0: Eccoci qua, bentornati con il nostro farmacista Michael e Ida, Radio Italiana 531, e oggi stiamo parlando di allergie, che è, se uno non la sa gestire, è molto pericolosa.
1: Come?
0: Tu devi conoscere il tuo corpo.
1: Sì, sì, sì, ok. Allora, la gente che ha anaphylaxis è una cosa molto seria. Mm-hmm. No, tu non lo sai finché hai avuto the reaction.
0: Esatto.
1: Come sai? Allora, se tu non hai mai mangiato le noce e c'è un'allergia di noce, non sai mai finché tu mangi il primo noce, ok? Alla gente che hanno questa allergia, che è molto molto grave, anaphylaxis, loro hanno l'adrenaline, la pompa.
0: Adrenalina, sì.
1: La pentura. Per aiutarli quando hanno questa reaction. Mm-hmm. Allora, seasonal allergy, l'allergia della stagione. Perché? Perché ci sta di più a questo tempo dell'anno, del tutto l'anno,
0: esatto,
1: dove la maggioranza della gente soffrono un po'. Perché? Ok. Che succede all'inverno? Specialmente un inverno come quest'anno, dove abbiamo avuto molto piogge. Mm-hmm. Che succede questo? Due cose. Prima, abbiamo visto che il tempo è cambiato subito. Mm-hmm. Da una giornata era freddo una sera, la giornata dopo, esatto, è fatto 22, 23, 25 gradi, ok? Mm-hmm. Secondo, quest'inverno abbiamo avuto molto acqua. Allora, le piante scoppiano subito, si aprono subito, ok? Mm-hmm. Dalla primavera.
0: Fioriscono.
1: Ah, okay. Ok? E allora, che fanno a questo tempo? E ci sta molto polline dentro l'aria. Molto. Subito. Mm-hmm. Ok? Perché è aperto subito. Mm-hmm. Loro aspettano per il tempo all'anno, è tempo di temporale per aprire il fiore.
0: Okay.
1: Basta che sia piovuto moltissimo, sono pronto, sono forte. Mm-hmm. Ok? Allora, ci sta questa polline. È tutta l'aria.
0: Okay.
1: E c'è la gente come io sono sempre in Adelaide,
0: hai sempre sofferto di allergia
1: da piccolo,
0: al polline.
1: Da piccolo, okay. Che qualche polline è, non lo so.
0: Esistono dei test per verificare?
1: Ci sono. Allora, ci sono la gente che dicono, allora io lo so, questo tempo a settembre fino a dicembre, diciamo, 2-3 mesi, quando vado fuori, l'erba, quando sto fuori, mi sento che il naso cole,
0: sei
1: sintomi dell'allergia.
0: Inizio di raffreddore, giusto?
1: Io prendo uno spray ogni giorno, okay, e ogni tanto antihistamine e mi aiuto.
0: Okay?
1: Ok? Allora, quello io, che lo so, c'è la storia.
0: Okay. Esatto.
1: C'è la gente che mi dicono che, sai, abitavo a Queensland, mm-hmm, e non ho mai avuto allergie.
0: Uh-huh.
1: Arrivo in Adelaide e tutto subito a questo tempo prendo allergie. Quella è la prima cosa. Ci sono le storie dove, come a Marco stamattina, io non ho mai avuto allergie, mai. Mm. Ma adesso, quest'anno, comincio a soffrire. Possibile.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Ho 30 anni, ho mai soffrito. Sto stato qua 20 anni. Come mai?
0: Mm.
1: Ok. La risposta è questa. Tutte le due domande. La persona non ha cambiato. Noi siamo noi.
0: Certo.
1: Okay? Mm-hmm. Ma che è cambiato? L'aria è cambiato. Le piante, la polline ha cambiato. La persona che ha abitato a Queensland, fra qua, pur se c'è una pianta qua in Adelaide, che là non ci sta, perché là è una zona diversa di qua. Sai, la temporale è diverso. Allora, perché Australia è grandissimo,
0: certo,
1: viaggiare da una città ad un'altra è proprio un'altra, come un'altra nazione. Sai, allora, perché l'aria è diverso? Le piante sono diverse.
0: Mm-hmm.
1: Allora, qua in Adelaide, pur dasse, ci sta qualche cosa che ti dà fastidio di polline.
0: Mm.
1: Le altre persone, il discorso è lo stesso. perché può darsi quest'anno ci sta qualche nuova cosa in l'aria che non c'era l'anno passato.
0: Questo spiega l'allergia di Marco, allora.
1: Allora lui non ha cambiato. Mm-hmm. Può darsi che quando lui va in primavera in Italia, diciamo, lui sta bene. O può darsi no, quando va in Italia sta
0: più
1: peggio.
0: Perché c'è un'altra pianta che magari a lui non sa di essere allergico.
1: Allora che ha cambiato? Abbiamo parlato di questa pianta di pulire, diciamo, ti ricordo, ok? Allora, se noi, allora che diciamo noi adesso, se abbiamo questa pianta, io e te, e stai dentro questa stanza tutto l'anno, non c'è problema da noi, che non dà fastidio.
0: Certo.
1: Ma può darsi che domani lo cambiamo la pianta, mettiamo una nuova.
0: Yeah.
1: E questa nuova mi dà io fastidio, ma tu niente.
0: Certo.
1: Ok? Io non ho cambiato. La pianta è cambiata, la pollina ha cambiato.
0: Oh, okay.
1: E il corpo mio che vede quella pollina, lo vedo diverso dall'altra pianta. Sono tutte due piante.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma dalla pollina e dalla pianta è diverso.
0: Magari è diverso.
1: Ah,
0: sì, sì.
1: Allora questo
0: anche
1: è...
0: Anche solo il fatto come la crescono, tu dici, che può cambiare, mutare il polline.
1: La pollina può cambiare.
0: Ok.
1: Quello cambiano sempre.
0: Mm-hmm.
1: Allora l'environment cambia. Mm-hmm. Noi non cambiamo. Ma che facciamo noi? Viaggiamo. E perciò quando viaggiamo un'azione in altro, dietro l'Australia, fuori dell'Australia, ci sentiamo diverso perché quell'aria da noi è diversa. Ne ho.
0: Sì.
1: Quella è la pollina, perché sono molte miliardi di polline.
0: Certo.
1: Ok? Mm-hmm. Sì, è una cosa specifica, come le noci. Le noci sono noci.
0: Certo.
1: Allora se lo mangiamo qua, e questa unità sono noce. Mm-hmm. Allora l'allergia tua è lo stesso, perché la pianta che ti dà fastidio mo non è una pianta, sono noce, e le noci si troveranno da tutto il mondo.
0: Certo.
1: Se tu hai un'allergia da quella pianta che si troverà da tutti i posti, diciamo l'erba, diciamo un tipo di erba che si troverà da tutto il mondo, non fa niente dove vai,
0: sempre allergico a quel tipo di...
1: Ma ci sono altre cose. Perché si tira più vento, si è più calma, è più caldo.
0: Mm-hmm.
1: Allora, tutte queste cose, ci sta più polline nell'aria. Si tira un po' di vento, è diverso di tira molto vento. Queste sono cose che affettano quanto polline ci sono sull'aria. Diciamo la pianta della stanza. Ok? Che mi dà fastidio.
0: Mm-hmm.
1: Se io mi metto nella stanza e sono non è vicino di me, e questa è la stanza, non c'è la finestra aperta, pur darsi la pollina che ci sta fuori, non mi dà fastidio.
0: Okay.
1: Ma diciamo non mettiamo questa pianta vicino alla finestra e lo apriamo la finestra
0: e gira un po' di aria,
1: quell'aria porterà la pollina vicina a me e può darsi
0: che ti dà
1: mi dà più fastidio fra la pianta che ci sta con la finestra chiusa. E allora che voglio dire, l'environment, la giornata, sono tutte cose dove qualche volta, sai, io soffro, diciamo, io lo so che vedi che ci sta fuori, che vediamo.
0: Sì, sì, ci sono tutti quei cosi bianchi di fiorellini.
1: Ah, perché ci sta un po' di l'aria.
0: Esatto,
1: che fa, li fa. Allora, io lo so, si tira un po' di vento, specialmente dal nord dove è più asciutto, è una giornata per me è più peggio di allergie.
0: Ok, andiamo con un po' di pubblicità, torniamo dopo con le nostre allergie.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Bentornati in studio con il nostro farmacista Michael. Chiudiamo perché abbiamo 5 minuti
1: sì.
0: E stavamo parlando di allergia. Allora
1: sì.
0: abbiamo detto che l'allergia al polline
1: sì.
0: è quella più famosa in primavera
1: sì.
0: perché
1: sì.
0: non è noi che cambiamo, è la vegetazione fuori che
1: sì.
0: cambia, giusto?
1: Sempre.
0: Se c'è vento, se non c'è vento, il tipo di pianta, se piove tanto d'inverno, fioriscono prima.
1: Sì.
0: Poi,
1: che possiamo
0: allergia
1: fare? Sì.
0: alimentare. Quello che mangiamo,
1: sì.
0: uno deve saperlo, però succede che magari non lo sai, mangi qualcosa, cosa si fa in quel caso?
1: Allora, dipende la reaction, se tu prendi, se tu vedi che tu non puoi respirare, devo chiamare l'ambulanza.
0: Correre.
1: Se tu prendi il posto dove subito il collo si infiamma, si gonfia, dove non, hai problemi di respirare, devo sempre chiamare l'ambulanza, subito, sennò può morire.
0: Sì, però okay? Quello che dico io, Michael, mangio una noce per la prima volta e ho questa reazione. Magari uno non ci pensa al momento, subito posso essere allergico a questa cosa.
1: No. Allora, la prima cosa è di andare all'ospedale e ti calma i sintomi primi. Dopo devi fare un'investigazione perché ti senti così. La cosa che vedi che se hai mangiato oggi, se sono cose che tu hai mangiato lo stesso, solo questa cosa può darsi quello. Ok? E tu subito vedi che e prodasse quel, ma quando saranno udolte la maggioranza del cibo è provato,
0: sì,
1: ok, da tutta la vita, e perciò sono le bambine che vediamo di più di queste allergie, perché è normale di loro tutte le cose solo,
0: sì,
1: è la prima volta,
0: certo,
1: da una bambina piccola finché si fa, sai, adulte. Tutto sono nuove per la prima volta. Allora è quello punto dove vediamo di più se quella persona ha allergie. Sì, ad agosto un bambino piccolo per adesso non lo mangia ad agosto, okay? Non lo
0: certo.
1: sai finché anni e anni fa, ma un bambino piccolo le noci sì,
0: certo.
1: Il latte sì. Sai, sono cose normali che arriva al punto dove lo troveranno. E anche non è che si mangia un piatto di noce, diciamo.
0: È vero,
1: quella
0: è
1: non
0: vero.
1: È una cosa.
0: Certo.
1: Ma la torta con un po' di noce, un biscotto con un po' di noce, allora si sa, no, perché è quello proprio cibo, e ci sta dentro il cibo che mangiamo. Okay? Cereale che c'ha un po' di noce,
0: certo.
1: Questo è tutto esempio. Un bambino si mangia un biscotto? Sì. Si mangia una torta? Sì. Un cereale si mangia? Sì. Ci sta le noci? Può darsi di sì. Allora, queste cose dove da piccolo vediamo la maggioranza delle allergie. Sì, ci sono ancora di adulte, perché certo cibi è la prima volta, quando ti fai più anziane, più grande diciamo,
0: sì.
1: Come come si dice, le gamberi, può darsi che un bambino piccolo non lo mangi per un po' di tempo, ma ci sono le cose, ci stanno un po' di gamberi da dentro,
0: certo,
1: ma finché
0: certo.
1: Tu lo mangi il primo gamberi, diciamo,
0: esatto.
1: Tu non lo sai,
0: esatto, sì,
1: noi
0: sì.
1: Sappiamo le cibe dove la maggioranza della gente hanno allergie, le gamberi, le noci, il latte, dairy, celiac, wheat. Allora sappiamo che sono la maggiore dei cibi dove c'è molta gente che non lo possono mangiare. Io ho la donna che lavora per me, puro l'aldore del noce
0: gli
1: dà fastidio. Ah, sì,
0: gli
1: sì,
0: dà
1: sì.
0: Fastidio,
1: se
0: però,
1: tu apri un piatto di noce nella stanza,
0: lei lo sente subito.
1: Subito.
0: Io so, è
1: una cosa molto sensitiva dalle noci.
0: Beh, certo, io conosco un ragazzo che è allergico a almonds, come si chiamano, alle mandorle. E sai che fanno anche i shampoo con mandorle?
1: Sì.
0: Si è lavato i capelli con un shampoo che aveva.
1: Vedi, sì.
0: Ho avuto una reazione allergica fortissima,
1: sì.
0: E deve stare attento.
1: E adesso alle scuole che fanno, adesso ci sono le regole che puoi portare, o non portare sul lunchbox. Perché, ah, perché per rispetto alla gente, alle altre bambine che okay hanno allergie,
0: okay,
1: non puoi portare noce, non puoi portare muesli bar. Le muesli bar fanno muesli bar, un bambino lo usa la muesli bar, sai, c'è tutto noce,
0: esatto,
1: sai, diciamo, tipo di noce. Allora, che possiamo fare? Alla fine, oggi, ci sono le medicine, antiistamini, ci sono gli spray. La gente che ha allergie, specialmente per la primavera, va in farmacia, parlo con loro, non fa niente se non ha mai avuto allergie, può darsi quest'anno è cambiato, può darsi quest'anno è diverso, è possibile, ok? Ma ci sono, non devo soffrire, ci sono le medicine, io li prendo le cose per l'allergia, sennò devo soffrire. Non voglio
0: certo,
1: soffrire.
0: Non vuoi soffrire,
1: no,
0: logico, anche perché che senso ha soffrire se sai,
1: no,
0: che puoi rimediare.
1: Ah, ok.
0: Va
1: Ida,
0: bene.
1: Buongiorno.
0: Allora, noi ci risentiamo venerdì prossimo,
1: sì,
0: e magari parleremo, possiamo continuare e finire magari, perché ci sono diverse allergie anche di medicinali ed altre,
1: sì,
0: cose, ma il tempo è tiranno e dobbiamo salutarci.
1: Ah,
0: buon
1: buongiorno,
0: weekend.
1: Anche voi.
0: Buon weekend di finali, perché
1: sì,
0: è finale di football, finale di The Voice, cominciano programmi nuovi. Ci risentiamo venerdì
1: grazie,
0: prossimo.
1: Grazie, buongiorno.
0: Alla
1: ciao,
0: prossima. Ciao.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Radio Italiana 531.

lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 25 settembre 2026. Apriamo con la MotoGP e il nuovo circuito cittadino di Adelaide. È stata presentata alla Federal Court una richiesta urgente di ingiunzione per fermare i lavori legati alla realizzazione del circuito e alla riqualificazione dei Adelaide Parklands. Il governo del Sud Australia ha confermato di essere a conoscenza del procedimento e ha dichiarato che difenderà la propria posizione in tribunale. Il progetto da 96 milioni di dollari prevede anche la rimozione di quasi 400 alberi che, secondo il governo, saranno sostituiti con un rapporto di 10 nuovi alberi per ogni albero rimosso. Paura sulle strade di Adelaide dopo che una grossa tavola di legno ha trafitto la cabina di un camion ad un trafficato incrocio. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra South Road e Doss Road ad Adelaide. Il camionista è riuscito fortunatamente a uscire dal veicolo senza riportare ferite. L'incidente ha provocato disagi al traffico durante l'intervento dei servizi di emergenza. Un ventenne di Norlanda Downs ha evitato il carcere dopo aver teso dei fili metallici lungo una pista ciclabile vicino alla Southern Expressway a Hackham West. Levi Young Anderson si era dichiarato colpevole dopo gli episodi avvenuti nel gennaio del 2025, nei quali tre ciclisti erano caduti riportando ferite. È stato condannato a 11 mesi e 5 giorni di carcere, ma la pena è stata sospesa con un impegno di buona condotta per 2 anni. Chiudiamo le notizie locali con nuovi sviluppi nella scomparsa del piccolo Gus Lamont nel remoto Sud Australia. Dopo l'annuncio di una ricompensa da $1 milione, Crime Stoppers ha ricevuto 34 telefonate e 2 email con nuove informazioni. Gli investigatori stanno ora esaminando tutte le segnalazioni. Il bambino, che aveva 3 anni al momento della scomparsa, è stato visto per l'ultima volta il 27 settembre dello scorso anno. Passiamo ora alle notizie nazionali. Novità importanti per agricoltori e backpackers. Dopo le preoccupazioni provocate dalle recenti modifiche al sistema dei visti, la National Farmers Federation e il governo federale hanno raggiunto un accordo temporaneo per accelerare le richieste urgenti di visto dei lavoratori backpacker. L'obiettivo è evitare carenze di manodopera nelle aziende agricole durante un periodo particolarmente importante per raccolti e produzione. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana ci aspetta una giornata prevalentemente nuvolosa e più fresca rispetto a ieri. La temperatura massima sarà intorno ai 23 gradi. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buon ascolto e buon fine settimana a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa che Radio Italiana presenta ogni venerdì dalle ore 10 fino a mezzogiorno alle ore 12 sulla vostra stazione 531 531 Radio Italiana di Adelaide. E con voi oggi stamattina è Teresa Dall'Acqua Leonardi e al console che mi assiste la nostra carissima Tilde Martella. Buongiorno Tilde.
1: Buongiorno Teresa e buongiorno a tutti voi, buon ascolto.
0: E allora carissimi, durante questa trasmissione settimanale andrà in onda delle canzoni, rubriche, attualità, la cucina di Teresa, e ogni settimana su questo programma L'Angolo di Teresa vi informerò su alcune cose interessanti. Eccoci qua, siamo alla fine di settembre, Tilde, siamo alla fine di settembre.
1: Finito il mese.
0: Oggi è il 25 di settembre, e settembre c'è solo 30 giorni, perciò la settimana entrante è la fine e entriamo già a ottobre, tre mesi per Natale.
1: No, si sente già l'odore di Natale.
0: Però si sente pure nell'aria che l'aria comincia a scaldarsi, sì. E cominciamo almeno a mettersi una camicetta invece di una maglia e cose diverse così, che già ti stimola un po', ti sì. Dà un po' di... come si dice, ti incoraggia di fare delle cose così.
1: Ti muovi più leggermente, sì. Quando è un po' caldo.
0: Sì, il tempo vuol dire molto, sì. Mi sa però che già gocciolava due o tre gocce mentre venivo giù stamattina da casa alla stazione, e mi sa che deve fare due o tre gocce, però diciamo niente di grave,
1: no,
0: niente
1: no.
0: Di grave. Come vi ho detto, oggi 25 settembre e siamo alla fine di un altro mese, così. E parlando di io lunedì, Tilde, sono andata a vedere Italian Film Festival, il festival dei cinema italiani.
1: Cosa hai visto?
0: Sono andata a vedere Life is Life, la vita è la vita, così, la vita è così. E, veramente vale la pena di andare. Era carino, il film era carino. Però con un po' di un morale, perché lo sai, era un anziano in Sardegna che non voleva dare la sua terra a, diciamo, quelli grandi di Milano, per mettere un albergo, un posto, un luogo turistico, e così c'è stata la battaglia con tutto questo, ma c'era in tutto c'era pure il morale della storia, che tante volte la natura deve essere lasciata com'è e di lasciare le cose cos'è, con tutto che se lui vendeva la sua terra voleva dire tanto, diciamo, per l'economia del paese là dove lui viveva. Ma è una carina storia, veramente.
1: Vale la pena.
0: Sì, allora, vale sì. La pena, no, sì, sì. Allora, a parte di quello, siccome siamo in una stagione che iniziamo con il caldo, volevo portarvi alla vostra attenzione che adesso iniziano gli insetti, i serpenti e i ragni. E specialmente, guarda, noi qua in Sud Australia abbiamo il brown snake, il serpente marrone, che veramente è velenoso. Perciò se vivete dove, lo sai, c'è tanta accumulazione di roba, di alberi, di cose così, oppure che siete vicino all'acqua, cose così, spesso ci sono i serpenti, e tante volte pure quando camminiamo nel parco così si vedono, perché si sono visti a Semaphore, si sono visti verso le parti nostre, da Ethelston, da quelle parti là. Perciò state accorte, perché il serpente brown snake è molto velenoso. Non è il più velenoso, però è molto velenoso. E c'è pure il red belly black snake, che ha il stomaco rosso, così. Se per caso venite... lo sai, succede qualche cosa che sentite ping, che avete toccato qualche cosa che ha disturbato i serpenti o serpente, immediatamente telefonate 000, va bene, però immediatamente di mantenere assolutamente fermo il braccio o il dito o la gamba, di metterla su, legarla,
1: sollevarla,
0: sì, ah. Mettere, se siete fuori con una camicia, strappatela e fate subito, come si dice, un bandage, così attorno, per mettere pressione sul, così, diciamo, se siete morsicati, diciamo, verso il ginocchio, di mettere la band dal di sotto al sopra, più stretto possibile, che ferma il veleno che fa passaggio nelle gambe, nella gamba, nel braccio, dove, e chiamate subito l'ambulanza. Va bene? Perciò portate sempre i telefonini quando siete fuori, e quando andate a camminare, così, perché ci sono intorno, specialmente attorno a Morialta, a Semafo, verso lo sai, sulla spiaggia ci sono tante le rocce, così. Tante volte quando si cammina li vedi. Così.
1: Pensavo che succedeva più vicino alle montagne.
0: No, succede dappertutto. Il brown snake è dappertutto, e specialmente che adesso hanno i piccoli che hanno, cominciano a, le coppie cominciano, la maschio e femmina, così. Allora, una volta che avete messo pressione a tenere molto molto ferma il braccio, la gamba, il dito, quello che può essere, va bene? Se possibile, mettete pure come un bastone di una scopa o qualche cosa per tenere assolutamente dritto, così la circolazione non passa, perché è un veleno che ti ammazza così. E tenere assolutamente fermo la gamba, e dopo naturalmente portatevi all'ospedale, chiamate l'ambulanza, è 000. Questo è sui serpenti. Adesso vi parlerò fra poco, dopo un stacco, su i ragni. Oh. I ragni che sono fuori
2: adesso. 531.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Mamma, il frigo è vuoto!
5: Ed io ho finito la farina e il pane.
6: Ma in questa casa manca tutto!
5: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
7: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
8: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
7: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
8: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
7: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
8: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
9: Vieni a trovare Gabriella da The Cherub Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Cherub Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
10: Da Your Italian Pantry troverete i seguenti specials: Virginian Ham 15,99 al chilo, pasta granoro 500 grammi 2,25 dollari, Australian Parmesan disponibile anche grattugiato 25,99 al chilo, prodotti surgelati, pasta mia 18,50 al chilo, farina plain 10 kg 14,99, ravioli buona pasta 500 grammi 10,99 al chilo, caffè Kimbo in pacchetto 250 grammi 8,50 dollari. E non dimenticate le zeppole calde ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Vi aspettiamo da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise.
0: Allora, Tilde, come hai sentito, sto parlando dei i serpenti, perché sì, questo è il suo tempo. La cosa è di... se un serpente vi morsica, di stare assolutamente fermi, di legarlo stretto, stretto, stretto, così il veleno non passa nei passaggi che va al cuore, cose così. Chiamare l'ambulanza, di mettere pressione, chiamare l'ambulanza così e chiamare aiuto. Così. Oppure se vedete che ci sono i serpenti nel vostro giardino, così potete chiamare Snake Catchers, che non ho il numero qua, però questo è il numero di un veterinario che ti potrebbe mettere.
1: Ma è anche il console della contrada o no?
0: Puoi telefonare pure al council, sì, e loro mandano subito qualcheduno, perché purtroppo viviamo in un paese che ci sono pure nei nostri giardini, va bene? Sì, sì. La lucertola è un po' diversa, la lucertola non vi fa male, fa mettere paura, io non ho paura di loro, li prendo e li porto
1: no,
0: via.
1: No, ma io ho preso paura perché era una
0: lucertola, sì.
1: E era nascosta la testa e la coda, io vedevo solo la pancia, dico che quella è una serpe.
0: Sì.
1: Sì, ho chiamato subito
0: il council.
1: Council.
0: Sì, sì.
1: And dopo 5 minuti si è girato, ho visto la testa e ho dovuto richiamare il console e dice guarda
0: i lizards, le lucertole non morsicano, possono morsicare.
1: Però non è che mi piacciono guardarli,
0: no,
1: lo stesso, però
0: fanno,
1: li lascio in pace.
0: Lasciali in pace. Perché fanno molto molto bene nel
1: giardino,
0: vostro giardino,
1: sì.
0: Mangiano i topolini, mangiano gli insetti, mangiano tante cose,
1: sì.
0: Non ti toccano il giardino, sì, fa impressione, però
1: sì.
0: io non ho problemi, li prendo per mano non ho problemi con quelli.
1: Non mi piace.
0: La cosa che vi do pure un numero qua, 8132 0533, che è Adelaide Veterinary Services, va bene, che è di Magoo Road a Norwood, che vi danno direzione di chiamare qualcheduno che se c'è un serpente nel giardino, così. L'altra cosa che voglio parlare, lo so che sono cose che non ci piacciono a parlare, sono i ragni.
1: Sì, ma ci sono.
0: Questo è il suo tempo. State molto molto accorte, perché sotto un mattone, sotto una mattonella, cose così, specialmente qua in Sud Australia c'è il redback spider, quella che è rossa di dietro, si distingue abbastanza bene perché è nera e c'ha un puntino rosso al di dietro di sé. Questi però sono velenosi e vi possono dare una bella morsicata. Pure là state molto molto attenta se la prima cosa è, se venite morsicati, di metterci il ghiaccio e portare il paziente oppure te stesso al dottore più vicino o all'ospedale direttamente, perché sono velenosi.
1: Non sono velenosi come i serpenti, però,
0: no. Ma ugualmente è velenoso, no, e può causare tanti problemi, perché quando c'è questa questo veleno eccetera, ti smette con il sospiro, perché lo cosa, il respiro è la cosa importante, è di tenere sempre il polso, a vedere se il polso va bene, così, di mettere pressione con, di stringere stretto così la circolazione non va, e di non muoversi e di chiamare 000 per l'ambulanza. Veramente, qua in Sud Australia non ne abbiamo tanti, però abbiamo quella, come chiamano, white tail.
1: Io credevo che solo red back.
0: No, c'è il white tail, che è diciamo pure trovato in giardini, e di solito è a 20 centimetri, a 12, dipende se maschio o femmina.
1: Sono grossi,
0: così.
1: Sono grandi.
0: E hanno il puntino di dietro che è bianco, così.
1: Mai notato.
0: È uguale immobilizzare, chiamare aiuto, andare subito al dottore. Qua in Sud Australia non abbiamo tanti il funnel web spider, invece in New South Wales e Melbourne, Queensland, ci sono quelli grandi che sono, io il ragno lo odio, quella è una cosa che io, diciamo, ho paura, così. Oppure c'è il ragno nero, che è quello comune, così, che tipo fa male, ti fa la nausea, così. Ugualmente sempre andare al medico. Tante volte li trovi, diciamo, dentro una finestra che non è stata aperta per tanto tempo. C'è il ragnatele, la guardate bene. È una che si trova spesso in casa pure, e come chiamano il huntsman, che è quelli marroni che li trovi in casa. Quelli non vi fanno male, sì, il pizzico, se vi pizzico, non lo sai, è un pizzico, però non sono velenosi. La cosa buona di tutto questo è che se li trovi in casa, io avevo mio marito che ci metteva un bicchiere dentro e li portava fuori, non li ammazzava mai. Il coso del huntsman è che mangiano gli insetti in casa e mangiano le mosche, lo sai, così. Però, lo sai, uno deve avere abbastanza coraggio di tenerlo là.
1: No, io preferisco le mosche di una ragna.
0: E ci vuole, se potete, con una scopa man mano di farlo uscire fuori, piuttosto di ammazzarlo, perché il huntsman mangia tutti gli insetti attorno alla casa, così. Volevo parlarne di questo. Ricordatevi sempre, se siete morsicati, di chiamare l'ambulanza 000, perché è meglio essere sicuri che non sicuri. Volevo parlare perché adesso, come parlavi te, Tilde, che è il suo tempo, siamo fuori nel giardino, sì. Cominciamo a spostare, diciamo, il bark, lo sai, i pezzi di legno che sono là nel giardino, cominciamo a piantare, a fare. Questi insetti stanno uscendo, queste le serpe, le serpenti, le lucertole, così. Cominciano a uscire, e perciò state molto molto attenta. Magari in casa vostra non ci sono mai state, ma c'è sempre quella prima volta.
1: Certo, sì.
0: Così. Va bene, ok, andiamo un piccolo stacco, sì. E dopo ritorniamo.

0: Allora, ringrazio le persone che ci hanno telefonato, Tilde, perché è bello sapere che ci ascoltano.
1: Questa grazie la, Maria Teresa, buona giornata.
0: È la signora Maria che ci telefona tutte le settimane.
1: Scusa Teresa, prima che rientriamo, andiamo un po' di pubblicità.
0: Sì, come no.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362 7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
4: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill? Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services. All while supporting a not-for-profit organisation, helping the community across Adelaide. Every coffee, every meal and every catering order helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community, Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers. Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
0: Allora Tilde, siamo di ritorno, ringrazio come ho detto prima di coloro che ci telefonano perché ci tengono pure in allerta, pure qua.
1: Come no?
0: Tu lo sai bene che io faccio tante ricerche prima che vengo al programma perché devi
1: sei brava, guarda, sei molto brava.
0: si deve fare le ricerche così, lo sai, quello che si parla, del soggetto che si parla, devi essere consapevole. Allora, voglio parlare un po' della pasta oggi. Lo sai, quando andiamo al supermercato c'è migliaia di pasta, andiamo nei negozietti italiani, ci sono migliaia di tipi di pasta. E noi siamo qua nel studio Sanremo, perciò volevo parlare, inizio con la pasta di Sanremo, va bene? E dopo iniziamo con le altre marche. Allora, la pasta Sanremo è la pasta fatta qua in Sud Australia, iniziato dalla famiglia Crotti. E, diciamo che mondiale la pasta Sanremo si trova a un bel punto di strada con di qualità e come del grano di tutto come il tessuto del quando si cucina, lo sai, cose così, e diciamo che fa quasi a passo con le marche italiane che spesso compriamo ai supermercati. Perciò ho detto adesso inizio a parlare con la pasta Sanremo e dopo inizio con le altre marche, così. La cosa della pasta è che quando è fatta, è cotta, diciamo, è seccata e tutto, deve avere una consistenza

quando si cucina, che il sugo o come si fa, in qualsiasi maniera che si cucina, si attacca così. E diciamo che la pasta Sanremo viene a un... globalmente viene a un bel livello con quello, va bene? Diciamo quando lo guardiamo così, diciamo con quando lo cuciniamo, lo sai che l'amido esce dalla pasta così, diciamo che è allo stesso livello come Barilla, Divella, quelle paste là. E naturalmente pure con le altre paste, così. La pasta Sanremo, diciamo, è più in Australia, con tutto che adesso è andato mondiale. Io l'ho trovata in Bali, si trova in Cina, in tanti posti così. Però naturalmente le altre paste mondiali vanno più grande così. La cosa importante è che quando si cucina che i condimenti ci rimangono vicino. La cosa buona della pasta Sanremo è la qualità del grano. La qualità del grano, perché la pasta Sanremo è 100% durum wheat, il grano semolina australiano, e diciamo il grano durum dall'Australia è guardato globalmente come uno dei migliori grani nel mondo, perché ha un bel colore e ha un contenuto molto molto alto di proteine, e che dà alla pasta, diciamo, una struttura buona quando si cucina, che non si così, no? E volevo parlare prima di questo. L'altra cosa è diciamo, professionalmente, diciamo, i cuochi qua in Australia si sono abituati per usarlo così. Allora, volevo adesso andare a altre ditte. Andiamo a un stacco, però prima di quello... ufficialmente la pasta Sanremo è stata riconosciuta come una delle migliori paste secche qua in Australia, va bene? E con il gusto, la varietà, diciamo soddisfazione in tutto questo. E volevo parlare prima di Sanremo, prima che andavo a altre ditte.

0: Allora, Tilde, parliamo della pasta. Ho appena parlato del come diciamo mondialmente Sanremo pasta, come la bontà della Sanremo pasta, così e come si siede nelle paste mondiali. Si trova in Bali, l'ho trovato in Bali, l'ho trovata in Vietnam, li ho visti pure la pasta Sanremo, qua in Australia naturalmente. Eravamo in, non mi ricordo dove, ma l'ho visto pure nel supermercato italiano. Ah. Così. Però, come si vede da delle paste, dal migliore al peggio dal migliore, così. Allora, se noi pensiamo che tutte le paste sono identici, no, non è vero, perché la cosa che si vede subito è quando facciamo le salse, perché è la salsa che ti dice se la pasta è com'è, perché è l'amido che c'è nella, così. Allora, diciamo, andiamo al supermercato, possiamo vedere due paste ugualmente di misura, di come sono fatti, così, però quando, diciamo, quando ci mettiamo la salsa, la si vede. E così. E allora, per aiutarvi a tutti a fare delle buone decisioni, naturalmente, come vi ho detto, la pasta Sanremo è uno delle migliori qua in Australia, perché il grano è 100% di qualità, così. E per aiutarvi a fare queste buone decisioni, no, con i tipi di pasta, si vede, diciamo, adesso vi dico un po' come si possono scegliere. Allora, tutti di noi abbiamo sempre cucinato la pasta, perché la pasta è, come dicono in inglese, it's a staple diet, è una dieta che nelle case italiane è la prima cosa che si serve, è la pasta. E diciamo, pure andare a vedere le fabbriche, cose così, si vede dal migliore al peggio, no? Allora, quando guardiamo alla pasta, Sanremo viene molto bene in questo, è che a guardarlo, se è lucido, quasi così, o se è giallo scuro, così, diciamo, lo chiamano il Teflon, e diciamo che quando si mischia, che la salsa si deve attaccare alla pasta. Va bene? E questa è una delle cose, così. L'altra cosa è, quanti minuti devi cucinare? Quando guardi ai pacchetti, diciamo, tante paste non hanno la resilienza quando le cucini, lo sai, si rompe, fa cose così, no? Oppure diventa molto soffice subito, così. Perché dipende pure le proteine che c'è nella quella pasta. Dopo, un altro esempio è che nelle fabbriche, va bene, noi non ci pensiamo, ma la pasta deve essere seccata nelle fabbriche, no? E là ci sono i cambiamenti di come la pasta agisce, così, no? La pasta industriale viene asciugata molto, molto con sveltezza, a temperature molto, molto alte, e tante volte in poche ore. E diciamo, è questo perché, lo sai, per la produzione, per fare la sveltezza, così. Però questo calore non aiuta bene con l'impasto stesso, e indebolisce la struttura della pasta. Sono cose che noi non ci pensiamo, Tilde, così. No. Invece la pasta artigiana, come un po' Sanremo e altre paste, tante volte deve essere asciutto piano piano, da 20 a 30, eppure persino 40 ore. È un processo un po' man mano si fa, è piano. E l'altra cosa che noi siamo fortunati qua in Australia con la Sanremo è l'integrità del grano, perché noi abbiamo la qualità di grano, durum wheat, come ho parlato, uno dei migliori del mondo. E naturalmente questo grano mantiene il gusto naturale della semolina che quando hanno fanno la pasta. E perciò la pasta mantiene, diciamo, se è una conchiglia, i spaghetti, i maccheroni, così, mantiene la sua misura e più assorbe di più sugo. Ah, ecco. Questo è il segreto, così. E il segreto è come la pasta è stata asciutta, così, no? Allora, parliamo, perché abbiamo parlato del Sanremo, la Barilla. È una scatola che riconosciamo subito, così è consistente e diciamo si trova dappertutto il mondo. Però tante volte con la Barilla, diciamo, la salsa scivola dalla pasta stessa, così quando si bolle e dopo andiamo a condirlo. Diciamo è perfetto per giorno a giorno così, però non ha la struttura che tante altre paste non hanno. Andiamo un piccolo stacco e ritorniamo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Siamo di ritorno e continuiamo, Tilde, a parlare della pasta, va bene?
4: Sì, come no.
0: Allora, la divella, che si trova pure quello con facilità, diciamo, è ok, è una pasta ok per, diciamo, per creazione o piatti semplici, però non si attacca bene la salsa, però abbastanza bene per la carbonara, così, diciamo, per costo, diciamo... va bene, però impressivo no, così. L'altra è la pasta garofalo, e tutte sono, questi sono nomi che conosciamo, così consistente, diciamo consistente, così tanti ristoranti lo usano, però diciamo le proteine sono, va bene, però l'unica cosa è che, diciamo, per le cucine di ristorante va si può comparire con altre paste, però diciamo tante volte viene troppo liscia e è una pasta che non ha personalità e non si attaccano ancora, perché la pasta, se non è condita con dei bei con delle belle salse, non vale la pena. L'altra è De Checco, va bene, questa viene dalla una regione della
4: De Checco.
0: È una pasta che viene dalla regione d'Abruzzo e tante volte, diciamo, li vediamo nei supermercati, così è una pasta abbastanza buona, tante cuoche lo usano, però diciamo tempo a tempo la qualità sembra che sta andando un po' più giù e sta diventando meno distintivo, così. Diciamo ha carattere, però non ha il carattere che una volta aveva. E ritorniamo sempre alla pasta di Sanremo con il suo grano di 100% qualità, cresciuto qua in Australia proprio al massimo, così. Questa è una ditta che non ho mai sentito, Voiello, e diciamo è un favorito di Napoli, fatto da grano, 100% grano italiano. Diciamo va abbastanza bene nella padella, l'unica cosa che non si trova fuori dall'Italia, così. L'altra è Rumo, mai sentito di questo neanche. No. Famoso per la sua lenta lavorazione, che vuol dire che la lavorano piano piano in fabbrica. È una pasta che mantiene pure diciamo la consistenza, però dovete stare attenti che non si scucina, perché se si scucina non diventa più strutturata. L'altro è Gragano, che non ho mai sentito. Pure il coso è se la salsa non si attacca bene alla pasta, non vale la pena. Della verde, questa è fatta con acqua del sorgente dal fiume verde di Abruzzo. E diciamo, si sente un po' il gusto di essere pulito perché viene con un'acqua pura. Va abbastanza bene, è un bilancio, diciamo, abbastanza bene la Della Verde tra prezzo e qualità, un po' come la Sanremo, perché prezzo e qualità va là. La Molisana, alta di proteine, un po' rustico, e diciamo ha un gusto un po' nocciola così, diciamo che nei supermercati è uno di quelli che magari viene venduto così, perché là il sugo si attacca abbastanza bene. Questo è un altro che non ho mai sentito, pastificio di Martino. Mai sentito questo? No. Magari hai visto il pacchetto di Dolce Gabbano, e questo fa parte di quello, lo sai, l'imballaggio della pasta, così non è necessario che fa la pasta buona. Un'altra ditta che non ho mai sentito, Armando, e questo si trova a Aldi Shops, così, e diciamo abbastanza la struttura è abbastanza buona, è abbastanza quando la cucina è a dente, e lo sai, può andare a man mano con quella di Sanremo. Questa è un'altra che non ho mai sentito, Benedetto Cavalieri. Uguale, lo stesso coso, si deve cucinare un po' più a lungo per eliminare tutti gli amidi, così però in fare così le salse diventano un po' più cremose e c'ha un carattere per se stesso. Un altro è Mancini, così sempre lasciamo il bilancio così, e dicono che è il migliore di tutte le paste. Io non l'ho mai fatto questo. Pastificio Cocco, un'altra pasta abruzzese, perché usano nella fabbrica le tradizioni vecchie, così molto difficile a trovarlo, se lo trovate compratelo così. Rustichella d'Abruzzo, vedo che tante paste vengono dall'Abruzzo. L'ha usato molto in ristoranti perché, diciamo, i chefs professionali gli piace la struttura pulita, così, e si parla sempre della salsa che si attacca bene alla pasta, e questo è il nostro segreto. Felicetti, che io non ho mai sentito neanche, diciamo uguale, le stesse condizioni usate dai chefs professionali, perché diciamo la consistenza nei ristoranti, lo sai che ne cucinano tanto, si attacca bene alla salsa. Allora, in tutto questo cosa vuol dire? Quando camminiamo giù al supermercato e vediamo queste tutte le paste così, prima di tutto guardiamo al prezzo, guardiamo alla consistenza, dobbiamo guardare come si cucina e così, perché tante volte pure che compriamo la pasta molto più cara, invece di comprare quelli che costano di meno, non è la cosa giusta da fare. Dobbiamo considerare perché stiamo a sceglierla e cosa, diciamo, quando lo cuciniamo per una famiglia come noi in casa, che ogni settimana cuciniamo per 12-13 persone, deve avere quella consistenza che la salsa si attacca, un bel sughetto, un bel...
4: La salsa si attacca di più quando c'è più amido?
0: Sì.
4: Ecco.
0: Allora, la pasta è un cibo semplicissimo, però la qualità della pasta vuol dire molto pure. E naturalmente, quando cucinate, scegliete pure una bella salsa per farlo, per cucinare così. Perciò, perché ho visto questo articolo che è iniziato con l'articolo con Sanremo, volevo fare, lo sai, si deve fare, come si dice, ho perso la parola, Tilda, aiutami.
4: No, comparison.
0: Comparire una ditta con l'altra. È sì. La nostra ditta qua in Sud Australia, di Sanremo, ha preso 5 stelle da Canstar Blue perché è stata riconosciuta come una delle paste più buone asciutte qua in Australia. È più per gusto, il texture, come è fatto, la varietà, e c'ha la soddisfazione che ha preso 5 stelle.
4: Bravo, volevo Sanremo. Dire.
0: Bravo, yeah. Sanremo.
4: Andiamo a ascoltare spaghetti, pollo, insalata e una tazza di caffè.
0: E io ho fame, e io ho fame.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 10 e 58 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 25 settembre 2026. Apriamo con la MotoGP e il nuovo circuito cittadino di Adelaide. È stata presentata alla Federal Court una richiesta urgente di ingiunzione per fermare i lavori legati alla realizzazione del circuito e alla riqualificazione dei Adelaide Parklands. Il governo del Sud Australia ha confermato di essere a conoscenza del procedimento e ha dichiarato che difenderà la propria posizione in tribunale. Il progetto da 96 milioni di dollari prevede anche la rimozione di quasi 400 alberi che, secondo il governo, saranno sostituiti con un rapporto di 10 nuovi alberi per ogni albero rimosso. Paura sulle strade di Adelaide dopo che una grossa tavola di legno ha trafitto la cabina di un camion ad un trafficato incrocio. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra South Road e Doss Road ad Adelaide. Il camionista è riuscito fortunatamente a uscire dal veicolo senza riportare ferite. L'incidente ha provocato disagi al traffico durante l'intervento dei servizi di emergenza. Un ventenne di Norlanda Downs ha evitato il carcere dopo aver teso dei fili metallici lungo una pista ciclabile vicino alla Southern Expressway a Hackham West. Levi Young Anderson si era dichiarato colpevole dopo gli episodi avvenuti nel gennaio del 2025, nei quali tre ciclisti erano caduti riportando ferite. È stato condannato a 11 mesi e 5 giorni di carcere, ma la pena è stata sospesa con un impegno di buona condotta per 2 anni. Chiudiamo le notizie locali con nuovi sviluppi nella scomparsa del piccolo Gus Lamo nel remoto Sud Australia. Dopo l'annuncio di una ricompensa da $1 milione, Crime Stoppers ha ricevuto 34 telefonate e 2 email con nuove informazioni. Gli investigatori stanno ora esaminando tutte le segnalazioni. Il bambino, che aveva 3 anni al momento della scomparsa, è stato visto per l'ultima volta il 27 settembre dello scorso anno. Passiamo ora alle notizie nazionali. Novità importanti per agricoltori e backpackers. Dopo le preoccupazioni provocate dalle recenti modifiche al sistema dei visti, la National Farmers Federation e il governo federale hanno raggiunto un accordo temporaneo per accelerare le richieste urgenti di visto dei lavoratori backpacker. L'obiettivo è evitare carenze di manodopera nelle aziende agricole durante un periodo particolarmente importante per raccolti e produzione. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana ci aspetta una giornata prevalentemente nuvolosa e più fresca rispetto a ieri. La temperatura massima sarà intorno ai 23 gradi. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buon ascolto e buon fine settimana a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Allora, siamo di ritorno e io qua con il telefonino perché vengono i messaggi. Ringrazio coloro che ci hanno telefonato perché sempre ringraziamo quello e non ho la mia cuffia. Allora, cambiamo un po' il tema, siamo andati dalla pasta, dai serpenti ai ragni alla pasta. Allora, le otto cose essenziali per la vita.
1: Per farti sentire bene?
0: Per farti sentire bene. E ci pensiamo su questo, perché ci sono otto cose essenziali per la vita. La prima cosa è il bilancio. Dobbiamo imbracciare le cose che sono alte nella nostra vita e tutto quello che è basso nella nostra vita, perché insieme diventano una cosa, perché nella vita non può essere tutto liscio, ci sono le cose che sono alte e le cose che sono basse, e mettendole tutte e due insieme fanno un pezzo di vita. L'altra cosa è che dobbiamo dare la vita deve avere, dobbiamo avere, in inglese si chiama un meaning, dobbiamo darci considerazione, va bene? E dobbiamo sempre considerare e lavorare verso questa vita per tenerla, che tutto va bene. Numero 3, relazioni che sono piene di salute. Allora, abbiamo bisogno di essere sempre attorno la gente che ci sollievano, non la gente che ci mettono giù, ci buttano giù, va bene? E dobbiamo essere in mezzo alla gente che ci sollievano, che ci ispirano e che diciamo avete una amicizia stretta che ci possiamo ridere insieme, che ti danno quel essere allegato con un'amicizia. Numero 4 è di curarti per te stesso, va bene? Di essere, di curarti nella tua mente, nell'anima e nel corpo, perché noi non possiamo uscire da una tazza vuota. Dobbiamo avere queste cose. La mente deve essere lucida, dobbiamo... Non avete brutti pensieri, cose così, ma se succede questo, sempre quella cattiveria così. E dobbiamo guardare pure l'anima e il nostro corpo, perché se è una tazza vuota, non possiamo uscire da quella tazza vuota, perché non c'è niente dentro.
1: Sì, perché noi pensiamo sempre di riempire la tazza degli altri, vero? Sì. Noi mamme, per dire.
0: Sì, sì.
1: Vogliamo aiutare sempre i figli, i mariti,
0: così.
1: I nipoti. Però
0: noi stessi
1: non ci dimentichiamo di noi stessi.
0: E questa è molto, molto, queste sono le otto cose essenziali nella vita. È di essere consapevole, di essere presenti, di essere, rimanere sempre curiosi, di imparare da ogni esperienza. Dobbiamo essere consapevoli. È di avere una pace interna. Come dicono in inglese, inner peace, una pace interna, di lasciare andare quelle cose che non possiamo controllare e di scegliere di essere calmi piuttosto di essere in chaos, così, pace interna. Numero 7 è di crescere. Dobbiamo continuare sempre a crescere, dobbiamo sempre essere sempre pronti di imparare. Sempre diciamo, in inglese si dice evolving, girare così, con le cose buone, essere in mezzo alla gente per bene così. È perché tutto questo migliorano a te stesso, la tua vita. E dopo l'ultimo, numero 8, è gratitudine. La gratitudine perché dobbiamo guardarci per noi stessi, di guardare il bene in noi stessi, non fa niente come siamo piccoli. E diciamo un cuore grato vede sempre la bellezza nella vita. Allora, Tilde, bilancio, un purpose, perché siamo qua, una relazione piena di salute, di curarsi per noi stessi, di essere consapevoli, una pace interna, crescita e ultimamente gratitudine. Cose semplici, andiamo un stacco e cambiamo il tema ancora.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa, lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino, presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.

0: Eccoci, siamo di ritorno, Tilde. Sì. Hai scelto della bella musica oggi.
1: Sì, sentimentale, sì. Vero?
0: Allora, adesso, Tilde, voglio portare un po' di una storiella. Che ti piacciono i cioccolatini?
1: Io non sono tanto amante del cioccolato, però mi piacciono più savory. Io non sono sì. Sweet.
0: Però se dovresti scegliere sì, che cioccolatino?
1: Baci.
0: Allora, hai proprio inzaccato, hai come visto? Si dice. Allora, la donna che ha fatto l'invenzione del cioccolato più famoso del mondo... Il bacio cioccolata.
1: Ah, è il bacio, guarda
0: sì.
1: Un po'.
0: Era perché non poteva essere mai vista in pubblico con un uomo che lei amava. Allora, Luisa Sargentini è nata il 30 ottobre del 1877 a Perugia, in Italia. Lei ha sposato Annibale Spagnoli e hanno... iniziato un piccolo negozio di confezione di cioccolatini e caramelle così nel 1907 e dopo sono stati aggiunti con la famiglia Boitoni come colleghi che lavoravano insieme e hanno trovato la compagnia cioccolata Perugina, va bene, in Perugia. Allora, in mezzo a tutti questi colleghi di lavoro c'era un Giovanni Bottoni, il figlio del fondatore Francesco, che era 14 anni aveva 14 anni di meno di Luisa Sargentini. Allora, essendo così, allora, tutte e due erano già sposati, e però si sono innamorati.
1: Di loro due?
0: Sì, allora può succedere nella vita, erano tutti e due sposati e si sono innamorati, però hanno dovuto mantenere questo segreto per tutta la loro vita.
1: No, aspetta, non erano sposati quando si sono innamorati?
0: No, erano tutti e due sposati e si sono innamorati con tutto che tutte e due erano già sposati, ma non a loro due, erano due coppie.
1: Ok. Adesso ci
0: Tilde,
1: vedo.
0: Ci sei o non ci sei? I cioccolati ti sono andati in testa. Così.
1: Ne volevo una adesso.
0: Allora, si sono innamorati perché erano tutte e due sposati altre partner, così. Hanno dovuto tenere questo segreto a loro stessi per tutta la loro vita. Allora, verso il 1923, Annibale ha lasciato ha lasciato la compagnia perché è venuto a sapere dei due innamorati di Luisa e Giovanni, però Luisa e Giovanni hanno continuato a lavorare a fianco là a Perugina, però non potevano mai dichiarare che erano una coppia, specialmente davanti all'altra gente. Allora, Luisa ha creato un cioccolatino con la nocciola dentro e l'ha chiamato cazzotto, che voleva dire un pugno, esattamente. Allora, Giovanni, che era appena ritornato dalla guerra, gli ha chiesto, questa era la sua amante, gli ha chiesto di chiamarlo qualche cosa diverso al cioccolatino, e allora l'ha chiamato bacio. E così vengono i nostri baci. Così. Allora, perché non potevano essere pubblici, perché lo sai, a quei tempi là due sposati che si sono innamorati di qualcun altro, era una relazione che dovevano tenere a segreto. Allora, siccome Giovanni, suo amante, ex sposato, allora aveva sempre, gli lasciava sempre i piccoli bigliettini attorno alla fabbrica, bigliettini d'amore. Allora lei Luisa ha iniziato a mettere questi bigliettini dentro ogni cioccolatino con una piccola poesia prima che loro lasciavano la, diciamo, la fabbrica. Allora, tutto il mondo ha iniziato a sciogliere queste piccole lettere di segreti per un 100 anni senza sapere da chi venivano.
1: Mm.
0: Allora, qualsiasi persona che ha mai mangiato un bacio perugino ha fatto la stessa cosa. Cosa facciamo? Apriamo il cioccolatino, la prima cosa che facciamo è leggiamo il bigliettino che è dentro,
1: sì,
0: d'amore, va bene, che è messo dentro la carta d'argentata, e si legge sempre il piccolo versetto che è dentro, un versetto d'amore. Però non sapevamo mai come è successo, no, e perché è successo. Dopo la guerra, Luisa ha smesso di lavorare con la fabbrica con il cioccolato e ha cominciato a crescere i conigli angora, che sono quelli col pelo lungo che fanno la lana. Allora lei nel 1928 ha aperto una casa di moda a Perugia e lei la vendeva. Le magliette fatte dal pelo dei conigli, Angora Wool, no? Così. E lei ha impiegato tanti lavoratori, quasi tutte donne, e là ha fatto pure un stabilimento di case, e pure con una piscina per loro, per gli impiegati, là alla fabbrica. Quel stesso anno i dottori hanno trovato che lei aveva il cancro della gola. Così. Giovanni Bottoni si è andato a Parigi per curarla. Allora, questo è l'amante,
1: no,
0: va bene?
1: No.
0: Si è spostato a Parigi per curarlo e darci la miglior cura che poteva stare, che poteva avere. E lui è stato con lei fino alla fine, così. Allora, diciamo che come si dice, che quasi vicino alla sua morta, lei gli ha detto di andare a trovare un amante nuovo perché stava a morire. Luisa Spagnoli è morta in Francia il 21 di settembre del 1935. Aveva 57 anni,
1: no,
0: e era appena prima del 58 anni. Suo figlio Mario ha preso la fabbrica della moda.

0: pure dei
1: baci.
0: Guarda un po'. 91 anni dopo, quando qualcheduno, diciamo, dopo tanti anni che noi sbocciamo un cioccolatino bacio perugino e leggiamo la nota che è dentro, ci dobbiamo ricordare che questo è iniziato quando una donna e un uomo erano innamorati e in segreto gli davano i messaggi a uno all'altro di come si amavano. Però non potevano dirlo mai forte. Così
1: andiamo a un piccolo stacco.
0: Un po' di amore?
1: Sì.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per venerdì 25 settembre. Main North Road Blakeview, Main Road Wollonga, Midway Road Elizabeth Downs, Baxter Road Salisbury North, and Port Wakefield Road, Parafield Gardens.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
5: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
6: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.

0: Allora, Tilde, abbiamo imparato pure oggi della storia del cioccolatini Baci Perugini, e abbiamo sentito pure la canzone di un bacio piccolissimo.
1: Quello ti fa le cioccolatine, ti fa innamorare adesso con
0: sì,
1: i baci.
0: È bello, lo sai quando ti regalano i cioccolatini e guardi dentro e leggi, perché in francese pure in inglese e in italiano.
1: Sì, ti fa comunicare
0: adesso sappiamo il perché. Perché erano due innamorati di due coppie già.

0: sposate, purtroppo l'anima e cuore, così è. E così hanno inventato il cioccolatino, che invece di chiamarlo cazzotto, perché c'ha rotondo così, hanno fatto il cioccolatino col nocciolo che noi adesso oggi si compra come baci. Che bello,
1: bella storia,
0: sì. Ed è un bel regalo sempre da ricevere, certo, e dare. Così. Allora, ti piacciono i custard slice?
1: Custard slice, vanilla slice. Come vanilla slice.
0: Sì. Tu non sei amante di dolci?
1: Non troppo, no. Invece io
0: invece darei tutto per mangiare sempre i dolci.
1: Avendo detto che non mi piacciono, però se c'è le sfogliatelle, che c'è il custard dentro,
0: le sfogliatelle sono le sfogliatelle,
1: quelle mi piacciono un mondo,
0: no, è un'altra cosa.
1: Sì, ma lo stesso è custard dentro,
0: sì, è custard la crema dentro, però questa è quella australiana o inglese, così. Allora, è un dolce semplicissimo. Si compra il puff pastry, che si compra dal supermercato. Ricordatevi, puff pastry. E ci vogliono due sfoglie di questo puff pastry gelati. Due sfoglie. Tre tazze di latte. 750 millilitri. Custard powder, che si compra il custard powder.
1: Perché non si può fare...
0: No, questo ci vuole custard powder.
1: Ah, sì?
0: Sì. Va bene, allora custard powder che si compra, io lo tante volte, pure se faccio la crema in casa, metto un po' di quello,
1: sì.
0: Metto un po', perché c'ha il gusto di vanilla dentro, un po' di più,
1: e anche perché li tiene più fermi, sì, il custard, sì. Vero?
0: Allora il custard powder ci vuole un terzo di una tazza, un terzo a metà tazza, da 50 a 70 grammi. Allora se si usa un po' più della polvere, la crema si solidifica un po' di più, così. Zucchero mezza tazza, che sarebbe 100 grammi, e burro 30 grammi, un cucchiaino di estratto di vaniglia, e dopo naturalmente l'icing sopra, va bene, icing sugar sopra, che 2-3 cucchiai di latte con un po' di... se vuoi la polpa di la frutta di passione, oppure un po' di vanilla, così. Allora, ripeto, due sfoglie di puff pastry, tre tazze di latte, 750 millilitri, da un terzo di una tazza a mezza tazza, 50-70 grammi, di custard powder, usate un po' di più perché così si solidifica un po' meglio, mezza tazza di zucchero 100 grammi, burro 30 grammi, vaniglia un cucchiaino, e naturalmente per mettere l'icing sugar sopra, così una tazza di icing sugar con 2-3 cucchiaini di latte, oppure ci puoi mettere un po' di polpa, che si compra la polpa di passion fruit, oppure un po' di vaniglia. Allora, nel vostro forno accendetelo a 200 Fahrenheit. Allora, scaldate il forno a 200, va bene? Mettete un po' di carta da forno dentro e mettete su due foglie di puff pastry, va bene? Allora, con una forchetta facci i buchetti, così prende l'aria, e li cucini al forno 200 per 12-15 minuti fino a che sono colore dorati, così. Allora, quando escono con un sparuccio, un tea towel, così, mettetelo sopra e schiacciatelo appena gentilmente giù con il sparuccio. Mentre è caldo, così sta piatto, perché
1: fanno i bambus, vero?
0: Si fa le bollicine così,
1: sì.
0: Allora, a dopo mettetelo dentro un recipiente, una guantiera o una pentola o qualche cosa, dentro un recipiente di vetro, così. e fate il custard, la crema, mettete lo zucchero col custard powder dentro una pentola abbastanza grande, mettete dentro il latte e si sbatte bene fino a che tutta la consistenza è bello così, mettete a fuoco bassissimo, piano piano, sempre girare fino a che con sbattatrice fino a che diventa bello fitto. Quando diciamo è bello fitto e diventa difficile a girare, metti dentro un cucchiaio, girolo col cucchiaio invece per un altro minuto così, e metti dentro il burro e metti dentro la vaniglia, perciò si fa la crema normale e mentre si sbatte, dopo un po' di tempo invece di sbattere metti dentro con la cucchiaia di legno e girate così, aggiungeteci quel po' di burro e la vaniglia. Allora avete già il pastry, ce l'avete già. Allora, mettete uno sotto una padella, o come volete metterlo, mettete la crema calda sopra, va bene, e bello piatto, dopo mette la seconda sfoglia di pastry, così sopra, e piano piano con le mani farlo piatto. Mettetelo in frigorifero un 4-5 ore per raffreddarlo. Se potete durante la notte, perché si fa la sera, si mette così. Dopo mettete l'icing sugar con il latte insieme e si mette sopra con un po' di vaniglia. Mettete nel frigorifero e dopo con coltello da pane, un coltello rigato come si dice, lo tagliate a pezzettini e là ci avete il vanilla slice.
1: Io c'ho problema di vederle, tagliarle. Così, perché il custard, no, anche se è duro, è molto...
0: Sì, ma si taglia perché
1: facile.
0: Se è stata nel frigorifero per 4-5 ore, si taglia, va bene?
1: Okay.
0: È così.
1: Sembra semplice, però è buono.
0: È semplice. Come ho detto, ci vuole solo un po' di puff pastry che si compra dal supermercato. Io uso puff pastry per tante cose.
1: Anch'io, anche per fare spinach e ricotta.
0: Sì, spinach e ricotta, oppure ti rimangono i formaggi in casa, li metti a pezzettini piccolini e li mischi magari con un uovo così,
1: sì.
0: E li metti dentro, dopo li metti in forno e il formaggio si scioglie. Comunque io uso il puff pastry per tante cose.
1: Sì.
0: Così, e, allora puff pastry, due sfoglie, 3 tazze di latte, una mezza tazza di custard powder, mezza tazza di zucchero, 30 grammi di burro, un cucchiaino di vaniglia perché ci dà un po' più gusto del coso, e l'icing è zucchero con un po' di latte. Sono cose facilissime da fare. Specialmente se sappiamo, o domani mi viene a trovare Tilde, allora ce lo faccio.
1: Ok, grazie.
0: Va bene.
1: Ok,
0: andiamo a un brano di musica e ci risentiamo.

0: Eccoci, siamo
1: di... No, no.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
5: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu,
1: allora,
5: con Gelato Bello.
1: Siamo quasi a termine. Ecco, sì. Andiamo a prendere un gelato bello?
0: No. Sì, no, facciamo questo prima, che voglio dire che speriamo che vediamo tanti dei nostri carissimi ascoltatori alla Madonna di Montevergine domenica, che mi sa la processione inizia alle 10, se mi ricordo bene, e dopo di quello c'è la messa, e dopo della messa naturalmente ci sono i cibi, ci sono le feste e tutto, però quest'anno non ci sono i fuochi artificiali.
1: No,
0: no, perché mi sa che con le scuole vicino eccetera,
1: ecco, sì,
0: tutti hanno cominciato a lamentarsi, cose che è una cosa, dispiace, ma purtroppo così le leggi di oggi sono molto cambiate.
1: Sì,
0: però voglio dire, spero di vedervi tanti là. E io mangerò la trippa
1: anch'io e le zeppole,
0: sì, quelle, le due cose che vado,
1: sì,
0: là specificamente per
1: sì,
0: comprare. Allora, io salutiamo i nostri carissimi ascoltatori,
1: sì,
0: ci speriamo che li vediamo là a
1: sì,
0: Montevergine, alla chiesa di San Francesco a Campbelltown, a Newton, e spero che tutti godano questo tempo che è un po'... Lo sai, la primavera è pazza.
1: Sì, adesso dobbiamo sempre aspettare le giornate più calde,
0: sì,
1: si
0: sì,
1: prepara piano,
0: sì,
1: piano,
0: sì,
1: il tempo.
0: Così.
1: Sì,
0: qua dentro fa freschino, ma
1: sì,
0: si sta bene.
1: Perché, grazie in tutti i modi, Teresa.
0: Grazie a te, Dilde.
1: Delle tue belle informazioni.
0: Ringraziamo sempre i nostri carissimi ascoltatori, grazie delle telefonate, e ci risentiamo alla stessa ora venerdì che viene. Ciao, ciao.
1: Grazie e ciao ciao a tutti e buon weekend.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 25 settembre 2026. Apriamo con la MotoGP e il nuovo circuito cittadino di Adelaide. È stata presentata alla Federal Court una richiesta urgente di ingiunzione per fermare i lavori legati alla realizzazione del circuito e alla riqualificazione dei Adelaide Parklands. Il governo del Sud Australia ha confermato di essere a conoscenza del procedimento e ha dichiarato che difenderà la propria posizione in tribunale. Il progetto da 96 milioni di dollari prevede anche la rimozione di quasi 400 alberi che, secondo il governo, saranno sostituiti con un rapporto di 10 nuovi alberi per ogni albero rimosso. Paura sulle strade di Adelaide dopo che una grossa tavola di legno ha trafitto la cabina di un camion ad un trafficato incrocio. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra South Road e Doss Road ad Adelaide. Il camionista è riuscito fortunatamente a uscire dal veicolo senza riportare ferite. L'incidente ha provocato disagi al traffico durante l'intervento dei servizi di emergenza. Un ventenne di Norlanda Downs ha evitato il carcere dopo aver teso dei fili metallici lungo una pista ciclabile vicino alla Southern Expressway a Hackham West. Levi Young Anderson si era dichiarato colpevole dopo gli episodi avvenuti nel gennaio del 2025, nei quali tre ciclisti erano caduti riportando ferite. È stato condannato a 11 mesi e 5 giorni di carcere, ma la pena è stata sospesa con un impegno di buona condotta per 2 anni. Chiudiamo le notizie locali con nuovi sviluppi nella scomparsa del piccolo Gus Lamo nel remoto Sud Australia. Dopo l'annuncio di una ricompensa da $1 milione, Crime Stoppers ha ricevuto 34 telefonate e 2 email con nuove informazioni. Gli investigatori stanno ora esaminando tutte le segnalazioni. Il bambino, che aveva 3 anni al momento della scomparsa, è stato visto per l'ultima volta il 27 settembre dello scorso anno. Passiamo ora alle notizie nazionali. Novità importanti per agricoltori e backpackers. Dopo le preoccupazioni provocate dalle recenti modifiche al sistema dei visti, la National Farmers Federation e il governo federale hanno raggiunto un accordo temporaneo per accelerare le richieste urgenti di visto dei lavoratori backpacker. L'obiettivo è evitare carenze di manodopera nelle aziende agricole durante un periodo particolarmente importante per raccolti e produzione. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana ci aspetta una giornata prevalentemente nuvolosa e più fresca rispetto a ieri. La temperatura massima sarà intorno ai 23 gradi. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buon ascolto e buon fine settimana a tutti.

0: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio. Siete in ascolto di Radio Italiana 531 con il programma Un tuffo nel passato. Vogliamo dare il benvenuto a Lucrezia. Buongiorno Lucrezia.
1: Buongiorno ragazze e tutte che ci ascoltano.
0: E vogliamo dare il buongiorno a Rita.
2: Buongiorno.
0: Brava. E con noi, come sempre, ogni 15 giorni abbiamo la nostra naturopath Filomena.
3: Grazie.
0: Buongiorno,
3: Filomena. A tutte queste belle ragazze e a tutti gli ascoltatori oggi.
0: Allora, di che si tratta oggi? Cosa parliamo?
3: Oggi parliamo un topico che tutti sono molto interessati, è a perdere peso.
1: Oh, sì, quello è grandissimo.
0: Aspetta, non lo perdere qua perché lo trovo io.
3: Sì. Hai detto bene. Specialmente mo viene la stagione. Mo è la primavera, sì. E abbiamo a pensare che quando andiamo al mare ci mettiamo lo costume, ma non a perdere peso non è solo per come guardiamo, è per la nostra buona salute.
1: Ben
3: perché
1: detto.
3: Se portiamo troppo peso,
1: sì,
3: vengono le malattie, le diseases,
1: ecco,
3: e yes, questo non vogliamo. E lo mondo, unfortunately, l'America, New Zealand e l'Australia hanno no epidemic the obesity, delle gente troppo grassi.
1: Sì, sì, sì.
3: E vengono, come ho detto, tante malattie. E allora parliamo come possiamo perdere peso. La prima cosa che è a perdere peso non vogliamo dire facciamo una dieta, vogliamo cambiare la nostra vita che è più healthy. Come noi viviamo la nostra vita, facciamo più le cose che ci aiutano a stare bene.
1: L'alimentazione.
3: Sì,
1: sì, sì.
3: E sai, io vedo se lo posso dire per italiano, ma losing weight non è just about losing weight, it's about getting healthy and fit and strong.
1: Absolutely.
3: Quello che noi vogliamo, che sentiamo forte, mm-hmm, e di buona salute.
2: Cioè perdere peso è anche per il nostro benessere.
3: Sì, sì.
2: Non soltanto per
3: bene, Rita,
2: perché guarda,
3: grazie,
2: abbiamo un aspetto più,
3: sì, sì,
2: piacevole just, magari, ma è per la nostra salute.
3: Sì, perché quando portiamo troppo peso, lo cuore deve lavorare di più, ci sentiamo più stanchi, magari non vogliamo fare tante cose che sono necessarie pure quelle che non sono necessarie. Allora incominciamo, come possiamo incominciare a perdere peso? La prima cosa che è a noi cambiare tutto a uno colpo, a step at a time.
2: Ok.
3: Allora magari diciamo, ok, comincio con la colazione ogni mattina. Magari mangiavi, non so mo, che cosa, che non è tanto bene, magari le cose processed, ultra processed food. Magari diciamo pure un muesli, ma pieno di assai frutta e zucchero,
1: sì,
3: latte pieno di zucchero, poi ci metti la frutta sopra. Ma pure latte mangiare, ma non mi viene.
2: E anche la quantità.
3: Yes, quello vogliamo dire. Non è solo quello che mangiamo, hai detto bene, Rita, è la quantità. E noi italiani, specialmente le mamme italiane, including myself, tutti quanti, noi se non mettiamo un bello piatto innanzi ai figli o quelli che vengono a mangiare la casa, non si dice, ehi, che hai messo qua? Non hai messo niente. Siamo troppo abituati con un piatto grande di mangiare.
1: Allora, scusa, c'è una telefonata. Lo prendiamo, ok?

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Bentornati qui con noi alla Radio Italiana 531. Siamo qui con la nostra Filomena e si parla di dieta.
6: Sì, dai. Grazie per perdere peso. Parlavamo dello size dello tuo piatto, quanto è grande il piatto che mangiamo. Una cosa che può aiutare: usi un piatto più piccolino.
7: Brava.
6: Lo stesso devo sì. mangiare la pasta con lo sugo,
7: sì.
6: ma un poco meno. Ti mangi più carne dopo e più insalata. Sai, just un pochettino più poco.
7: Sì.
6: Se facciamo la pasta al dente, l'ho detto pure l'altra volta, diventa più l'OGI, che viene a dire che dopo lo zucchero, dopo che ti hai mangiato la pasta, esce più piano dentro il corpo e ti senti meno fame.
7: Certo, certo.
6: Allora è al dente, è più poco dentro il piatto. Dobbiamo pure tenerlo mangiare preparato, questo pure ci aiuta per perdere peso, perché se arriva a casa dallo lavoro o esce da qualche parte e viene a casa molto fame,
7: sì.
6: prendi la prima cosa che vedi.
7: È vero, vero.
6: Biscotti, dolci, pacchetti di chips, sai, perché non puoi aspettare.
7: Sì.
6: Invece tieni... magari
7: preparato,
6: sì, dentro lo friggio, diciamo carrot sticks, celery sticks, capsicum, un poco di hummus, quelle ci fa molto bene a noi a mangiare queste cose. E mentre che cucini puoi mangiare queste cose, sai, per te, per levare un poco di quella fame.
7: Sì, sì.
6: Se beviamo un bicchiere di acqua prima che mangiamo, quando teniamo molto fame, dopo magari non mangi di più. quello pure aiuta.
5: Si riempie la pancia di acqua.
6: Sì, è vero. E pure lo green tea è migliore. Lo green tea c'ha assai antioxidants. Okay. Si bevi una tazza di green tea, ti fa pure sentire più pieno o piena. E ricordiamo, quando cominciamo con gli herbal teas, specialmente lo tea verde,
7: sì,
6: magari è molto amaro un pochettino, allora fallo più leggero. Dobbiamo cominciare a così, a così be aquaritized per quello. Ma quello pure aiuta a bruciare lo grasso nel corpo. Eppure dobbiamo ricordare, se sei una persona che si sta sempre un pochettino overweight, è molto difficile a perdere peso, pure quando fai tutte le cose
7: la
6: giuste,
7: dieta,
6: sì, la dieta, andate al dottore, fanno un blood test, vedi se ti manca qualche cosa, specialmente due cose. Vuoi cercare di vedere se lo fegato, non so se l'ho detto bene,
8: l'hai detto benissimo,
6: se gli enzymes dello fegato è molto alto, could signify che c'hai no fegato con troppo grasso. Per inglese si dice fatty liver.
7: Fatty liver.
6: Se uno c'ha questo, è molto più difficile a perdere peso. Ma ci sono le cose che puoi fare per aiutare questo, che parliamo in a moment. Quell'altra cosa che affetta a perdere peso è lo thyroid.
7: Okay.
6: Questo thyroid sta nella nostra gola, non so se ho detto the neck.
5: Sì.
6: E questo controlla il nostro metabolism. Se questo non lavora bene, non possiamo perdere peso.
7: Well,
6: magari sono due cose diverse che può capitare. Hyperactive thyroid,
7: okay,
6: che viene a dire che uno
7: c'ha tanta energia
6: e perde troppo peso.
7: Sì.
6: Ma non ci sono tanta gente che c'hanno questo.
7: Quell'altro.
5: La mia scusa è che non lavora abbastanza.
6: Sì, è vero, perché è molto più difficile. Se è hypothyroid, questo qua è molto difficile a perdere peso. Non è impossibile, si può fare, ma però devi essere, you know,
5: devi lavorare di più.
6: Yeah, devi lavorare di più, hai detto bene, grazie Lidia. E allora con hypothyroid, dopo parliamo pure le cose che dobbiamo mangiare per quello, per lavorare, ma lo fatty fegato, o lo fegato che c'ha assai grasso, dobbiamo cleanse lo fegato. Sai, per inglese c'è liver detox.
7: Detox,
6: allora,
7: yes.
6: Ci stanno le pastelle che puoi prendere o lo liquido, e sono le herb St. Mary's Thistle, Globe Artichoke e Turmeric. Magari ci stanno le scatole che hanno tutte e tre. Lo più grande e più importante è lo St. Mary's Thistle. Questo pulisce lo fegato e aiuta a bruciare il grasso.
7: Beautiful.
6: Fa una grande differenza.
5: E mangi anche cicoria.
6: Oh, yes, cicoria.
5: Chicory.
6: Lo
5: It's
6: fegato.
5: Really good for that.
6: Yeah. Ci piace le cose amare.
7: Sì.
6: E le cose più verde e amare sono, e ci piace. Allora, cicoria, endive, rocket, ma non so per italiano tutto come si dice.
5: Yeah.
6: Non dice.
5: No, volevo dire anche i carciofi.
6: Sì,
7: yeah.
6: Yes, mo parlavamo delle carciofi.
7: Di carciofi.
5: Sì. I stem dei carciofi e le foglie che tu ci levi quando li devi cucinare. Se tu quelli li bolle da
7: Boil
5: parte
7: them,
5: e
7: yeah,
5: quell'acqua te la bevi, quello pulisce il fegato.
6: Lo dicono. Sì. Sì, hai detto.
8: Allora il tè verde va anche bene.
5: Questa è la profezia.
6: Sì,
8: come
6: sì,
8: ha detto prima, per
6: sì,
8: il fegato.
6: Oh, sì, sì. Perché
5: Rita, questa è la professoressa Lidia che lo dice.
6: No, questo
8: ci
6: quelle...
8: credo, non ci credo.
6: Yeah. Cose che facevano
5: tutte
6: in
5: le
6: antiche.
5: Cose amare sono buone per pulire il fegato.
6: Yeah. Yeah. Dobbiamo fare più spesso. È pure per perdere peso. Ogni settembre magari parliamo di questo, perché è un poco più facile se incominciamo adesso con la temperatura un pochettino più calda, perché ci sentiamo di mangiare queste verdure, diciamo, insalata.
7: Sì,
6: sai,
7: sì.
6: Più facile te preparati fa.
5: Radicchio e
6: buono. Radicchio, beautiful.
5: Radicchio, tutte... finocchio e arance.
6: Oh, beautiful. Ci sta pure l'insalata con lo finocchio e l'arancia.
5: That's right.
6: Yeah, è molto...
5: ma se ci metti un po' di radicchio in mezzo.
6: Beautiful.
5: È ancora meglio.
6: Yeah. I'm going to do that now. Che l'hai detto? Oh, wow. È un piatto colorito.
5: Sì,
6: guarda,
5: sì, molto
6: bello.
5: Colorato, sì.
6: Sì. E quello dobbiamo pensare, hai detto molto bene, Lidia. Quando mangiamo... per stare in buona salute e a perdere peso, vogliamo un piatto con tanti colori là sopra.
5: That's right.
6: Quello che ci fa sentire più meglio. Sai, un poco di pumpkin, sweet potato,
5: carrots.
6: Carote, tutte queste cose.
7: Beans.
6: Sì. Lui, lo verde, lo giallo, l'arancia, perché quello ci vuole per la nostra buona salute. E allora, dobbiamo ricordare una dieta diversa. Se c'hai lo underactive thyroid e lo fegato grasso, lo protein è molto importante pure, perché lo protein, allora protein è lo pesce, lo pollo, la carne, lo uovo, queste quattro cose. Quando mangiamo queste cose insieme con le verdure, le vegetabili, frutta, whatever, ci fa sentire più pieno per più lungo. E così non hai troppo fame. Ma anche fanno stabilize blood sugar
7: blood
6: levels.
7: Sugars, yes, la diabete.
6: Perché, perché se no, se non mangiamo pure lo protein, lo blood sangue va giù e noi dopo desideriamo le cose dolci.
7: Certo.
6: Allora, diciamo se è sulle 10:30 la mattina, ti senti fame, prendi no apple, ma quello, con quello apple fai pure uno pezzo di formaggio o uno poco di mandorle.
7: Mandorle.
6: Se quelle, quelle sono pure protein e aiutano.
7: Yeah.
6: Se c'hai una cotoletta piccola rimasta della sera innanzi, ti mangi lo melo prima e poi lo passi. Perché quello è protein.
8: Mangi la cotoletta per spicchino.
6: I have done that.
7: Yes.
6: Sono really fam. Si sta nello friggio.
7: Don't worry.
6: Io lo faccio.
7: È meglio se non si lascia niente.
6: No,
5: ma è mancato me.
7: No, il pensiero sta sempre là.
6: Sì.
5: È meglio di mangiare.
7: 10 o'clock at night. La cotoletta.
6: È meglio la cotoletta dello gelato.
7: Yeah, that's true.
5: È meglio mangiare un pezzettino di cotoletta, come dice, leftover, e non andare a comprare quella roba che already ci sta mio figlio che va a mettere la benzina dentro il camion e lui esce di là con pasti and pies and sausage rolls. Quella è una cosa che non è buona per la tua salute, non è buona assolutamente.
6: Quella è solo
7: purtroppo lavorano dure, no? I kind of understand them.
5: No.
6: Sì, piglio una
5: quello è vizio, abitudine, è vizio quello là.
6: E quello, hai detto una cosa importante, perché questo è il problema, perché gente portano troppo peso adesso, perché c'è sta lo mangiare tutte parti a dove fermiamo. Metti la benzina, e là quando vai a pagare c'è sta tutto. La cioccolata, lo gelato, ci stanno là di diversi... takeaways,
5: Se tu non lo vuoi, loro ti domandano: would you like a chocolate for the day?
6: Sì, ti domandano. Eppure noi mangiamo con gli occhi, magari non ci sentivamo fame. Siamo andati a mettere la benzina e dopo.
5: Hang on a minute, adesso lo so perché mi sto ingrassando, perché io solo che guardo mi ingrasso.
7: Allora, fermiamo qui. Se volete parlare con la nostra naturopath, dovete fare altro che telefonare 83407700.
5: Brava Lucrezia. Allora, telefonate perché ci sta ancora mezz'ora che Filomena è con noi.
7: A tra poco.
9: Radio Italiana 531.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
10: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
10: un pranzo di 4 portate con caffè, poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
11: Ma che bello! Tutti i giovedì?
10: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
11: Ok, prenotiamo allora.

0: 82 68 14 22 Adamis Sand & Metal 132 William Street, Beverly.
1: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
2: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
1: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
2: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
1: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
2: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
1: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
2: chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
1: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Bentornati qui con noi a Radio Italiana 531 con la nostra Filomena per la prossima mezz'ora. Se avete qualche domanda da fare riguardo la salute, telefonateci.
1: Abbiamo avuto abbastanza telefonate.
0: No, siamo molto molto contenti che ci ascoltano da quell'altra parte.
1: Sì, sì.
0: Tanti hanno telefonato, sì, è vero, grazie. Allora, il numero di telefono lo sapete, ma è 8347700.
2: Grazie. Voleva dire dello liver detox, che puoi prendere queste herbs se andati alla farmacia o allo health food store. Ci dobbiamo ricordare, se prendi medicine, devi consigliare con il tuo farmacista o il tuo dottore, perché non puoi incominciare queste cose senza lo advice. So, qui lo voleva dire. Un'altra cosa che potremmo prendere, voleva dire, pur si va a fare un test del tuo sangue e il fegato è ok, lo stesso puoi fare questo liver detox per aiutare un po' lo fegato, per lavorare un pochettino più subito, più quick.
3: Sì, sai? Si può sempre fare.
2: Si può sempre fare.
3: Come la manutenzione della macchina, come
2: sì,
3: si dice.
2: Sì, sì.
1: Ci fai lo service. Il corpo è come una macchina.
2: Sì, è come fai lo service allo fegato e lo fai per 3 mesi e poi fermi. Mm. Poi magari non lo fai per un po' di tempo e dopo puoi
1: ricominciare di
2: un'altra
1: nuovo.
2: Volta.
1: Sì,
2: voi
1: sì.
2: Fate tanta maniera.
1: Have a break.
2: Yeah, yeah.
0: E ti posso dire che funziona perché io l'ho fatto.
2: Sì. Io l'ho fatto
0: insieme con mia figlia, l'abbiamo fatto insieme.
2: Oh, bene.
0: Ha funzionato molto bene.
2: No,
0: davvero,
2: è vero.
0: Sì.
2: E ti senti pure più energia.
1: Leggera.
2: Perché lo fegato si sente più meglio. E di tutti gli organs nel nostro corpo,
1: sì,
2: lo fegato è lo major fat burning organ.
1: That's right.
0: Well, deve passare tutto del fegato, vero?
2: Quello
1: sì,
2: che beviamo, se, quello che mangiamo, le medicine che prendiamo, lo fegato
0: è quello che breaks down
2: sì,
0: everything.
2: E quello dobbiamo pure ricordare. Vedi che vede le gente che magari le gambe, le braccia sono fini, ma c'hanno il stomaco. Quello è lo
1: sì,
2: fegato,
1: yeah,
2: che non lavora bene quando mettiamo solo là. Yeah. E no, un'altra parte. Allora, quello è molto importante. Abbiamo detto pure di tutte le verdure, insalata amare, verde, ma anche c'è sta lo dandelion tea. Mm. Allora, diciamo magari, non troppo odio prendere le pastiglie, lo dandelion tea, te fai 2 tazze al giorno, magari uno primo del mezzogiorno, uno dopo del mezzogiorno, quando te ne vai a letto la sera. Questo lo puoi prendere come un instant coffee. Vedi okay, che lo vendono a polvere
1: sì,
2: o dentro le tea bags.
1: Sì, è
2: ma
1: vero,
2: questo yeah, pure yeah, pulisce il fegato.
0: O lo puoi tagliare dentro il giardino, quelle erbe che
2: sì, puoi fare pure quello. Non so quanto è facile a trovarlo.
0: Oh,
2: però,
0: it grows everywhere.
2: Everywhere,
0: yeah,
2: there you go. Tu mai visto più...
0: Yeah, even on the lawn sometimes.
2: Ah,
0: sai,
2: there you go.
0: Quelli che fanno quelle palline che dopo tu li soffi e
2: sì,
0: vanno
2: sì,
0: dappertutto.
2: You might be sono poco too hesitant dello fa, ma
0: No. Yeah. Quello è più puro e più buono di quello che compri.
2: Very good. No, perché organic, ci fai una lavata buona.
0: Sì,
2: e poi la bolli?
0: Lo devi bollire, sì,
2: sì,
0: e
2: sì,
0: dopo bevi quell'acqua.
2: No, ma quello aiuta. E no detox.
0: E
2: no,
0: se,
2: no.
0: Well, perché non... è molto amaro, ci metti un cucchiaino di miele.
1: Sì, sì. Oh, sì.
0: Io ho comprato manuka honey.
1: Ah, manuka, yeah, yeah, that's
0: and
1: a best honey.
0: The 40 plus ho
1: yes,
0: comprato.
1: Yeah.
0: E quel più alto il numero, più meglio il
1: sì, sì,
0: beneficio di questo
2: sì,
0: miele.
2: Questo
0: yeah. Sì, io invece tutte le mattine, di giorno, di sera, dalle volte 4-5 tazze al giorno.
2: Oh.
0: No, no di questo dandelion, però grated ginger and lemon juice.
2: Mm. Quello ancora ti fa bene.
0: With the
2: ti aiuta il system.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Perché sì, quando pure vogliamo perdere peso, non vogliamo manco cadere malati, perché dopo non vai la dieta, non vai.
1: C'è.
2: Perché dopo dici, non mi sento, mo faccio questo, quello, quell'altro. E allora quello è molto bene che fai quello ogni giorno.
0: No, mi piace, mi
2: yeah,
0: piace. Ieri è venuto mio figlio a casa, lui le ho fatto cappuccino e io mi ho preso una tazza
2: yeah,
0: di that's... ginger and lemon.
2: Yeah,
0: sì,
2: quello è molto...
1: E punto, Lidia, che c'hai tanta energia.
0: Yeah, non sì, lo non so per l'energia.
1: Oh, you do.
2: Stai facendo bene. Molto bene. Allora non cambiare quello che fai, perché lavora.
0: No.
2: E devi continuare. E allora, allora ci dobbiamo ricordare lo fegato, che puoi prendere le pastiglie o lo tè, le verdure verdi e amare, lo protein, la carne, lo pollo, l'uovo, lo pesce. Volessimo mangiare, diciamo, no protein ogni volta che mangiamo. Sai, le gente pensa che ci dobbiamo mangiare assai.
1: No, it's like a handful.
2: Diciamo, fai l'uovo con lo toast la mattina.
1: Sì.
2: Quando è mezzogiorno, pure se tu vuoi fa uno sanguigio, quello puoi mangiare un pochettino di pane, non ti fa niente. E se te ne mangi troppo, sai, se te lo mangi per la colazione, al giorno, pure la sera, allora
1: ecco,
2: è un poco troppo.
0: Uno dei breakfast che io direi che sarebbe buono, non lo so, perché io faccio quello che mi dice la testa, a me non prendo consigli quasi, si dice. Multi-grain bread toasted with ricotta on top.
2: Molto bene.
0: Okay. E quell'altro, that's what I'm doing in the morning, but not every morning. Qualche altra mattina, per esempio, mi prendo muesli con quelli 90 minutes in the microwave.
2: Ah, sì.
0: Però ci metto un cucchiaino di cannella, cinnamon. Also un paio di cucchiai di pumpkin seed o sunflower seed.
2: Quella aiuta, quella è molto bene.
0: And for protein.
2: Tu già lo stai facendo. E quello è cottage cheese e ricotta e feta cheese, migliore per perdere peso. Perché è buono, e sai, quello è dairy, lo calcium è molto importante.
0: That's right.
2: Per le ossa e per i muscles for weight loss. Non ci dobbiamo mettere paura pure per mangiare full fat cream products.
0: Io non compro skim milk, io compro full cream milk. Perché per quel poco che tu magari una tazza al giorno non fa male.
2: No, perché non ci fa bene a noi a mangiare o beve anything low fat. Se ci sta scritto diet, yogurt o diet, o low fat cheese...
1: Sì.
2: O diet drinks, quelle non prendere, perché lo liver, lo fegato, deve lavorare di più per break down questi chemicals, perché quando levano
0: lo
2: grasso
0: e ci mettono altre cose che altre non sono naturali dentro, that's right.
2: So artificial, e lo fegato non ci piace. E tu vedi, non voglio dire di male,
1: no,
2: ma vedi le gente bevono diet soft drinks, ma sono grassi.
0: That's right.
2: Lo stesso. Quello ci sta facendo male alla persona, non sta aiutando, non puoi perdere peso così.
1: No,
2: è vero.
1: Ok, adesso andiamo un altro stacco, a tra poco.
0: Dobbiamo ascoltare i nostri sponsors.
1: Sì.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Anzano Social Club ti invita al pranzo del mese, domenica 27 settembre a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 27 settembre, pranzo all'Anzano Social Club. 2 Chief Street, Hindmarsh. Il comitato ringrazia anche tutti coloro che hanno partecipato all'anniversario dei 50 anni il mese scorso. Grazie a tutti!

0: Eccoci qui con voi di nuovo, non è che ci siamo dimenticati, siamo sempre qui a farvi compagnia. Allora, dai Lucrezia.
1: Filomena.
0: Lidia, that's come back.
1: Mi vuoi chiamare Lucrezia.
0: Okay. I missed Lucrezia, that's
1: yeah,
0: why.
1: That's yeah, molto piacere.
0: E oggi sono troppo contenta che sta qui con noi.
1: Sì, sì, molto contenta. Dobbiamo ricordare pure exercise.
2: Sì.
1: Sai? A camminare.
2: L'esercizio.
1: A camminare è lo più migliore. Se vuoi che il peso cade più forte o ci svelto, camminare, quella è la cosa. Io mi ricordo, teneva un cliente che io facevo assai weight loss e lui era bricklayer.
2: Sì.
1: E allora quello ci aveva un lavoro molto
2: pesante.
3: Fisico. Sì. Fisico anche.
1: Fisico. E pensi che puoi perdere peso, ma no, lui ci aveva ancora bisogno di fare una camminata. Dopo o alla mattina o alla sera e perdeva più peso. Allora camminare è una cosa facile, non ti costa niente.
2: Sì.
3: No, deve comprare le scarpe.
1: Sì, sì, le scarpe
3: giuste, però.
1: Questo è molto
3: senza
1: importante.
3: Quello fai male,
1: sì,
3: ai piedi.
1: Ci vogliono le,
2: sì,
1: scarpe.
2: Le scarpe,
1: sì,
2: di, sì, ginnastica.
1: Sì, sì. Sì, il tempo non è bene, magari quando è l'invernato, quando è molto caldo a 40, non puoi andare presto la mattina, magari se c'hai lo treadmill, quello aiuta quando il tempo non è tanto bene, puoi usare,
2: sì,
1: quello.
2: E cammina nella casa.
1: Sì, puoi camminare pure nel blocco.
2: You know, two, three,
1: yeah,
2: times. Yeah.
1: Sotto il corridore.
2: Come no, come no. Yeah, yeah, up and down.
0: Filomena,
2: yeah,
0: ti voglio correggere,
1: sì,
0: sul treadmill.
1: Ah.
0: Perché tanta gente few years ago e dicevano, yeah, oh, mi compro il treadmill, lo posso, yes, fare mentre che guardo la TV, e dopo 3-4 anni vedevi tutti questi treadmills on the footpath, perché
1: sì, è vero.
0: È vero.
1: O lo usano per spannare i panni, ci appende qualche cosa.
2: Anch'io me l'ho comprato tanti anni fa.
1: Yeah, fai
2: lo usate mai più un mese o due, and that's it.
0: E dopo
1: yes,
0: la novità è finita.
1: Sai come puoi fare? Questi che si ci stanno gli ascoltatori che hanno il treadmill.
2: Sì, sì.
1: Quello, se pensi devo andare là sopra per mezz'ora, non ci vai.
2: No.
1: Ma se dici vago solo per 5 minuti,
2: sì,
1: e basta, incomincia con solo 5 minuti.
2: Sì.
1: E dopo magari
2: piano,
1: quando
2: piano
1: stai là sopra, magari ne fai 10,
2: yeah,
1: magari
2: 15,
1: metti, yeah, una canzone sopra il telefonino e magari dopo passa il tempo e non ti accorgi che è passato più tempo.
2: È vero.
1: Pur se fai 5 minuti, incomincia con quello perché ti aiuta. E come
2: aiuto,
1: dice la gente, ah, posso andare sullo gym una volta questa settimana. Well, vai una volta. Quello ancora ti aiuta.
2: Niente.
1: Niente.
2: Yeah.
1: Perché c'è discourage noi stessi.
2: Sì,
1: sai,
2: sì,
1: sometimes pensiamo pure, voglio dire questo che io lo dicevo con i miei clienti, ah, se ho perso solo un chilo.
2: Sì.
1: Ma un chilo è un chilo di farina
2: niente,
1: che hai levato,
2: yeah,
1: sopra il tuo corpo. Se tu vai nello tuo pantry,
2: yes,
1: e
2: vedi cos'è un
1: chilo,
2: chilo
1: di farina,
2: sì,
1: è quello peso.
2: Yeah.
1: E allora pensi, ho fatto molto bene,
2: sì,
1: ho levato un chilo. Che portava.
2: E se uno fa un chilo a settimana,
1: oh,
2: oh my god,
1: e sai,
0: ma
1: più
0: anche un chilo ogni 2-3 settimane,
2: yeah,
1: anche
2: no, that's right,
1: perché più piano perdi lo peso e più c'hai più
3: possibilità da, di
1: che non lo metti
2: mette di nuovo, ecco.
1: È pure che c'hai la pelle che si fa molto, non so come si dice in italiano, you know, your skin,
2: yeah, sagging.
1: Sagging skin.
3: Hai la pelle, come si dice, eccessiva, yeah, perché rimane, sì, tutta limpida.
1: Se è
3: limpida,
1: troppo svelto, quello manca è buono. Allora, sì, poi no, quello alla settimana, it's amazing, you know?
3: No,
0: però se perdi peso devi fare anche ginnastica, se no, come dici tu, la pelle non si ritira.
1: No, no. Ginnastica, cammini, sì, se ti piace andare al gym, va al gym, yoga, pilates,
2: a camminare, beautiful,
1: yeah, a fare i sorrisi in casa,
2: sì,
1: aiuta a perdere peso,
2: sì,
1: vacuum, passa la mappa, lava i piatti a mani,
2: yeah,
1: e va a spannare i panni fuori, ti devi,
2: sì,
1: calare,
2: sì,
1: quelle exercise 140 anni fa non esisteva lo gym.
2: No, no, che gym?
1: Le donne, dicono sempre, le donne che abitano in France sono molto fine, perché non ci sono i gym, loro camminano.
0: Ma ci stanno le scale là, però.
1: Perciò dico le scale. Camminano. Invece noi non camminiamo qua all'Australia.
2: Sì.
1: Ci mettiamo dentro la macchina.
2: Vi faccio ridere. Quando sono andata in Italia, sono andata a una gita col pullman, you know, e questi vecchietti lì dicevano: ah, signore, dice, tu va alla palestra, e ta palestra,
0: e cos'è la palestra?
2: No. Dice, noi andiamo, erano vecchi, ma, you know, maybe 90 anni.
1: Yeah, gee.
3: Bravi.
2: You know?
1: Yeah.
2: And io mi sono meravigliato, ho detto, sti anziani, mia mamma andava a sta palestra.
1: No,
2: guai, mamma nostra, no.
0: Yeah, ma we have to change with the times.
2: Te fa moderna, that's true, yeah.
0: Dove abito io, across the road, ci sta the McGill, come si chiama, McGill Seniors Club.
2: Sì.
0: Yeah. And tre volte la settimana they do tai chi, they do yoga.
1: Quello è molto importante.
0: Yes, yes.
1: Però tai chi ti calma lo stress.
2: Sì, sì,
1: ti aiuta a perdere peso.
2: E aiuta le giunture.
1: Sì, sì. E aiuta la balanza. Perché come le gente si fanno più anziane,
0: perdiamo bilancio.
1: La bilancio.
2: Sì,
1: e allora
2: sì, sì,
1: dobbiamo ricordare, mo queste gente che tu dicevi, queste donne, loro ancora si divertivano, la vita loro. E si dimagrivano, come si dice, perché loro scevano fuori, prendono vitamina D,
2: era una tanda
1: movimento, pure a swim, quella aiuta.
2: Oh, se le vedevo sulla spiaggia,
0: with the bikinis o
2: Là
1: non ci mettono vergogna come qua.
2: No, you gotta be joking.
1: No, loro non.
0: Two years ago we went to Melbourne. And siamo andati per the Great Ocean Road.
2: E
0: ci stanno le spiagge là, bellissime ci stanno. E ci stava una spiaggia, perché faceva un pochino caldo, stava una spiaggia, era piena di questi, insomma, che andavano alla spiaggia. Bagnanti. E portavano questi, come si chiamano? Noi chiamiamo dental floss.
3: I bikini.
0: Bikini, but, bikini is solo at the front, at the back they don't have
1: non
0: anything. No, no. So we call them dental floss. And it became a joke. Dice, ma quella porta bikini o dental floss?
1: Questo monumento com'è?
2: Impariamo tanto quando veniamo qui il venerdì, isn't it? We learn so much.
0: Specialmente Lydia, it's full of it.
2: No, it's good.
1: E ci dobbiamo ricordare, se uno non ci piace o exercise,
2: sì,
1: metti la musica e balli.
2: A balli,
1: balli per dirigere. È vero?
2: A ballare è un buon esercizio.
1: Balli. Pure se non puoi andare a ballare, puoi ballare a casa.
2: A casa,
1: anyway,
2: perché no?
1: Anyway, tutte le cose che ti fanno, che sono più facile che lo fai, di continua.
2: E ti fanno stare più, come già dici, l'umore.
1: Sì, sì.
2: You know, non tanto giù, you know, da più.
0: Secondo la vita e secondo come la prendi.
1: No,
0: se tu,
1: è vero.
0: Sì, se tu ti senti giù e dici, oh, povera me, che me ne faccio, diventi ancora più giù.
2: O pity party.
0: Okay?
2: Inglese si chiama pity party.
1: Yes.
0: Invece se tu ti alzi al mattino, io ho la radio acceso 24 su 24. 24 ore
2: al giorno. A Radio Italiana 531.
1: Sì.
2: Ok, adesso state con noi, andiamo un piccolo stacco. Tra poco.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 13 e un minuto.
6: Speed camera locations per venerdì 25 settembre. Main North Road Blakeview, Main Road Wollonga, Midway Road Elizabeth Downs, Baxter Road Salisbury North and Port Wakefield Road Parafield Gardens.
7: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
8: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
7: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
8: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
7: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
8: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
7: E una bottiglia di vino, anzi due.
8: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
9: E riprendiamo la gara con chi? Con Peppino Gagliardi.

0: Questa è stata bellissima.
1: Bella canzone, davvero.
0: Perché vedi, in Italia, perché settembre è la fine dell'estate, allora ti fa questa nostalgia mentre cammina sulla spiaggia, che l'ombrellone sono chiusi, le sedie, e non vedi più
1: tutta la gente, sì,
0: tutta sta gente che vanno in vacanza, se ne vanno. Dunque ti sento questa
1: nostalgia,
0: a bit of sadness, che deve aspettare l'anno prossimo.
2: Yes,
0: invece qui in Australia non mi fa questa emozione. Never mind. It's a truth.
2: No, è vero, è vero. Yeah. Non mi fa ridere. No, a perdere peso è per la nostra buona salute oggi. La prossima venerdì che vengo, fra due settimane, continuiamo questo topico. Facciamo part 2, perché ci sono più cose che possiamo dire, ma ricordiamoci, si prendi vitamine o specialmente le herbs, così lì con lo health practitioner, dottore o farmacista. Sì. E mi ha fatto molto piacere stare con voi oggi. Facete un bello weekend, Lucrezia, Rita, Lidia, e a tutti i belli ascoltatori che ci ascoltano.
1: È stato
2: ogni
1: un grande piacere averti qui con noi.
0: E sei sempre piena di informazione, che abbiamo tutti bisogno.
1: Benvenuta, grazie, naturalmente. I nostri ascoltatori telefonano sempre per ringraziarti anche quando non sei qua. Dalle volte ci abbiamo telefonate, vero Rita?
3: Sì, è vero.
1: Che dicono che tu fai un buon lavoro. Buon lavoro.
2: Thank you. Yeah. Grazie.
1: Have a good day. Saluti alla mamma.
2: I will.
1: Un grande abbraccio.
2: Grazie a tutti quanti.
1: We're looking forward to vederti due prossime settimane.
2: Fra
1: due settimane.
2: Sì, grazie tanto a tutti.
3: Ciao Filomena.
1: Grazie. Ciao. Buona giornata.
0: Grazie, bella. Adesso ascoltiamo Tango delle Capinere.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia lo stivino.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Bentornati qui con noi. Adesso abbiamo Rita in comando.
7: Speriamo.
6: Yes. Allora, perché il tempo se ne va così presto? C'hai una bella canzone. Hanno telefonato tante persone. Ne siamo molto lieti. Una delle signore ha detto se possiamo ascoltare Calabrisella.
7: Una canzone calabrese,
6: Allora io ho pensato Calabrisella perché è una canzone che ci piace a tutti, vero? Prima di tutto a me.
7: Anche a me,
6: va
7: che
6: bene.
7: Okay. Sono di là. Yeah. Ok, ascoltiamo?
6: Ascoltiamo queste, dopo abbiamo certi annunci di compleanni.
7: Ecco.

0: Ok, siamo qui di ritorno. Ho appena incontrato una barzelletta qua, la vorrei leggere presto presto.
1: Sì, ok.
0: Due signore. Una dice: Angela, ma sei malata? E l'altra le dice: no, perché me lo chiedi? Perché ieri sera ho visto uscire un medico da casa tua. E lei le fa: e cosa vuoi dire? L'altro giorno ho visto uscire un militare da casa tua, mica siamo in guerra.
1: Un bel militare.
0: Sì,
1: chissà.
0: Ok, cosa abbiamo adesso? Perché vorrei fare gli auguri.
1: Sì.
0: A una, la mamma di un'amica mia, che martedì che viene compie una bella bella età, non ci credi?
1: Quale età?
0: 103 anni.
2: Oh, wow. Mamma mia.
0: Sì. La figlia Gina è un'amica mia e l'altra figlia Antonietta. Le vogliono fare tantissimi, tantissimi auguri a questa signora Erminia Bartemucci.
1: Auguri,
0: yes,
1: signora Erminia.
0: La conosco molto bene, molto, molto bene. Le aveva aggiustati un 2-3 paia di pantaloni quando ancora era a casa, adesso sta dentro bene, nursing home. Dopo era di questi tempi, ci stavano i carciofi e la figlia l'andava a raccogliere i carciofi. E lei le fa: no, questi sono per Lidia.
2: Ah, beautiful.
0: She's a darling. Comunque tantissimi auguri per la signora Erminia Bartemucci, che vengono dai figli, nipoti, pronipoti, insomma, e festeggeranno domani sera.
2: E da tutti noi ci...
0: Sì, non lo so, domani sera o domenica, me lo disse Gina, ma non mi ricordo più. Comunque... vorrei fare anche gli auguri alla Vicenzina De Ionno.
2: Sì.
0: Tu la conosci bene.
2: Sì, sì.
0: Che lei ha, adesso ha avuto un'altra pronipote.
2: Oh,
0: che
2: my goodness.
0: Con questa qua ce n'ha 17 pronipoti.
2: Wow.
0: 17 pronipoti, che bello, che bellezza.
2: Come fortunata.
0: È una grande ricchezza, vero? Una grande ricchezza. Tantissimi auguri a Vicenzina, a tutta
2: auguri,
0: la famiglia.
2: Bella.
0: E benvenuta la piccolina, non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo.
1: Sicuramente si ricorderà tutti i nomi di questi
0: nipotini. Guarda che Vicenzina è brava, eh? È molto,
1: no,
0: molto
1: sicuramente.
0: Brava. Sì. Comunque, metti una canzone per questi che hanno festeggiato questo compleanno e dopo ce ne abbiamo ancora altre.
1: Tante altre.
0: Sì.
1: 100 di questi giorni?
0: 100 di questi giorni.
2: Oh, that's
0: giorni.
2: Beautiful.
0: Yes,
2: sì,
0: yes,
2: sì, quella è bellissima.
0: Yeah. Actually,
2: grazie.
0: 103.
1: Ancora di
0: tantissimi
1: più.
0: Tantissimi auguri, tantissimi auguri. Un abbraccio forte forte a Erminia Bartemucci.

0: Bentornati qui con noi a Radio Italiana 531. Sono un po' distratta, mi dovete scusare.
1: No, perché ci sono tante telefonate.
0: Telefonate, stavo parlando.
1: Stai facendo come un balancing act. Stai cercando di fare tante cose, però. Bravissima come sempre.
0: Oh, grazie. Ok, vogliamo fare gli auguri a questa altra nonnina. Io non la conosco, però ha telefonato la nipote Jessica.
1: Oh.
0: Yes, per la nonna, che si chiama, la nonna si chiama Anita Micarone. Mi diceva che c'ha due figli, e c'ha quattro nipoti e cinque pronipoti, e fa la bella età di 92 anni.
1: Un'altra bella età.
0: Sì, bellissimo. Noi gli auguriamo ancora tantissimi anni.
1: E che bello che ha telefonato la nipote.
0: La nipote, davvero mi sono emozionata. Sì. Comunque la bravissima Jessica ha telefonato e gli auguri per la nonna vengono dai figli, nipoti, pronipoti. 92 anni li fa lunedì e loro festeggeranno sabato.
1: Bravi. Una bella occasione.
0: And, allora abbiamo scelto una bella canzone, L'universo per te.
1: L'universo per me, mi sembra che si chiama.
0: Scusami, te l'ho detto che sono distratta. Allora, tantissimi auguri, signora, e mi auguro che li passi contenti, felici, insieme con la famiglia. Auguri di tutti noi qui alla Radio Italiana.
1: Sì, bellissima canzone.
0: Un grande abbraccio.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova

0: vari a giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Bentornate qui con noi. Allora, vorrei dire al signor Giovanni Panuccio che per favore, se sta ascoltando, che mi telefonasse. Grazie.
2: Ciao Giovanni, Rosa.
1: Yes, è sempre puntuale, sempre che ci telefona, sempre con le belle parole.
2: Sì,
1: sempre.
2: Sì.
1: Yes, poi ha telefonato anche un altro signore prima, mi disse che si chiama Tony. E ha detto che quando ascolta la radio italiana è sempre in compagnia e sempre con tanta allegria. Perciò vogliamo ringraziare tutti quelli che ci telefonano. Ha telefonato Sandy Sabbia, è un'amica di Maria Donato, siamo amici e lei è appena ritornata dall'Italia, perciò vorrei dirle anche bentornata, benvenuta. Poi ha telefonato anche Rita Zerillo.
2: Ciao Rita,
1: ci fa sempre piacere.
3: Che bel nome.
1: Sì, davvero.
2: Your boyest.
1: Yes. No, io avevo una sorella che si chiamava Rita.
2: Ah, veramente?
3: Sì, sì, ma sapete che prima di questo io quasi che non conoscevo
1: nessuno che si chiamava Rita.
3: Pochissime, davvero. Adesso ne sono.
1: Io te l'ho detto che sono stata al santuario di Santa Rita.
3: Sì. Ok, allora facciamo, diciamo a tutti in ascolto di restare con noi con la canzone. Hai altre?
1: Vorrei anche dare il bentornato, benvenuto a Gianni Reveruzzi, che ieri sono stata all'Altavilla Club e lui era là.
3: Sei andata al pranzo?
1: Puoi mettere una canzone per favore?
3: Sì, resta con me.
1: Ok.

0: Ok, il teléfono non si è fermato oggi, è bello sentire che ci ascoltano, ma è un po' exhausting.
1: Sì, hai fatto...
0: Cerco di scrivere, leggere, parlare
1: oggi.
0: Tutto insieme, tutto la stessa volta. Comunque, ho trovato una piccola barzelletta qua, vediamo se possiamo ridere un po'. Mio figlio mi ha detto, mamma, quando sarò grande... quando sarò grande sarò il re e avrò tante donne. Tante donne. E dopo qua non si vede bene. Comunque, io gli ho chiesto con quale dovrebbe dormire allora? Al figlio, no. La mamma le disse al figlio, allora con quale vorresti dormire? Il figlio disse, beh, con te, mamma. Felice le chiedo, e dove dormiranno le tue donne? Beh, con papà nella stanza accanto. E poi sento il padre gridare, lunga vita il re. Long live the king.
1: Mamma mia. Ma sono molto, come si dice, divertenti, ma chi...
0: Come vengono fuori queste
1: fuori
0: barzellette?
1: Queste barzellette?
0: Chi ha queste idee di queste barzellette?
1: Creatività di...
0: Poi ce ne sta un'altra qua. Dottore, mi aiuti? Ho un problema serio. Mi dica pure, che cos'ha? Molte volte parlo nel sonno. E il dottore le fa... Ma guardi, non si preoccupi, non è una cosa così grave. In tanti lo fanno. E lui dice, invece è grave, dà fastidio ai miei colleghi in ufficio. Si vede che dormiva in ufficio.
1: Faceva il pisolino.
0: Si faceva il pisolino al lavoro. In Italia lo fanno tutti.
1: Va bene. Prendiamo una pausa e dopo ascoltiamo una canzone, Amare un'altra, da Luciano Taglioli. E con questa salutiamo... A Giovanni.
0: Signor Giovanni e Rosa Panuccio che ci telefonano sempre.
1: Sempre. Ok.
0: Molto bravo.
1: A tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Bentornati qui con noi, adesso siamo alla fine del nostro programma.
1: Quasi, siete quasi.
0: Ancora pochi minuti ci mancano. Actually, c'avevo qualcosa qua da leggere, ma tu hai detto che c'hai una piccola barzelletta. Vogliamo ascoltare?
1: Piccolissima.
0: Sì.
1: Ok. La maestra dice a un alunno: il tuo tema intitolato Il mio cane è uguale a quello di tuo fratello. L'ha copiato? E lui dice: no, maestra, è che abbiamo lo stesso cane.
0: Brava.
1: Tu, se sono copiato o no?
0: Questo dice così: la vita è fatta di prove, di sconfitte, di amarezze, di dolore, di lacrime, ma è anche fatta di rivincite, di speranza, gioie e sorrisi. La strada non è sempre facile, ma è proprio quando la vita diventa difficile tu scopri di essere più forte. Non arrenderti mai, continua ogni giorno a lottare.
1: È importante non sì. arrendersi mai.
0: No, è molto vero questo qua. Se ci pensi davvero è molto vero. Quando tu pensi non ce la faccio più, ti rialzi e cammini.
1: Abbiamo tutti fatto esperienza, cioè abbiamo tutti avuto dei periodi quando eravamo giù.
0: Un po' difficili, vero?
1: Difficili, ma sì. Però si deve andare avanti.
0: That's right. Adesso vorrei mandare tanti saluti a tutte quelle signore, bellissime signore che erano ad Altavilla Club ieri. Anche saluti a tutti quelli che ci ascoltano, senz'altro. Ogni tanto mi dice qualcuno, per esempio quando vado a messa la domenica scorsa, dice: io ti ascolto quando fai il programma alla radio, mi piace. Ok, grazie, sei molto brava. Poi un'altra signora: mercoledì sono andata a Campania Club a giocare bingo. E anche quest'altra signora, che le nostre figlie sono andate a scuola insieme, wow. Che adesso mi sfugge come si chiama, ma lei lo sa chi è. È la stessa cosa, mi disse: Lidia, io ascolto quando tu fai il programma il venerdì, sei molto brava. Grazie dei complimenti, perciò voglio salutare a tutti, senza nominare i nomi perché mi dimentico qualcuno e dopo I'm in trouble.
1: E ti posso chiedere cos'era sul menu ieri al Friends of Altavilla lunch?
0: It was really nice, actually. Hanno fatto l'antipasto,
1: sì.
0: Dopo hanno fatto la pasta casarecce come normale, e dopo c'era fish and salad, le patate arrostite.
1: Per cambiare c'era il pesce?
0: Sì, sì, ed era
1: benissimo.
0: Molto molto buono, l'insalata molto fresca, e il pesce era di like battered fish,
1: sì,
0: which
1: sì.
0: is really
1: okay.
0: nice. And dopo c'erano i cannoli e caffè.
1: Ma
0: Buonissimo, no, davvero. Poi c'è la musica, se vuoi ballare, se c'hai partner che vuoi ballare, come no?
1: No, è molto divertente. Quando ci siamo stati noi due,
0: sì,
1: la radio, magari un mese fa?
0: Sarà un mese.
1: Un mese fa era molto
0: forse
1: divertente.
0: Forse di più.
1: Come vuole il tempo. Va bene, ascoltiamo la canzone Lisa dagli occhi blu.
0: Che bella canzone.
1: Da Mario Tessuto.

0: Ok Rita, grazie della tua compagnia, siamo adesso alla fine, davvero vogliamo salutare a tutti quelli che ci ascoltano, quelli che ci telefonano, quelli che ci vogliono bene come noi vogliamo bene anche loro. Ci vediamo noi ci vediamo domenica alla festa della Madonna di Montevergine, perché siamo,
1: certo, sì, io e te. Mm-hmm.
0: Siamo alla festa.
1: Alla festa.
0: Yes. Poi volevo salutare la mia nonnina Rita, perché mi dimentico sempre, l'ho vista martedì, sono andata.
1: No, sicuramente un'altra Rita, deve salutarla.
0: Sì. No, ma è bravissima, bravissima. Io sarei andata tutti i giorni, ma stiamo un pochino lontani.
1: Peccato.
0: Ok, allora grazie del tuo aiuto.
1: E Lucrezia la sentirete fra pochissimo.
0: Dopo
1: perché,
0: del nostro programma,
1: sì,
0: con
1: L'angolo dell'amicizia,
0: ecco, bravo,
1: con Nancy,
0: bravo.
1: Elena e Alfio, mi sembra.
0: Non lo so chi ci sta, perché io non li vedo di qua adesso.
1: No, non li vediamo, noi siamo nello studio.
0: Sì. Perciò sono sicura che hanno anche loro un buon programma e faranno divertire,
1: certo,
0: anche
1: sì,
0: loro.
1: Ok, per finire... Finiamo con un'allegria.
0: Sì. E voglio
1: questo ti piace a te sempre, no?
0: Sì, mi piace tantissimo. E voglio salutare anche il mio compagno, perché non so se ascolta lui, però qualche volta mi dice, dice mi è piaciuta quella canzone che avete messo. Così, ciao Sandy.
1: Saint-Tropez Twist, da
0: Bravo.
1: Peppino Di Capri.
0: No, è bellissima, bellissima. Okay. Questa canzone davvero non c'ha età.
1: No, non ci stanchiamo mai di ascoltarlo. No? Sì. Ok, allora tutti.
0: È molto allegra.
1: In ballo.
0: Tutti in ballo. Come on, Rita, andiamo.
1: Ok.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per venerdì 25 settembre. Main North Road Blakeview, Main Road Wollonga, Midway Road Elizabeth Downs, Baxter Road Salisbury North and Port Wakefield Road Parafield Gardens.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
7: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
4: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
7: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
4: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
8: Radio Italiana 531.
9: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Un caloroso buon pomeriggio a voi tutti. Sì, siamo qui, l'angolo dell'amicizia. Benvenuti, benvenuti a questo programma condotto da Nancy, Elena e la grande nostra amica Lucrezia è tornata. Grazie, grazie Lucrezia e anche prego. Alfio. Siamo qui disposti per voi per donarvi due ore meravigliose per dirvi quanto vi vogliamo bene. Abbiamo iniziato bene con Laura Posini, che dice che un amico è qualcosa che non muore mai, e questa è la verità. Allora, Elena, grazie. Sei un'amica che non muore mai?
1: Sempre cerchiamo di tirare avanti il più possibile. Grazie Nancy, grazie a tutti voi ascoltatori. Come hai già appena detto, la nostra Lucrezia oggi è qui con noi, che ci fa tanto tanto piacere di averla qui con noi. Abbiamo il nostro Alfio e speriamo, come si spera, di accontentare tutti voi che ci ascoltate. Grazie a tutti voi.
0: Sì, siamo qui, come abbiamo detto prima, parlando di questa parola amicizia. A te, sei venuta preparata oggi? Anzi, prima di iniziare voglio ringraziare il team che ci ha concesso la sedia a noi, Rita e il suo team, grazie a voi. E come ho detto prima, okay, state con noi, non ci lasciate, se volete ci chiamate. Okay. Perché avremo novità, abbiamo sorprese, Elena, tutte cose che vengono
1: così. Tutte cose
0: così
1: che vengono dette dal cuore, dall'animo delle persone sincere, e così a noi piace questo nostro programma, perché lo facciamo realmente con quello che noi sentiamo dentro.
0: Bravissima.
1: E allora queste cose sono le cose migliori da fare a una radio. Hai fatto bene di dire, Nancy, non vi dimenticate di ascoltare la 531, e se volete fate una bellissima telefonata all'83 40 77 00, e noi saremo qui ad ascoltare, a ricevere le vostre telefonate e cercare di accontentarvi a voi tutti. E il nostro Alfio pure è qui con noi, che cercherà sempre di fare il suo meglio nel seguire la nostra Lucrezia. Grazie Alfio, sei anche te una brava persona e mi fa molto piacere.
2: Grazie, grazie, è un onore. E buon pomeriggio a 531 Radio. Oggi è una bella giornata e forse ascoltandoci avrete un buon pomeriggio. Grazie.
3: Ok, now.
0: Benvenuta.
3: Thank
0: Bentornata.
3: You. I missed everybody. Per me è dura stare a casa.
1: Ma specialmente
3: mia,
1: come te, che sei stata sempre tanti anni qui, che ti sei dedicata a questa radio,
3: sì, sì.
1: Lucrezia. E io so che quando succedono queste cose, queste malattie, queste cose, purtroppo non possiamo fare niente, dobbiamo accettare quello che il Signore ci dà.
3: E veramente sono molto contenta che tutti voi qui, Radio Italiana 531, è come una seconda famiglia per me.
1: E senz'altro, senz'altro. Yeah, yeah. Ma non solo per te, Lucrezia.
3: Per tutti noi.
1: Io ti dico la sincera verità. No, è giusto quello che hai detto, per carità. Noi siamo qui, e come hai detto giusto te, questa non è solo una radio, è una famiglia.
3: Famiglia,
1: è una parte di questa famiglia fa accontenta tante persone che ci ascoltano.
3: Assolutamente.
1: E
3: sì,
1: io
3: sì,
1: penso che questo fa bene non solo alle persone che ascoltano, ma purtroppo a noi che dedichiamo queste bellissime parole a queste persone.
3: A voi.
0: Okay, ben detto, ben
3: andiamo...
0: detto.
3: Oh, scusa.
0: No, ben detto, tutto è stato ben detto, Lucrezia. Elena e Alfio, sì, noi vi presentiamo queste due ore, rimanete con noi, sapete che è cambiato, andiamo uno stacco subito perché il tempo purtroppo vola.
3: E la pubblicità è restata sempre con noi, tra poco.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni consulta il sito del consolato.

0: E di nuovo un ben trovato a voi tutti. Siamo qui nello studio Sanremo con la 531 a condurre il programma. Dobbiamo specificare A, O, A e I, O, U, eh? A volte si dicono, no, sound terrible, però è un programma condotto da voi ogni secondo venerdì. Siamo qui, non più di domenica, perché tanti ancora ci fermano e ci dicono: Nancy, non vi sentiamo di domenica.
1: È vero, sì.
0: Allora, il perché, sì. Dovremmo chiedere ai nostri grandi Stefano, magari Marco, di poter far sì che mettiamo di nuovo queste voci nostre con la giornata del venerdì, ogni secondo venerdì del mese.
1: Sì, perché lo spieghiamo un po'. Abbiamo cambiato perché, guarda, la domenica, il weekend, ci sono tante feste, compleanno,
0: Family Day,
1: family.
0: Sì, sì.
1: La domenica si fa sempre un pranzo con la famiglia, you know what I mean? So, è stato un po' difficile, però abbiamo fatto fino che
2: si poteva.
1: È stato possibile, ci
2: Brava.
1: Poteva.
2: Sì, finché si poteva.
1: Adesso le cose nella vita sono cambiate e certamente abbiamo cambiato.
0: Ma i cambiamenti della vita.
1: Eh sì, hai ragione.
2: Io penso che ogni cosa arriva il momento della fine di una cosa e dobbiamo accettare di cominciare un'altra vita,
1: un'altra cosa.
2: È vero.
1: Sì.
0: Un
2: Perciò
0: altro episodio, bravissima.
2: Il programma, come abbiamo giusto detto adesso, il programma è finito. La domenica purtroppo sono cambiate tante cose, o con la malattia, o con le cose che si fanno, o con qualsiasi cosa della vita. Allora bisogna procurarsi un'altra seconda
1: chance. Un altro modo.
0: E va bene così, dai, va bene così.
2: Un altro modo di fare questo.
0: Di andare avanti. Bravissime ragazze.
2: Abbiamo trovato questo bellissimo venerdì, i nostri cari superiori sono stati molto bravi ad accettare
1: certo.
2: queste cose e per noi ci fa molto molto piacere. E con tutto ciò ringrazio tanto tanto tutti per il vostro ascolto.
1: Allora adesso
2: abbiamo
1: cosa
2: un po'
1: parliamo?
2: Di tempo,
0: Elena.
2: Abbiamo un po' di tempo adesso.
0: Sì, il tempo è tutto nostro, Elena.
1: Yeah.
0: Gli ascoltatori sono solo lì a rilassarsi e ad ascoltarci.
2: Vorrei solo dire un piccolo pensierino ai nostri ascoltatori,
1: okay.
2: Che è venuto a me in mente così, you know? E questo sarebbe il mio pensiero personale, però io penso che insieme a tutti gli ascoltatori fa parte di tutti. Il mio pensiero oggi va a chi non posso più rivedere.
1: Ok.
2: È vero.
1: Yeah.
2: Mi viene in mente quando guardo il cielo, il mio pensiero oggi va a chi in me ha lasciato qualche cosa che niente e nessuno potrà mai cancellare. E questo lo dedico non solo a me personalmente, ma lo dedico a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, che penso che tutti noi abbiamo quei pensieri di quelli che ci hanno lasciato e che, alzando gli occhi verso il cielo,
1: è vero,
2: abbiamo
1: sì.
2: sempre quella grande speranza che qualcuno ancora ci mette la mano sopra le nostre spalle. Ho pensato di dire questa piccola frase a
1: Brava.
2: Tutti voi.
1: Sì.
2: Mi ha fatto molto piacere e grazie di averla ascoltata.
1: Ok.
0: Beh, noi vogliamo assecondarti adesso, vero? Come di sempre.
2: Va benissimo, va benissimo.
0: Anche Lucrezia, anche anche con Alfio, anche con voi cari ascoltatori che ci siete lì, che ci ascoltate. Magari è bello condividere anche i vostri pensieri, le vostre idee. Come ha detto Elena, in questo minuto, in questo momento, forse sarà un giorno o due che ce l'hai questo pensiero dentro di te, Elena.
2: Senz'altro. Sì, era dentro di me che volevo dirlo alla radio, non solo, come ho detto prima, per me personalmente, ma lo ripeto di nuovo per tutti voi cari ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, come abbiamo detto, ognuno di noi, non c'è una famiglia che non esprime questo pensiero nel modo in cui l'hai detto, cioè noi possiamo pensare ad una persona cara, senz'altro sempre una persona cara che non c'è più, ma non è vero che non c'è più, è vero Elena?
2: Ascolta, io non voglio dire di no che non c'è, ci sono sempre, specialmente nella nostra mente, nel nostro cuore, non vanno via, rimangono lì. E dobbiamo pensare a una cosa sola, che le cose come arrivano stanno lì nel nostro cuore, e non abbiamo solo una persona. Purtroppo ci sono delle famiglie che hanno più di una persona nel loro cuore. Però, come tutti, abbiamo sempre accettato.
0: E si va avanti. E difatti questo pensiero, come ho detto prima, è giusto sentirlo dentro di noi, se no non saremo neanche umani o, non so, deboli. Sappiamo tutti, abbiamo perso tutti i genitori, abbiamo perso tanti membri della nostra famiglia, come io ho perso tutti i miei fratelli e sorelle, sono l'unica rimasta. E non avrei mai pensato che sarei stata l'unica, non so perché, lo dico. Però è così, in 7 figli sono l'unica a rimanere. E questo contatto di perdere le persone, cari amici, ti fa veramente svegliare un po' e sentire e capire cose che non si capivano prima, o momenti che non si potevano esprimere prima. Difatti io ho una cara amica che vedo ogni mercoledì, lei ha perso il figlio in un mese di differenza dal mio. E quando ci vediamo, lei dice: Nancy, io mi sento cambiata. Io dico: anch'io mi sento cambiata, perché le perdite di una persona così troppo grande e troppo cara ti fa cambiare la vita, ti fa vedere la bellezza di questa persona magari che ancora è qui con noi o sentiamo qui con noi. E questa è una cosa molto bella, Elena, che tu hai aperto questo discorso, ed è bello perché vedi, il tempo sana, il tempo guarisce, vero? E abbiamo più modo di poter sentire e capire.
2: E di poter parlare.
0: E poter parlare di questi, di questo.
2: Di queste cose.
0: E allora, no, sono a volte anche i silenzi che bastano, una preghiera.
2: Ma no, lasciamo la preghiera a parte quello, no?
0: Ti rafforza.
2: Io penso che tutti noi dobbiamo avere giusto i pensieri e ricordare.
0: Ricordare.
2: E la memoria.
0: È assolutamente
2: è memoria.
0: Molto importante. Andiamo un piccolo
2: stacco.
0: Va bene.
1: A tra poco.
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
5: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare

0: tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
1: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
0: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
1: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Ecco, siamo qui. Beh, noi ci prepariamo anche perché per dire qualcosa che non vi stanca o vi mette giù di morale, allora, anzi, è stata un'iniziativa proprio del nostro Alfio a dire mettiamo qualcosa di felice, di contentezza che ci fa sta bene e anche gli ascoltatori che sentono devono sentirsi bene. Allora, cosa potremmo dire per far sì che noi per prima dobbiamo star bene per poter, come si dice, delivery, possiamo dire agli altri cosa ci fa bene quando magari dopo, diciamo, una piccola convalescenza come quella che abbiamo avuto, perché tutti l'abbiamo, Alfio, non c'è da nascondere, non c'è da nasconderlo, tutti abbiamo un qualcosa per un motivo o per altro, per salute o per... tutti i giorni c'è qualcosa per qualcuno, right? Però dobbiamo dire cosa ci fa bene per far sì che ci tira su e andare avanti e andare più forti. Allora, noi è bello pensare che abbiamo in Adelaide bellissime spiagge, bellissimi parchi, bellissimi posti da guardare. E io non vedo il perché non andare fuori scoprire questi posti, Elena. Noi tutti i weekend cerchiamo di scoprire posti diversi, vero? La natura, quanto è importante la natura, quanto ti fa bene la natura, quella ti carica. Il weekend dovrebbe essere, sì, rilassante, però ricaricarci per quello che magari abbiamo subito durante i giorni precedenti con un mal di testa, un mal di gamba che tutti abbiamo. Allora, io per me come esperienza la migliore cosa è uscire, vero? Uscire, Elena, se puoi. E tu lo
1: Dopo,
0: fai anche tu, vero, Elena?
1: no, guarda,
0: No? Non lo fai
1: no,
0: più?
1: Nancy, quello che hai detto è verissimo, questo è bello. Fino a che puoi, sì, fallo, però arrivano dei momenti che qualche volta non puoi
0: Beh sì, lo
1: fare le cose che
0: sappiamo.
1: ti piacevano
0: Andare
1: fare,
0: più.
1: di farle prima, di
0: Oddio.
1: farle parecchi anni fa.
0: Ma
1: Queste cose qui sono cose belle. Io personalmente tutte queste cose le ho fatte, le ho desiderate. Sono andata in giro per il mondo tanto insieme con mio marito. Ho girato l'America, ho girato abbastanza.
0: va
1: Ho fatto
0: bene.
1: tutta l'Asia, ho fatto,
0: Sì.
1: beh, però vedi. È vero quello che hai detto, però arriva, ricordati che arriva sempre il momento che a un certo punto dai il via a quelli più giovani e più fortunati di te, come eri te 20 anni fa o 25 o 30 anni fa. Allora, nel mio parere personale, quando arrivi a una certa età, ti devi ritirare piano piano e devi dare la chance a quelli che sono più giovani di noi, che possono fare quello
0: Che tu non puoi fare
1: che
0: oggi,
1: noi abbiamo fatto.
0: sì, brava.
1: E da noi cosa succede adesso? Quello che siamo, rimangono solo i ricordi. E anche vivere di ricordi è una bella cosa. E i ricordi, come abbiamo detto prima, sono le cose più belle del mondo. E ecco, adesso i ricordi cosa sono? I nonni, i nipoti, i pronipoti, e quella è la dedica che oggi, come oggi, facciamo noi con la nostra età. Purtroppo, quando che noi lo potevamo fare 20 e 30 anni fa, c'erano i nostri genitori, i nostri nonni che aiutavano noi. E vedi, la vita cambia, la vita continua, avanti i giovani, avanti tutti. Però noi dobbiamo decidere di piano piano ritirarsi e lasciare i giovani, e lasciare che vanno avanti. Io so il bene e il male. Perché non solo i giovani, come succedeva a noi, non tutto facevamo beautiful, tutto bene, si faceva anche le cose sbagliate. Però oggi, come oggi, i giovani imparano facendo le cose giuste e anche sbagliate, perché sbagliando si impara.
0: Dio mio, hai fatto un libro.
1: mi piace dire quello che io penso.
0: Ma vedi subito. Ho visto subito Alfio che ha preso il microfono pronto per darti cosa?
2: Il tuo opinione.
0: Ok, Alfio.
3: È giusto quel che hai detto.
1: Dillo, io sono contenta.
3: È giusto quel che hai detto, non c'è. Ma quel che voglio dire, io penso che, specialmente per le famiglie, a fare una bella passeggiata vicino al mare o sulla spiaggia o cosa, è una cosa che ti rilascia molto e ti fa sentire tanto del bene nel cuore, come io sento, e anche camminando sul pontile, ceti per inglese, e a vedere tutte quelle persone che vanno su e giù, tutte contente, rilassate, ti fa un'espressione nel cuore. Non tutti possono
1: fare quello.
3: Io voglio
1: rispondere a quello che stai dicendo. Parla avanti.
3: Come hai detto te, certo, quando arriviamo tanti anziani che non si può camminare.
1: Allora io non ho detto che uno non può farlo.
3: No, io non ho detto che... giusto quello che hai detto prima che
1: ho cominciato. Giusto.
3: È giusto quello che hai detto, ti ho ascoltato benissimo.
1: Sì.
3: L'ho messo un
1: nel tuo cervellino.
3: E quello che voglio dire, questo giusto parlando, che per una famiglia essere assieme davanti al mare o anche una bella passeggiata in qualche giardino o fuori dall'area, c'è tutti quei bei park, io penso che è la cosa migliore che queste famiglie possono fare.
1: Alfio, abbiamo da fare uno stacco.
3: Adesso facciamo uno stacco.
2: Okay. A tra poco.
4: Radio Italiana 531.
5: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
7: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
8: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
7: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
8: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
7: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
8: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
9: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Allora, ascoltatori, sì, siamo qui perché io vorrei proprio che voi stesse qui quando noi spegniamo i microfoni, perché è bello, abbiamo questa connessione di condividere con voi cose che magari penso che fanno senso anche per voi. Io devo dire che è stata Lucrezia l'iniziativa di questo, perché a volte no, è bello condividere. Allora, non so quanti di voi avete già iniziato, inizieranno, vero?
1: Italian
0: Festival, esattamente. Tutti stiamo parlando di questi, almeno io penso almeno uno di questi film vale la pena andare a vederlo. Allora, la nostra cara Lucrezia sta organizzando e di questo ne siamo grati. E di questo ne siamo grati, perché no, a volte ci vuole una che fa l'iniziativa.
1: Sempre.
0: Perché ci ritiriamo, no, sì, no, sì, no, tutti abbiamo i programmi, tutti vediamo TV, però no, dobbiamo andare almeno a vederne uno. Allora, Lucrezia, quanti siamo? 10 di noi, vero?
1: Oh, Luc, prima ho detto 10.
0: Ci arriveremo a 10, stai tranquilla.
1: Poi ho cancellato.
2: Ancora? Perché?
1: Perché mia figlia dice, ma è che sto carrello?
0: Non nominarlo neanche il carrello. Perché quello... per favore.
2: Ascolta.
0: Le facilità di entrare con i carrelli ci sono dappertutto.
2: Ma non solo questo. Oggi come oggi... ci sono i carrelli per quello, le wheelchair, c'hanno tutto in questi giorni, ci sono tutte le comodità, ma che scherziamo?
0: Allora, io non vorrei neanche leggere un po' di cosa si tratta,
2: fare una cosa.
0: Dimmi.
2: Cari ascoltatori, se voi avete qualche idea, per piacere, non dimenticate di fare una telefonata.
0: Ah, se hanno già visto qualche film, di farcelo sapere.
2: Se avete visto, qualche cosa, sapere. E non dimenticate che questa è la Radio Italiana 531 e il telefono è 8340-7700. Siamo qui ad ascoltare la vostra opinione. Grazie.
0: Beh sì, come abbiamo detto, tutti abbiamo, non so se avete la lista di questi film italiani, festival, si parla dell'Italian Film Festival 2026, inizia settembre fino a ottobre, è bellissimo, Opening Night Brindisi, oh, I love this Brindisi, celebrate questa serata con un bicchiere di prosecco, appena l'arrivo, il Brindisi vale al cincin, Elena, non il mio paese, che è anche un bel nome essere.
2: Beh, da noi si usa cincin, facciamo
0: un Brindisi, Elena.
2: Facciamo un Brindisi,
0: ecco.
2: Sempre. Brindisi.
0: Allora,
2: se io faccio un Brindisi e bevo due sorsi di più, allora no, ha bisogno del carrello come la Lucrezia.
1: Oddio,
0: dai che non ci fa male, non ci fa male, non ci fa male.
2: Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, tesoro. Questa è l'ultima preoccupazione che potresti avere.
1: Maybe that's
2: I mean that. E io
0: ok,
2: penso
0: allora
2: che
0: questo,
1: we'll talk about.
0: Questo è qualcosa che già ci solleva un pochettino,
1: sì.
0: Perché vedi, le cose più belle sono queste, no? L'amicizia cos'è? Non ha età, Elena. Difficoltà, perché siamo così, dobbiamo aiutarci entrambi. Io non è che cammino tanto bene, c'ho anch'io questo bilancio che fra poco, Lucrezia, mi devi dare il tuo carrello.
2: Nancy, non ti preoccupare.
1: Facciamo sharing.
2: Non ti preoccupare.
0: Sharing
2: and caring.
1: Sharing is caring.
0: Ma non c'è scaring a bit?
1: Oddio.
0: Before what? Before
2: Nancy?
3: Prima che arriva quello, posso usare una stecca, non devi andare.
0: Io non voglio la stecca.
1: Ma, oh, Madonna.
3: Devi andare a camminare allora proprio.
1: No, parliamo di cose più happy.
0: Ah, Elena addirittura no, sta Elena sta stendendo il tuo bastone giusto per ridere. Giusto
1: allora
0: per ridere.
1: Ci dà una bot.
0: No,
1: ah,
0: no.
1: Elena ci dà una bot.
0: Ragazzi, ragazzi, di questo veramente ne esce fuori.
1: No.
0: E Lucrezia ne esce fuori una risata, è quello che noi vogliamo, vogliamo uscire fuori contenti.
1: Yes.
0: Sorridendo e vogliamo lasciare i nostri ascoltatori anche con lo stesso
1: buon umore.
0: Umore che noi
1: perché certamente
0: ecco.
1: Loro sono in ascolto, io so che ci ascoltano.
0: Non vogliono lamentele, non vogliono chiacchiere o tristezze.
1: You know, we gotta keep them.
0: Allora, se voi volete far parte di questo gruppo, mezzo storto,
1: Carrello, senza
0: ecco, ecco che entra
1: storto.
0: Dentro.
2: Io cammino col bastone, però cammino ancora dritta.
0: Piace, a me piace tanto. Alfio, tu non hai bisogno di bastone?
3: Io non c'ho bisogno di bastone.
2: Però presto,
0: ecco, entra
3: io
0: dentro.
3: Non c'ho bisogno del bastone, ma ho fatto 2 operazioni a un ginocchio. E allora la prima volta sono venuto a casa con la stecca e mi volevano mandare a casa con le vuoca, ma io ho detto no, voglio stare un po' di più qui dentro all'ospedale. E ho camminato 2 settimane senza stecca, un ginocchio che mi faceva tanto male. E ho sofferto tanto. Dopo, io l'ho detto al specialista, sono ritornato, ha detto dobbiamo fare un'altra operazione e ripulirlo. Ok, fa un'altra operazione perché non volevo dormire. E allora ho fatto quest'altra operazione, di nuovo mi voleva mandare a casa con Vuca, e dopo io dico no, sto qua, fammi fare degli esercizi. E sono andato all'ospedale privato e ho fatto una settimana di esercizi.
2: Bravo.
3: E ho cominciato ad andare in giro con questa stecca. Allora cammina con questa stecca, piano piano, dopo 3 settimane non lo usava più. E poi ho continuato, e dopo ho cominciato a fare un gym speciale a Painem, Bupa si chiama, Bupa. E forse da dai dopo non so un anno ho cominciato ad andare molto meglio.
2: È aspettato un anno
3: per proprio pieno e dopo da quella classe sono andato avanti all'1, al 2, al 3, 4, 5 dopo adesso sarà 3 anni che sono faccio la classe da solo e ogni anno mi danno più esercizi da fare. Sono andato ieri, dovessi fare in 3/4 d'ora, ma mi hanno dato tanti esercizi che dopo un'ora ancora sto lì a sudare e faccio gli esercizi. ma adesso sono molto fit.
2: Good.
3: Forza dai.
2: Yeah.
3: Ma nel cervello se ce l'avevo da farlo. È sempre là, devi forzarti, devi andare più forte.
2: Posso dirti una parola di quello che hai detto? Posso dirti una parola,
3: sì.
2: Non solo a te, ma anche ai nostri ascoltatori? È l'orgoglio personale che non ti vuol far fare quello che non vuoi fare, perché mi è successo a me a questa età. Io appena da un anno forse neanche no che cammino col bastone, ma io non ho voluto camminare col bastone per niente, non solo niente, doesn't matter. È l'orgoglio personale, è la forza che c'hai nel cervello di lottare contro quello che te vuoi fare, e quella è la forza che ti dà non solo a noi, a tutti quelli che lo fanno come l'hai fatto, lo stai facendo te, come lo sto facendo io. È vero o non
3: sì,
2: è vero?
3: Sì.
1: Adesso andiamo un'altra pubblicità,
0: altro senz'altro,
1: così possiamo...
0: però quando torno devo dire, dobbiamo dire io e te Lucrezia, un po' più giovane di Elena e di Alfio, cosa ci hanno dato, che ispirazione ci hanno dato questa meravigliosa coppia a noi e spero anche a voi.
1: Ok, ascoltiamo la pubblicità e poi c'ho una bellissima canzone adatta a quello che abbiamo parlato. A tra poco.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Sono le 15 e un minuto.
6: Speed camera locations per venerdì 25 settembre. Main North Road Blakeview, Main Road Wollonga, Midway Road Elizabeth Downs, Baxter Road Salisbury North and Port Wakefield Road Parafield Gardens.
7: Lubini Piccianini.
8: Tralalelo tralala.
9: Trippi troppo troppo trippa.
7: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
8: 531.

0: Allora, cambiamo tema.
1: Cambiamo tema.
0: Ragazzi,
1: la realtà
0: sì.
1: è questa, Lucrezia.
0: No, è vero.
1: Elena.
2: Ormai
1: io, cari ascoltatori, prima o poi tutti dobbiamo fare questo percorso. È un percorso della vita, è un passaggio della vita che tutti dobbiamo fare, perché anche mio figlio, che è giovane, anche lui viene dentro con i discorsi, dice: ma vedendo te io già incomincio a vedere qua come sarà e come
0: è si vero
1: e no, è una cosa reale, Elena. Lucrezia,
0: sì, sì.
1: Che dobbiamo, però non dimentichiamo,
0: è una ruota
1: ma
0: che
1: non
0: gira.
1: Dobbiamo dimenticare, no. Quali sono i vantaggi per essere arrivati a questa bellissima età, Lucrezia. Io per me li vedo, io vedo le cose belle. Quali sono le cose belle che noi dobbiamo vedere? Quali sono le cose che dobbiamo tutti accettare? E quali sono?
2: La vita.
1: Essere accettabili, prima accettare, ok? Accettare è molto importante,
0: sì.
1: Perché è una cosa che è successa a quelli prima di noi, succederà a noi, ma anche se siamo fortunati, perché tutti dicono dobbiamo essere fortunati ad arrivare a una certa età, ed è vero. Perciò io penso è bello, dobbiamo essere grati e di quello che abbiamo, dimentichiamo quello che non è stato buono, diciamo che ci ha fatto soffrire, però c'è sempre la parte positiva e buona da poter guardare. E io da oggi in avanti vedo che le nostre prosperità saranno molto più buone e belle. Perciò auguri a noi tutti.
0: So, let's talk
1: voi che
0: about
1: state...
0: something funny.
1: Dimmi tu, dimmi, hai una barzelletta?
0: Ecco, so funny.
2: Volete la barzelletta?
0: C'è tanta storie funny.
1: Ah, le storie...
2: Volete...
1: Ma dille una, dai.
0: No.
1: Ma
0: no,
1: che vuoi
0: no.
1: che sia? Alfio, c'hai una storia?
0: Look, Elena c'ha un libro là.
1: Di barzellette?
0: Yeah.
1: Di barzellette, Elena?
0: Poesia.
2: No, c'ho la poesia, ma c'ho anche la barzelletta.
1: E dai,
0: no.
1: E
0: di
1: dai,
0: la barzelletta.
1: E dai, Elena.
2: Allora, ci parlava degli ospedali, di malattia, ma questa è una barzelletta.
0: Ok.
2: Questa si parla dell'ospedale.
1: E va bene.
2: Come mai è così conciato quello lì? Cosa le è successo? Ha rifiutato di comprare l'auto a mia moglie.
1: Ha rifiutato?
2: E lei come mai è così conciato? Io gliel'ho comprata e lei me l'ha tirata in testa.
0: Ah, hai visto?
1: Oh no! Ma si parla di auto con un giocattolino?
2: Allora, sapete quando finisce la luna di miele? No. Perché no? Dovrebbe essere sempre la luna di miele.
0: Eh certo!
2: Ma quando lo sposino dice alla sposina: oh, stasera vediamo... il riccia tutto, e la sposina le dice: ma come mai, ti sei già dimenticato? Cara mia, dobbiamo aspettare che passi il riccia tutto.
1: Cioè io sono un po' ignorante
2: questo,
1: su questo,
2: con questo
1: ramo
2: è che non vuole più, voleva fare un relax, un riposo.
0: Ah, un riposo, ok. Forse era anziana, ora no. Se era giovane, luna di miele, ma goodness.
2: Madonna mia, madonna.
1: Questo sì
2: mia.
1: Che ci fa ridere un po'.
0: Yeah.
2: Allora io c'ho una bella poesia.
0: Ok, let's go.
2: Yeah. Adesso, la fisarmonica.
0: Beautiful.
2: Oh,
1: di Gianni Morandi.
2: Ma che Gianni Morandi?
1: Beh, la canta lui.
2: Va bene.
0: Sì. E vi faccio ascoltare. Allora, tu di la poesia, io preparo la canzone.
2: Brava, brava.
0: Okay.
2: La fisarmonica suona per noi.
0: Sì.
2: Siamo stati felici, ricordi d'amore. La fisarmonica tra le dita, tutti i tasti freme, gli amori della nostra vita. Vibrante la fisarmonica armoniosa porta felicità, fantasia e gioia. Quanta allegria in compagnia della fisarmonica mia. La scampagnata si ballava, il ritmo della fisarmonica che suonava. Fisarmonica intelligente, eri di buon umore con quella gente, anche sulle corriere si suonava la fisarmonica. Hai suonato tutti assieme e abbiamo cantato. Splendida fisarmonica del nostro cuore, ti vogliamo tanto bene con grande amore.
0: Beautiful. Adesso ascoltiamo la fisarmonica da Gianni Morandi. Grazie Elena. Tutti in ascolto.

0: Ok, è stata bellissima.
1: È stato molto bella, grazie, sì, perché beh, è Gianni Morandi, sempre Gianni Morandi. Beh, Elena, sempre tu con le tue iniziative, si parla di radio, di radio, di radio. Hai detto che tu nei tuoi tempi c'erano queste radio, come si chiamavano?
2: La radio una volta, a quando valvole, ero io, con le valvole.
1: Eccole, con le valvole. Cioè, non ho idea...
2: Siete troppo giovani. Tutti vecchi voi per sapere queste
1: cioè,
2: cose.
1: Cioè, ne ho viste un paio molto antiche. Difatti, Alfio lui le compra tutte le radio che tu vuoi, le trovi da Alfio. Allora,
2: no, è vero, c'erano delle valvole e qualche volta dovevi cambiare le valvole di dietro, sai? Quando che qualcosa
1: cioè, non è una batteria, è proprio una valvola.
2: E una sola, c'erano parecchie valvole su queste radio che avevamo, no? Perché yeah. La televisione è venuta dopo la guerra, si può dire proprio, perché prima della guerra c'erano altre cose da fare e da pensare, hai capito?
1: E allora cerco di vedere un pochettino di che tipo di radio stai parlando, perché anche io da piccola, mia mamma e papà avevano una radio e assomigliava un pochino a quella che tu stai dicendo.
2: Fammi vedere.
1: E se volete comprarla come antichità costa $140.
2: Guarda, questa qui ancora è moderna.
1: Ah, pure? Yeah, ok.
2: Era più quadrata.
1: Ho capito.
2: Quadrata, e sotto aveva... giravi il... Se volevi
1: sapere, le valvolette così.
2: Le valvolette che volevi ascoltare la musica, no?
1: Ah, ecco.
2: Però di dietro
1: sì.
2: Aprivi e c'erano le valvole.
1: Sì, ho capito.
0: Ok, beautiful. Okay. Andiamo un altro stacco,
1: va bene.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peenham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83-36-4416. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Ecco Lucrezia, siamo in una giornata meravigliosa. Se qualcuno non lo sappia, sono già le 3:20 quasi di pomeriggio, siamo in un venerdì di settembre, esattamente il 25, Elena, Lucrezia sì. E Alfio. Allora, un buon pomeriggio a voi tutti, miei cari, con questa bellissima giornata. Non è calda come quelle precedenti giornate che abbiamo avuto, Elena. Però non ce ne possiamo lamentare, perché io pian piano sto spogliandomi il letto.
1: Ma scusami, sai, ma che giornate calde, perché io dentro in casa è ancora freddo, vado fuori, la gente dice ma è caldo, io non so, o forse perché la mia casa fino a che si scaldi ci vuole il tempo.
0: Ma è molto grande, vero?
1: È molto grande e poi c'ha full brick, hai capito?
2: È fund che sì. Elena è full brick, dai, c'hai calore.
0: Ci vuole più tempo per raffreddare e anche per riscaldare, di fatto.
2: Sì, sì, sì.
0: Invece freddo. Il contrario, dove sono io, essendo piccola, fa caldo.
2: Metto un'altra maglia e new
0: e andiamo bene.
1: Esatto.
0: E allora, io posso dire, evviva la primavera, evviva il sole che sta arrivando. Cosa possiamo dire? È bello, perché incomincia a sanare anche i problemi, diciamo, se abbiamo asma, se abbiamo raffreddori.
2: That's right,
0: se abbiamo, condizioni... Condizioni purtroppo che è un po' tutti in inverno soffriamo.
2: E pure con i bambini, poveretti.
0: Ecco, c'è una gioia nell'aria,
2: sì,
0: io vedo.
2: Sì, sì, sì.
0: E allora con questo noi invitiamo tutti a uscire, a godersi questa meravigliosa vitamina naturale. Domenica scorsa c'è stato una grande festività a San Francesco, difatti siamo andati a messa. Era Padre Pio, una bellissima funzione religiosa.
2: Beautiful.
0: E non dimentichiamo, questa settimana ne abbiamo una ancora più grande,
2: sì, sì.
0: È la Madonna di Montevergine. Sappiamo,
2: ecco,
0: tutti quanto è grande questa festività, perciò andiamo tutti ad onorare questa Madonna.
2: Sicuramente,
0: perché
2: sì.
0: Le Madonne sono tutte da onorare. Elena, Lucrezia, non so se te l'ho detto, sono stata per la prima volta a Port Pio, dopo quasi 57 anni di Australia, volevo andare, volevo scoprire.
2: Raccontaci, quella
0: beh,
2: è una
0: no,
2: cosa bellissima.
1: C'era molto da camminare, Nancy?
0: Non c'era da camminare tanto, perché il paese è piccolo.
1: Io ho il mio next door neighbor che c'ha la figlia, i nipoti, tutti a Port Pio, no? Ma quando siete andati voi a Port Pio, e io non sapevo se era molto da camminare o no.
0: C'era la scelta, Elena, no?
1: Ah, sì.
0: Sappiamo tutti che non tutti siamo in grado di poter camminare,
1: esatto.
0: Però perché c'era la maggioranza di queste persone che non potevano, abbiamo fatto la nostra parte religiosa, diciamo così.
1: Sì.
0: Per me è stata abbastanza emotiva, perché poi mi ricorda la festa di Brindisi, cioè l'Ave Maristella, che noi portavamo questa Madonna,
2: la Madonna
0: sul mare.
2: Sì,
0: questa
2: sì.
0: È stata un po' più diversa, era una barchetta più piccoletta, però c'erano due barche grandi che seguivano con i fedeli.
2: Certo,
0: ed è
2: sì.
0: è stato molto bello.
2: E hanno fatto anche così a Poppino.
0: Sì, è stato molto bello, è stato
2: beautiful.
0: Molto bello. Ho incontrato amiche di Adelaide che non
2: certo,
0: mi aspettavo.
2: Certo, sì,
0: è
2: sì.
0: Stato anzi, con questa voglio ringraziare, perché c'erano anche i grandi amici di Waiala. Grace.
1: È venuta a trovarmi da Waiala ieri mattina. La sorella di Next Door mi ha proprio menzionato Busho, io
0: ecco.
1: Con la moglie, e mi ha detto come va Elena, guarda, ho detto io non sono in contatto con loro al momento, però se ci incontriamo, ci vediamo, ho detto facciamo sempre festa, perché è bello, sono bravissime persone,
2: sì.
1: Pieni di gioia,
0: è
2: it's wonderful.
0: E con questo Lucrezia, a noi è stata una bella esperienza.
2: Sì.
0: Le persone erano semplici, E veramente mi sembrava di rivivere un po' come siamo noi in Puglia,
2: sì,
0: no?
2: Yes,
0: quella,
2: sì.
0: Quella cadenza, sì. Gentile, ho conosciuto tante persone. È stato molto molto bello, è stato molto, anzi devo ringraziare chi ha organizzato e tutti quelli che erano sul pullman. Per me è stato veramente una grande,
2: veramente,
0: come si dice,
2: io
0: è stata un'esperienza diversa.
2: Sono andata, non mi ricordo quall'anno era, che Leonora ha organizzato il pullman con la radio qui. And I really enjoyed myself. È stata bellissima, molto commovente.
0: Sì, sì, sì, sì, perché sì. Bisogna portarti con te qualcosa per andare ai posti specialmente così religiosi, no?
2: Sì, sì.
0: Allora, io pensavo di non potercela fare perché un po', sai, i scalini scendere,
2: certo.
0: Quello del pullman era un po' alto, insomma, era un
1: quello
0: po'
1: il male mio.
0: Sì,
1: io no,
0: però
1: non posso
0: mi sono
1: più con il pullman perché è molto alto.
0: Mi
1: molto
0: sono
1: alto.
0: Voluta mettere a prova, però l'ho fatto e mi sento non so, vedo Alfio che mi guarda e ride, però non so il motivo, ma cosa è scritto qui? Dai, quanti sacrifici? Ah,
1: fammi vedere.
0: Vabbè, Madonna, vuoi pure dirlo questo?
2: Oddio.
0: Ma vabbè, è uno scherzo.
2: Allora.
0: È uno scherzo.
2: He's teasing.
0: Allora, lui.
2: Ma come si dice teasing in
0: mi
2: italiano?
0: Sta un po' dicendo, un po', come si dice?
2: Ti prende in giro.
0: Mi vuol prendere, ma non ce la fa.
2: Ah, hai visto? There you go.
0: Allora, il problema era, Alfio, lo puoi dire anche tu perché non c'ho niente da nascondere. Cos'è il tuo sacrificio che hai fatto per quel giorno per me?
2: Aiutare.
0: Non lo so.
1: Cosa hai fatto
0: no,
1: quel giorno?
0: No, perché lui non è venuto, no. Lui non è... No, no, no.
1: No, era solo lei.
3: Solo il taxi driver.
1: Ha fatto solo il taxi driver.
3: Ecco, no, l'unica cosa che ho notato che sono dovuto alzare alle 5:30 della mattina
1: per portarla a presto lì,
3: no, ma anche essa si è dovuta alzare, no?
1: Ma logico, non poteva mica volare, scusa, sai,
3: e quello è forse era l'unico
2: sacrificio che hai
3: sacrificio
2: fatto,
3: eh? Il resto, oh, una volta entrato nell'autobus sulle verso, ok, ok, no, c'è persone, parli, muove,
1: è logico, questo è differente,
3: c'erano tanti italiani là. Io ero lì e sono montato sull'autobus, qualcuno era anche nella
2: una
3: vuoca,
2: carrelle, yeah.
3: Nella vuoca c'era uno che la tirava da sopra, uno, ma sì. Sono tutti entrati.
1: Vedi, Lucrezia, sì. E te ti lamenti perché c'è la vuoca, ma cammina che ci sono quelli peggio di te, non ti preoccupare,
3: sono
1: tesoro.
3: Tutti entrati. Ma c'avevano sempre o il marito o qualcuno.
1: Ma non
3: che
1: ha importanza anche
0: io invece,
1: anche
0: invece Alfio, il posto che avresti dovuto prendere tu era libero. Allora io per me mi sono goduto un po' di spazio. Stavo benissimo.
3: Benissimo,
0: perché sono stati cancellati 3 posti. Allora quel posto a fianco a me era libero, stavo meglio, stavo più comoda.
3: Benissimo.
2: Allora
0: andiamo a un altro. Sì, senz'altro, grazie.
2: Andiamo
0: Lucrezia.
2: A ascoltare. Profumo di limone da Alessia Sparacino.
0: Mai sentita?
2: Non ho mai sentito questa canzone.
0: Andiamo ad ascoltare.
3: L'ha trovata.

0: continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelweiss Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
5: Anzano Social Club ti invita al pranzo del mese, domenica 27 settembre a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 27 settembre, pranzo all'Anzano Social Club. 2 Chief Street, Hindmarsh. Il comitato ringrazia anche tutti coloro che hanno partecipato all'anniversario dei 50 anni il mese scorso. Grazie a tutti!

0: Ok, questa canzone non è stata scelta da me, ma da...
1: Che cosa ci manca? È l'uccellino della comare. Io c'avevo un uccellino a casa e dopo è morto. E anche questo uccellino della comare, dopo anche lui va a finire che muore come tutti gli uccellini. Io avevo un uccellino tanto bravo, e così adesso mi è rimasta una gabbia vuota.
0: Elena, dell'uccellino, tutti abbiamo avuto un uccellino, vero?
1: No, quando era mio marito.
0: Un canarino io ho avuto.
1: No, lui aveva da 10 a 15 canarini, proprio li faceva.
2: No, sì, aveva, sì.
1: Lui era innamorato dei canarini,
2: era accanito.
0: No, no, no, io non volevo dire, non volevo dire il perché
1: lo io so cosa volevi dire.
0: No, io sceglierei una canzone diversa, no?
1: No, perché è una canzone come tutte le altre.
0: E va bene, la scelta te, ben detto.
1: No, io non l'ho scelta.
2: No, non l'ha scelta, Elena.
0: Ha scelto Alfio?
2: Alfio? No,
0: scusa. No, ma adesso state facendo una
2: colpa a nessuno.
0: Ma scusate, ma è sempre una canzone. Io
2: perché
0: non vi sto
2: tantissimi.
0: Condannando. Non vi sto condannando. Volevo solo dire una cosa. Poverino,
2: scelto.
0: Io ho perso non un uccellino, un canarino. No,
1: e quando è quando... un uccellino, eh?
0: Sì, difatti. E difatti, parlando di uccellini, Alfio, tu c'hai tanti uccellini. No, c'è chi ama più degli altri. Tuo marito ha detto quanti ne aveva, Elena?
1: Oh, aveva da 15 a 20, ma dopo proprio li covava. Facevano le uova e li covava, ma erano tutti canarini, tutti canarini erano. Ma lui era innamorato di queste cose, le piaceva, le piaceva sempre. Passava il tempo delle sue giornate così, perché le piaceva, tra il giardino, tra coltivare le cose.
0: Sono passione.
1: Hai visto che c'erano tante cose, però adesso è tutto finito.
3: Io ho avuto tanti canarini e le portavo su e ho vinto tante
0: medaglie. Oh, che bravo.
3: Sì, avevo differenti breeding. C'era anche uno che si chiama Border Fancy, che lo devi training, lo devi preparare a fare il movimento giusto quando l'ispettore lo guarda. Cioè, se deve mettere in una piccola gabbietta, e questo uccello deve andare da una stecca all'altra, ma quando va da una stecca all'altra si deve fermare su quella stecca e sta fermo per un pochi secondi, in modo che il giudice o la persona che lo guarda. Dopo c'aveva Border Fancy e tante altre cose. L'ho fatto per 3 anni. E dopo quello ho lasciato i canarini. C'avevo un grande vivaglio. E c'avevo tutti i finch, che sarebbero i finch per inglese.
2: The fish?
3: Finch, no, quelli piccoli.
1: Finch. È un uccello.
3: Tutti piccolini.
0: Okay. Uccello o pesce?
1: No, un uccello, finch. Finch.
0: Oh, scusa, ma in italiano come?
1: Finch. Finch.
0: Va bene, fammi.
1: È un uccello. Finch,
3: e questi qui erano nella gabbia e sotto ci avevo messo le quaglie che facevano le uova, e dopo però quando erano un po' troppo si mangiava e si lasciava sempre il maschio e la femmina. Ce l'ho avuto di tutto, pappagalli.
1: Oh, il pappagallo, noi avevamo anche un pappagallo che parlava una bellezza, e dopo uno vicino di casa è venuto e senza volere le ha aperto è sparito
2: e mio,
1: noi l'abbiamo cercato dappertutto. E da quella volta ho detto mai più, perché come avevo il cane, avevo un cane riceveva, io era un cane meraviglioso, you know? E quando ti affezioni, no, sì. È una cosa grandiosa, you know? No, no, no. E dopo mio marito ha detto that's it, sì, no, no. Ci okay. Si affeziona troppo.
2: Adesso ascoltiamo Grande Amore da Il Volo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: Come vedete, cari ascoltatori, siamo quasi alla fine, vero? Spero che sia stata di vostro gradimento questa giornata. L'angolo dell'amicizia vi aspetta fra 2 settimane, di venerdì, come abbiamo detto all'inizio, non più di domenica, dalle 2 alle 4. E noi cosa possiamo dire, Elena? Sono belle giornate, ci sono belle festività, ci sono bei film da vedere, andate numerosi. Noi stiamo cercando di organizzare questo bel film.
1: Andiamo a vedere qualche cosa di differente.
0: Ecco. Organizzate.
1: Allora siamo qua, le persone che organizzano tutto. Io personalmente vado se è già organizzato, non mi interessa, io vado. Però non datemi
2: no,
1: a me.
2: No, that's okay.
1: It's okay, okay.
2: You're always with us, Elena, non
0: noi
2: preoccupare.
0: Noi siamo un gruppo che
2: grazie,
0: ci siamo...
2: Amore. Non ti lascio fuori.
0: Ci siamo sempre rispettate e fate ugualmente anche voi. Se avete un bel gruppo di amiche, mettetevi insieme, fate un caffè, un bel film, rideteci sopra, perché questa è la vita di questi giorni nostri, Elena. Non possiamo fare altri balli, altri salti. Ci accontentiamo di quello che possiamo.
1: Io mi accontento di quello che posso.
0: E allora andate a vedere uno di questi meravigliosi film, quale che più è adatto per voi. E cosa vi posso dire? Fate un bellissimo weekend. La Madonna è lì che vi aspetta. Andate e fate la vostra parte religiosa e anche quella sociale.
2: Veramente ci sono 2 Madonne sta domenica, è vero?
0: Ce n'è un'altra? Allora abbiamo qui Vittorio, tutti la conoscete, fa il programma il sabato.
3: I Molfetesi.
0: Io non capisco un cavolo quello che dite. Io mi arrabbio, dico, ma signore mio, io sono pugliese. Ma il brindisino
2: è
0: anche
2: bellissimo, fanno good job.
0: E il brindisino, se io incomincio a parlare con te, tu non capisci niente.
2: Sì,
0: ma
2: sì,
0: qualche
2: sì,
0: giorno facciamo un confronto tra il brindisino e il molfettese, che ne esce fuori una bella pasta. Allora, Vittoria, cosa volevi dire?
3: Sì, anche domenica c'è la Madonna dei Martiri alle 2 a Hearts Mill Port Adelaide.
0: Ah, ecco.
2: Fanno stessa, bellissima.
3: E il pomeriggio a Madonna dei Martiri a Hearts Mill.
0: Ci dobbiamo dividere.
3: A tutte e due, sì.
0: Ci dobbiamo dividere.
3: Mangiare,
0: un po' uno,
3: da mangiare,
0: un po' là.
3: Sì.
0: Vediamo un pochettino.
3: Di bere, entertainment, yes.
2: E si può andare a tutte e due le Madonne. Come no?
3: Fa un bel pomeriggio, sì.
0: Diverso, vero? Diverso. Sì.
2: Allora, buon weekend a tutti, grazie dell'ascolto.
0: Grazie a te, Lucrezia, bentornata di nuovo. Sì. Elena, di nuovo anche a te. Alfio, anche
1: così
0: a te.
1: Io pure saluto perché devo andare.
0: Io penso che tutti dobbiamo andare via.
2: Anche noi dobbiamo andare.
1: Sai che io ho il taxi che mi aspetta. Alfio. Allora, io, come sempre, saluto tutti. Mi ha fatto molto piacere di avervi qui, specialmente la nostra Lucrezia, dopo tanto tempo. Sì. A te, Nancy, Alfio, sempre tanto carino, anche se sei un amore. Perché con te sei un amore, perché io ti guardo e quando mi guardi è con quegli occhi.
0: Devo stare attenta qua.
1: Come per dire, ma che cosa fai? Che cosa dici?
4: Guarda che Elena c'ha un bastone là.
1: Te l'ho detto già. Allora non ti preoccupare.
0: Siamo fortunate, Elena, è molto bravo, è un gentleman, davvero.
1: Io non l'ho detto per carità.
0: No, lo diciamo per bene.
1: Io non
0: ma noi dico... vogliamo i gentleman nello studio.
1: Allora, lasciatemi salutare perché io devo andare via. Di nuovo, un abbraccio a tutti. See you in 2 weeks time on Friday.
0: Senz'altro.
1: Bye bye, ciao.
0: Ciao Elena.
5: Ciao Elena, grazie delle tue parole.
1: Sempre bene.
5: Io ascolto, t'ascolto sempre.
0: Ti guarda,
5: buon pomeriggio
0: non sbagliare
5: a tutti quanti. Ci risentiamo fra 15 giorni. Buon ascolto, arrivederci.
2: Ciao ciao a tutti.
0: Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Venerdì 25 settembre. Main North Road, Blakeview. Main Road, Wollonga. Midway Road, Elizabeth Downs. Baxter Road, Salisbury North. And Port Wakefield Road, Parafield Gardens.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Radio Italiana 531.
9: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Taki.
1: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
2: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
3: Belle cose brutte.
1: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
2: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
1: Buona

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Prendi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Prendi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Io sono Rosalia.
5: Io sono Angela.
6: E io sono Lilian.
7: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
4: Un po' di informazione, un po' di musica
5: e anche un po' di gossip.
4: Vi aspettiamo ogni mercoledì
5: dalle 2 alle 4
4: su Radio Italiana 531.
8: The best of the best. You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

prima che continui a fare, com'è che continuo a fare, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sai.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Venerdì 25 settembre. Main North Road Blakeview, Main Road Wollonga, Midway Road Elizabeth Downs, Baxter Road Salisbury North and Port Wakefield Road Parafield Gardens.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Scuola via libera del governo al tetto del 30% per gli studenti stranieri con insufficiente percorso scolastico in Italia. Stop anche a burqa e niqab con multe fino a 1000 euro. Trump e Xi ostentano sintonia alla Casa Bianca. Tregua sui dazi e dialogo sull'intelligenza artificiale. Pechino avverte Washington su Taiwan. Netanyahu all'ONU, decine di delegati lasciano l'aula, proteste anche all'esterno del Palazzo di Vetro. Presunti attacchi con droni russi in Europa, Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto specifici allarmi. Fisco, 9 milioni di italiani non versano l'IRPEF, quasi l'80% dell'imposta è sostenuta dal 30% dei contribuenti. Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi per diverse condanne definitive. Sport e giornalismo in lutto, è morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'882380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Veronica vi augura buon ascolto.

Programma Il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
3: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
2: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
3: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
2: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
3: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
4: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
5: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
6: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
7: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
8: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
9: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Aged Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
10: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
11: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincin trendam, la damo fattai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda là la ricetta, per mangiare molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: every Saturday.
2: Milano, sguardo distratto, bacio di ghiaccio, capto, frequenza di intolleranza, mancanza di tempo e di vento, intenso traffico denso, ripenso al motivo per cui vivo tra il grigio di questo cemento, ci sono immigrati in edifici occupati e gli sciuri imboscati dietro sicuri giardini privati.

0: 90. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese, fuggendo via a cercare fortuna.

0: Lubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Riderà, riderà, riderà.
4: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi e vieta burka e niqab negli istituti. Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche: se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Elie Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
5: La politica internazionale, Donald Trump e Xi Jinping ostentano sintonia durante la visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, afferma Xi, mentre Trump parla di enormi progressi e definisce il leader cinese un grande amico. Washington ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi, segnale di collaborazione anche sull'intelligenza artificiale. Resta però il nodo Taiwan. Xi chiede esplicitamente agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza dell'isola. Dopo i colloqui nello studio ovale, cena di Stato alla Casa Bianca con numerosi protagonisti americani della tecnologia e della finanza. Intanto CNN, Politico, MS Now possono tornare alla Casa Bianca dopo una decisione del giudice sugli accrediti revocati dall'amministrazione.
4: Alta tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante l'intervento del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo ingresso, mentre alcuni hanno intonato cori a sostegno della Palestina. Netanyahu ha reagito definendo i contestatori codardi morali e ha respinto le accuse di genocidio rivolte a Israele. Duro anche l'attacco a Francia e Regno Unito sulle loro posizioni nei confronti dello Stato ebraico. All'esterno del Palazzo di Vetro, manifestazioni di protesta tra le persone fermate anche l'attrice americana Susan Sarandon.
5: Presunti attacchi russi con droni contro paesi europei. Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma in vita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta l'attenzione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
4: Fisco: 9 milioni di italiani non versano IRPEF e quasi la metà dei contribuenti sostiene complessivamente soltanto il 5% dell'imposta, quanto emerge dal rapporto di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Secondo lo studio, quasi l'80% degli IRPEF complessivo è sostenuto da circa il 30% dei contribuenti, mentre il restante 70% ne versa soltanto il 20%. La riduzione dell'imposta per il ceto medio resta intanto tra gli obiettivi della prossima manovra. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo conferma l'intenzione di estendere l'aliquota del 33% anche alla fascia di reddito compresa tra 50 e 60 mila euro.
5: La cronaca: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio in provincia di Varese. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di cumulo delle pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Bossi è stato prelevato dalla propria abitazione e trasferito nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti risalenti al 2011 e al 2020 per appropriazione indebita, truffa truffa indebita percezione del reddito di cittadinanza. Non rientra nel cumulo una condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
4: Chiudiamo con il lutto nel giornalismo sportivo. È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
8: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
7: Eh no, questa è Pizza Lola.
8: Ah, è proprio autentica italiana.
7: Eh sì, e poi, is not just pizza.
8: Come? Non solo pizza?
7: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
8: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
7: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, is not just pizza. Canta che ti passa su Radio Italiana 531. Perché la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta.

buon pomeriggio e bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianchi, qua su Radio Italiana 531. Stiamo per andare a vivere un'ora di musica insieme, come sempre, attraverso canzoni che ci ricordano momenti, emozioni e ci fanno vivere dei bei ricordi o dei momenti di gioia. Quindi cominciamo subito, come sempre, con le nuove hit del momento, canzoni freschissime uscite la scorsa settimana. Andiamo ad ascoltare Cesare Cremonini con Paparazzi, Annalisa e Madame con Amica e Benji e Fede Quando viaggi da sola. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
4: Mi sei passato.

Questa era la nostra carrellata di nuove hit del momento e adesso arriviamo al nostro momento preferito della puntata, come sempre il gioco la indovino con una o con 10. Come funziona questo gioco? Per chi è la prima volta che ci ascolta, vi faccio ascoltare 10 secondi di intro di una canzone e voi, se sapete il titolo e volete giocare con me, mi fate sapere qual è il titolo della canzone mandando un sms o un whatsapp al numero 0416 531 531, indovinando il titolo. Non vi preoccupate se non la capite subito al primo ascolto, andremo a riascoltare la canzone durante tutto il corso della puntata e avrete ancora possibilità di indovinarla. Poi alla fine della puntata andremo finalmente a svelare qual è il titolo della canzone misteriosa. Quindi, se siete pronti, noi andiamo ad ascoltarci questi 10 secondi di canzone che fanno proprio così. E questi erano i nostri 10 secondi di canzone, quindi mi raccomando, vedo che i più bravi già la stanno indovinando, se voi ancora non siete riusciti a indovinarla rimanete con noi che continueremo ad ascoltarla durante tutto il corso della puntata. Adesso invece andiamo, arriviamo al momento un po' più intimo, un po' più personale della puntata, con la nostra rubrica Dietro le parole. Dietro le parole è una rubrica che sceglie una canzone ogni settimana e va ad analizzarne un po' il testo, approfondendo un po' quello che insomma ci vuole dire il cantante o la cantante e lo scrittore del testo. Quindi cambiamo un po' atmosfera in studio e oggi andiamo a parlare di una canzone di Cesare Cremonini, Nessuno vuole essere Robin. Ci sono canzoni che sembrano raccontare una storia d'amore e poi ci sono canzoni che, se le ascolti davvero, raccontano qualcosa di molto più difficile da ammettere: la paura di non essere abbastanza importanti per qualcuno. Nessuno vuole essere Robin parte proprio da qui, perché Robin è un eroe, certo, ma è l'eroe che sta accanto a Batman, è quello che accompagna, che aiuta, che combatte, ma che raramente è al centro della storia. E forse Cremonini usa proprio questa immagine per raccontare una sensazione che, almeno una volta nella vita, abbiamo provato tutti: esserci, ma sentirsi comunque al secondo posto. Essere la persona che ascolta, che aspetta, che rimane. Quella che dà tanto, magari tantissimo, ma che dentro continua a chiedersi: e io, quando sarò la prima scelta di qualcuno? Ed è qui che questa canzone smette di parlare soltanto d'amore e inizia a parlare di quella sensazione che purtroppo a volte ci fa sentire un po' giù di morale e ci fa non essere visti, ci fa sentire che abbiamo sempre bisogno di dare qualcosa in più senza la certezza che prima o poi arriveremo a raggiungere quel primo posto per qualcuno. E questa canzone fa così, adesso ce l'andiamo ad ascoltare e insieme ci prendiamo questo momento per riflettere un po'.

0: Nessuno vuole essere Robin, Cesare Cremonini. Come dicevamo prima, questa è una canzone con una bella metafora importante di un tema che mi tocca anche molto personalmente, il tema in cui a volte non ci sentiamo visti, non ci sentiamo scelti, non ci sentiamo importanti per le persone per cui vorremmo esserlo. È un discorso di cui non è facile parlare, sicuramente, però a volte dobbiamo farci forza e sapere che alla fine le persone ci sono, ognuno ha il suo modo di mostrarlo, e c'è un posto in cui non dovremmo mai sentirci da soli, e quella probabilmente è casa. E con questo ci colleghiamo alla nostra quarta rubrica di oggi, che è quella di colonne sonore della vita, e il tema che voglio affrontare oggi è proprio quello della casa. La casa non è solo un luogo, è un posto, è un posto, può essere il posto da cui veniamo, può essere il posto che abbiamo scelto, può essere un luogo, ma può essere anche una persona, una famiglia o semplicemente il luogo in cui finalmente ci sentiamo noi stessi. Quindi casa è una parola che richiude tanti significati diversi, ma un significato importantissimo, ed è il posto, secondo me, dove vogliamo essere e dove ci sentiamo bene con le persone con cui ci sentiamo bene. E quindi andiamo ad ascoltare due canzoni che trattano proprio questo tema, e la prima canzone che abbiamo oggi è Casa di Giordana Angi.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie, ti chiedo scusa se racconto le mie.

0: casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti,

0: La moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, it's not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiama allo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.

Gali con Casa Mia. E come dice Gali, abbiamo tutti il diritto di sentirci a casa, dove appunto ci sentiamo. E per noi che viviamo all'estero, questo è un argomento sempre molto importante che ci riguarda un po' tutti, no? Abbiamo il diritto di sentirci a casa anche qua dove non è la nostra casa originale, diciamo originaria. E sicuramente la gente come noi ha almeno due posti in cui si sente a casa, e questo

anche una bella fortuna. A volte ci fa essere un po' più tristi, però sicuramente è una bella fortuna che abbiamo più posti dove possiamo sentirci a casa. Questo è molto bello. Adesso stiamo per arrivare alla fine della nostra puntata, però prima dobbiamo andare a riprendere il nostro gioco di La indovino con una o con 10. Vi faccio ascoltare i primi 10 secondi di una canzone per chi si è connesso adesso. Se sapete il titolo e volete giocare con me, me lo fate sapere mandando un SMS o un WhatsApp al numero 0416 531 531. Se invece non riuscite a indovinare il titolo della canzone, rimanete con noi perché andiamo ad ascoltare e a svelare il titolo alla fine della puntata. Quindi ascoltiamo come fanno questi 10 secondi, che fanno così.

E questi erano i nostri 10 secondi di La Indovino con una o con 10. Sono sicura che ormai molti di voi hanno capito di che canzone si tratta, canzone famosissima. Rimanete con noi perché andremo a svelare il titolo della canzone misteriosa subito dopo l'ultima rubrica, che è quella a squarciagola. La rubrica quella a squarciagola è in chiusura della puntata, è quella dove lasciamo andare tutte le nostre emozioni, ci divertiamo, alziamo il volume della radio e cantiamo a squarciagola canzoni che conosciamo tutti, che possiamo sentirci liberi di stonare anche un po', perché no, e farci una bella risata e caricarci un po' per questo venerdì sera. Quindi andiamo subito ad ascoltare la nostra prima canzone delle canzoni da cantare a squarciagola, ed è Gianna Nannini con Bello Impossibile.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Raffaella Carrà e Bob Sinclair a far l'amore comincia tu. Bentornati a Canta che ti passa qui su Radio Italiana 531. Io sono Bianca e purtroppo siamo arrivati praticamente alla fine di questa ora di musica insieme. Ma prima di andare via dobbiamo fare una cosa molto importante, ovvero dobbiamo andare a svelare qual è il titolo misterioso della nostra canzone di La indovino con una o con dieci. Molti di voi avranno già indovinato, ma per chi non ha ancora indovinato, la canzone misteriosa di oggi è una canzone che sicuramente conoscete tutti, un grande artista italiano, Claudio Baglioni. Questa canzone si chiama Questo piccolo grande amore.

0: La nostra canzone misteriosa di oggi, questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. E noi siamo arrivati purtroppo al termine di questa ora di musica insieme. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qua con me. Vi ricordo che potete ascoltare, riascoltare anche le puntate sul nostro website di Radio Italiana 531 o sulla nostra app, anche disponibile in CarPlay. Quindi non avete scuse, mi raccomando. Io allora vi voglio ringraziare, grazie per aver passato quest'ora insieme a me, grazie a chi ascolta ogni settimana e grazie a chi è arrivato qui per caso e ha deciso di restare. La musica ci tiene compagnia, ci fa pensare, ci fa sorridere e qualche volta ci fa anche bene. E se stasera una canzone ha fatto un po' di questo, allora missione compiuta. Vi ricordo che l'appuntamento è ogni venerdì, sempre su Radio Italiana 531 alle 6 di sera. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ciao!
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
0: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
0: Eh sì, e poi, it's not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
0: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
0: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, it's not just pizza.
3: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, lo specialista del Batur. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 0424-091511. Tac!
4: Stai ascoltando Dischi Marcianò, in diretta per Notturno Italiano.
5: E allora cos'è? Mi fa correre da soli te. E lasciami tutto quel che ho. Anche se non mi conviene, lavoro insieme a te, sto bene. Allora cos'è?
6: Oi. Buonasera a tutti e benvenuti in questo splendido venerdì sera. Dischi Marcianò here, on the decks and ready to rip into your Friday night mix. Mix. Mix. Mix. Ah. L'ultimo programma dell'inverno, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Stasera vi porto un mix tra un stagione e l'altro. Da una parte malinconico, dall'altra fresca ma calda e sexy come la primavera che ci aspetta. I've been writing some music lately and I can't wait to show you what's been cooking. But for now, we're gonna go on a journey through old and new, sun and moon, dolce e salato. YOLOM Radio Italiana 531. Keep it locked. Via!

0: dischi marciano.
1: Oh, da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa. Oh, siamo presi e buttati al mondo noi, fermi in alto su questa

Lascia che io sia il tuo brivido più grande e non andare via. Accorciamo le distanze.

0: ascoltando Dischi Marcianò in diretta per Notturno Italiano.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

E Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batum. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!

0: E siamo tornati, ben ritrovati cari amici e care amiche ascoltatori, ne è vero?
1: Ciao a tutti, come state? Che meraviglia!
0: Anche vicini adesso, non più lontani e distanti, ma sempre più vicini, sempre più pronti per parlare con voi dell'iChart, della nuova stagione dell'iChart Top 20.
1: Esatto, ci saranno tantissime sorprese, tra cui una che...
0: La nostra nuova casa.
1: La nostra nuova casa, possiamo dire proprio nostra.
0: Esatto, infatti da quest'anno, in realtà da agosto abbiamo iniziato con questi speciali,
1: esatto,
0: che avete sentito, no, della iChart Top 100, per scoprire quali sono stati i 100 brani più votati della passata stagione, un po' così altalenante.
1: Esatto, sì. E quindi avete un po' ascoltato tutte...
0: Su RDA, la radio dell'amicizia, che poi non l'avevamo detto, sennò...
1: Esatto, RDA, la radio dell'amicizia, che proprio nome non poteva essere migliore di questo.
0: Esatto, e quindi da settimana prossima torniamo in diretta con la nostra puntata, le nostre classifiche, speriamo anche tanti ospiti che ci verranno a trovare anche nella nuova location, ma non vi potevamo lasciare così tanto tempo da soli in questo inizio di autunno, perché oggi è 21 settembre, inizia l'autunno.
1: Diciamo che un pochettino il caldo ancora non ci abbandona, però siamo entrati finalmente nella nuova stagione.
0: Basta, perché il caldo basta.
1: Quindi nuova stagione, non solo diciamo stagione atmosferica, ma anche radiofonica,
0: esatto.
1: Quindi molto molto bello.
0: Grazie a tutti per gli auguri di San Matteo che mi avete fatto.
1: Auguri, Matteo.
0: Grazie. E quindi che cosa abbiamo deciso? Di fare il nostro solito show, cioè quello un pochettino prima dell'inizio della nuova stagione, ovvero un po' l'Happy 20th Anniversary Summer Edition.
1: Wow!
0: Prova a dirlo tu.
1: L'Happy 20th Anniversary Summer Edition.
0: Madonna, sei diventata brava nella nuova radio, eh?
1: I know.
0: E la vuoi lanciare tu la sigla?
1: Signore e signori, come sempre, una grande emozione. Sigla!

0: 20th anniversary.
1: Quella purtroppo non cambia, ce la siamo portata dietro da appunto le varie radio, le varie dirette, sempre quella è, però appunto andremo a scoprire e riascoltare dei brani che compiono 20 anni, proprio hanno compiuto 20 anni in questo 2026, perché appunto erano usciti nel 2006, molti sono stati dei tormentoni dell'estate passata, non so se quest'anno pochi tormentoni ci sono stati.
0: Pochi, tante veramente canzoni, ne sono uscite veramente tante, ne abbiamo ballate e cantate tantissime, però tormentoni poca poca. Poca roba.
1: Cioè, non come quegli anni pazzeschi belli che sono stati in passato. E partiamo subito da praticamente la internazionali. Andiamo subito in modo
0: per
1: internazionale.
0: Noi, per me.
1: Esatto. Un gruppo che a me piaceva tantissimo ed erano i Panic at the Disco. Tu te
0: me
1: li ricordi?
0: Come no? Assolutamente sì.
1: Non è vero, non se li ricordo.
0: No, me li ricordo.
1: Non se li ricorda. Con I Write Scenes Not Tragedies, che è appunto questa canzone dei The Panic at the Disco, uscita come secondo singolo, è stato dal loro album d'esordio, che è A Fever You Can Sweat Out, cioè una febbra che non puoi sudare fuori, letteralmente, quindi che non puoi spegnere, cioè insomma, no, quella adrenalina che hai sempre in the corpo, nel tuo corpo. È stato pubblicato il 27 febbraio del 2006 per la prima volta nel Regno Unito, il 27 aprile negli Stati Uniti e poi il 30 ottobre in una nuova versione ancora proprio nello stesso Regno Unito.
0: E il titolo del brano è un riferimento al romanzo Generazione Shampoo, quello che mi devo fare io, Shampoo.
1: Va, quasi quasi mi faccio uno shampoo
0: di Douglas Copeland, nel quale il protagonista Tyler Johnson pronuncia la frase sto scrivendo una lista di difetti del personaggio di una tragedia con un pennarello sui miei dollari, ammazza, sto pensando alle persone del mio universo e inserendo quel difetto che nel carattere di ognuna di esse sarà la loro rovina, quel difetto che sarà la loro rovina. Quindi proprio una bella canzone, una bella dedica, diciamo, quelli che narro non sono peccati, io scrivo tragedie.
1: Quindi loro, cioè diciamo, è un'estrapolazione di quello,
0: certo,
1: perché loro lui diceva I write tragedies not scenes, invece loro hanno fatto il peccato, diciamo, invece delle tragedie, anche perché il video, ti ricordi, c'era questo matrimonio dove si tradivano tutti, era tutto un bordel vero e proprio.
0: Esatto, diciamo uno dei giorni nostri.
1: Esatto. Hanno venduto più di 8 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Allora ci andiamo ad ascoltare quando ancora Brandon Uri non duettava con Taylor Swift, erano i Panic at the Disco e questa è
0: I Write Scenes Not Tragedies.

0: prima canzone era quella dei Panic at the Disco con I Write Scenes Not Tragedies. Salutiamo anche comunque l'unica conferma che abbiamo in questa stagione, no, in realtà ne abbiamo tante, tra cui coloro che ci seguono, lo zoccolo duro appunto che ci segue veramente ovunque, il nostro Nicolas, che ringraziamo, la nostra colonna portante insieme a tanti altri, Marica, Simona, insomma, che ci seguono ovunque noi andiamo, in tutte le radio, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, mi verrebbe da dire, ma degli amici dall'altra parte del mondo.
1: Hi guys, i nostri mitici australiani, quindi Stefano e Marco, e la loro radio italiana 531.
0: Esatto, dove potete ascoltarci anche quest'anno, e si fanno anche tante grandi risate gli amici australiani.
1: È vero, si divertono tantissimo, quindi siamo molto molto contenti come si sono divertiti loro, questo duo un pochettino particolare, ma due grandi musicisti
0: in primis, oltre che cantautori poi proprio della scena musicale italiana. Di chi parliamo?
1: Parliamo di Edoardo Bennato e Alex Britti con la loro Notte di Mezz'estate, che è una canzone scritta e cantata proprio da loro due, e fa parte dei tormentoni dell'estate di quell'anno, e ha ovvero del 2006, e ha inoltre dato inizio ad una breve collaborazione che ha portato proprio i due artisti a girare l'Italia in un tour congiunto.
0: Tra l'altro pensa che questo singolo è nato appositamente per lo, cioè non è, hanno detto mo ci uniamo e facciamo una canzone, hanno deciso proprio di farla uscire esclusivamente per questo, e ha raccontato proprio di come questo brano sia nato quasi per gioco, una sera in cui appunto il cantautore romano si trovava a casa di Bennato.
1: Quindi erano lui, Bennato, De Andrea,
0: esatto, e Malgioglio, sempre, Malgioglio. C'è sempre di mezzo, e fu proprio lo staff di Bennato a convincere i due a fare poi un tour insieme, avendo già osservato questo affiatamento che c'era insomma tra due chitarristi, poi Alex Britti uno dei chitarristi
1: come
0: più
1: no,
0: apprezzati del mondo, vi dico solo questo, in varie poi ospitate ovviamente nei rispettivi concerti. Tu te la ricordi questa canzone?
1: Sì.
0: Notte di mezz'estate.
1: Mi piaceva tantissimo, e poi veramente l'abbiamo cantata e ricantata, se posso dire, soprattutto nei falò, sai, quando si andava con la chitarra, quindi c'era chi prendeva il tempo con le mani.
0: Ma tu facevi più Bennato o più Alex?
1: Io accendevo il fuoco
0: e cucinavi sopra.
1: Esattamente.
0: Tu hai mai mangiato i marshmallow?
1: No, li vorrei tanto mangiare.
0: Io no, perché sono troppo gommosi.
1: No, secondo me sono buoni. Beh,
0: va bene, torniamo a questa Notte di mezz'estate, visto il caldo anche che insomma ancora ci perseguita un pochettino. Edoardo Bennato e
1: Alex Britti.
2: No.

0: Forza Stato.
1: Beh, sì, ma hanno sentito i nostri ascoltatori, gli amici di RDA, la radio dell'amicizia, e ascolteranno ancora il nostro meraviglioso promo in questi giorni. Hai detto che non cantavi più sulla radio dell'amicizia.
0: Non ho detto che cantavo più, io ho detto un'altra cosa, ma ho esordito cantando. Non posso non
1: cambiare
0: cantare.
1: Ciò che nasce quadrato.
0: Esatto, non posso morire cerchio
1: e botte.
0: Esatto. Beh, però ti
1: puoi morire fan di Ligabue.
0: Ma quello sì, sempre, anche perché sono molto contenta di ritrovare un suo pezzo qui nella nostra puntata.
1: Che pezzo,
0: perché questo possiamo proprio dire che è un grandissimo tormentone, che ho visto tantissime volte dal vivo, anche recentemente quando ha fatto il concerto allo Stadio Olimpico, che sono andata con la mia Bianchina,
1: che salutiamo. E a proposito, ti volevo dire, ma Happy Hour per i puristi di fan di Ligabue?
0: Non è una mia favorite song. Diciamo che è una canzone molto commercial del grande Liga, però diciamo è quella che ha fatto avvicinare i giovani e non quelli agiati, diciamo quelli un pochettino vecchiotti, perché ricordiamo che Ligabue ha festeggiato oltre 35 anni di carriera, quindi comunque ha veramente generazioni e generazioni. Quindi Happy Hour è quella canzoncina un pochettino che ascolti così sorseggiando un bello spritz,
1: esatto,
0: mangiando due patatine
1: in riva al mare.
0: Esatto.
1: Quarto singolo estratto dall'album Nome e Cognome, Luciano Ligabue, del 2005, è uscito appunto nell'estate del 2006. Con questa canzone però pensa che vince per la terza volta il Festival Bar, a quei tempi, forse l'ultima edizione se non sbaglio.
0: Mamma
1: proprio
0: mia.
1: Del Festival Bar, la prima era stata nel 90 nella categoria Disco Verde come esordiente con Balliamo sul Mondo.
0: Bravo.
1: Poi nel 2002 con
0: Tutti vogliono viaggiare in prima. Bellissimo.
1: E però anche questo insomma è diventato un grande tormentone estivo,
0: anche perché è stato scelto proprio da Vodafone come colonna sonora per la sua campagna pubblicitaria di quel periodo. Con oltre ben 50.000 copie ha raggiunto la quarta posizione della classifica settimanale dei singoli più venduti, mentre è stato il 21esimo brano più acquistato del 2006.
1: Quindi insomma è stato apprezzato da i Ligabue. Come si chiamano i Ligabue?
0: I Ligabunesi.
1: Ligabue,
0: diciamo i Luciani.
1: Luciani, va bene, noi ce l'ascoltiamo, lo spritz ancora non l'abbiamo fatto, ma ci stiamo lavorando.

0: elenco, adesso ti mando a tale e quale. Sai che tale e quale ha cambiato il giorno, eh? Adesso è il mercoledì, quindi puoi avere, non è che era lunedì, però
1: quindi me lo posso vedere, diciamo.
0: Del resto si fa anche, insomma, Paola Berg,
1: ma esattamente, ragazzi, ti ricordiamo comunque hanno fatto un po' di tale e quale,
0: comunque tale e quale è un programma che poi è divertente sul lato,
1: ti diverti tanto e poi impari veramente tante cose, perché ci sono un sacco di professionisti che ti fanno lavorare sull'imitazione e anche sul cantare, no?
0: Sul ballo, alcune
1: sul ballo.
0: No, la cosa strana è che dipende dalle edizioni, ci sono degli anni in cui i truccatori sono veramente molto molto bravi e degli anni in cui forse vanno, si riposano e non
1: e
0: so, chiamano degli apprendisti,
1: la seconda squadra,
0: ma pure la terza e quarta. Vabbè, comunque salutiamo gli amici di tale e quale.
1: Bene.
0: E andiamo nel nostro nuovo mondo, che è un po' questa nostra radio, no? RDA, la radio dell'amicizia, è un po' il nostro nuovo mondo, un po' come è stato il nuovo mondo di Neffa, il cantante Giovanni Bellini, te
1: che
0: lo ricordi?
1: Meraviglia, devo dire che Neffa è stato ed è un grandissimo cantautore, ultimamente un pochettino sottovalutato secondo me, perché i suoi pezzi sono veramente sentiti e molto interpretati. Il nuovo mondo è un singolo del, appunto, cantautore italiano Neffa, che è stato pubblicato il 1 giugno del 2006 come primo estratto dal quanto album
0: quanti album ne aveva fatti? 4 prima, questo era il quinto,
1: esatto, in studio Alla fine della notte. Il titolo del brano è un omaggio all'omonimo romanzo di fantascienza di Aldous Huxley.
0: Mio caro amico, è stato frequentemente trasmesso in radio, raggiungendo la vetta anche proprio delle classifiche airplay durante soprattutto la fine di agosto e i primi di settembre. E Il mondo nuovo è appunto questo omonimo romanzo di fantascienza, ovvero Brave New World, di genere distopico, del pensa 1932. Tu avevi
1: 41 anni.
0: Perfetto. Ed è il romanzo suo più famoso, di Aldous, il mio amico, e ne sono stati tratti alcuni adattamenti anche ovviamente cinematografici, televisivi, visto appunto, insomma, le anticipazioni che c'erano in questo libro, come lo sviluppo delle tecnologie della riproduzione, l'eugenetica, il controllo mentale, usato soprattutto per forgiare il nuovo modello di società, roba che insomma ancora adesso se ne parla e si vocifera che ci sia meno, tratteggiando appunto questa distopia in cui l'uomo vive in un drammatico, anche distaccato, limbo esistenziale. Quindi un pochettino anticipatore dei tempi, insomma, delle cose che si dicono ancora oggi.
1: Esatto. E il ritratto tracciato dall'autore di questo mondo nuovo è freddo e distaccato, ma vi traspare una cinica esaltazione degli aspetti grotteschi del dramma sui quali proprio Axel si sofferma.
0: Huxley.
1: Lui.
0: Perfetto. Andiamo ad ascoltare, quindi. Anzi, no, non si va ad ascoltare. Ci ascoltiamo.
1: Ma io ci andrei, ma però.
0: Ci andiamo tutti, perché comunque è un percorso in questo mondo,
1: esatto,
0: nuovo. E quindi camminiamo insieme a Neffa con
1: Il mondo.

0: senti la dare luce al mio gioco.
1: Comunque ogni volta che canti c'è Mia, che è la nostra aiuto regia, che apre gli occhi e dice vabbè, così è.
2: E questa ci abbiamo e questa ci teniamo.
1: Esatto, ma torniamo un pochettino anche internazionali come sempre con un brano che ha spaccato, non che non sopportava nessuno, però insomma ha veramente fatto faville e sfaville
2: ma
1: nel
2: 2006. Ma lo continuo a fare, posso dire, perché ogni volta che la si mette o magari nel revival o magari in qualche lista così bella, fresca, soprattutto in, in time aperitivo, la si balla e la si canta con ognuno col proprio inglese.
1: E di cui quello di Claudia è sicuramente riconoscibilissimo. Stiamo parlando di Pumpin' dei Black Eyed Peas.
2: Quale formazione dei Black Eyed Peas?
1: L'originale, che poi in realtà l'originale, cioè Fergie, lo sai che non era nemmeno, cioè Fergie era già la sostituta. Fergalicious Definition. Vabbè, lei era già una sostituta, cioè Where is the Love, il brano con cui poi sono diventati famosi. Era l'ultima chance che si erano dati insieme a Fergie per poi ricambiare di nuovo
2: mi
1: la formazione.
2: Mi piace un sacco quando dici Fergie, lo posso dire?
1: Dillo.
2: Mi piace un sacco quando dici Fergie.
1: Ah no, pensavo volessi dire Fergie.
2: Non lo so, Fergie così?
1: Fergie, yeah. E, che è appunto il quarto e ultimo singolo dei Black Eyed Peas pubblicato dal loro quarto album in studio, uscito il 14 febbraio del 2006, ovvero Monkey Business, cioè il business delle scimmie.
2: Carini, carini. È costruito il brano su un campionamento della versione di Dick Dale e di Dale Tones di Miss Your Lou. Bravissimo. Universalmente conosciuta come il tema di Pulp Fiction di Quentin Tarantino.
1: Con la
2: come
1: chitarra.
2: No, chi può non ricordare una cosa del genere. Brano folcloristico di origine greca. Sebbene l'autore originale sia sconosciuto, Nicholas Rubens, autore della versione più famosa in chiave jazz, è accreditato fra gli autori di Pompeii.
1: Quindi gli hanno dato pure dei soldi.
2: Mazza,
1: sono stati carini,
2: pure tanti.
1: Nel 2002, come diceva anche Claudio, l'ascoltiamo in tutte le salse, il DJ olandese Tiesto ne ha pubblicato anche una versione intitolata Pump It Louder.
2: Hanno detto Tie. Tiesto.
1: Tie. Facci un Tiesto, scrivici qualcosa. Tra l'altro, perché diciamo c'è una versione a proposito dell'italiano e dell'inglese, insomma delle lingue, come la voglio cantare. La canzone è Pump it louder, cioè vuol dire spingi. Più, ancora più louder, col suono ancora più, cioè quindi alza le casse, insomma se. Però se tu diciamo non sei avvezza all'inglese, tu sei avvezza all'inglese?
2: No, credo.
1: Pump it louder, se lo dici molto veloce può uscire qualcos'altro, che però non diremo.
2: No, ma lo faremo.
1: No, vabbè, quello non lo so, sono fatti tuoi, tu e i tuoi ragazzi della gente. In Italia, tra l'altro, il disco di platino l'ha ottenuto con oltre 100.000 copie, appunto questo singolo, mentre negli Stati Uniti hanno venduto quanto?
2: Ben 4 milioni di copie, ragazzi.
1: Pumpy, louder.
2: quindi diciamo che hanno alzato il volume veramente tanto, tanto, tanto.
1: E noi alziamo, sentite già il basso provenire, Black Eyed Peas con
2: Pumpy.

0: smetterò mai di ascoltare.
1: Una domanda fondamentale: la ballavi a Funky? Ma quanti anni hai fatto di Funky?
0: Io ho fatto
1: Funky, bravo.
0: Laura. E devo dire che ne ho fatti almeno 4. Guarda che io facevo anche
1: le gare,
0: sono arrivata fino all'internazionale. Io ho ballato Telmi.
1: Hai barato o hai ballato?
0: Ho ballato Telmi.
1: Telmi chi?
0: Telmi di Madonna.
1: Telmi.
0: Ed ero vestita.
1: Ma quella era country, che c'entra con?
0: No, ma... però era, E poi ho ballato If you wanna get down di Jennifer Lopez.
1: Love don't cost a thing.
0: Ma proprio il pezzo quando faceva ting ting ting.
1: Ah, quello tutto veloce. Tum, tum.
0: Io le so tutte le mosse.
1: Cioè, tu sai fare le mosse di del video?
0: Sì.
1: No, ragazzi, allora adesso io ho scoperto questa cosa adesso con voi, quindi adesso la costringerò a fare la coreografia, la metteremo sui nostri social, che vi ricordiamo tra l'altro di seguire, di andare appunto su Instagram, Facebook, Twitter.
0: Quindi ragazzi, seguite la nostra pagina di RDA, la radio dell'amicizia, poi ovviamente i chart top 20 e tantissime altre news che arriveranno prestissimo.
1: Esatto, e votate i vostri brani preferiti su
0: ichartop20.it.
1: Bravissima, così insomma saremo pronti già il 28, lunedì prossimo, a scoprire la top 20 la prima top 20 della nuova stagione.
0: Torniamo in Italia
1: con un brano iconico e un gruppo iconico a quei tempi, adesso un po' meno.
0: Sì, diciamo che un pochettino si sono persi per strada. Piace ancora però a una piccola nicchia di persone.
1: Colenne.
0: Sì, assolutamente, stiamo parlando dei Negramaro e il brano è Nuvole e Lenzuola, che è stato pubblicato il 26 maggio 2006 come quarto estratto dal terzo album in studio Mentre tutto scorre.
1: Tra l'altro, piccola parentesi sui Negramaro, che nel 2005 avevano partecipato, vi ricorderete, con i Modà a Sanremo, il Sanremo di Bonolis, il primo Sanremo di Bonolis,
0: dove vinse Marco Carta, Tu sarai la forza mia.
1: No, quello era il 2005, vinse Angelo.
0: Ah, di Renga.
1: Lui poi ha vinto nel 2009. No, dicevo, la cosa ho sentito in una delle interviste fatte a Bonolis, che proprio addirittura Negramaro e Modà, che furono eliminati subito perché c'erano le eliminazioni ancora quegli anni, no? Anche tra i giovani. Però in realtà erano stati già eliminati in partenza, nel senso che la commissione non li aveva scartati. Bonolis volle entrare per vedere chi stavano scegliendo, eccetera, e lui diceva no, non può entrare. Entrò, quelli gli stavano, questi abbiamo eliminato. Ha detto: ma siete pazzi, questi sono fortissimi, sono fighissimi, eccetera, mettiamoli. Quindi convinse, diciamo, un pochettino lui. Poi il pubblico, forse, come si suol dire, l'Italia non era pronta, quindi li eliminò inizialmente. Poi invece hanno avuto questo grandissimo successo, ovviamente. Brano presentato al Festival Bar del 2006, che ha fatto aggiudicare al gruppo anche il riconoscimento come Best Performer, quindi i migliori performer di quell'anno, ed è stato inserito, pensate, e incluso anche nella tracklist di Guitar Hero World Tour.
0: Io giocavo con Guitar Hero da morire, mi piaceva.
1: Hai fatto i campionati anche?
0: No, i campionati non li ho fatti, però io c'avevo sia la chitarra che
1: la batteria,
0: che era meravigliosa.
1: Beh, la batteria, ho sempre sognato di fare la batteria. È arrivato alla numero 11 della classifica dei singoli più venduti con 25.000 copie,
0: diventando proprio il 42esimo singolo di maggior successo in Italia del 2006.
1: E allora, un'altra canzone, e noi ce l'ascoltiamo adesso. Nuvole e lenzuola, non dire una parola, anche perché Claudia ne dice troppo ormai di grammatica.

0: ancora, che allora qui dentro
1: cambiava sempre.
0: Brannole in lenzu,
2: non dire una parola.
0: Una parola, esatto. Secondo la Puglia, però non di Bari. E le lenzuola erano pulite o sporche secondo te?
1: Non lo so. Comunque, conoscendo che è un gruppo un pochettino bello particolare,
0: tutti i ragazzi
1: si divertono,
0: poi le nuvole, il cielo in una stanza, come ti ricorda Gino Paoli. Vabbè,
1: sai,
0: andiamo,
1: che casino, quindi un pochettino di macelli l'hanno fatte.
0: Proseguiamo questa nostra puntata dell'Happy 20th Anniversary Summer Edition 2006.
1: Mazza, beh, io non le saprei dire tutte queste cose,
0: parole così random in inglese, con le Sister Sisters. Te li ricordi, Sister Sisters? Dai. Secondo me questa canzone, quando senti le prime note,
1: fortissimi, che figli.
0: I don't feel like dancing, che vuol dire non mi piace ballare.
1: Allora non la posso cantare io.
0: È un singolo però del gruppo musicale statunitense, appunto, di Sister Sisters.
1: Che sarebbero le sorelle forbici.
0: Esatto. Pubblicato il 19 luglio del 2006 come primo estratto del loro secondo album.
1: Ta-da!
0: Questo, per esempio, l'ho scoperto, io non lo sapevo, l'ho scoperto preparando la puntata di questa, insomma, di questa settimana, di questo speciale, perché il brano è stato scritto insieme, pensate un po', a Sir Elton John.
1: Ma si sente un po' che c'è la sua penna, anche questo stile molto, molto particolare, che proprio ha anche suonato il piano per il gruppo e al suo paroliere Bernie Taupin, quindi erano Elton John e Bernie Taupin. È stato inoltre la prima hit internazionale del gruppo ed è diventato uno dei tormentoni proprio estivi del 2006.
0: Tanto che ha raggiunto appunto la vetta della classifica dei singoli più venduti in Inghilterra, rimanendoci per ben 4 settimane e diventando tra l'altro il 4º singolo più venduto proprio di quell'anno in Inghilterra. Poi è stato trasmesso moltissimo in radio, raggiungendo il numero 1 dell'airplay radiofonico di alcuni paesi come Svizzera, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Germania, Estonia, Belgio, Australia, Austria, Europa, mentre da noi
1: alla 5ª posizione con oltre ben 50.000 copie vendute, quindi già una bella posizione e tanti bei soldini.
0: Sapevo che avresti detto una bella posizione, tutto sommato. Il brano ha questo suo arrangiamento particolare.
1: Arrangiati!
0: E ha la particolarità, la peculiarità. Esatto, io perché continuo a non avere voce da quest'estate, non so cosa sia successo. Secondo me la tua presenza
1: è così. Vero.
0: E del tema trattato appunto dalla canzone I Don't Feel Like Dancing è una sorta di paragone proprio con il brano del 76 di Leo Sayer, ovvero You Make Me Feel Like Dancing. Perché qualcuno che ti fa sentire da ballare, cioè è un po' come sentire le farfalle nello stomaco.
1: Esatto, uno che ti fa ballare anche quando non c'è la musica, capito? E questo
0: Brava.
1: È il senso. La canzone ha un segmento dopo il primo ritornello che è stato proprio composto con il Commodore 64.
0: Sì,
1: che è un formaggio,
0: no,
1: ricordiamo.
0: Il Commodore 64 è uno dei primi computer.
1: Quello
0: che c'era alla tua veneranda età, diciamo, ricordiamolo.
1: E quindi adesso ce l'ascoltiamo.
0: Ma perché ti picci da sola? Voi non potete vedere, ma ci sono le immagini. Tra l'altro vi ricordo che a breve sui social comparirà tum tum tum Jennifer Lopez. No, guarda che io te lo faccio fare. Lo faccio
1: però
0: fare.
1: Però me lo devo andare a ripetere,
0: certo.
1: Però sì, lo so.
0: E poi
1: ti vesto uguale.
0: Ti tagliamo con J-Lo, secondo me apprezzerà.
1: Secondo me sì.
0: Perché a noi invece ci piace danzare, ci piace ballare.
1: Io sto già scaldando proprio le mie cavigliette.
0: Le cavigliere. I don't feel like dancing.

0: ragazzi, ascoltare questi veramente tormentoni del 2006 mi sta facendo proprio tornare indietro nel tempo.
1: Sta facendo proprio tormentare.
0: Mi tormenta un po' l'anima.
1: Un po' l'anima. Esatto. Allora, passiamo invece a lei, che tanto ti dirà sicuramente qualcosa, questa artista, vero Jojo? Vabbè, lo sapevo. Con Too Little Too Late. Dai, allora Jojo è una cantante che è diventata famosissima quando aveva solo 15 anni, con un brano, Live Get Out. Get out right now, it's the end of you and me.
0: Beh, secondo me se la it's sento too late
1: and I can't get to
0: continuo.
1: Questo era il primo singolo, questo invece era Too Little Too Late.
0: It's not too late, too late. È uguale a quella di prima praticamente. Vabbè, sì, adesso un pochettino qualcosa mi dice. Ma è appunto questa canzone di questa Jojo è stato pubblicato il 24 luglio del 2006 come primo estratto del secondo album in studio, The High Road. Quindi la strada alta, forse, giusto?
1: Sì,
0: può essere. La traccia malinconica, che descrive appunto un amore non ricambiato, la mia vita, è stata scritta e composta da Josh Alexander, Billy Steinberg e Alexander Root, Annie Cunningham, Claudia Maria Loracro.
1: Un po' come fanno a Sanremo, insomma.
0: Esatto. E il singolo è stato pubblicato nell'estate 2006, è un remix del brano intitolato A3 e è contenuto nell'album Chuck Persons. Ecco Jean. Eccoci qua, Jean, volume 1 di Daniel Lopatin.
1: L'opetto. Nel 2018 ha ripubblicato questo brano con anche un nuovo arrangiamento, perché forse quello di Lopetto non gli era piaciuto tanto a Jojo. Questa canzone tra l'altro segna il ritorno appunto della cantante americana sulla scena musicale dopo essere stata lei impegnata in diversi film, tra cui Aquamarine, che sembra un profumo, e Vita da Camper. Due grandi film
0: anche attrice
1: che sono rimasti nella storia. No, poverina, cioè non si parla male delle tragedie altrui. Ha ottenuto discreti risultati nelle classifiche europee, anche se non riuscì appunto a ottenere il successo del primo singolo, quello che ti ho cantato prima, ovvero Live Get Out.
0: Strano però, eh.
1: Nella classifica Fimi la canzone, dopo essere sbalzata dalla 36esima all'11esima posizione in una sola settimana, è ricaduta poco dopo, no, restando in totale 9 settimane nei primi 50 posti, quindi direi non male comunque.
0: Buona posizione. Nei mercati anglosassoni la canzone ha avuto un ottimo piazzamento. Limoni, pomodori, Jojo, venite a prendere i mercati.
1: Vabbè,
0: raga, ho fatto proprio un salto, raga, goliardico. Negli Stati Uniti è arrivata alla numero 3 della Billboard Hot 100 e alla numero 2 delle classifiche pop. Nel Regno Unito ha raggiunto la quarta posizione, mentre in Irlanda è arrivata seconda.
1: In Australia, i nostri amici australiani, ha raggiunto la posizione numero 10.
0: Ma io me lo vedo,
1: Marco.
0: Stefano e Marco Ballacchi,
1: entrando ufficialmente nella top 10. Poi chiediamo pure a loro se vogliono fare la Jennifer Lopez. Il singolo ha venduto in tutto il mondo più di 4 milioni di copie. Nessuno di questi comprato da Claudia Mariano Iacono. Però un milione li ha venduti solo negli Stati Uniti. Vabbè, meglio che ce l'ascoltiamo. Povera Jojo, guarda, io ti apprezzo molto. Claudia purtroppo non ti comprende bene, ma ti ricorderà. Ti ricordi?
0: Dai Jojo, dai.
1: Too late, too late. Come on.

0: pochettino me la ricordavo la canzone, l'abbiamo cantata. Sì, sì, è stato veramente un grande tormentone nel 2006. Ma andiamo avanti, quindi torniamo un po' in Italia e torniamo con un artista che, devo dire la verità, ha dato un saluto un po' alla musica.
1: Ma te pensavo che
0: No. Però lui è
1: sempre... anche lui vuole fare il comico,
0: sì, devo
1: come
0: dire,
1: un altro.
0: No, comico no, però credo che lui ha detto non sa in che situazione si trova adesso, però vuole un po'...
1: Capalessi.
0: Esatto, vuole andare via. Stiamo parlando un pochettino di Caparezza.
1: Il nostro conterraneo in qualche modo, diciamo, perché appunto era il 2 giugno del 2006, un giorno prima del compleanno di Claudia Maria Lo Iacono, che compiva 21 anni. Vero? Sei 85?
0: Sì.
1: Quindi 21, visto. E quindi il tuo ultimo giorno da ventenne, usciva il singolo Torna Catalessi. Falli tutti fessi. Torna Caparezza, questo era il secondo singolo estratto dal suo terzo album in studio, Habemus Capa.
0: È un genio, io devo dire che lui è veramente un genio. Il titolo del brano si riferisce al famoso film Torna a casa Lessi, e nel video si sente spesso abbaiare un cane, giustamente. Come afferma Caparezza nel suo libro Seghe mentali,
1: Saghe.
0: Scusate. E per...
1: Vabbè,
0: io non l'ho fatto apposta, l'ho fatto apposta. Saghe mentali, viaggio allucinante in una testa di capa. Catalessi è sì un cane scappato di casa, ma anche un sostantivo che denota uno stato di immobilità, il cui ritorno è fondamentale per contrastare il subbuglio dello shopping selvaggio.
1: Traduci questa frase.
0: Cioè, nel senso che è sempre bello fare shopping.
1: No, veramente era proprio il contrario. Però va bene di questo momento di risvegliarsi dal mondo consumistico.
0: Esatto, perché ricordiamo che lui è un grande...
1: Con una maglietta Prada da 2000 euro.
0: Esatto, ricordiamo, sottolineiamolo. E comunque lui, diciamo, è un grande portavanti di queste idee.
1: Portavalori? Come un camion portavalori, e lui porta Lessi e quant'altro. Comunque Torna Catalessi, Falli tutti fessi, a me piaceva tantissimo.
0: È meraviglioso.
1: Vabbè, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, un po' un genere un po' particolare, sì. Anche un po' e Caparezza con
0: Torna Catalessi.
2: No.

0: Torna. Torna, Catalès. Comunque, vedi come io cambio un po' la voce. Non ci siamo, sei tu. La cosa un po' così.
1: Cioè, sei peggiorato comunque, posso dire questa cosa, sei notevolmente peggiorata, però va bene. E questa è la Torna Catalessi, torna in te anche Claudia Maria Lo Iacono, ma passiamo a delle sbiaccherone che sicuramente tu ballavi a Funky.
0: Sicuramente.
1: Tu eri una delle sei, delle 5, 4, 3, 2, 1.
0: E devo dire che di loro mi piacevano un sacco i capelli.
1: Tutte.
0: No, perché loro si facevano queste code con questo riporto, te lo ricordi? Che si facevano questa montagnetta.
1: Perché erano, no, e poi erano tutti ben piallati su.
0: Bel, meraviglioso, bellissime. Stiamo parlando delle Pussycat Dolls con Button.
1: Push the Buttons.
0: Esatto, che è il quarto singolo del gruppo musicale statunitense Snackerons, featuring Snoopy Dogg, pubblicato il 2 maggio del 2006 come estratto dell'album PCD, che non è una bestemmia. Il singolo è stato registrato nel 2005 e pubblicato nel 2006. Rispetto alla versione presente nelle edizioni standard dell'album, non sono state aggiunte alcune parti hip hop, così da poterle ballare però, che vengono poi eseguiti da Snoopy Dogg.
1: Perché questo l'hanno fatto solo dopo averti visto ballare hip hop. Hanno detto: senti, perché noi possiamo, dobbiamo privarci, perché solo Jennifer Lopez può e noi no? Tra l'altro nessuno mi ha accompagnato, io volevo andare a vedere i concerti delle Pussycat Dolls, ma nessuno ha voluto. Tra l'altro hanno annullato tutto in America.
0: Perché non potevi andare tu?
1: No, non hanno venduto niente, ho fatto solo una data raccogliendo tutta l'America, dove andare tutto in un punto. Invece in Europa è andato molto bene, Francia, come si chiama, Repubblica Ceca, eccetera eccetera. Sono andate molto molto bene. Il singolo è arrivato alla posizione numero 3 della Billboard Hot 100 e ha avuto successo in tutto il mondo, arrivando alla numero 1 in diversi paesi, tra cui Nuova Zelanda, Regno Unito, vendendo nei soli Stati Uniti oltre 5 milioni di copie, ed è stato anche premiato come miglior video ballato, quindi Best Choreography in a Video. And the nominee and the awards goes to Pussycat Dolls ai Video Music Awards del 2006, quindi miglior coreografia, ricordiamolo, ideata da Francesca Manzini insieme a Claudia,
0: esatto,
1: Maria Lo Iacono.
0: Esattamente, quindi non ci resta che io mi metto il bel body,
1: riporto.
0: Esatto, il riporto ai capelli e la vado a buttare.
1: È bellissima,
0: bellissima, bellissima.

0: Quella era un'altra. Che tra l'altro era, no, nel 2005 quando si parla. Queste erano le Pussycat Dolls con Barons e la loro, insieme anche a Snoopy Snoopy Dog, che tra l'altro che tra l'altro farà, se, il giorno prima che noi andiamo in onda, quindi la settimana prossima, cioè nel senso della nostra prima puntata della, nuova stagione, esattamente, la nuova edizione dei Video Music Awards.
1: Ma dai!
0: Sarà lui a presentare, ci saranno non le Pussycat Dolls, ci saranno i Nirvana che a cui daranno il Video Vanguard Award. Non so perché hanno riesumato i Nirvana in quest'anno, però vabbè, così è un po' particolare. Andando avanti in questa nostra puntata, diciamo, pre-nuova edizione, di chi parliamo? Di un grande, solo un grande, se lo dice da solo, infatti, ormai. Tiziano Ferro, con quando ancora era Tiziano Ferro, cioè con le sue belle canzoni, ovvero Stop, Dimentica, Perché.
1: Tutto il resto andrà da sé. Bello, a me piaceva tanto e continua a piacermi quando magari c'ha questi sprazzi un po' del vecchio R&B del grande Tiziano Ferro. E questa canzone è un singolo del cantautore, appunto, Tiziano Ferro, pubblicato il 12 maggio del 2006 come primo estratto dal terzo album in studio Nessuno è solo, solo Claudia
0: Parla
1: Maria.
0: Per te.
1: Esatto. Il testo descrive la voglia di dimenticare, di gettarsi il passato alle spalle. E l'autore ha però spiegato che si tratta di una provocazione, al contrario. Secondo lui, infatti, è inutile dimenticare e lui stesso è il primo a non riuscire a farlo.
0: Quindi stop,
1: dimentica,
0: ma però dimentica non è perché, vero. Infatti, diceva, no?
1: Tutto il resto andrà da sé, ma non ci crede tanto,
0: dimentica,
1: capito?
0: Perché?
1: Tutto il resto andrà da sé.
0: Dimentica perché? Poi come continuava non mi ricordo. Comunque la canzone è stata tradotta anche in spagnolo con Stop, Olvídate, cioè dimentica
1: Todo
0: sempre.
1: Se riesco verrà da sé.
0: No. E ha venduto più di 20.000 copie in Italia e ben 15.000 in Svizzera e altre 15.000 in Austria.
1: Guten Nacht.
0: Come?
1: Guten Nacht.
0: Che vuoi buonanotte?
1: Esatto.
0: Perché buonanotte con Tiziano Ferro? Ma tu sei andato a vederlo Tiziano Ferro adesso?
1: Sì, no, adesso no, però mi ricordo
0: e gli anni
1: te.
0: Anch'io sono andato
1: insieme
0: a vederlo, appunto. Forse Tiziano Ferro è stato il mio primo concerto in assoluto che
1: invece
0: io abbia mai visto.
1: Invece il mio primo in assoluto è stato Giorgia con te.
0: Davvero?
1: Ma ah no, no, bugia, no, è stato Ligabue con Adriano.
0: Infatti, cioè, non è possibile, forse il primo concerto con me.
1: Con me, visto. Esatto, Giorgia.
0: Il primo concerto con me, quindi parla in terza, cioè parla da solo, ormai è completamente fuori. Da quando adesso è diventato, ha il progetto di collaborare, diventare una nuova ballerina insieme a Giuseppe Gioffrè di Jennifer Lopez, non la ferma più nessuno. Noi intanto cerchiamo di dimenticare questo momento. Tiziano Ferro, stop, dimentica.

0: questa canzone era veramente bella.
1: Sì.
0: Bella, bella, bella, ce la siamo cantata tutta, tutta, tutta, ma non possiamo non continuare questa cavalcata a scoprire tutte queste canzoni meravigliose della dell'Happy 20 Anniversary
1: Summer Edition 2006.
0: Esatto. Bravissimo, quello lo dici tu perché lo sai dire benissimo.
1: È un po' un titolare di Herbert Müller, no?
0: Esatto.
1: Tre volte un insolito destino nel verde, nel blu verde mare di agosto, cioè.
0: Esatto. Ricordiamo che il 28 saremo live in diretta con la prima puntata della Hit Chart Top 20 qui su RDA, la radio dell'amicizia.
1: Quindi vi vogliamo in tantissimi come
0: carichi,
1: sempre,
0: carichi, gagliardi come sempre, e continuiamo con uno dei gruppi per me fantastici, fotomodelli proprio solo per me.
1: Va bene. Tra l'altro, anche questo brano, come gli Scissor Sisters prima, prima ha la peculiarità del falsetto, perché tutta la canzone è cantata in falsetto da Matthew Bellamy, a cui faccio gli auguri perché anche lui si chiama Matthew, quindi è il buon onomastico, anche un buon onomastico a te Matthew Bellamy, che è il cantante appunto dei Muse, con questo Supermassive Black Hole del appunto dei Muse, pubblicato il 19 giugno del 2006 come primo estratto dal loro quarto album in studio, Black Holes and Revelation, buchi neri e rivelazioni. Tra l'altro, rispetto alle sonorità che ai quali ci avevano abituato i Muse, questo è tutto molto più elettronico, quindi molto più particolare, meno rock ma più strong.
0: Il singolo è stato successivamente inserito nella colonna sonora del videogioco FIFA.
1: Meno male che hai detto FIFA.
0: 2007, e all'interno della colonna sonora del film Twilight. Soprattutto
1: quello non scaduto
0: è nella serie TV Supernatural, episodio 10, stagione 2, destino crudele al minuto 0.
1: Anche perché poi dice Supernatural nella canzone, non lo dice così, però insomma, cioè.
0: Qui diciamo c'è tutto un collegamento. Il brano inoltre è presente nell'elenco dei brani musicali scaricabili nel gioco musicale Guitar Hero, dove io giocavo
1: il 3. Però.
0: No, ma io giocavo a tutti Guitar Hero.
1: Legend, è una leggenda del rock.
0: Esattamente. Nella sezione Muse Pack.
1: Penso se era su un'altra sezione sarebbe stato un po' problematico. In quella sezione c'è anche Stockholm Syndrome e Ex-Politics, grandissimi successi dei Muse, che però non ricordiamo noi personalmente. Ha venduto più di 1.200.000 copie solo nella loro madre patria, quindi nell'Inghilterra, e 1 milione di copie negli Stati Uniti e oltre 100.000 copie in Italia, quindi siamo già almeno a 2.200.000.
0: Diciamo che comunque stanno bene, sono stati bene.
1: Io direi che hanno avuto comunque una buona posizione alla fine.
0: Sì, anche io mi congratulo con loro. Adesso ce l'andiamo ad ascoltare.
1: Supermassive Black Hole.
0: Mamma mia, come Muse oggi.

0: Supernatural. Dei Muse con Supermassive Black Hole all'interno della nostra puntata.
1: Ma
0: della
1: mia
0: se n'è andata dopo aver sentito tutte le nostre meravigliose canzoni. Ma parliamo di un artista che in realtà da tanti anni fa tante cose. Prima è pazzo, poi ragiona, poi stiamo diventando, cioè è un po' una mina vagante, se vogliamo, un po' una trottola.
1: E non sta parlando di me, ragazzi.
0: No, esatto. Però secondo me tu hai delle affinità con Robbie Williams.
1: Ma infatti io lo sono andata a vedere insieme ad Enrica, che saluto, ed è stato uno dei concerti che mi ricordo con gran piacere, perché ha fatto veramente un casino.
0: Bene, di che cosa parliamo? Di Rootbox. Shake Your Rootbox, ti piaceva come canzone? Perché c'è stata anche tutta questa polemica, ho visto nel documentario quello dei Take That, no, con Robbie Williams. Rootbox e nel suo è stato un singolo in realtà che lui voleva fortemente, ma che non è stato apprezzato molto dalla critica e dal pubblico, perché effettivamente è un brano diverso rispetto a Robbie Williams che conosciamo solitamente, che abbiamo conosciuto in tanti anni. È stato pubblicato il 4 di settembre del 2006 come primo singolo estratto dal nuovo album, appunto, Rootbox, e il ritornello riprende la melodia del brano Boops Here to Go dei Sly e Robbie del 1987. In una delle strofe poi è inoltre contenuta anche un'interpolazione della canzone Can I Have It Like That di Pharrell Williams insieme a Gwen Stefani, cioè hanno preso un'interpolazione, volevi prendere un pezzo, modificarlo un pochettino
1: e inserirlo.
0: Esatto.
1: Il singolo è stato presentato per la prima volta in assoluto allo stadio Giuseppe Meazza di Milano il 22 luglio del 2006, in occasione dell'unica data italiana del suo tour mondiale davanti a 80.000 spettatori.
0: Quindi forse è per questo che non gli piace più l'Italia, perché ha lanciato il singolo, non aveva sentito nessuno, non è andato bene, dice colpa dell'Italia.
1: Può essere, malgrado fosse stato considerato un flop dalla stampa britannica prima della sua uscita, la canzone però è diventata una hit di maggiore successo del cantante. Ha raggiunto proprio la quarta posizione nel Regno Unito ed è stata la prima anche in altre nazioni. In Italia però ha raggiunto la vetta della classifica settimanale nella prima settimana di settembre.
0: Che direi
1: è una buona posizione.
0: Esatto. Quindi ci andiamo ad ascoltare Rootbox.
1: Sì.
0: Shake your Rootbox.
1: Andiamo.
0: To the Rootbox. Shake your Rootbox. To the Rootbox. Shake your Rootbox. To the Rootbox. Shake your Rootbox.

Why you so nasty? Box to box.

0: Rubox, Robbie Williams, all'interno della nostra puntata speciale sull'Happy 20th Anniversary. E andiamo avanti con un'altra canzone, questa romantica, questa un po' stracipal.
1: No!
0: No, nel senso quelle...
1: No, quella proprio lacrimosa. Stiamo parlando di James Morrison con You Give Me Something. Bellissima come
0: te
1: canzone.
0: Te la ricordi?
1: Come no. È il primo singolo di questo cantautore inglese, di James Morrison. La canto dopo perché sennò mi disturbo.
0: Ah, okay.
1: Nel commentare. Pubblicato il 16 luglio del 2006 e la canzone è inclusa nell'album di debutto di Morrison, Undiscovered.
0: Ovvero?
1: Sottolineato?
0: No, non scoperto.
1: Ah, uguale, scoperto. Che verrà pubblicato il 31 luglio dello stesso anno. La canzone è stata nominata per un... per un Brit Awards nel
0: Britain
1: del 2006.
0: Ovvero?
1: Britney.
0: No. No. Non è che cioè io amo molto Britney, ma non è che ci sono i premi di Britney Spears. No, Brit perché è inglese.
1: Britannico.
0: Esatto.
1: E nel 2007 nella categoria miglior singolo inglese.
0: Non a caso.
1: Esatto. Il video prodotto per You Give Me Something si svolge in uno studio di registrazione dove Morrison appunto esegue questo brano accompagnandosi con la chitarra. Il resto della sua orchestra viene mostrato dietro delle tende, quindi molto molto raccolto,
0: molto
1: diciamo,
0: così il tutto. A guardare Morrison c'è un gruppo di donne, vecchio porco. Nel 2007 è stata pubblicata una seconda versione del video dove si vede l'orchestra
1: e Morrison guardato da degli uomini
0: e vede Morrison esibirsi per le strade di Chinatown davanti ai passanti. È arrivato alla numero 1 in Nuova Zelanda vendendo più di 30.000 copie, mentre alla numero 2 in Italia, e nella sua terra di origine ha venduto 600.000 copie raggiungendo la posizione numero 5. Quindi direi, senza indugio e senza altro ripensamento, scoprendo, svelando le tende, aprendo tutto quanto, apri tutte le porte,
1: smarmella tutto,
0: smarmelliamo tutto. Questo è James Morrison con
1: You Give

0: Stars.
1: Uguale. Io rimango dietro la tenda.
2: Ci copriamo un pochettino con la tenda, ma non copriamo tanto perché lei è tornata. È tornata proprio, tra l'altro, quest'anno, proprio per festeggiare il suo B-Day, cioè il giorno del suo compleanno, che era anche il giorno dell'uscita del suo secondo album.
1: È il giorno del mio balletto.
2: Del tuo balletto, eh? Il 4 settembre.
1: Sì.
2: Ah, sì?
1: Io balletto quando ho ballato con Jennifer Lopez.
2: Ah, vabbè, sì. Stiamo parlando di Beyoncé con, o Beyoncé che dir si voglia, con
1: Jay-Z.
2: Appunto, Jay-Z, suo marito, e Deja Vu. Ho avuto un déjà vu quando è uscito il 4, la riedizione dopo 20 anni con alcuni singoli, alcune rarità.
1: Esatto.
2: Appunto di questo singolo uscito il 31 luglio del 2006 come primo estratto appunto dal secondo album B-Day, come vi ho accennato. E in un primo momento, tra l'altro, déjà vu è trapelato in rete il 13 giugno, quindi è sfuggita, iniziavano già un po' le connessioni, anche perché fino al 2006, guarda, 20 anni fa mica c'era tutto sto internet.
1: Ma scherzi, assolutamente.
2: Nasceva, se non sbaglio, proprio Spotify in quel periodo. E il titolo e il testo del brano rimandano a una donna che ricorda costantemente un amore del passato, guarda caso.
1: Deja Vu ha guadagnato 2 nomination per la migliore collaborazione con un artista rap e migliore brano R&B della cerimonia dei Grammy Awards, mentre la versione remix è stata nominata nella categoria miglior brano remixato, insomma un gran bel successo. Ha riscosso un buon successo appunto commerciale negli Stati Uniti, piantandosi alla numero 4 della Billboard Hot 100.
2: E non spostandosi... più
1: ferma
2: lì, ferma. È stata prodotta appunto nel 2005 come singolo di esordio appunto per B-Day, e il video di Deja Vu è stato girato da Sophie Muller in diverse location di New Orleans. Il 21 giugno del 2006 è stato trasmesso in anteprima, e il 12 luglio del 2006 è sbarcato anche su MTV. Inoltre è stato girato interamente anche in Louisiana, con le scenografie naturali che evocano le atmosfere africane, che è un po' scuro, un po' dark, lo ricordi un pochettino il video. Nel 2007 la cantante è stata impegnata per ampliare il disco B-Day con un singolo inedito, alcuni pezzi cantati in spagnolo, quindi ha fatto una riedizione.
1: Lo diciamo qua.
2: No, lo dovete andare a scoprire, perché adesso dovete andare a scoprire quali sono gli ampliamenti. Sembra che stia facendo un condono edilizio con questo album della versione dopo 20 anni, perché ci sono altre novità. È stato un po' controverso però quest'album, perché ha avuto, diciamo, responsi positivi da parte di alcuni critici musicali, molti dei quali hanno affermato che il brano possa essere considerato un seguito di Crazy in Love, anche se

0: Christ. Beyoncé e Jay-Z, questi erano con Deja Vu, ma la nostra versione è sicuramente molto molto meglio. Ma passiamo a un giovinotto, oh, che ormai non era più giovinotto, te lo ricordi lui?
1: Certo, scusate, stiamo parlando, com'è la mia età, Jess McCartney con Right Where You Want Me.
0: Right Where You Want Me,
1: che è il secondo album in studio di Jess McCartney, pubblicato nel settembre del 2006.
0: E che dà il titolo anche al singolo.
1: Esatto. Il disco ha visto la collaborazione di Cara Dioguardi,
0: che sta attenta perché sennò
1: è un casino, già al lavoro con Gwen Stefani e Kelly Clarkson
0: e con John Shanks, anche lui al lavoro, cioè lui non stava a farsi la maglia a casa, però lavorava con Alanis Morissette e Sheryl Crow e Greg Wells, lui era impegnato con Pink, ognuno ci aveva. Non ho capito come si sono riuniti per fare la canzone per Jesse McCartney a questo punto, se ognuno c'aveva da fa. Comunque l'album è uscito, il singolo pure, e il 3 agosto del 2006 Jesse McCartney ha presentato il suo album proprio in anteprima mondiale al programma di MTV Total Request Live negli Stati Uniti. Hi, I'm Jesse McCartney and this is my new single Right Where You Want Me.
1: Mazza quanto sei bravo. È stato usato come traccia principale del film Disney Ritorno ad Halloween Town e compare anche nel videogioco Thrillville Fuori dai binari,
0: fuori dai bambini anche fuori da qualcos'altro. Quindi adesso ascoltiamo questo brano che tu ti ricordi, fa Lele, I've been the fame and
1: la ricordo, la ricordo.
0: Hi, I'm Jesse McCartney and you're watching TRL Total Request Live.
1: You guarda, eh.

0: Jess McCartney con questa
1: Right Where You Want Me,
0: con questa canzone meravigliosa, meravigliosa.
1: L'ho visto invecchiato male,
0: invecchiato malissimo.
1: Però mi sa che aveva proprio la tua età, o forse qualche anno in più. Adesso controlliamo
0: subito dietro le quinte, ma proseguiamo questa scoperta di questi brani che hanno
1: compiuto
0: al lavoro che stiamo ascoltando questi bellissimi brani che hanno compiuto questi 20 anni dalla loro uscita.
1: No, è dell'87, quindi ha solo un anno più di me.
0: Mamma mia, portato malissimo. E ritorniamo di nuovo in Italia con Perbacco, con una canzone che
1: Bacco
0: ha fatto veramente ballare tantissime generazioni. Stiamo parlando di Sugar
1: Fornaciario, con appunto questo singolo di Zucchero, pubblicato il 14 luglio, presa la Bastiglia, del 2006, come primo singolo dell'album, del decimo album di Zucchero, Fly. Vola,
0: bomba
1: bianca, vola.
0: In radio il brano ha raggiunto la posizione numero 2 in Italia, la numero 12 in Spagna e la numero 13 in Svizzera.
1: È la prima canzone a cui partecipa come corista anche Vincenzo Draghi, che è già cantante delle sigle dei cartoni animati e di alcune canzoni tratte da telefilm di Licia, interpretati da Cristina D'Avena, ed è stata presentata da Zucchero il 22 di settembre 2006 proprio a Miss Italia. Che non so se era l'anno quello con Mike Bongiorno e Loretta Goggi.
0: Ma, guardate, io me ne devo andare perché comunque mi avete proprio non considerata. Grazie a tutti, grazie.
1: Allora, Loretta, dove vai?
0: Sono da 3 ore che sto aspettando fuori dietro le quinte. Cioè,
1: siamo la co-conduttrice.
0: Mi ricordo veramente una cosa.
1: Epocale. Il brano fu inserito anche nelle raccolte All the Best, Wanted the Best Collection e negli album dal vivo Live in Italy e Una Rosa Blanca.
0: Sulla pelle tutta.
1: Una rosa blanca, così.
0: Non lo so. Magari a Zucchero gli piaceva. Di tale canzone esiste anche una versione spagnola dal titolo Venus y Baco, destinata al mercato ovviamente latino. In Italia
1: se la volete ascoltare pure voi adesso con le piattaforme, lo potete fare.
0: Esatto. In Italia ha venduto oltre 30.000 copie, arrivando alla posizione numero 2 della classifica dei singoli e alla numero 22 della classifica finale dell'anno.
1: E quindi ci ascoltiamo Bacco per Bacco.
0: Ecco. Vivere
1: Zucchero.

0: adesso che ci siamo addolciti con zucchero, diventiamo un pochettino più seri, tra virgolette, con Cassie e la sua Me and You. Te la ricordi?
1: Sì.
0: Io no. No, te lo giuro, perché in realtà non è una canzone che ha avuto grande successo soprattutto qui in Italia. Però perché l'abbiamo scelta in questa puntata? Perché in realtà è stato il primo singolo di grande successo per questa cantante, che purtroppo è salita ultimamente alla cronaca perché, vi ricorderete tutti, lei è stata l'ultima fidanzata di P. Diddy, di Puff Daddy. Quindi è proprio quella ragazza, purtroppo, che vediamo, no, nel video, dove poi è stato lui arrestato, finalmente è successo tutto il processo, che però per il momento tace tutto, quindi
1: certo,
0: non si sa. E dicevo, appunto, lei fa parte di era la fidanzata, quella purtroppo picchiata, però questo era stato il suo primo singolo, uscito il 25 aprile del 2006 come primo estratto appunto dal suo album che si chiamava appunto Cassie, ed era stato scritto e prodotto da Ryan Leslie, che ha prodotto anche tutto il resto dell'album, ed è ovviamente un contemporary R&B ed electro R&B, quindi insomma delle venature molto molto interessanti.
1: Prima della sua pubblicazione ufficiale, il brano era già andato virale su MySpace. Ricordiamo quando c'era MySpace. Dopo averla sentita, il produttore discografico Diddy ha proposto alla cantante di collaborare con la sua Bad Boy Records per la pubblicazione dell'album.
0: Forse sarebbe stato meglio non accettare.
1: No. Il video è stato diretto da Ray Kay ed è stato presentato in anteprima il 31 maggio 2006 nel programma 106 e Park su BET. E nel video, Cassie, dopo aver ascoltato ora la canzone con un MP3, mamma mia, entra in una palestra da ballo per provare vari passi proprio al ritmo della canzone.
0: Mentre aspettava però Claudia Maria Lo Iago, no? Me and You ha ricevuto tra l'altro il plauso da parte della critica specializzata, entrando in varie classifiche dei migliori singoli dell'anno. Pitchfork addirittura l'ha inserito come singolo alla posizione 48 dei 100 migliori brani del 2006, definendo la hit più rinfrescante dell'anno di R&B minimale, mentre Rolling Stone ha definito la canzone la 41esima migliore dell'anno e Blender l'ha definita l'11esima canzone migliore del 2006.
1: Meraviglioso. Nel 2023 Billboard ha inserito la canzone nella sua lista delle 500 canzoni migliori di tutti i tempi.
0: Mi sembra un filo esagerato,
1: però
0: noi ce l'ascoltiamo, anzi lo andiamo a scoprire forse per la maggior parte dei nostri ascoltatori. Questa è Cassie con
1: Me and

0: E siamo giunti alla conclusione, quasi. Ti stai un po' rattristando?
1: Sì, un pochettino sì, mi sto rattristando, mi dispiace, però comunque so che tra poco ritorneremo a Bombazza qui su RDA, la radio dell'amicizia, con tutti i nostri programmi.
0: Nel frattempo, il penultimo brano che ci ascoltiamo in questa nostra puntata speciale dell'Happy 20th Anniversary
1: Summer Edition
0: 2006 è il terzo singolo estratto dall'album I'm Not Dead, quarto album di Pink, uscito proprio nel 2006. Qual era il singolo? You and Your Hand. You plus Your Hand, molto noto in Italia e negli Stati Uniti, dove è stato uno dei maggiori singoli di successo appunto di Pink. È stato pubblicato tra l'altro nell'agosto del 2006 e ha fatto scalpore per il linguaggio forte e l'equivocità del suo messaggio.
1: Il brano è stato scritto dalla stessa Pink insieme a Max Martin e Dr. Luke, lo stesso trio che aveva prodotto la precedente hit Who Knew. Il brano è rinomato per aver revitalizzato la carriera di Pink negli Stati Uniti e risollevato tutto un ato le vendite di I'm Not Dead nel paese, nel paese, riaprendo nuovamente la Billboard 200.
0: Riaprendo nuovamente la Billboard 200 al disco, cioè nel senso che è ritornata in classifica.
1: Questo volevo dire, però non sapevo dire 200. Dopo settimane in cui
0: 200,
1: dopo settimane in cui era rimasto fuori. Poi in Italia è stato usato anche per il brano per la pubblicità della Citroen C3.
0: Perché non avevano aperto, lui è bussato. Perché è stato un po' problematico? Perché secondo un'intervista rilasciata per il documentario Making of You Are in Your Hand Video, Pink ha dichiarato di trovare molto seccante quando, sai, i ragazzi ci provano con lei nelle discoteche, aggiungendo che molto spesso quando lei rifiuta qualcuno tutti dicono: ah vabbè, questo pezzo di essere questa è una lesbica.
1: Mamma mia, che stupidi.
0: E Pink ha dichiarato a proposito che una volta ha sentito un ragazzo andarsene via dicendo una frase del genere: allora stasera saremo soltanto io e la mia mano, dopo che una ragazza l'aveva rifiutato. Da quello gli è scattata l'idea, dice: ma questa frase è interessante, ci scriverò una canzone intorno. E quindi è nata proprio Tu e la tua mano.
1: Bravo. Tu e Federica, esatto. La mano amica. Negli Stati Uniti d'America la canzone ha creato una grossa polemica, dato l'esplicito riferimento del titolo e del testo alla masturbazione. Ma esagerati. E di conseguenza molte radio si sono rifiutate di trasmetterla. Il testo è stato espressamente censurato nel paese e bollato come parent advisor. Bravissimo. In altre parole, è sottoposto a severe restrizioni che ne hanno leggermente influito sulla fortuna del singolo in terra statunitense. Inoltre, le è stato chiesto di cambiare il testo in Tu e il tuo cuore, quindi non la tua mano,
0: però.
1: Che c'entra, infatti, in occasione dell'esecuzione della trasmissione American Idol.
0: No, infatti ha rifiutato, chiedendo a proposito cosa significherebbe You and Your Heart. Infatti saremo io e il mio cuore. Quindi alla fine Pink ha cantato proprio Who Knew, cioè un'altra canzone.
1: Esatto.
0: Giustamente che ha detto: io la canzone, se volete, è questo, se no canto altro. L'abito, tra l'altro, che l'artista che Pink indossa nella scena conclusiva, quello un po' di pizzo macramè, bianco, cioè quasi trasparente con solo queste cose nere, dove lei è distesa sul letto, è composto da frammenti di pizzo nero importati dalla Francia ed è stimato $300 per yard di tessuto. Quindi tanti soldi.
1: Bellissimo, bellissimo. Non ci resta che ascoltare questo bellissimo brano. Viva la masturbazione. Noi Pink te la facciamo passare nella nostra radio.
0: Ah sì, così, così com'è. E vabbè, niente. E voi, le vostre mani e tutti quanti Pink.
1: Tocca.

0: talking shit, but you're going home alone, aren't you? Cause I'm not here
1: for your entertainment. Niente, saremo censurati, la nostra nuova casa sarà la prigione, questa è la verità. Trasmetteremo la Chart Top 20 dalle prigioni di Roma. E ne troveremo, esatto, altre. Questa era Pink con You're in Your Hand. Ma prima di salutarci, appunto, abbiamo deciso di concludere con questa canzone che è un po' un divertissement, una cosa simpatica, una cosa divertente, ovvero Chelsea Dagger, che è il singolo degli scozzesi The Fratellis, Fratellis Gemellis, che è stato pubblicato il 28 agosto del 2006, proprio 20 anni. No, troppo tempo. Come secondo estratto dal loro primo album in studio, Costello Music.
2: La canzone parla di un ragazzo che incontra una ragazza desiderosa di conquistarlo, tanto da chiedere a numerose persone informazioni sul suo conto. Inizialmente il ragazzo ne approfitta: io stavo bene, lei era sexy, rubando tutto quello che aveva sono stato audace, lei era messa male, mi ha dato la roba, grazie cara, porta pure tua sorella qui, falla ballare con me, giusto per il lato terrificante della cosa, insomma una bella persona. Ma finisce per essere colpito dalla sua spasimante, tanto da affermare che ella lascia un vuoto nei ragazzi dopo aver ballato con loro ed essere andata via. Signore e signori, sono io.
1: Cioè, gliela fanno usare questo, tornando,
2: la preziosità.
1: Facendo, infatti non sono messi a caso una dopo l'altra, da Pink passiamo appunto ai Fratellis Gemellis, canzone che ha avuto grandi, come dire, inserimenti nel mondo musicale, non solo, insomma della cultura, mi verrebbe da dire, perché è stata inserita nella colonna sonora del videogioco Burnout Dominator, cioè quando sei fuori di testa. Nel 2006 è stata inserita anche nella colonna sonora di Notte prima degli esami, Oggi, ed è stata utilizzata anche come sigla del programma Rai 2 Scorie. Infatti io me la ricordo per quello. Tu ti ricordi come fa? Faceva così.
2: Esatto, io pure me la ricordo per Rai 2 Scorie. In ambito sportivo è stata utilizzata per la prima volta dal Celtic, squadra per cui i membri dei Fratellis fanno il tifo. Poi è stata adottata anche a Stamford Bridge, dal Chelsea, dal Perth Glory, dal Montreal Impact, dal Circle Brugge. Dal 2011 al 15 del dicembre del 2019 è stata usata per celebrare ogni gol della Juventus allo Juventus Stadium. Altri club che hanno usato,
1: ne facevano tanti a quei tempi, perché
2: la canzone allo stadio.
1: Marco, di che squadra è? Ah, del Milan, quindi
2: sì,
1: possiamo
2: esattamente
1: dire. Salutiamo gli amici della Juventus.
2: Altri club che hanno usato la canzone allo stadio sono Sporting Lisbona e Wellington Phoenix.
1: È stata usata anche nell'hockey dai Chicago Blackhawks per la prima volta nel 2008, nelle freccette pure l'hanno usata,
2: nel tiro con l'arco, ragazzi,
1: in vari eventi del PDC, che sono i Fratellis delle Pussycat Dolls, delle PCD, e il brano ha riscosso quindi un buon successo di pubblico e critica, anche perché era ovunque, quindi non a caso, contribuendo al secondo posto dell'album delle classifiche di vendita nel Regno Unito, con quasi 2 milioni di copie vendute, mentre in Italia oltre 50.000 copie.
2: Che bello, ragazzi!
1: Lo usiamo per qualche spot anche, tanto l'hanno usato tutti.
2: Esatto, usiamolo anche noi.
1: Sono un po' le puttane della musica. The Fratellis, Chelsea Dagger.

0: i Dagger, veramente, in realtà erano dei Fratellis. L'ultimo brano che abbiamo ascoltato in questo specialone dell'Happy 20th Anniversary Summer Edition 2006.
1: Beh, Matteo, non ci resta veramente che salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi per il grande ritorno, e che ci, spero che ci riascolteranno
0: anche
1: di più, per il grande ritorno del giorno lunedì 28 dalle 19, sempre qui su
0: alle 21, sempre abbiamo cambiato questo orario, siamo aperitivo in happy hour,
1: esatto, RDA, la radio dell'amicizia. Salutiamo tutti i nostri amici australiani, hi guys, i nostri amici Stefano e Marco.
0: Andate sul nostro sito ichartop20.it, perché lì potete innanzitutto già ascoltare la radio, quindi tutto dentro, potete ascoltare la radio, le nostre dirette, votare le vostre canzoni preferite, e poi andate anche sui nostri social, cioè YouTube, dove ci sono tutte le nostre video interviste.
1: Mi raccomando, ragazzi, social. Seguiteci tantissimo, perché ci saranno veramente tante cose belle da vedere, e buona stagione a noi.
0: Preparatevi al video di Jennifer Lopez e Claudia Maria Loiaco.
1: Ma veramente ve lo volete perdere? Intanto continuate a dormire, perché dalla prossima settimana qua si balla!
0: Ciao belli!

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un nodo alla gola.
2: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
3: You're listening to Radio Italiana 531.
4: Dentro casa e ci si parla con le fonti, però c'è una linea invisibile che non va mai
5: sorpassata.
4: E c'è un filo del fuorigioco. Si può giocare sul filo del fuorigioco, soprattutto se si fa giornalismo d'inchiesta. Ma un amico è una cosa diversa.
6: Sì. Vabbè, quello però
5: si va a mangiare con l'amico.
4: Con l'amico si va a mangiare.
6: Adesso con noi c'è.

0: Lucia Ronzulli,
1: vicepresidente del Senato di Forza Italia. Signora Ronzulli, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Sono qua solo perché mi avevano detto che lei aveva detto, caro il mio amico lì, che oggi non sarei mai venuta. No, lei.
0: Ma lei, Lauro?
3: Lauro ha detto, no, ma tanto è inutile, non verrà mai. E allora, quando ho saputo questa cosa, ho detto, no, allora a sto giro vado, perché bisogna sbugiardarlo.
1: Perché tutte le volte che la invitiamo, signora Ronzulli, le dice sempre, no, non vengo, o non risponde. Questa è la verità.
3: La verità è, oggi ho voluto sbugiardarti, e poi soprattutto, siccome c'era Nancy Brilli, ho detto di sì.
1: Esatto.
0: Grazie, che gentile.
3: Perché è la, sì.
0: Mi dica, perché stavo dicendo una frase, sento che mi piacerebbe.
3: No, perché penso che è la prima volta che facciamo, perché le altre volte insieme non c'era.
1: Ma per forza, non viene mai, se Ronzulli.
3: Quanto tempo che non vengo?
1: Esatto.
0: È più di un anno.
1: E guardi, ma che più di un anno? Sarà almeno, non so, no, forse è venuto un po' di tempo fa, ma erano tantissimi anni che non veniva. Senta, in studio con noi oggi c'è Daniele Piervincenzi, il nuovo conduttore di
3: Repubblica. Voglio fare tanti in bocca al lupo, sono felice, l'avevo incontrato recentemente alla partita del cuore.
2: Grazie, grazie, viva il lupo, grazie di cuore.
1: Comunque ha detto che non vi ha votato l'ultima politica, no? Glielo dico, c'era Ronzulli.
3: Ma no, guarda che diciamo che è abbastanza nota, anche se non l'ha mai dichiarato, la posizione politica di Daniele Piervincenzi. Detto questo, lo trovo un grande professionista.
1: È il solito comunista che lavora alla RAI.
3: Ma vanno bene, basta che sia una persona per bene, che sia etico e morale nel suo approccio al lavoro, va bene tutto.
1: Come fa un comunista a essere per bene? Scusi, c'era Ronzulli.
0: Questo è il massimo. L'ha detto Lauro.
1: Allora, mi dica lei, quanti comunisti per bene conosce?
3: Ma ce ne sono tanti, guardi, uno era mio zio, che adesso non c'è più, era un super comunistone della prima ora, e quindi mi divertivo anche la domenica a pranzo a discutere, avevamo ovviamente opinioni molto diverse, però...
1: No,
3: era...
1: Ma me ne dica uno adesso, uno contemporaneo, in politico attuale, comunista, che va bene.
3: Quindi, se non entriamo in politica è il figlio di mio zio, quindi mio cugino, è ancora uno dei miei figli comunisti.
1: Non è che unici comunisti,
0: sì, però,
1: sono la famiglia.
0: Di quelli
3: sì, ogni 2x3 mi scrive delle cose, cioè questa cosa del bollo auto, senti, se ti fa piacere ti mando il mio da pagare di bollo auto.
1: Ma questo a parte la famiglia di suo zio, dico, in Parlamento c'è qualche comunista per bene?
3: Sì, dai, ce n'è.
1: Ma tipo Fratoianni?
3: No, bisogna guardare molto molto a sinistra, perché in effetti questo PD
1: più a sinistra
3: è un po' strano,
1: ma
3: si capisce?
1: È PD è più o meno come voi.
3: Ma comunque, senti, io non li conosco personalmente, però Fratoianni così mi sembra una persona
0: non
3: per bene,
0: fine,
3: non condivido niente.
1: Per bene, Fratoianni, per
3: mi
1: bene.
3: Sembra una guarda, ha già fatto l'agenzia.
1: Ha detto che Fratoianni per bene, non è grave.
3: Oddio.
1: Ma scusi, si figuri che Piervincenzi è comunista, è suo zio pure. Senta, oggi il ministro Valditara ha detto che sono tutti d'accordo per votare ad ottobre 2027. Sì, certo,
3: certo.
1: Non si può votare a ottobre
0: domani.
1: Adesso. È d'accordo anche lei?
3: Sì, certo, noi dobbiamo arrivare a fine legislatura, perché mi fa questa domanda?
1: No, chiedo, perché vi sparate anche la legge finanziaria del 2027, così?
3: In teoria sì, bisognerebbe però anticiparla per non arrivare proprio al limite, anticiparla e...
1: Non so se vi conviene, no?
3: Perché non ci conviene? Noi speriamo di farla noi, perché se la fa qualcun altro non so come va a finire.
1: No, anche perché
3: sa quante tasse arrivano se la prossima manovra la fanno gli altri e non noi.
1: Se la fa Piervincenzi, certo. Senta, ma...
0: Le piace il decreto legge sulla scuola, quello con il tetto agli studenti che non parlano italiano e il divieto di burka a scuola?
3: Mi piace molto, Nancy, mi piace moltissimo. Perché non è un decreto, come ho sentito ieri, in trasmissione con un collega del PD, che non è un decreto razzista, è assolutamente un decreto di buonsenso, perché l'obiettivo è semplicemente integrare meglio e non integrare meno, come dice qualcuno. Poi questa polemica che fanno, questa propaganda, i bambini...
1: Sono i comunisti, li mangiano.
3: Anche basta, no? Cioè, i bambini e i ragazzi che, no, aggiungiamo, che non parlano italiano,
1: certo.
3: Si fa per loro e per i bambini e i ragazzi italiani. Credo che sia una misura che vada in entrambe le direzioni, per non ghettizzare né l'uno né l'altro, per integrarsi tutti meglio. Ma lo so, adesso non ce l'ho sotto mano e quindi non mi voglio tediare, perché... Ma stamattina, non mi ricordo chi lo diceva da qualche parte, hanno fatto un elenco degli altri stati europei, dove sono addirittura più rigidi di noi, no? Noi ci prendiamo sempre ad esempio il nord Europa, quindi lì se tu non fai un corso obbligatorio di danese non entri a scuola, il corso deve durare 4 anni, non
1: l'accusa è che riguarda praticamente lo 0,44% degli studenti, e soprattutto che è un decreto, che non c'era l'urgenza, perché altrimenti andava comunque fatta prima dell'inizio dell'anno scolastico, no? Come se fosse successa una cosa in questi giorni per cui il decreto quella è l'urgenza, diciamo, quella è la contestazione.
3: Ma stiamo assistendo però a un ostruzionismo totale, anche inutile, anche in alcuni momenti, anche inutile, appunto dell'opposizione. E probabilmente farlo oggi come oggi, a un anno dal voto, fare un disegno di legge, lei mi insegna che anche volendo i tempi non ci sarebbero, no? Per farlo arrivare a fine, perché il calendario è ancora molto pieno.
1: Sì, no, dico, poteva farlo a maggio per anticipare l'inizio dell'anno scolastico, volendo. Però eventualmente adesso si vede. Senta, signora Ronzulli, ma sulla grande polemica della settimana, lei è gonna corta o gonna lunga?
0: Lunga.
1: No, per saperlo.
0: Tagliani, no?
3: Ma anche lei mi cade su queste domande qua.
1: No, ma non l'ho detto io, l'ha detto Tajani, che è il vicepresidente del Consiglio di questo paese, nonché ministro degli esteri, adesso all'ONU, all'Assemblea Generale. No, dico...
3: Quindi, allora, uno, si è già scusato, ha detto che è una battuta che gli è uscita male, la premier ha detto la stessa cosa. Sì. Direi che è stato ampiamente attaccato da ogni parte, non soltanto... Cioè, hanno attaccato così, non mi faccia sparare sulla Croce Rossa, dai, non si fa. Ha già ricevuto direi,
0: è
3: anche
0: male,
3: troppe...
0: Senta, gli è andata male.
1: Ma lei se lo sente di dire mai con Vannacci? Che poi di Forza Italia siete comunque, insomma, avete una postura, anche Maria è sempre molto più centrista.
3: Io l'ho già detto, quindi non per me non sarebbe la prima volta, poi non deciderò io, e quindi chi deciderà per me farà una valutazione.
1: E chi
3: oggi
1: deciderà?
3: Io sono abituato.
1: Tajani o Marina?
3: Decideranno i leader della coalizione, mi sembra di capire, no? Nel senso, non è che decide una persona, decide la coalizione se allargare il perimetro della coalizione e tirarlo dentro o no. Io faccio semplicemente un'analisi di quello che sta succedendo in questi giorni, non è che prevedo quello che succederà tra un anno. Oggi come oggi è Vannacci che si mette fuori da solo, perché continuare a criticare il governo, non
1: oggi
3: votare la fiducia, oggi come oggi, domani o
1: domani
3: non mi sembra non mi sembra di vedere un atteggiamento di uno che vuole entrare in una coalizione.
1: Certo.
3: Anche le suppletive in Calabria, no? Ha deciso di candidarsi.
1: Però senza rischia di essere difficile con la legge elettorale che state facendo vincere le elezioni per il centrodestra.
3: Bravissimo. Allora lei, per esempio, che fa il giornalista, questa frase qui la dovrebbe un po' raccontare anche ai suoi amici giornalisti e ai miei colleghi dell'opposizione quando vengono da lei che dicono che noi ci stiamo facendo questa legge perché vogliamo vincere. Oggi non ci sono le condizioni. Cioè, se prendiamo i sondaggi di oggi, quindi l'abbiamo fatta per dare agli italiani una legge elettorale in grado di dire la sera chi è che governa.
1: No, non è vero.
3: Noi l'abbiamo fatto. Sì.
1: No, non è vero, perché se nessuna delle coalizioni raggiunge il 42% è proporzionale puro, e a quel punto è mischione generale, e quindi non è detto. Cioè, se le coalizioni superano il 42%, sì, perché c'è premio di maggioranza e quindi c'è una maggioranza certa. Ma nel caso invece diventa proporzionale, e a quel punto è aperto a tutto, da governi larghi intese, governi tecnici, qualunque cosa in quel caso.
3: Non ci faccia pensare.
1: Però guardi, quella, vi siete fatti una legge elettorale in cui vi incasinate perché dovete allenarvi con Vannacci o prima o dopo.
3: Oppure diciamo lo stesso, arriviamo al 42%, perché magari in questo anno noi faremo
1: tutto
3: delle grandi cose, per cui noi arriveremo.
1: L'ultima cosa, martedì Berlusconi avrebbe compiuto
3: 29 settembre.
1: Avrebbe compiuto 90 anni.
0: 90.
1: Lei è stata molto vicina al presidente Berlusconi. Non lo so se ha senso dire qualcosa o come, perché non possiamo fare un ricordo,
0: per esempio, si è sempre raccontato che suggeriva le barzellette lei a lui.
1: Questo è vero, sì.
3: Ah, è vero. vero?
1: Sì.
3: Ah,
1: è vero questo.
3: No, grazie per avermi raccontato questa cosa, l'aggiungo al capitolo.
0: Non lo sapevo.
1: Certo che è vera.
3: No, e Lauro, tu lo dovresti sapere bene, perché ogni volta che mi facevi raccontare le barzellette quando eravamo a Bruxelles in trasmissione non le sapevo raccontare mezza.
1: No, le sa benissimo le barzellette.
3: No, tu sei testimone che mi incasinava e non le so raccontare. Comunque,
1: Razzulli,
3: questa è un'altra di quelle di quelle false narrazioni che girano, che aggiungerò al mio libro. Ce ne sono tante di cose che intestano me, che non ho fatto io, ma nel caso specifico proprio no.
1: I bot russi, come si chiama sto libro che sta scrivendo?
3: Non glielo posso dire.
1: Ma non mi dice
3: ancora.
1: Mai niente, però Licia Ronzulli. Grazie, Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato. Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Ha capito? E questo, come le piace la legge elettorale? Non è che centrodestra ha fatto come al solito, chi fa la legge elettorale se la fa poi per perdere?
2: Beh, posso dire, non se la portano da casa questo giro.
1: Che tradotto, diciamo.
2: Detto fra noi, insomma, sarà un bel testa a testa. Ovviamente l'opzione Vannacci è quella sul tavolo ed è quella che va assolutamente analizzata. Chissà, però qualche aperturina già intravedo.
0: Scusi, allearsi con Vannacci è complicato.
1: Però lei che sta dall'altra parte è favorevole alle primarie?
2: Sto da solo.
1: Sì, no, dall'altra parte ha detto che non ha votato per la maggioranza. Lei è favorevole o contrario alle primarie?
2: Io sono favorevole alle primarie, sì.
1: E dicono che però poi ci mettono uno Conte contro Schlein e litigano.
2: Bisogna iniziare da qualche parte.
1: E andrà a votare alle primarie?
2: Beh, certamente, se si faranno, bisogna capire se si faranno i gazebbi, se si farà che tipo
1: no,
2: di
1: online
2: primarie
1: escluso.
2: Online
1: no,
2: è davvero difficile.
1: Ma chi vota tra Conte e Schlein?
2: Questo non te lo dico.
1: Ah, però ha già deciso.
2: Sì, nel cuore conservo, insomma, c'ho
1: secondo
2: un
1: lei,
2: piccolo
1: se,
2: dubbio.
1: Se vince Conte, quelli del PD votano Conte, e se vince Schlein, quelli del è più facile che quelli del
2: dubito PD. Che ci sia questo tipo di travaso.
1: Che quindi, quindi sono inutili.
2: Beh, ci sarà. Ancora c'è tempo, però al momento c'è una lontananza, c'è una distanza evidente.
1: Certo. Adesso con noi c'è.
0: Chi c'è?

0: Antonio Nardella.
1: Europarlamentare del PD, signor Nardella, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Eccoli, buongiorno, ben ritrovati.
1: Dov'è, a Firenze o a Bruxelles?
2: Giorgio.
0: Ciao.
2: Sono a Firenze.
1: Guardi che non è più sindaco, no, dico, no, nel caso.
2: Lo so, però è comunque il mio collegio da deputato europeo.
1: Certo, certo. Senta, in studio con noi oggi c'è Daniele Piervincenzi, il nuovo co-conduttore di Report, lo conosce?
3: Buongiorno. Lo saluto.
2: Buongiorno.
1: No, non vi conoscete?
2: Non di persona, però,
0: di fama.
2: Però l'ho seguito molto.
1: Dove l'ha seguito?
2: E gli faccio ovviamente in bocca al lupo.
1: Ma l'ha seguito con le telecamere, dico, il metodo Report.
3: Grazie,
1: no?
3: Grazie. Viva il lupo, esatto. Perché ormai
1: Tra l'altro sa che ha votato per non ha votato per la maggioranza, dico, per Vincenzi?
2: La maggioranza attuale?
1: Attuale, quale attuale? Cioè solo quella attuale, certo.
2: Beh, allora gli faccio anche i complimenti.
3: Vabbè, grazie.
1: È la solita Rai dei comunisti. Senta, e signor Nardella?
2: Non è più quella Rai, mi sa.
1: Vabbè, ma è ciclica,
2: però...
1: lo sa com'è fatta, cioè la ruota gira. Senta, signor Nardella, abbiamo visto una sua foto, se ve la possiamo vedere per chi ci guarda in diretta video, a cavallo in un benzinaio.
0: Che bello!
1: Ha pubblicato un video di lei che è andato a cavallo in un benzinaio.
0: Che ci è andato a fare a cavallo dal benzinaio?
2: Ha girato molto, ma ho voluto fare una cosa un po' ironica, perché
1: sì.
2: Ormai non so se ci resta soltanto l'ironia, vista la situazione drammatica del costo dei carburanti, e quindi... un mio amico mi ha prestato un cavallo con il quale ho fatto un video e ha detto non ci resta che andare a cavallo. Io tra l'altro amo molto i cavalli, e quindi ho approfittato del fatto che
0: è una cosa un po' snob, però
2: montare.
0: Andare col cavallo,
1: sì,
0: no?
1: A far benzina, sì, certo. Ma come si chiama il cavallo?
0: Si chiama cavallo.
1: No, però...
2: ora mi pare Sauro, non ricordo bene il nome, qualcosa
0: Sauro.
2: Del genere.
1: Non lo so, Sauro.
0: Beh, non sei proprio sperticato.
2: Qualcosa del genere, sì.
1: Quindi
0: ciao.
1: Cioè, era una protesta contro il caro benzina, diciamo.
2: Certo, anche perché lo stesso giorno Salvini ha detto: ragazzi, il costo è questo, i prezzi non si abbasseranno, attrezzatevi. Quindi l'ho letto nel pensiero. Ciao.
0: Quindi attrezzatevi, pigliamo un elegantissimo cavallo da un maneggio.
1: Quindi lo dice come fosse, diciamo, un merito quello di leggere nel pensiero di Salvini, signor Nardella.
2: No, figuriamoci. Credo che nessuno sia in grado di entrare nella testa di Salvini. Io di sicuro no.
1: Senta, a parte noi, per questa cosa del cavallo, chi l'ha chiamata?
0: È girata parecchio.
2: No, ho avuto un sacco di telefonate, giornali che hanno rimandato il video, quotidiani online.
0: Ha risposto?
2: La 7, sì, insomma. Evidentemente un po' di ironia ogni tanto diverte, fa piacere.
1: Ma perché ormai la politica si fa così, cioè nel senso i politici sono diventati dei content creator, hai visto Vannacci con l'ombrello come faceva la guida, col centrodestra che lo segue.
2: Lauro, sì. Lei mi conosce da una vita,
1: sì.
2: Io diciamo il mio stile è uno stile molto sobrio,
1: lo stile
2: al
1: Nardella.
2: Massimo posso suonare il violino come sapete,
1: esatto.
2: Però credo che il violino sia una cosa seria, però insomma lo spirito toscano un po' di ironia ce la dà.
1: Certo.
2: Ma deve essere ogni tanto un'eccezione, non la regola, come succede di vedere spesso nel linguaggio della politica oggi.
1: Senta,
2: quello poi finisce per banalizzare.
1: A proposito di cavallo,
0: mi manca il violino,
1: sì, ci vediamo presto col violino. Mi dica un'ultima cosa, a proposito di cavallo, chi è il cavallo vincente del centrosinistra? Diciamo come metafora.
2: Il cavallo vincente del centrosinistra è l'Unità, chiamiamolo così,
1: che sta chiudendo il giornale, dice.
0: Ecco, perfetto.
2: È un valore, un concetto, diciamo.
1: Sì.
2: Dopodiché io ho sempre detto che sulle primarie la mia idea è che la regola principale dovrebbe essere quella di andare alle elezioni, visto che c'è il sistema proporzionale, e poi far decidere agli elettori il giorno del voto. Il partito che prende più voti esprime con la sua leadership il Presidente del Consiglio.
1: Ma quindi l'ipotesi di Bonelli così. Invece del federatore, di trovare un terzo candidato?
2: Ma non mi convince sinceramente, mi convince ancor meno delle primarie, anche se lo avessimo avuto lo avremmo dovuto tirare fuori già da tempo, tirarlo fuori un po' adesso. All'ultimo momento a ridosso del voto forse rischia di non essere una buona scelta, ripeto, la soluzione più lineare sarebbe quella che si adotta in tanti paesi europei, le proporzionali. il partito che prende più voti nella coalizione.
1: Ma Conte non vuole, e quindi vi dovete mettere
0: in attesa.
2: Conte lo stimo e lo rispetto, certo. È chiaro, se poi queste primarie si devono fare perché
1: le
2: non
1: farete.
2: Ci sono alternative, allora dico almeno facciamole presto e velocemente.
1: Sì, sì. Beh, presto è un po', diciamo, forse potrebbe essere lo slogan del centrosinistra, presto. Arrivederci.
2: Il nome del cavallo.
1: Il nome del cavallo. Grazie Dario Nardella, deputato del Partito Democratico.
0: Buona giornata.
1: Andiamo presto. A sentire se il nostro CDM, la nostra Chiara, la nostra Laura hanno capito qualcosa di questa puntata oggi col comunista Pier Vincenzi, che siamo messi il nemico in casa infatti incredibile. Amato via Ranucci e poi ci troviamo più
0: Vincenzi. Dovrebbero aver allontanato Ranucci perché e poi via Ranucci.
1: Incredibile, guarda.
0: Pier Vincenzi.

0: nostra
1: straordinaria, il nostro CDM, la nostra Chiara, la nostra Aurora. Signor Pier Vincenzi, è ancora fine settembre, quindi prima dell'8 di novembre potrebbero succedere di cose. Chissà se condurrà mai il report. Chissà.
2: L'8 novembre.
3: Mi prendo solo questa giornata. Sì. Poi domani.
1: Tanto 8 novembre vedrà. È anche il giorno fortunato, nel senso. No, non lo so, vabbè.
2: Che giorno è?
1: Infatti. Grazie a Daniele Pier Vincenzi.
3: Grazie mille.
1: Poco conduttore di report. Oggi, adesso, questo tentativo che ormai c'è spesso alla fine del nostro programma, cerca di cantare la nostra sigla, niente po' di meno che Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, con il nostro Dejan Cetnikovic. Dove va Pier Vincenzi? Ma vuoi già andare a report?
2: Una scusa per baciarmi.
1: Lo so, sì. Vediamo Fratoianni come la canta.
4: Guarda Aglia.
5: Ciao. Un giorno da pecora che 100 giorni da leone, meglio. Un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
4: Torniamo domani.
5: Uno, tanto non ci ascolta nessuno.
4: Poi no, torniamo.
5: Domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno.
4: Meglio.
5: Un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio. Un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
4: Il segretario, vuoi salutare qualcuno?
5: Tutti quelli che seguono.
4: Tutti quelli del campolato.
5: Una grande trasmissione come Un giorno da pecora.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
0: Il mondo non basta.
2: Luoghi, scoperte, avventure.
1: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
2: Su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il viaggio del Papa in Francia, una visita pastorale di 4 giorni, prima tappa a Parigi con il discorso all'Eliseo. L'inviata.
3: Un lungo applauso ha salutato il primo discorso di Papa Leone in Francia nella Salle des Fêtes all'Eliseo. Dopo il faccia a faccia con il presidente Macron, Leone parla alla società civile e al corpo diplomatico. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata proclamata a Parigi, ricorda il pontefice, e ogni minaccia ai diritti umani è pericolosa per la pace.
4: La giustizia, la saggezza.
3: Giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti. Prevost chiede la messa al bando delle armi nucleari, mai rassegnarsi alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile. La Francia, sottolinea Leone, ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo all'interno della nostra cara Europa. Nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ribadisce con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. No alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi, offerta di una morte programmata. Durante il volo ha salutato i giornalisti e i colleghi della CNN, esclusi da Trump dalla Casa Bianca, dice: sono contento che ci siate. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: In Ucraina 3 persone sono state uccise in un attacco russo a Kiev. Un drone ha centrato un edificio di uffici, in precedenza sempre nella capitale era morto un ragazzino di 14 anni. Zelensky fa intanto sapere che Trump ha concesso a Kiev la licenza per produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Il governo canadese si è preparato a una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. A svelarlo in un'intervista al New York Times, il premier Carney, che però non è sceso nei dettagli, sarebbe irresponsabile, ha detto, non prendere in considerazione un simile rischio, seppur remoto ed estremo. Sono marito e moglie le 2 vittime del grave incendio divampato alla periferia di Lucca, 13 feriti. In linea a Tommaso Giuntella.
5: In questo momento sono in azione non solo le squadre dei vigili del fuoco che stanno dando sostegno alle persone sfollate, le persone che abitavano ai piani superiori, sopra al piano terra da cui è partito l'incendio e dove sono stati trovati i corpi senza vita di Maria Grazia Giorgetti, 73 anni, e Gianluca Del Papa, 65, al lavoro anche la polizia scientifica, proprio per capire le dinamiche dell'accaduto, e su questo si sta concentrando adesso l'indagine, se è stato un mozzicone di sigaretta a far partire l'incendio dal piano terra. Nel frattempo 3 minori in codice verde, 9 persone in codice giallo, 1 persona in codice rosso tra gli ospedali di Versilia, Pisa e Lucca. Noi abbiamo sentito alcune persone, alcuni testimoni qui, allora sentiamo le loro voci e poi la linea torna a voi.
6: Ma svegliato mi ha detto la mia figliola, vai a vedere che forse c'è qualcuno che fa botte, c'è carabinieri, polizia, ambulanze. E poi invece sono venuta qui, c'era dalla parte di là tutto bruciato e che pigliava fuoco proprio tutto.
7: Lo sono venuta a sapere dai vicini che l'appartamento era qui, e quando sono venuta qui ho scoperto che era la mia cognata.
2: In provincia di Lecce è trovato un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto di un bambino di seconda elementare a Trepuzzi. L'allarme è stato dato dalla maestra. A quanto si apprende, il bambino potrebbe essere stato spinto da un compagno a portare il coltello in classe dopo una lite con altri scolari. Carichi di lavoro e disuguaglianze di genere. Secondo un rapporto dell'Istat si riduce il tempo dedicato dalle donne alla gestione della casa, ma resta ancora alto il divario con gli uomini.
8: Il riequilibrio dei carichi familiari tra uomo e donna in Italia procede, ma molto lentamente. L'Italia presenta il divario di genere più alto in Europa. Nel 2023, fa sapere l'Istat, le donne hanno ridotto il tempo dedicato al lavoro familiare non retribuito, quello domestico, del 27% in 20 anni. Tuttavia, il carico di lavoro è ben oltre il doppio di quello degli uomini. Tra gli occupati, le donne dedicano 2 ore e 22 minuti al giorno in più degli uomini al lavoro domestico e di cura, un divario che aumenta in presenza di figli e nel mezzogiorno. Nel complesso le donne svolgono ancora il 70% del lavoro familiare complessivo, circa 4 ore al giorno. Riguardo al lavoro retribuito, l'Italia presenta il tasso di occupazione più basso tra i paesi dell'Unione Europea e il divario di genere più alto. Gli uomini vi dedicano 1 ora e 49 minuti in più rispetto alle donne. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Il Ministero dell'Economia annuncia una nuova duplice emissione del BTP Valore da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due diversi buoni del Tesoro che potranno essere acquistati sia alternativamente che congiuntamente. Ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: Come parla?
9: Igora! La piazza social di Radio 1.

0: Santa, felicissima dall'Albasotto Pet Influencer con 300.000 follower su Instagram, conduttore di questo programma e mascotte, ovviamente Byron Righetti. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica Alessandro Adriani, redazione Maurizio Merlo e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Allora, si parla sempre più, caro Lorenzo, di piccoli tradimenti digitali, flirt, messaggi ambigui, attenzioni nascoste oppure rapporti virtuali che magari non sono una vera e propria relazione, ma possono comunque mettere in crisi la fiducia della coppia. E adesso c'è anche l'intelligenza artificiale. Alcune persone ammettono di avere con i chatbot conversazioni romantiche o sessualmente allusive e per molti questo è già un tradimento. Insomma, oggi la domanda non è più soltanto con chi sei stato o stata, ma anche con chi stavi chattando, a chi hai dimostrato interesse. La cosa veramente straordinaria è che siamo arrivati al punto in cui possiamo essere gelosi di una macchina. Chi è? È un'intelligenza artificiale? Ah, non è una donna o un uomo in carne e ossa, eh? Peggio, è disponibile 24 ore su 24, non si stanca mai, non ha mal di testa e soprattutto ti dà sempre ragione. Ecco, qui la situazione si fa drammatica, perché la rivale di oggi non è più quella o quel bellissima collega che incontri in ufficio. È un algoritmo, non ha corpo, non ha profumo, non ha nemmeno bisogno di uscire di casa. Però ascolta, risponde, ricorda quello che le o gli hai raccontato e soprattutto non ti dice mai ne parliamo domani, adesso ho sonno. La gelosia, insomma, ha fatto un salto tecnologico. Prima temevi che il tuo o la tua partner si innamorasse di un'altra persona, oggi devi temere che si trovi meglio non con qualcosa che una persona non è, eh? E questa forse è la parte più inquietante. Non stiamo più competendo con un amante, stiamo competendo con un sistema progettato per essere sempre lì quando ne abbiamo bisogno. Altro che crisi del settimo anno, qui rischiamo la crisi del settimo aggiornamento. Ecco, Lorenzo Castelluccio, tu hai 24 anni, quindi sei pienamente generazione Z. Voi giovani siete gelosi anche dell'intelligenza artificiale? E secondo te siete più preparati di noi adulti che invece siamo arrivati al digitale quando eravamo già grandi, diciamo così?
1: Allora, per quanto riguarda la gelosia, secondo me allora un po' i boomer potrebbero cascarsi in questa tentazione, anche se in realtà ad oggi vedo che molti noi giovani siamo un po' boomer anche noi, nel senso vedo che molti non comprendono effettivamente l'intelligenza artificiale e capisco anche che in parte molte persone si sentono anche più comprese, ascoltate e capite. Presa in considerazione dall'intelligenza artificiale, quindi probabilmente ci sarà qualcuno che si sentirà, diciamo, geloso, no? Perché comunque l'intelligenza artificiale è sempre pronta a rispondere, a considerarti. Quindi,
0: qualunque ora, certo.
1: Certo, puoi trovarti meglio magari rispetto a una persona.
0: Certo, senz'altro. Quindi il prossimo rivale in amore non sarà più un'altra persona.
1: probabilmente sì, sarà magari l'algoritmo, l'intelligenza artificiale, anche perché poi qual è la cosa? Che poi se per gelosia non è che puoi insultare di litigare con l'intelligenza artificiale, è anche un po' più complesso forse.
0: Perché non ti può insultare, non si offende.
1: In realtà risponde. Girano video in cui persone ci hanno litigato, che ti risponde a tono, ci fanno proprio vere e proprie conversazioni, o che addirittura risponde in maniera molto più umana di un essere umano.
0: Però non se ne va, resta lì.
1: Esatto.

0: Genna con Carè. Siete all'ascolto di Corella, piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti. Sono le 15:12 minuti primi e secondi nessuno. La puntata del venerdì di Igorà è in chiave talk e prende il nome di algoritmo, permettendo, oggi ci soffermiamo sull'informazione sotto attacco tra social, deep fake, fake, eccetera, eccetera. È proprio dalle fake news che corrono sui social, gli algoritmi che decidono che cosa dobbiamo vedere, fino all'intelligenza artificiale che rischia di diventare il nuovo intermediario dell'informazione. Quindi parleremo di come sta cambiando il modo in cui ci informiamo e di chi può ancora garantire la distinzione tra una notizia verificata e una manipolazione. E lo faremo con il direttore dell'agenzia di stampa di Ene Kronos, Davide Desario. Buon pomeriggio, direttore, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: A te e con il direttore del quotidiano L'Identità, Adolfo Spezzaferro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati.
0: E con la direttrice di QN, Quotidiano Nazionale, Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Agnese Pini. Bentornata, direttrice.
3: Grazie, buon pomeriggio.
0: Bene, allora parto con una notizia diventata virale sui social. A Modena circa 50 studenti Maranza sono entrati in un supermercato e hanno messo in scena una vera e propria razzia. Alcuni hanno filmato, altri hanno rubato, molti si sono coperti il volto e poi quei video sono finiti sui social quasi fossero trofei. La domanda è inevitabile: dove erano le famiglie? E che cosa è accaduto sul piano educativo se così tanti ragazzi hanno ritenuto possibile trasformare un furto e un atto di intimidazione ai danni di lavoratori e clienti in una bravata da pubblicare sui social? Parto con Agnese Pini.
3: L'aspetto che colpisce di più è proprio la rivendicazione pubblica, sì, di quello che è un atto illegale, no? Perché poi questa non è una bravata, ma insomma i ragazzi, gli adolescenti che vanno fuori controllo, che possono anche arrivare appunto ad azioni, non sono una novità del nostro tempo, oggettivamente. La novità del nostro tempo è che poi questi ragazzini prendono i cellulari, si filmano, mettono la loro azione sui social e ne fanno, come dicevi tu, un trofeo, la parola perfetta. Quindi il cambio di passo vero è questo, ed è evidente che qualcosa ci è sfuggito di mano. Che cosa ci è sfuggito di mano? Ci è sfuggita di mano la quantità di tempo e l'influenza che queste challenge, queste gare sui social hanno effettivamente, soprattutto sui più giovani, fino a cambiargli, direi, connotati, cioè a ribaltare quelle regole minime di civiltà e di legalità in cui pensavamo, no, fossero cresciuti ed educati anche loro. I social hanno ribaltato completamente le regole del gioco e sono così pervasivi che in età ancora, no, in cui si è più fragili sotto ogni punto di vista, certo, perdiamo il senso del limite, la differenza tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare.
0: Davide Desario.
1: Sono d'accordo con quello che ha detto la collega Agnese Pini, ovviamente ci sono degli aspetti importanti. Le famiglie, dove stavano le famiglie di questi 50 Maranza, dove stavano in quel momento, dove stanno sempre, certo, ma dove stanno in generale le famiglie. Lo vediamo tutti quanti giorno dopo giorno, basta andare in pizzeria e vedere quanti genitori, comunque, piuttosto che parlare con i loro figli, gestire i loro capricci, gli mettono in mano un device purché li ipnotizzi e loro possano fare altro, in una, diciamo, società sempre più, diciamo, egoistica, dove tutti vogliono pensare a se stesso, è chiaro che non c'è più quella condivisione, quell'attenzione, i ragazzi crescono da soli, spesso appunto dietro questi schermi. E poi c'è un altro tema, c'è il tema dell'errore, diciamo, tra realtà e virtuale, cioè questi ragazzi non si rendono più conto di cosa è vero e cosa non è vero, pensano che tutto possa risolversi spegnendo e riaccendendo come fosse la PlayStation. Purtroppo la vita non è così. Se corri con la macchina e vai fuori strada rischi la vita, se accoltelli una persona rischi di ammazzarla, se prendi e fai un video del genere ne paghi le conseguenze seriamente. Forse questa è l'unica cosa un po' meno presente, perché purtroppo la realtà è che non c'è poi una certezza della pena. Voglio proprio vedere, quando individueranno questi ragazzi, che cosa succederà: una denuncia, una tirata d'orecchie, e quindi prossimamente tanti altri lo faranno.
0: Il GR ci ha appena informati, infatti, poco fa, di questo bambino di seconda elementare al quale è stato trovato un coltello di 12 centimetri. Adolfo Spezzaferro.
2: Sì, esatto, aggiungerei a quello che hanno detto i miei colleghi un aspetto che forse potrebbe essere addirittura la chiave un po', perché noi abbiamo visto che in questo mondo appunto dove ormai viene percepita la realtà come quella che vedono sul cellulare questi giovanissimi, allora forse siccome da sempre è il cattivo esempio che fa più presa, soprattutto sui più giovani appunto che è il buon esempio, bisognerebbe sempre attraverso i social e sempre attraverso quindi questo mondo che ormai tutti considerano come reale, sebbene sia virtuale, appunto quello degli smartphone, rendere il buon esempio una cosa che fa tendenza, una cosa fica, perché in qualche modo da sempre noi nei secoli ci siamo identificati negli eroi che erano appunto belli e buoni, questa cosa si è persa, ma forse la chiave è proprio questo, cioè le istituzioni che in qualche modo diano il buon esempio e lo facciano passare sui social come effettivamente una cosa bella, giusta, e questo potrebbe forse essere l'antidoto.
0: Ecco, tra il supermercato di Modena preso d'assalto più volte, lo ricordo, non era la prima volta che accadeva, e la tangenziale Milano-Meda bloccata dal trapper italo-marocchino Omar Ramo per girare un videoclip, tutto poi pubblicato sui social, anche questo, non emerge forse un pericoloso senso di impunità, ne parlava De Sario, l'ha appena accennato, la convinzione di poter fare ciò che si vuole senza temere conseguenze, e dove si è inceppato il meccanismo di prevenzione e controllo del territorio? Adolfo Spezzaferro.
2: Sì, allora il punto è proprio questo, come diceva già il collega dell'ADN, il punto è che è diffuso, cioè magari i ragazzi sono ignoranti e tante cose non le sanno, ma è diffusissima questa convinzione, che purtroppo corrisponde poi alla realtà dei fatti, come abbiamo visto, che si può restare impuniti per la giovanissima età. Allora bisogna fare questa considerazione, purtroppo è brutto, qualcuno lo deve dire, lo dico io. Allora questi ragazzi giovanissimi, leggiamo 12, 13 anni, non sono i 12 anni e 13 anni di quando io, eravamo 12 anni o 13 anni, quindi sicuramente bisogna abbassare l'età per cui si è perseguibili penalmente.
0: Davide De Sario.
4: Ma sì, cioè il tema è che appunto parlavate anche dell'esempio. L'esempio che si vive è quasi sempre un esempio negativo, cioè anche se noi guardiamo non solo i videogame che sono diffusissimi, i video brevi su alcuni social a partire da TikTok e YouTube, e poi anche la stessa televisione, cioè anche i nostri stessi politici, cioè spesso nella voglia, nella foga di voler parlare a tutti i costi non comunicano bene, quindi mandano spesso messaggi che non sono quelli giusti, cioè è un cortocircuito generale. I ragazzi ne sono le prime vittime, e io non penso che siano stupidi e che vivono proprio una realtà totalmente diversa da quella che abbiamo vissuto noi, che abbiamo molti anni più di loro.
0: Agnese Pini.
3: Io faccio, mi collego a quanto diceva adesso Davide De Sario, perché il punto non è tanto inasprire le pene, no? O abbassare l'età punibile, sono sempre ragazzini sono. C'è un tema educativo che è quello principale, cioè si è perso un senso del limite morale, prima ancora che legale, cioè che cosa si può fare, dove ci si può spingere, che cosa è lecito. Ma qui non è che se siamo più severi con le pene lo modifichiamo automaticamente, è più complicato di così. Si è preso qualcosa a monte.
0: Avrebbero educato i genitori.
3: Direi, no? Cioè, a costo di essere un po' banali. Però torniamo lì, a un ragazzino di 10 anni, che cosa lo facciamo? Mettiamo al riformatorio. Non lo trovo una soluzione, ecco, la soluzione è che, anzi il problema è che stiamo educando male questi ragazzini e c'è abbiamo perso quel limite del no, quel limite del non si può fare che a noi hanno insegnato i nostri insegnanti, i nostri genitori, anche se l'avevamo innato dentro di noi, se non ce l'avessero insegnato l'avevamo fatto pure noi, no?
0: Certo, senz'altro. Vi fa adesso una domanda a testa il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
5: Buon pomeriggio a tutti quanti. Direttrice Pini, oggi una parte sempre più importante dell'informazione passa proprio dai social. Secondo il Censis, 7 utenti social su 10 includono anche i Reel nel proprio universo informativo. Io da influencer e social media manager vedo ogni giorno quanto un contenuto possa appunto raggiungere milioni di persone in pochissimo tempo. Ma proprio questa velocità può anche favorire anche, diciamo, delle fake news e semplificazioni. Secondo lei il futuro del giornalismo passa dal riuscire a portare l'autorevolezza della testata dentro proprio il linguaggio dei social, oppure dobbiamo prima di tutto educare le persone a distinguere un contenuto virale da un'informazione verificata?
3: Beh, è la base è tornare a comprendere, anche noi giornalisti dobbiamo tornare a capirla, la differenza tra fare informazione e tra un contenuto virale. È qualcosa che è tutt'altro che scontato, appunto, anche per i professionisti dell'informazione, spesso proprio perché siamo così pervasi dentro il mondo social che ci sfuggono ormai, no? Quelle distinzioni che una volta sembrano più evidenti. Quindi dobbiamo ricominciare da lì. Il giornalismo è una professione ben diversa da quella del content creator, dell'influencer. Sì. Sono professioni veramente, cioè una migliore o peggiore. Sono due mestieri diversi.
0: E
3: questa diversità va rimarcata, va tutelata, va difesa.
5: Direttore Desario, recentemente è circolato un falso lancio attribuito proprio ad ADN Kronos, costruito proprio in modo da farlo sembrare autentico.
0: Sì.
5: Questo dimostra proprio quanto oggi sia facile anche no falsificare non solo una notizia, ma anche proprio la fonte che dovrebbe garantirne l'attendibilità. Secondo lei, nell'epoca dell'intelligenza artificiale e dei social, come farà il pubblico a distinguere sempre più ciò che è realmente verificato da ciò che semplicemente sembra vero?
0: Già.
1: Ah, semplicemente l'informazione è una ricchezza, le persone che ne sanno di più vivono meglio, si fanno semplicemente abbindolare di meno, no? Cioè, più una persona è colta e preparata, più questa cosa va compresa, va spiegata in maniera tale che le persone sappiano dove andare a prendere le informazioni che li rendono più ricchi e più a conoscenza delle cose, e non che la prendo dove capita questa informazione, perché altrimenti rischio proprio di infilarmi in dei cortocircuiti pesantissimi e poi dopo non essere più ricco ma addirittura molto più povero.
5: Direttore Spezzaferro, oggi tanti giovani scoprono una notizia prima attraverso un reel, un TikTok o il post di un creator influencer, anziché magari attraverso una testata giornalistica. Secondo lei il giornalismo deve riuscire a conquistare questa nuova generazione entrando sempre di più nel linguaggio dei social, oppure c'è il rischio che nel tentativo di inseguire no, questa viralità l'informazione prenda proprio quelle caratteristiche di verifica, le perda, no? E magari approfondimento che diciamo dovrebbero distinguerla?
2: Sì, infatti il punto anche in questo caso, la chiave appunto del problema è la fruizione dei social. Oggi sappiamo che tutto attraverso i social arriva poi sul cellulare, anche la cosiddetta informazione tradizionale. C'è grande confusione in merito perché non è soltanto colpa dell'intelligenza artificiale o degli certo. influencer o di chi fa anche comunicazione in una struttura più ampia che poi è di solito rivolta al business, no? Alla
5: sì.
2: di marketing, però di sicuro l'informazione tradizionale, per non perdere campo, per non perdere appunto autorevolezza, deve assumere il linguaggio dei social, a sposarlo pienamente, perché poi la differenza, come è stato detto, la fa il contenuto, la fa l'autorevolezza della testata, per cui come viene formulata la notizia, la verifica delle fonti, la deontologia, però il linguaggio, che è sempre la chiave di tutto, il linguaggio. Persino la Bibbia, no? Inizia con in principio era il verbo, e siamo ancora là, tutto sommato cambiano i medium, però è il linguaggio deve assolutamente suonare nel ragazzetto che sta al cellulare uguale a quello di tutto quello di cui si fida, altrimenti l'informazione corretta, l'informazione verificata e reale non arriva a destinazione.
0: Adesso una battuta a testa per noi giornalisti, appunto nell'era dell'hypocritically correct, come la chiamo io, quali parole sono diventate così rischiose da poter essere immediatamente quindi accusati di razzismo o discriminazione? Agnese Pini.
3: Moltissime parole, non troppo diverse da quelle di sempre. Oggi certo viviamo in un'epoca di grandissime tensioni, cioè sono tornate le tensioni che pensavamo soffrite,
0: sì, da tempo.
3: La questione scatenata la guerra israelo-palestinese, no? E quindi sì, quanto odio, quanta tensione abbiamo nei confronti, per esempio, degli israeliani, ma anche degli ebrei. Quindi l'utilizzo di determinate parole oggi può diventare di nuovo insultante, una clava o qualcosa di ancora più pericoloso, no? Come sappiamo, sono polemiche tra l'altro di questi giorni. Quindi qui non è soltanto una questione social, è proprio una questione di tempi bui che stiamo vivendo, in cui il linguaggio si è fatto davvero molto più violento di prima.
0: Ho notato per esempio che la notizia del supermercato di Modena, pochissimi colleghi hanno scritto che questi giovani erano soprattutto Maranza, moltissimi hanno omesso proprio la provenienza. Adolfo Spezzaferro.
6: Esatto, mi hai preceduto. Secondo me oggi paradossalmente diventa discriminante se tu dai la notizia per intero. Cioè, noi siamo cresciuti facendo questo mestiere, ci hanno insegnato fin da subito che la notizia va data tutta, la completezza dell'informazione. Allora, se io nel titolo dico che appunto l'assalto è stato fatto da i Maranza, non è il titolo che è razzista o è discriminatorio, aderisce alla realtà dei fatti. Per cui oggi, per esempio, non si può più scrivere che invece è uno status che esiste al posto di migranti regolari e clandestino, perché se scrivi clandestino è come se tu sei xenofobo, razzista, discriminatorio, ma quelli sono clandestini, cioè per la legge.
0: Davide De Sari.
7: No, e purtroppo c'è proprio un tema di deontologia professionale che è stato stabilito. L'ordine invita a non, ad esempio, evidenziare in vicende negative di criminalità la nazionalità, la razza del protagonista, mentre a farlo quando un evento è positivo. Quindi avete visto tutti come appunto non si mette nel titolo che sono Maranza, ma tutti quanti hanno messo nel titolo che il ragazzino che ha aiutato la professoressa accoltellata era, mi pare, congolese, sì, o del Gambia, sì, non mi ricordo.
0: Congo, giusto.
7: Del Congo. Quindi in quel caso è una forma un po' forse di ipocrisia, è stata studiata per cercare di migliorare l'integrazione, bisogna vedere poi come la popolazione la prende e che cosa può fare il giornalista per barcamenarsi in tutto questo. Io ad esempio dico una cosa, l'altro giorno il video che è stato voleva accoltellare, noi non l'abbiamo pubblicato.
0: Grazie, a lunedì. Buon proseguimento.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia. Perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7. In replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni. Parlami di te. Viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio ad Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 15.30. Partiamo dalla maggiore criticità in A22 nel tratto Brennero-Modena, code per un incidente tra mezzi pesanti tra Nogarole, Rocca e l'allacciamento all'A4 in direzione della Torino-Trieste. Per le altre ci spostiamo sulla tangenziale est di Milano, code a tratti tra Paullo e l'allacciamento alla tangenziale nord in direzione di Lecco. E sulla tangenziale ovest di Milano, code tra la statale 412 della Valtidone e lo svincolo settimo milanese in direzione della Milano-Varese. Ci spostiamo poi in A7 nel tratto Milano-Genova, 1 chilometro di coda per lavori tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico rallentato per lavori tra Pisa Nord e lo svincolo Pisa-Aeroporto in direzione di Pisa. In A14 nel tratto Pescara-Bari, code per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione sud, in direzione di Bari. A Roma, sulla tangenziale est, traffico rallentato tra l'uscita Corso di Francia e Campi Sportivi in direzione Castrense. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
10: collaborazione con il CIS.
11: Il pomeriggio di Radio 1.
12: Venerdì 25 settembre. Simone, arrigoni, ma insomma, come sta vivendo questa prima settimana del nostro nuovo pomeriggio di Radio 1?
13: Che coraggio. Ci siamo salutati ieri che mi hai chiamato Stefania.
14: Brava Stefania.
13: Per fortuna che ci sono i radioascoltatori, sono la mia unica e vera speranza qua.
12: Avranno capito che ho una certa età, che vado trattato bene, da
14: con una certa cautela vai trattato.
13: No, avranno capito che io sono molto molto gelosa.
12: Ma io ti coccolo, Simona Rioni e Claudio De Tommasi, che ne dice di questa prima settimana?
14: Se oggi proprio il 25 di settembre è la prima settimana, mi sembra insomma che ci stanno tutte le premesse per fare una grande stagione, o sbaglio?
12: E poi però lo dobbiamo chiedere ai nostri ascoltatori, commenti, messaggi, ce li inviate al 335-699-2949, anche consigli, e poi intervenite sui temi del giorno. A proposito, oggi Simona di che si parla?
13: Oggi, Raffaele, avremo un tema importante che sta facendo discutere il mondo politico: la scuola, le presenze degli stranieri, l'importanza della conoscenza della lingua italiana. Ma in fondo, però, al programma torneremo anche a prendere il vento con la Coppa America nel Golfo di Napoli.
14: Nella nostra scaletta sempre tanti argomenti, tanti ospiti, ma anche tanto spazio alla musica. Allora io mi rivolgo a Raffaele e a Simone, a tutti i nostri ascoltatori, perché oggi lo sappiamo, l'abbiamo detto, è il 25 settembre del 2026. Bene, esattamente 50 anni fa, in una scuola di un quartiere, si chiama Cantraff a Dublino, la scuola si chiama Mount Temple, un ragazzo di 15 anni, spinto dal padre che lo vedeva un po' timido, mise un semplice, sai, quelle scuole, quelle cose, quegli avvisi che si mettono nella bacheca, il bigliettino: batterista cerca band. Si presentarono molta gente.
12: Lo fanno i ragazzi nelle scuole. Adesso andranno sui social, ma all'epoca
14: all'epoca si metteva a bacheca. E si presentarono tre altri ragazzi che frequentavano la stessa scuola, e poi è cambiato il mondo, perché quei tre ragazzi insieme a Larry Mullen, il batterista, erano gli U2, detto all'italiano U2 se volete pronunciarlo all'inglese. Quindi è cambiata la musica
12: 50 anni
14: esattamente 50 anni fa,
12: e quelli stanno ancora in pista, però
14: voglia di stare in pista. Partirà presto un world tour, ci sarebbe molto da dire su questo nuovo brano, perché proprio oggi, a celebrare i 50 anni di attività, o almeno di presunta attività visti i tempi, nel 1976 esce un nuovo singolo che vede gli U2 tornare abbastanza duri, abbastanza insomma come ci avevano abituato ad essere. Infatti hanno rimescolato un po' tutte le carte con un video girato a Città del Messico. Il brano si chiama Silenzio e lo pronuncio come lo dice Bono, lo sentirete, un gran bel brano, è il primo nostro brano di questo 25 settembre.

0: E beh, questo è il nuovo singolo degli U2, arrivati, e uscirà anche un album prossimamente, si chiama Carnaval Duluth, e celebra, è uscita anche una moneta, pensa che la zecca irlandese ha fatto una moneta celebrativa per i 50
1: anni. Gli U2 ce lo meritano, perché con quello che portano anche di introiti, ma comunque, indotto, si chiama così. Ma parliamo sempre di attualità, no? Ma quanto è bello, Simona, Claudio, pensare, immaginare, volgere lo sguardo al futuro.
2: Sì, Raffaele, è bellissimo, ma è bellissimo pensare che questo futuro in realtà è molto, ma molto più vicino di quanto possiamo pensare, tra scienza, arte e anche cultura, Claudio.
0: Sì, infatti, cultura, perché oggi apre a Bologna la terza edizione del Planetaria Festival, che arriverà fino a domenica, 27 settembre, ma che insomma prevede un bel po' di avvenimenti, eventi, incontri, e a parlarcene non può che essere il direttore scientifico del festival, Giulio Boccaletti.
1: Buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Il tema è scelto città che non vogliono stare ferme, che poi anche se lo volessero mica conviene, insomma.
3: Sì, no, infatti il tema centrale è questo, perché poi alla fine la stragrande maggioranza di noi vive in città, e le città oggi sono il posto dove tutti i grandi temi della modernità si concentrano, quindi il problema della demografia, di una popolazione che invecchia, ma anche dell'immigrazione che trasforma il nostro contesto, il problema dell'automazione, dell'intelligenza artificiale, e anche, come abbiamo visto quest'estate, il problema del cambiamento climatico, il grande caldo, la vulnerabilità alle alluvioni. Insomma, questi sono tutti temi che trasformano quello che vediamo quando guardiamo fuori dalla finestra, e con questo festival vogliamo affrontare la cosa non solo in maniera tecnica, scientifica e magari anche un po' noiosa, ma proprio con l'arte, con il teatro, cercando di creare empatia e di ingaggiare i cittadini in una conversazione sul loro futuro.
2: Nel tuo ultimo libro tu hai spiegato come noi dobbiamo smettere di considerare la natura come qualcosa di esterno e qualcosa di intoccabile, ma che dobbiamo vederla come una vera e propria infrastruttura di sicurezza per la nostra modernità. Ci puoi fare un esempio concreto di una qualsiasi città italiana che cosa potrebbe fare per usare al meglio la natura e quindi proteggersi dalle ondate di calore, dalle alluvioni? Come fare?
3: Guarda, l'esempio più ovvio è quello di Bologna, dove si terrà appunto questo festival. Voi ricorderete che l'anno scorso Bologna fu inondata, vennero giù 180 mm d'acqua in pochissime ore, il Ravone, che è uno degli fiumi che alimenta i canali sotterranei di Bologna, si riempì e la città andò sott'acqua. E questo è un problema che continuerà a ripetersi mano a mano che le statistiche meteoclimatiche cambiano. Poi a seguito abbiamo avuto un'estate caldissima in cui le strade medievali di Bologna si sono rivolate difficili da gestire, con 40 gradi persistenti per svariati giorni del mese. Ecco, di fronte a questi problemi non si può solo pensare all'aria condizionata o alle infrastrutture civili, ma dobbiamo anche cambiare il modo in cui, per esempio, i colli bolognesi vengono gestiti, in modo da rallentare il deflusso dell'acqua verso la città. E questo significa cambiare la vegetazione, cambiare cosa coltiviamo, cambiare come gestiamo le foreste, e similmente la città deve diventare più porosa, più verde, per cercare di limitare l'impatto del caldo. Quindi la natura non è una cartolina che noi guardiamo da distante, ma è una parte del nostro, non solo del nostro paesaggio, ma anche della nostra infrastruttura di sicurezza.
1: Il Festival Boccaletti Planetaria invita anche a non aver paura dell'ignoto.
3: Assolutamente sì, alla fine queste grandi trasformazioni richiedono una cosa sopra ogni altra ai cittadini, ed è quella di voler essere autori della propria vita. Non è un caso che noi utilizziamo il teatro come momento clou di questo festival. Domani sera ci sarà uno spettacolo che si chiama Le Mille è una città, che è uno spettacolo con Stefano Accorsi, con Cecilia Bertozzi, con me, con altri scienziati, Andrea Segre e Simona Tondelli, dove cerchiamo di immaginare quel futuro, ma per ingaggiare la cittadinanza in una discussione, una conversazione anche narrativa, no? Su cosa vogliamo scrivere dei prossimi anni, perché alla fine il futuro può anche essere ignoto, ma molto di quello che succederà dipenderà dalle scelte che faremo, non come cittadini o tecnici, ma non come scienziati o tecnici, ma proprio come cittadini, come le persone sovrane sul proprio territorio, sulla propria casa.
0: A proposito di cittadini e città, io mi ricordo qualche tempo fa, Città che non vogliono stare ferme, ricordiamo un po' il titolo e il percorso di questa edizione di Planetario Festival, si parlava di città intelligenti. Ma che fine hanno fatto?
3: Beh, sono, in un certo senso sono già qui, ma l'intelligenza non è che la possiamo solo subire, la dobbiamo anche implementare e adottare, no? L'aspetto tecnologico delle città intelligenti già esiste, nel senso che noi abbiamo le tecnologie per rendere molto più dinamica la gestione del nostro contesto urbano, banalmente la gestione delle reti elettriche, la gestione dei sistemi di raffreddamento e così via. Però in realtà la città intelligente non è solo la città che ha uno strato di tecnologia che viene messo sopra le nostre città medievali. La città intelligente è anche la città dove i cittadini hanno la consapevolezza di come utilizzare non solo gli strumenti tecnologici, ma anche i loro comportamenti, no? Perché una città calda, una città che è a rischio di alluvione, richiede anche una consapevolezza, un modo di comportarsi diverso da parte delle persone che ci vivono. E quindi questo è.
1: E qui Boccaretti mi dà il là a un'altra data, che è questo venerdì 25 settembre, perché è anche la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, no? In tutta Italia tornano tutti gli eventi gratuiti, tra l'altro. Donne, uomini di scienza, le è capitato anche a lei di partecipare?
3: Assolutamente sì, io sono di formazione e di professione scienziato. L'Italia ha un capitale umano incredibile dal punto di vista della scienza. Quello che a volte non riusciamo a fare è integrarlo nelle nostre decisioni, nella nostra quotidianità. Tendiamo a pensare che gli scienziati sono quelli con i camici bianchi là fuori, che pensano pensieri inaccessibili, e poi noi qua dobbiamo semplicemente accettare, diciamo, le ricette che questi ci propongono. Invece queste serate, la notte dei ricercatori, è anche un modo per la cittadinanza non specializzata di incontrarsi con gli scienziati, capire che siamo tutti cittadini, scienziati e no, e utilizziamo la scienza come strumento per aiutarci a vivere meglio e a pianificare il futuro, cosa che cerchiamo di fare anche con appunto, il Festival Planetaria.
2: Boccaretti, ci salutiamo con una nota positiva. Spesso noi raccontiamo il clima in maniera anche catastrofico, come qualcosa che ci spaventa. In realtà proprio gli spettacoli a cui lei fa riferimento ci possono aiutare a essere dei veri pionieri del futuro, che guardano anche con speranza al domani.
3: Assolutamente sì, io credo, ovviamente affrontiamo dei problemi importanti, però sono anche problemi che abbiamo creato noi, come li abbiamo creati li possiamo anche risolvere. Ci dobbiamo ricordare che l'Italia, per essere specifici, è un paesaggio interamente antropico. La nostra capacità di vivere la modernità oggi è il risultato degli investimenti che generazioni passate hanno fatto per controllare il nostro ambiente e per renderlo più funzionale a quello che volevamo fare, e dobbiamo farlo di nuovo. Abbiamo fatto in passato, lo faremo di nuovo, si può fare, e questi spettacoli cercano di rivelare in maniera narrativa possibili mondi futuri che potremo creare assieme.
1: Allora ricordiamo, da oggi a domenica a Bologna, Planetaria, Giulio Boccaletti, buon festival.
3: Grazie, arrivederci.
4: C'è un pallone di cuoio già sgonfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce,

spariva col vento in un bar senza vetri, un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno.

0: Allora, il nostro prossimo ospite, introdotto da questo grande brano che si chiama Il pallone di cuoio, c'è la tromba di Paolo Fresu, non è l'unico ospite di questo disco, con noi c'è Bungaro.
1: Nel panorama musicale è tornato anche con un album davvero ricco di suoni, voci. Benvenuto Bungaro.
2: Eccomi, buon pomeriggio e con il piacere di ascoltare sempre questa radio, che io dico questa radio parlata, che ne abbiamo bisogno, perché l'informazione, la curiosità viene sempre da questo Radio 1, che poi mi segue da anni, anche durante i miei concerti. Ho scelto questa radio perché
1: è una radio amica, sento, è così.
2: ma è una radio che respira qualità, e parlo proprio qualità di pensiero, che per me è fondamentale.
1: Ti ringraziamo tutti noi. Dunque, l'album si intitola Fuoco Sacro, ne parleremo subito, però Simona Arrigoni, che è qui con noi, deve sapere che Bungaro ora è Alba, dove stasera si terrà un grande concerto in memoria di un artista scomparso 10 anni fa, Gianmaria Testa, che a te, Simona, sarebbe piaciuto moltissimo conoscere. Famiglia di agricoltori, da giovane pensa lavorava come capostazione allo scalo ferroviario di Cuneo, però aveva un grande talento, amava la poesia, le canzoni. All'inizio da noi era quasi sconosciuto, in Francia cantando, suonando, fu accolto come un grande chansonnier, ospitato all'Olympia. Da allora, insomma, partì la sua carriera.
3: È una storia incredibile, cioè io penso a quest'uomo che guardava i treni partire e nel mentre scriveva queste canzoni che hanno fatto il giro del mondo. Mi piace pensarlo anche attraverso il modo in cui tu lo hai presentato, come un artigiano della memoria, del territorio, un geografo dell'anima.
0: Allora, Bungaro, che ne dici?
2: Beh, io sono perfettamente d'accordo, io l'ho sempre seguito, anche questa storia così molto cinematografica, perché avere questa figura del capostazione, no? Sì. Che poi in realtà, proprio nel pallone di cuoio, io parlo di questo, di tutte quelle persone che poi fanno finta di niente, però non sorridono e non piangono come si deve piangere, no? Come si deve gioire e soffrire. E credo che invece che Gianmaria Testa ha realizzato il suo sogno, no? Il sogno di esprimere la sua vocazione, la sua ispirazione. Tra l'altro in Francia ha avuto un successo incredibile, e poi anche la credibilità di quest'uomo nel raccontare con grande qualità la sua musica e la sua storia.
0: E infatti parliamo di qualità, Bungaro, perché in concerto questa sera ci saranno tanti amici e collaboratori di Gianmaria Testa, tutti gente con il quale lui ha suonato. C'è Rico Rava, sì. Paolo Fresu, Daniele Silvestri, sì, Nada, sì. Ci sei ovviamente tu.
2: E Tosca. E tanti altri, Rico Rava, sì.
0: È una delle caratteristiche di Testa questo, no? Di allargare quanto più si poteva i generi musicali diversi.
1: E in questo la tua storia è lì,
2: Sì. Ma io per quello mi è sempre piaciuto la contaminazione, la curiosità di così misurarsi e di mescolare le culture, no? Tra il jazz, la canzone d'autore. Io diciamo che sono anni che amo questo tipo di esperimento umano, prima di tutto, perché poi succedono dei piccoli miracoli quando incontri degli artisti che hanno fatto della loro carriera la caratteristica proprio del loro sentimento. È stata la parte umana che ha determinato non solo la costanza, il successo di questi grandi artisti che io ho avuto, anche
1: in questo Fuoco Sacro la lista è veramente importante, perché e poi è aperta appunto alle musiche del mondo: Chico Buarque dell'Olanda e Omar Sosa, Jacques e Paula Morenbaum, e poi italiani da Jovanotti, Paolo Buonvino, fino allo stesso Paolo Fresu, insomma, Brasile, Cuba, Italia.
2: Sì, infatti è stato un disco registrato in 2 anni, a viaggi, Rio de Janeiro, Cuba, Francia, Italia. È stato per me un'esperienza prima di tutto di vita, e poi c'è stato anche da parte loro una partecipazione emotiva, che è importante per fare un certo tipo di progetto. Fuoco Sacro mi rappresenta in pieno, e questa sera c'è tanto fuoco sacro su questo concerto dedicato a Gian Maria Testa. E beh, ieri facevamo le prove e salivano artisti meravigliosi, artisti che non devono dimostrare nulla.
1: E a cui lanciamo anche un grande abbraccio.
0: Senti, Bungaro, però a questo punto attendiamo un tuo tour.
2: Sì, sì, c'è un tour, anzi non vedo l'ora, partirà dal 7 di ottobre, debutteremo in Slovenia a Porto Rosso in un bellissimo anfiteatro, poi a novembre sarò il 19 di novembre al Teatro Forma di Bari, il 20 di novembre all'Auditorium Bianca da Ponte di Aversa, poi gennaio, il 10 gennaio al Brunotto di Milano, il 9,
1: ma c'è tanta e noi ti seguiremo. Sì, sì, sì. Grazie Bungaro.
2: Faremo grazie a voi,
1: a presto.
2: Sempre, buona vita, che è la cosa più importante.
1: Hai ciao sentito Simona che personaggi anche ci portava Bungaro, ci citava, insomma, che suoni anche dal mondo.
3: Una grande emozione, veramente. Io volevo chiedergli come si fa a portare la memoria così profonda di un territorio e riuscire a trasformarla nel sogno di tutti.
0: Lo la prossima volta, Simona.
3: No, era aperta.
0: Ah, una domanda, allora risponde Raffaele adesso.
1: Beh, perché questi territori ce le insegna, insomma, Alba si riapre da quelle radici anche di famiglia, no? È tutta una storia, è come un cerchio che si chiude, però appunto la cultura lo riapre sempre quel cerchio.
3: Ma hai visto com'è romantico, eh? Ha un po' di difetti, però è romantico.
0: Nel 1979,
1: ispirato dalla mia Simona.
0: Sì, ormai l'hai ispirata davvero. Nel 1979 usciva questo pezzo qua, si chiamava Arrivederci a questa sera, un altro grandissimo della musica italiana e non solo, si chiama Lucio Battisti, arriva al GR1 e poi torniamo noi qui al pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, questa sera alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, la visita del Papa in Francia, è in corso il suo intervento all'UNESCO. La più terribile delle opere umane è la guerra, la pace minacciata da barbarie che fomentano i conflitti, ha detto Leone, che auspica le tecnologie non siano strumenti di dominio e ingiustizia. Stamattina ha applaudito discorso all'Eliseo con un altro appello per la pace e un richiamo al dialogo e al multilateralismo. Il Cremlino commenta l'annuncio di Zelensky secondo cui Trump ha concesso a Kiev la licenza per produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Zelensky dice molte cose, afferma il portavoce Peskov. La Russia monitora molto da vicino quali paesi stanno fornendo armi e licenze all'Ucraina. Nuovo attacco di Mosca a Kiev, 3 persone uccise da un drone caduto su un palazzo di uffici. In Italia ora operazione dei carabinieri del ROS e della Digos che hanno perquisito in diverse città 17 persone, 14 i minori, che pubblicavano su internet manifesti suprematisti proponendo anche la costruzione di ordigni.
4: L'intenzione era quella di organizzare un attacco, una moschea o una sinagoga, ma tra loro avevano anche parlato di una scuola. L'obiettivo, eliminare extracomunitari, ebrei, omosessuali, meticci li chiamavano nelle chat, da uccidere per bonificare l'umanità in un reset di massa. Sono le frasi assurde e folli che i carabinieri del ROS e la Digos hanno ritrovato in particolare in due canali su una nota piattaforma. I titoli dei gruppi lasciano poco all'immaginazione. Nuovo ordine europeo, fronte fascista italiano, in cui erano iscritti decine di giovanissimi. 17 sono stati identificati, 14 sono minorenni. Per loro sono scattate le perquisizioni, i sequestri. Hitler e l'SS, il Ku Klux Klan, erano i loro punti di riferimento. Suprematisti bianchi come Anders Breivik, autore del massacro di Utøya in Norvegia, e Brenton Tarrant, responsabile della strage di Christchurch in Nuova Zelanda, modelli da imitare. Tra loro si scambiavano foto e video di omicidi, pestaggi, le torture perpetrate dai nazisti nei lager. E però quando dalla propaganda si è passati alle istruzioni operative, che l'indagine ha avuto una svolta. Gli investigatori hanno trovato indicazioni dettagliate per fabbricare ordigni esplosivi artigianali, facendo così scattare le perquisizioni. Giuseppe Lisi, GR1.
3: L'occupazione in Italia continua a crescere, il tasso ha raggiunto il record del 63,4%, la disoccupazione è scesa al 5,9%, quanto riporta il nuovo bollettino CNEL realizzato con l'Istat. Non tutte le generazioni ne beneficiano allo stesso modo. L'occupazione cresce tra i 50 e i 64 anni, mentre diminuisce nelle fasce 35-49 e 15-24 anni. Mercati finanziari, finale di settimana positivo per le borse. Gli aggiornamenti in diretta da Milano con Fabrizio Patti.
5: Sì, le borse europee rimbalzano dopo 3 giorni di calo. Quella di Milano sale di 0,5 punto percentuale e porta di poco in positivo anche il bilancio della settimana. Rialzo simile per l'indice paneuropeo Eurostoxx 50, mentre Wall Street apre più cauta, più 0,20 per l'S&P 500, più 0,30 per il Nasdaq dei titoli tecnologici. A dare un po' di fiato ai mercati e il calo del prezzo del petrolio di circa l'1% con il Brent a $105, questo sulle notizie di una schiarita nelle trattative tra USA e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Resta però alta la tensione sui titoli di Stato americani. Il rendimento del Treasury decennale è sui massimi dal 2007 e sfiora il 5,2%, quello del trentennale sui massimi dal 2004, vicino al 5,5%. A Piazza Affari bene invece i bancari, corrono soprattutto Unicredit quasi più 2%, Banco BPM più 1,30 sulle indiscrezioni di stampa a proposito di una mossa congiunta tra Piazza Gaio Lenti, quindi Unicredit, e Credit Agricole sull'Istituto Lombardo. Fine lo studio.
3: Formula 1, Russell conquista la pole position nelle qualifiche al Gran Premio dell'Azerbaigian.
6: Domina Russell, Mercedes era il favorito, non tradisce le attese, anzi domani scatterà in pole a Baku avendo rifilato distacchi più ciclistici che automobilistici. Il primo inseguitore, Leclerc con la Ferrari, rimedia infatti ben 8 decimi che gli valgono comunque una buona prima fila davanti a Piastri, terzo con la McLaren, e a Jarre con la Red Bull, quarto. Capitolo delusi, Hamilton, sesto con la Ferrari, Verstappen, ottavo con la Red Bull, ma soprattutto Antonelli, il leader del mondiale. Il bolognese tocca il muro in Q1, di fatto il primo errore in stagione, danneggia la sospensione anteriore sinistra e deve abbandonare anzitempo la qualifica. In gara partirà sedicesimo. È abituato agli rimonti. Kimi a Monza vinse scattando dalla 19ª piazza, ma Baku è storia diversa. C'è sì un lungo rettilineo, ma anche un tratto misto insidioso tra i muretti della città vecchia, dove specie nei primi giri bisognerà prestare tanta attenzione nel traffico. Opportunità questa per chi insegue nel mondiale di rosicchiare qualcosa, in particolare Russell, che paga 81 punti al bolognese in graduatoria e domani sarà agguerrito dalla pole, in una corsa dove però può succedere di tutto, con safety car storicamente sempre protagoniste. Manuel Codignoni, GR1.
3: Fermiamo qui, adesso c'è il pomeriggio di Radio 1.
0: Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te. Il pomeriggio di Radio 1. City snow.

0: È la canzone più stupida che avrei mai potuto scrivere o pensare o cantare. Lei è Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song ed è la nuova stella, ma stella davvero nell'Olimpo che brilla tra le più brillanti, Olivia Rodrigo. La
1: però
0: sua
1: si presenta
0: song.
1: Con ironia, quindi.
0: Sì, infatti.
1: Ma adesso passiamo alla politica con al centro Simona Arrigoni, il decreto riguardante la presenza di stranieri nelle scuole. Vogliamo ricordare i punti principali varati ieri in Consiglio dei Ministri?
2: Sì, Raffaele, partendo dal fatto, dal tetto nelle classi del 30% per chi non parla l'italiano, gli eventuali spostamenti di istituto rispettando il principio di prossimità, i corsi di alfabetizzazione in italiano obbligatori per i genitori che non conoscono la nostra lingua, le sanzioni, multe per chi si rifiuta e poi il divieto di indossare burka e niqab a lezione solo col volto scoperto.
1: Dunque, opinioni a confronto, abbiamo in linea con noi Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
3: Buon pomeriggio, grazie.
1: Dunque, norme, provvedimenti, no, che avete contestato?
3: Sì, li abbiamo fortemente contestati, intanto per un motivo, perché questo provvedimento fatto con un decreto, che solitamente un decreto si fa quando il governo adotta un provvedimento in casi di necessità ed urgenza, la scuola è già iniziata, ho accompagnato mio figlio a prima elementare qualche giorno fa, tra l'altro scuole che già oggi si preoccupano di integrare gli alunni gli un con gli altri, tant'è vero che per esempio nella classe di mio figlio ancora non hanno costruito già le classi perché cercano di capire quanti ci sono, quanti ragazzini e bambini parlano italiano o meno, ma è un provvedimento che non riguarda la scuola, riguarda la rincorsa di Giorgia Meloni verso Vannacci e la cosa più grave è che si fa sulla pelle dei ragazzini, perché vede, dico una sola cosa, se il problema era l'integrazione linguistica bisogna misurare quella dando l'autonomia alla scuola di poter formare delle classi, di dividere i ragazzi, cioè il tema non è dividere i bambini per il passaporto, perché altrimenti si dà il messaggio che quei bambini devono essere divisi in base o al colore della pelle o alla nazionalità, i bambini devono essere divisi rispetto a quanto parlano magari italiano, quanto lo parlano di più e di meno. Poi è stato un po' corretto, ma il primo messaggio è stato esattamente quello. E oggi la scuola si è

0: bisogno e necessità d'urgenza è perché ha bisogno di insegnanti, di aule, di mediatori, di classi non sovraffollate, e così premi l'integrazione, non con un tetto che non tiene conto di nient'altro e che riguarda solo propaganda per dire agli italiani arrabbiati per la benzina che il loro problema sono sempre gli stranieri, la farina coltivata, i rave, e la farina, la carne coltivata, mi scuso, sì, e la farina di insetti, sì. C'è sempre qualcun altro in questo paese a cui dare la colpa. Io vorrei un governo diverso di sinistra che si assumesse la responsabilità.
1: Però, onorevole Furfaro, ci sono però delle situazioni nelle scuole italiane in determinati quartieri. Pensiamo ad esempio alle periferie di grandi città, pensiamo a Milano, sì. Pensiamo a Torino e non solo. Ci sono delle scuole in quartieri come, le faccio un esempio, il quartiere Corvetto o altri, dove c'è una percentuale di stranieri che supera ad esempio il 70%. Sì. Perché che cosa succede? Ci sono delle famiglie italiane che iscrivono poi i figli altrove. Se il tetto del 30% proposto dal governo per voi la risposta sbagliata, quale potrebbe essere sempre per voi una soluzione a questa problematica reale?
0: Guardi, intanto conosco la problematica perché io vivo in periferia di Roma, vivo a Prima Valle, mio figlio frequenta una scuola perfettamente cosmopolita, così come io sono originario di Prato, che è, come sapete, uno dei casi nazionali in cui ci sono più stranieri assieme a Milano, quindi è chiarissimo. Ed è vero, ma tu non risolvi, è vero che c'è un tema in alcune scuole, però innanzitutto riguarda lo 0,6% delle scuole del paese e quindi bisogna metterle in fila, perché se tu fai un decreto di necessità e urgenza, le potrei dire: guardi, ci sono 14.000 edifici soggetti a rischio amianto che può portare di tumori a bambini, riguarda 400.000 tra bambini e personale, non se ne frega nessuno in questo paese, tanto meno il governo, e qui stiamo parlando di una cifra molto minore. Ma non è il tema. Come si fa ad evitare che quei bambini appunto non rimangano dentro un ghetto e magari i bambini italiani vadano in altri quartieri? Tu devi costruire, ovviamente, cioè è molto più complesso che con una battuta fatta per aizzare la folla in un comizio, perché non è solo la scuola, è ciò che c'è intorno alla scuola, i servizi, e fare in modo che ci siano ovviamente un dopo scuola, e fare in modo che quei ragazzi e quelle famiglie possano avere dei parchi in cui giocare, cioè che ci sia una comunità che si insedia e che fa in modo tale che le persone ovviamente che risiedono là da tanto tempo, gli italiani, possano starci, quanto magari i nuovi arrivi, gli italiani in seconda generazione. Ma non farà mai integrazione, perché tu prendi a quel punto da Corvetto, prendi, se ci sono 70 ragazzi su 100 e devono arrivare a 30, ne prendi 40 e dove li sposti se non ci sono altre scuole? E guardi, l'ipocrisia più grande è questa: nel decreto c'è scritto che se non ci sono altre scuole in cui spostarli, rimangono lì, e quindi che accadrà? Che non cambierà niente, perché se tu non costruisci o dai modo di avere altri edifici, altre aule, altri insegnanti, è chiaro che è il cane che si morde la coda, però con un gigantesco però. Siccome è stata fatta per settembre l'anno prossimo, hanno il tempo di fare le elezioni, andare al paese e dire: vedete, noi abbiamo fatto una norma che non servirà a niente. Io credo che gli italiani questa volta non ci cascheranno. Però,
2: ecco, onorevole Furfaro, tra le norme, insomma, questo divieto di burka e niqab, anche lei non considera quegli abiti una deriva del fondamentalismo religioso? Qui la premier Meloni ha ribadito: a scuola si va a viso aperto.
0: Ma certo che penso che siano una deriva fondamentalista, lo penso per tutte le religioni. Comunque, quando magari fino a 20 anni fa nella Sicilia, nell'entroterra della Sicilia, si andava con veli che erano simili al hijab, che penso che siano lesivi della donna, e penso che anche quando lo scelga siano una mancata emancipazione. Dopodiché sono numeri che si contano su una mano e che non credo che si risolva semplicemente con un divieto, con un limite, perché tutte e tutti noi, anche nella nostra bella Italia in cui ci sono diritti che ci siamo riusciti a conquistare, non li abbiamo conquistati perché qualcuno ci ha messo un limite, ma perché ci siamo emancipati, perché ci siamo evoluti, perché abbiamo studiato. E dovrebbe fare questo la scuola, dovrebbe educare una famiglia o comunque i figli a crescere nella libertà. Tu non lo puoi imporre, ma il tema poi anche lì va benissimo, imponiamolo, c'è già il riconoscimento facciale, ma stiamo parlando di pochissime persone a fronte del fatto oggi, in questo momento, ci sono migliaia e migliaia di ragazzini con disabilità che non hanno l'insegnante di sostegno. Io che mi occupo di politiche sociali, perdonatemi, sì, mi va via la testa a pensare che il governo sta a perdere tutti i giorni sulla legge elettorale o sul divieto del burka, anziché magari pensare a quei ragazzini.
2: Daremo la risposta al governo. Intanto Marco Furfaro, Partito Democratico, la ringrazio per il suo intervento. Buon
0: grazie
2: lavoro
0: a lei, grazie a voi. Buon grazie lavoro. Grazie di cuore.
1: E ora in linea con noi Raffaele Federico Mollicone, l'onorevole Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, a cui diamo il buongiorno e il benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
3: Salve, buonasera a voi.
1: Onorevole Mollicone, entriamo subito a gamba tesa. Pensate alla campagna elettorale, pensate alla legge elettorale nuova, propaganda, vi dimenticate degli insegnanti di sostegno, dei problemi veri della scuola, non costruite altri edifici, altre aule e altri insegnanti.
3: Assolutamente no, intanto rassicuro il collega dell'opposizione, non pensiamo alla campagna elettorale perché, come ha appena annunciato nei giorni scorsi il premier Meloni, andremo a fine legislatura, quindi siamo a ottobre, si è insediata questa legislatura a ottobre del 22 e quindi capite bene che c'è un anno pieno di legislatura in cui si possono realizzare provvedimenti e approvare leggi. Nel merito noi facciamo la legge elettorale per dare stabilità al paese a prescindere da chi vinca le elezioni, e questo lo capirebbe anche un bambino, perché noi è una legge elettorale peraltro anche apprezzata da esperti addetti ai lavori anche di centrosinistra, che dà stabilità al paese. L'ultimo è stato Salvi del Partito Democratico, all'epoca PDS, che ha detto, anche esperto ovviamente di legislazione, che ha detto che è una buona legge che dà stabilità, darà stabilità al paese, perché i cittadini devono andare a votare e sapere chi sarà il Presidente del Consiglio, con quale maggioranza e per tutti e cinque gli anni. Ora, grazie al Presidente Meloni, a questo governo, pure con il Mattarellum che comunque permette ancora alchimie all'interno del palazzo, in realtà abbiamo garantito per la prima volta nella storia della nazione, la storia costituzionale della nazione, abbiamo garantito una legislatura intera, cosa che non era mai accaduta e mai accaduta con una donna. Ecco. Poi le ultime polemiche degli ultimi giorni sulla scuola, sul 30%, esatto, sono assolutamente pretestuose e false. Basta andare a fare una ricerca sulla rete e si scopre che tutti i ministri di centrosinistra, non ultimo è stato Fioroni in un'intervista l'altro giorno, hanno detto: siamo d'accordo, abbiamo fatto tutti i circolari perché non si superasse il 30%, lo stesso Mattarella, e non lo abbiamo frainteso o strumentalizzato, abbiamo ribadito, come ha fatto la premier Meloni, che esattamente ogni studente deve avere la possibilità di essere incluso, e il limite che lui stabilì quando era ministro dell'istruzione nell'89-90, con addirittura un numero assoluto, non percentuale, di 5 elementi a classe, quindi poteva anche essere teoricamente più alto, perché all'epoca, ricordo, lui fece anche la riforma delle scuole elementari, le classi andavano dai 12 ai 17-18 per classe, quindi studenti poteva essere anche più alto.
2: Come diceva lei, onorevole Mollicone, insomma, poi di epoca in epoca le problematiche concrete si spostano. Allora la difficoltà non nell'applicazione di queste norme, cioè sono state segnalate anche dai presidi, ad esempio quel principio di prossimità da rispettare se alcuni alunni devono cambiare istituto. Insomma, c'è chi prevede caos logistico, una montagna di ricorsi al TAR.
3: Allora, innanzitutto questo allarmismo è solamente strumentale da parte dell'opposizione, perché come ci dicono anche i dati Istat, la percentuale degli alunni stranieri è dell'11%, ma non tutti questi hanno problemi di inserimento linguistico, quindi questo provvedimento si riferisce a quegli studenti, al 30% nei casi appunto in cui in una classe ci sia più del 30% di studenti che non parlano l'italiano e che rischiano di fermare la didattica e rischiano di di escludere questi stessi ragazzi, studenti immigrati, dalla progressione della didattica. Quindi è un intervento a favore degli studenti stranieri e a favore degli studenti italiani, ovviamente, perché siamo la nazione italiana, e quindi serve a tutelare entrambi i gruppi, gli insiemi. In più, dicevo, essendo 11% effettivi, al 30% ci si arriva in pochissimi casi. Hanno calcolato gli studi del Ministero del Merito che si parla di circa 4.000 plessi in tutta Italia, che ovviamente non è un grande numero. E con questo decreto, il decreto Valditara, sono stati stanziati 3.400.000 euro tanto per il 2027 e 14 milioni a decorrere dal 28, quindi per sempre, per andare a intervenire laddove il problema del limite del 30 può creare dei problemi strutturali di gestione dei plessi. Quindi su questo, sentivo prima i docenti di sostegno, anche qui sono stati stanziati con un decreto del 24 20 milioni ulteriori per il sostegno proprio al linguistico. In più questo decreto, il decreto Valditara, altra novità, inserisce dei corsi per i genitori, perché è inutile che noi abbiamo degli studenti immigrati che non parlano italiano o che parlano un po' l'italiano e poi vanno a casa e parlano soltanto la lingua di provenienza. Quindi i corsi sono anche per gli italiani, laddove per i genitori stranieri, laddove non parlino italiano, e segnalati dai servizi sociali, docenti e servizi sociali.
1: L'ultima domanda velocissima: il decreto prevede sanzioni fino a 1.000 euro per i genitori che si rifiutano di frequentare i corsi di lingua e vieta severamente
3: da 200 a 1.000 euro, sì.
1: Ecco, se però l'opposizione vi accusa di fare una crociata ideologica, allora dal vostro punto di vista perché la sanzione economica dovrebbe essere uno strumento efficace per favorire l'assimilazione culturale e non rischia invece di creare ancora più isolamento, come dice l'opposizione?
3: No, la risposta è semplicissima, proprio perché non vogliamo criminalizzare le famiglie straniere che ancora non sono perfettamente integrate e che non parlano italiano, fermo restando che nella formazione della cittadinanza italiana c'è l'esame e in teoria te la dovrebbero dare se parli italiano. È assunta agli onori delle cronache il sindaco della Lega che ha rifiutato una cittadinanza a una donna marocchina perché non parlava l'italiano, ma lo prevede la legge che parlino l'italiano e capiscano l'italiano. Quindi proprio per non criminalizzare nessuno e non istituire reati e creare contenziosi inutili, sono state stabilite delle sanzioni. Perché? Perché parlare italiano rientra nelle norme del buon cittadino italiano, di chi viene in Italia per essere italiano, perché altrimenti potrebbe rimanere nella terra di provenienza. Quindi è una sanzione amministrativa, come quando io passo con il semaforo rosso e quindi vengo sanzionato. È una, quando uno fa un'azione dispositiva legislativa, ci deve essere una sanzione. Ora, che non sia penale siamo tutti d'accordo, ma che sia almeno amministrativa.
2: La ringrazio per questo intervento, Federico Mollicone. Grazie, deputato di Fratelli.
3: Grazie, vi ricordo che il mio intervento era da istituzione e non da esponente politico, perché sono il presidente della commissione istruzione, cioè scuola e università della Camera dei Deputati. Vi ringrazio.
2: No, la ringrazio io per la precisazione.
3: Grazie a voi. Grazie.
4: La musica a chiudere questa nostra seconda mezz'ora arriva dal 1971, tutti pensavano fosse un disastro il nuovo album di Marvin Gaye, What's Going On, perché affrontava altri temi, non parlava più d'amore, affrontava i temi di quei tempi, quindi la guerra, già c'erano problemi ambientali, problemi di riscaldamento, in questo caso la canzone si rivolge proprio a chi questo universo governa e si chiama Mercy, Mercy Me, Marvin Gaye, subito dopo il meteo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
3: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
2: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
3: Cecilia Mosetti
2: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e RaiPlay Sound.
4: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
5: Meteoradio.
6: In serata piogge tra Calabria e Sicilia, qualche isolato piovasco anche sul Salento e sulla Sardegna orientale, bel tempo sul resto del territorio. Domani, sabato 26 settembre, migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale, tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Il pomeriggio di Radio 1.
7: 16:32 minuti quando riprendiamo la linea. Simone Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli in studio. E parliamo dell'impegno della RAI per studenti, insegnanti, famiglie, ma anche per tutti voi che siete all'ascolto e desiderate approfondire, allargare le conoscenze. Ecco, è nata, è online, una nuova iniziativa di RAI Play e noi abbiamo in linea la direttrice di RAI Play e Digital, Elena Capparelli. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi.
9: Buon pomeriggio, direttrice. Su Rai Play arriva dunque Scuola e Learning. Questo è il nome della nuova sezione.
8: Esattamente, sì, è una nuova sezione, sostanzialmente un nuovo ecosistema digitale, ampio, trasversale, che ha come target principale il mondo della scuola, studenti, famiglie, professori, ma anche appunto chi è ancora curioso di ampliare le proprie conoscenze.
7: Ho una massa di informazioni, leggiamo all'interno insomma della struttura, importante aver raggiunto anche una facile accessibilità.
8: Sì, perché sostanzialmente diciamo ormai il target di riferimento di RaiPlay è un target molto ampio, abbiamo oltre 24 milioni di utenti iscritti, abbiamo un motore di raccomandazione che è in grado anche di individuare gli interessi delle persone che si collegano e quindi diciamo l'accessibilità, la facilità al contenuto, ormai questa è una sezione del catalogo che sarà sempre presente, è anche diciamo in risposta alla difficoltà di cercare in grandi cataloghi i contenuti che uno desidera. Ecco, qui noi cerchiamo di presentare direttamente in home page una fascia dedicata a RaiPlay, Scuola e Learning e anche diciamo di intercettare con il motore di raccomandazione proprio i singoli utenti in base al loro diciamo profilo di consumo e quindi chi è interessato all'astronomia, alla letteratura, alle scienze, all'arte, all'educazione. Abbiamo oltre 400 400 titoli, oltre 30 materie che vengono, diciamo, esposte in questa sezione.
9: Quando si parla di scuola del futuro, quanto conta l'utilizzo dei nuovi linguaggi digitali, dell'interattività, per mantenere anche alta l'attenzione degli studenti stessa?
8: Ma questo, diciamo, noi pensiamo possa essere un po' un contributo che in qualche modo riflette più diciamo che strumenti veramente ultramoderni, la possibilità e il bisogno che a volte gli insegnanti hanno anche a scuola di mostrare, per esempio, un documentario. Si parla di storia e ti mostro un documentario, ti parlo di un movimento artistico e ti faccio vedere le opere. Ecco, questo è un po' un supporto che attraverso un catalogo molto ben con un database molto forte può accompagnare le lezioni mostrando, rendendo, diciamo, più facile anche la memorizzazione a volte di concetti difficili, e ovviamente alcune materie anche come la natura, le scienze si prestano molto bene, diciamo, a essere rappresentate attraverso una documentazione visiva.
7: Allora, ricordiamo, insomma, i focus di contenuti puntano sulle scuole secondarie di primo e secondo grado, sì. Ma c'è anche una sezione Hello Kids, però insomma con queste materie, cinema, fotografia, davvero un tesoro di informazioni per tutti.
8: Sì.
7: Allora,
8: sì.
7: È online, lo ripetiamo, Rai Play, scuola e learning. Ringraziamo e salutiamo la direttrice Elena Capparelli.
8: Grazie a voi, buon pomeriggio.
10: Grazie ancora Elena Capparelli. Un album particolarmente fortunato e conosciuto, ve lo ricordate? Born in the USA.
7: Come
10: fai a dimenticarlo? Bruce Springsteen, era il 1984, da quel disco una canzone di solidarietà, ma rispetto a chi? Ai suoi stessi musicisti, di come sia poi importante per una band mantenere vivi i rapporti e fidarsi l'uno dall'altro. Si chiama No Surrender, nessuna resa, è Bruce Springsteen.

0: No surrender, dice, canta Bruce Springsteen, ovvero nessuna ritirata, nessuna resa, rivolto ai compagni della sua band, all'energia che serve comunque per tenere insieme una comunità come una band come la sua.
1: Anche come una squadra di Radio 1, Simone Arrigoni.
2: Assolutamente sì, è la nostra squadra di Radio 1.
1: E la nostra squadra torna con una rubrica che tenevamo lo scorso anno, uno spazio all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Oggi in linea con noi c'è Luca Nicoletti, il capo dei servizi programmi industriali dell'ACN. Benvenuto, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ecco, perché è importante che un paese come il nostro, insomma, disponga di infrastrutture di supercalcolo addirittura, no? Funzionali allo sviluppo, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché di questo si parla e si parla molto.
3: Beh, è assolutamente indispensabile che un paese avanzato come il nostro sia dotato di infrastrutture. È un tema di autonomia tecnologica. Sappiamo tutti che in questo momento il mercato dell'intelligenza artificiale è dominata da attori americani e cinesi. Gli europei purtroppo ancora non tengono il passo. Quindi è assolutamente indispensabile cercare di sviluppare infrastrutture soprattutto. Questo poi magari ne parliamo anche dopo, perché ci aiutano oltretutto anche a trattenere i talenti che ancora noi riusciamo, devo dire, veramente con successo a sviluppare nelle nostre università. Disporre di sistemi di intelligenza artificiale avanzati, indipendenti, autonomi, è un fattore critico per la competitività del paese. Sempre di più, già oggi ma ancora di più nei prossimi anni, l'intelligenza artificiale diventerà uno strumento critico nelle nostre catene di produzione del valore. Senza un corretto sfruttamento e utilizzo di questi strumenti sarà difficilissimo competere sul mercato globale.
2: Le gigafactory e le infrastrutture di supercalcolo stanno diventando un elemento della competitività tecnologica internazionale. Quanto è importante oggi investire in queste infrastrutture anche da un punto di vista economico e strategico?
3: Esatto, guardi, è fondamentale. Questo fa proprio parte della strategia che la Commissione europea ha messo in campo già a partire dal 2025, il cui primo step è stato quello delle cosiddette AI factories, quindi un investimento prevalentemente a trazione pubblica per realizzare tramite bandi, gare europee, delle infrastrutture per creare tecnologia e per dare palestre per lavorare ai nostri ricercatori. L'Italia è riuscita ad aggiudicarsi quasi la più importante probabilmente di queste infrastrutture, la seconda in termini economici, ma la prima per quanto riguarda lo sviluppo di servizi, che sarà realizzata a Bologna presso il Tecnopolo, e che avrà una dimensione che sarà oggettivamente estremamente importante. Il valore che viene creato da queste infrastrutture è gigantesco. Prego.
1: No, è appunto, volevo concludere, dottor Luca Nicoletti, la ringrazio, poi torneremo a collegarci con la vostra agenzia, però lo citava prima lei, no? Quanto è importante anche per evitare la fuga di cervelli.
3: Assolutamente. Se non mettiamo a disposizione dei nostri giovani degli ambienti stimolanti, dei progetti stimolanti, delle sfide, il problema non è semplicemente economico, ma proprio metterli nelle condizioni di applicare le proprie competenze, i propri talenti e quello che hanno studiato nella maniera migliore. Questo è il fattore che ci consentirà veramente di trattenere e di sviluppare tecnologia, competenze e valore in Italia.
1: Allora, grazie dottor Luca Nicoletti e buon lavoro all'Agenzia per la Cybersicurezza.
3: Buon lavoro e buona musica.
0: Ecco, arriva la musica appunto, grazie per il suggerimento dottor Nicoletti, un brano questo del 2016, non si parlava ancora così tanto di gigadati, di gigabyte, di sicurezza,
1: non così tanto
0: neanche di intelligenza artificiale. Arriva da quel momento la collaborazione tra l'ISO e Ariana Grande, si chiama Good as Hell.

0: brano del 2016 non ebbe successo immediatamente, ma ci vollero un paio di anni ancora, quando la collaborazione tra Ariana Grande e Liso divenne davvero apprezzata anche dalle classifiche. Si chiamava Good As Hell. Abbiamo un ospite adesso qui con noi per questa parte finale, o quasi, del nostro pomeriggio.
1: E tenderemo a tenercelo tutti i venerdì per parlare di motori, perché di questo si tratta, dell'automobile.
2: Motori, come lo dico? Dell'automobile.
0: Che è un campo vastissimo, comunque.
1: Sì. Eccolo qua, in studio con noi Giovanni Sperandeo.
2: Adesso... Buonasera, radioascoltatrici e radioascoltatori. Grazie a Raffaele, a Claudio, a Simona in collegamento.
1: E il primo ospite io lo affiderei nelle mani di Simona Arrigoni, perché è Alessio Ribaudo, collega del Corriere della Sera. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: Perché Simona, c'è una notizia che riguarda in particolare le regioni del nord Italia e riguarda il blocco dell'Euro 5, no? Che è stato...
4: Sì, siamo proprio a casa mia da dove sto trasmettendo in questo momento, quindi da Milano. Il Consiglio dei Ministri, intanto saluto Alessio Ribaudo, ha approvato proprio ieri un decreto legge che fa slittare la scadenza dal 1 ottobre 2026 al 1 ottobre 2027 del blocco di veicoli Euro 5 in Lombardia. Quindi stiamo parlando, Alessio, di una norma che riguarda in particolare comuni sopra i 100.000 abitanti, che coinvolge 1,2 milioni di autoveicoli e 200.000 furgoni. C'è un congelamento importante questo?
3: Sì, anche perché riguarda anche il Piemonte, il Veneto e l'Emilia Romagna, quindi siamo una vasta area del nostro paese. Come hai detto tu, la scadenza iniziale doveva essere la prossima settimana, e inizialmente addirittura il blocco doveva scattare per i comuni superiori ai 30.000 abitanti, quindi abbiamo avuto tanti step che ora hanno portato a questo nuovo slittamento in avanti del provvedimento. In Lombardia il provvedimento doveva riguardare Milano, Brescia, Monza e Bergamo, però vorrei avvertire che questo slittamento non sospende le regole dell'area B, per esempio a Milano, che rimangono intatte. È un provvedimento che ha fatto discutere molto, gli ambientalisti hanno protestato per questo slittamento, perché è un bilanciamento molto difficile da ottenere. Da una parte c'è la qualità dell'aria: secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, in Italia nel 2022 sono state stimate circa 49.000 morti premature attribuibili all'esposizione a lungo periodo al PM2,5. E l'OCSE valuta questo in circa 90 miliardi di euro di costi sociali. Però dall'altra parte c'è anche una questione di circolazione, di buonsenso, e in questo si innesta la necessità di trovare soluzioni strutturali, perché bloccare le auto e basta non risolverà mai il problema dell'inquinamento nel nord Italia, soprattutto ecco nel bacino della pianura padana.
2: Ecco Alessio, ciao, benvenuto a bordo, permettimi.
3: Grazie.
2: Ti volevo fare una domanda. Noi sappiamo che alcune regioni come il Veneto e il Piemonte già avevano attivato delle misure compensative, quindi già avevano sospeso questo blocco in maniera autonoma. La Lombardia, tu che vivi a Milano e vivi Milano anche dal punto di vista dell'automotive, la Lombardia, ci puoi dire, sta lavorando a un contenuto di questo tipo?
3: Sì, la Lombardia è al lavoro da molto tempo, però c'è qualcosa che sfugge e rimane sullo sfondo. L'inquinamento atmosferico non è solo quello che viene prodotto all'interno di una regione. La Lombardia sconta, ad esempio, quello di trovarsi all'interno di una sorta di grande vasca da bagno dal quale l'inquinamento che arriva da altre regioni non riesce a uscire. Quindi la problematica è molto seria, occorre affrontarla non con appunto esclusivamente blocchi del traffico, perché non dobbiamo dimenticare che il traffico veicolare rappresenta il 40% del problema. Il 60% del fenomeno inquinamento atmosferico non è affatto legato alle automobili, ma viene dall'edilizia, viene dallo sfruttamento intensivo degli allevamenti, viene dai riscaldamenti. Quindi un solo provvedimento che riguarda esclusivamente le auto non basta, ed è per questo che la Lombardia che è una regione altamente produttiva, ha delle problematiche importanti
1: e che andranno affrontate anche complessivamente da quello che dici. Alessio Ribaudo, Corriere della Sera, grazie per essere stato con noi. Giovanni Sperandeo ha un altro ospite, un altro tema però prima.
2: Abbiamo un altro tema, sì, abbiamo con noi Maurizio Cotrino, direttore di Assogiocattoli. Buonasera, dottor Cotrino.
5: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Allora, abbiamo invitato il dottor Cotrino perché è ricominciata la scuola, i genitori hanno ricominciato a portare i figli a scuola, i figli si portano in sicurezza, la sicurezza non significa solo una velocità adeguata, un parcheggio tranquillo, dei tempi prestabiliti. La sicurezza significa metterli su un seggiolino, quindi su una seduta particolare. Ovviamente i bambini che vanno in una seduta particolare, un seggiolino, sono bambini da 0 a 12 anni o da 1,50 m, quindi noi parliamo di bambini scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. E Assogiocattoli, come ci spiegherà il dottor Cotrino, ha fatto una campagna insieme al MIT per il rispetto delle famose regole della sicurezza dei bambini.
5: Corretto, quindi confermo. Quindi innanzitutto agli ascoltatori informo che Assogiocattoli, a dispetto del nome, si occupa di sicurezza non solo sul gioco il giocattolo, ma anche nel trasporto, nei dispositivi di sicurezza, appunto in auto. E sì, a fine giugno abbiamo lanciato insieme al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una campagna, quindi uno spot, dove volutamente abbiamo voluto sensibilizzare le famiglie, comunque le persone in generale che dovrebbero utilizzare questi dispositivi, a un utilizzo in auto anche in tragitti brevi, e questa è la cosa importante. E la campagna è andata su tutti i principali media, quindi radio, TV, anche social network, ed è durato appunto il periodo, quello classico dell'estate, dove c'è una maggior mobilità, dove poi i rischi aumentano nei trasporti, soprattutto quando non c'è una cura o non c'è una cultura sull'utilizzo di questi strumenti.
4: Buone regole, quindi l'evoluzione anche della tecnologia a supporto dei genitori.
5: È importante, sì, è importante anche la tecnologia, perché ricordiamo che oltre ai seggiolini auto, che sono molto importanti, fino, lo ricordavate poco fa, fino ai 12 anni, ma oggi la legge parla non più soltanto di età, ma di altezza, l'altezza quindi è il metro e mezzo, ci sono anche i dispositivi antiabbandono, che sono molto importanti, che sono complici e alleati nella sicurezza nei viaggi. Ricordo soltanto la legge del codice della strada, che è la legge 172, che ricorda e che appunto richiama l'attenzione alla sicurezza. E ricordiamo anche che il non rispetto comporta delle sanzioni che vanno da un minimo di 83 euro a un massimo di 323 euro, addirittura con la sospensione della patente. Quindi, senza arrivare alle penalità, però bisogna anche essere consapevoli della responsabilità che si ha quando si trasporta un minore, e questo è importantissimo.
2: Possiamo genericamente ricordare come si trasporta un minore, giusto in 60 secondi, la pillola di sicurezza?
5: Ci proviamo. Allora, noi abbiamo indicato sul nostro sito assogiocattoli.it le 5 regole d'oro. Allora, diciamo, la prima, l'utilizzo di un seggiolino giusto, quindi farsi consigliare, andare in un negozio e scegliere il seggiolino più adatto al bambino. Due, l'installazione, quindi assicurarsi che l'installazione sia fatta bene, sia corretta, o che il seggiolino sia appoggiato così sul sedile dell'auto. Il terzo punto è l'età, quindi fino a 15 mesi, una cosa che molti magari sottovalutano, il seggiolino deve essere rivolto nel senso opposto alla marcia del mezzo stesso, questo assicura una maggior sicurezza nel trasporto, allacciare sempre ovviamente le cinture al seggiolino auto, e poi ovviamente dotarsi di dispositivi antiabbandono che completano appunto la sicurezza, l'aspetto quindi del viaggio sicuro.
1: Ecco, presidente Cotrino, l'importanza appunto di dare informazioni a queste come dire semplici regole, ma che salvano vite.
5: È importantissimo, bisogna informarsi, poi a volte si sottovaluta pensando che superati 3 anni di età non è più necessario. Incidenti maggiori, non per spaventare, ma avvengono proprio nei tratti più brevi, nel percorso cittadino, magari quando si mette il bambino sulle gambe pensando che è la zona più sicura, ma così non è. Quindi bisogna informarsi, oggi abbiamo un sacco di strumenti per farlo, e il consiglio che diamo è di leggere con attenzione, di affidarsi anche al rivenditore dove si acquista il sigillino auto o farsi comunque consigliare su organi ufficiali, ecco, questo è importante.
1: Assolutamente, quindi con la collaborazione del Ministero dei Trasporti, tutto questo. Maurizio Cutrino, presidente Asso Giocattoli, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Giovanni Sperandeo, quindi abbiamo inaugurato questo spazio, ricorderemo l'Automotive torna tutti i venerdì, ce lo prometti?
2: Ve lo prometto, e vi do anche la piccola chicca, giusto 30 secondi. Un annetto fa ho visionato un veicolo cinese che stava studiando come mantenere il microclima nell'auto se non c'è il guidatore, cioè quando si scende, ecco, per gli animali ovviamente ufficialmente, ma potrebbe salvare anche delle vite
6: anche
2: umane.
6: Dei bambini. Beh, sono notizie interessanti,
1: nuove tecnologie che andremo a conoscere meglio con l'aiuto di Giovanni Sperandeo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
6: Bene, allora ci stiamo avvicinando al momento del GR1, vi ricordo che non finisce qua il pomeriggio di Radio 1.
1: No, assolutamente. Prendiamo il vento dopo.
6: E dove
1: il
6: ce ne andiamo?
1: Andiamo nel Golfo di Napoli.
6: Quindi allora GR1 e poi ancora qui per il pomeriggio di Radio 1, ancora qui con il collegamento con Germana Brizzolari, la nostra inviata per l'America's Cup. A tra poco, Raffaele Roselli, Simona Rigoni e Claudio De Tommasi vi aspettano subito dopo GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
9: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
12: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
13: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo DOEPAC monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
12: Info su conai.org.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, Leone XIV è arrivato a Notre Dame per la celebrazione dei Vespri. È il primo Papa che visita la cattedrale parigina dopo il restauro seguito all'incendio. Il pontefice è già intervenuto all'Eliseo e alla sede dell'UNESCO. L'inviata.
3: La seconda tappa di Papa Leone a Parigi si apre con un gesto simbolico nei giardini dell'UNESCO. Insieme al direttore generale innaffia l'ulivo della pace. L'albero era stato donato a suo tempo dallo Stato di Israele. È la prima visita di un Papa dal tempo di Giovanni Paolo II. Prevost pronuncia il discorso in francese e in inglese. Giustizia, libertà e pace devono passare innanzitutto per l'educazione. In questo particolare momento, osserva il Papa, dobbiamo riconoscere che la più terribile delle opere umane è la guerra, poiché in essa la scienza stessa è posta al servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere. La pace non può essere costruita soltanto con i trattati, sottolinea il Papa, né attraverso compromessi tra forze opposte. Affronta la questione dell'intelligenza artificiale. Oggi disponiamo di strumenti capaci di collegare istantaneamente persone e continenti, eppure assistiamo a nuove forme di isolamento, miseria materiale e spirituale e abbandono. L'informazione è abbondante, ma non coincide con la sapienza. Serve una deontologia condivisa. Senza la verità, il linguaggio finisce per sottostare alla logica della violenza e alla volontà arbitraria dei potenti. Gli altri vengono esclusi nel nome del profitto e gli innocenti vengono uccisi nel nome della libertà. Parigi, con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Un drone ucraino ha ucciso due persone nella regione del Donetsk, controllata dai russi. Quattro vittime a Kiev, dove i droni di Mosca hanno colpito un edificio di uffici. Il Cremlino intanto commenta l'annuncio di Zelensky, secondo cui Trump ha concesso all'Ucraina la licenza per produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. La Russia monitora molto da vicino quali paesi stanno fornendo armi e licenze a Kiev, afferma il portavoce Peskov. Il grave incendio che nella notte ha colpito una palazzina di tre piani a Lucca, due morti e 13 intossicati, fra cui quattro bambini, in salvo un neonato. Le fiamme probabilmente per cause accidentali.
4: Nella palazzina di San Vito, periferia di Lucca, la scientifica ha effettuato i rilievi nel primo pomeriggio e il recupero degli effetti personali da parte dei 16 sfollati. Si cerca di capire cosa abbia causato la morte di Maria Grazia Giorgetti, 73 anni, e di Gianluca Del Papa, 65, le due vittime. Al momento si ipotizza che a provocare l'incendio ci sia una sigaretta fumata dalla coppia deceduta che abitava al pian terreno dal quale sono partite le fiamme ieri sera poco dopo le 23.
5: C'era questa signora qui che forse pigliava fuoco e diceva aiutatemi, venite a aiutarmi, poi non si è più saputo nulla.
4: Momenti drammatici anche per gli altri condomini che non potevano scappare per via dell'intenso fumo nel vano delle scale. Hanno atteso sul tetto e sui balconi l'intervento dei pompieri. Le vittime, marito e moglie, si erano trasferite da poco nell'alloggio popolare, erano seguite dagli assistenti sociali. Lei aveva avuto un incidente due anni fa, la cognata.
6: Andavano avanti normale come due persone che avevano chiesto l'aiuto per la mia cognata.
4: 13 gli intossicati, tra cui quattro bambini e un neonato. La più grave è una donna trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Claudio Vigolo, GR1.
2: È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo il rider che ieri è stato coinvolto in un incidente stradale. Il 37enne è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazza di 16 anni. Lascia la moglie e due figlie piccole. Di fronte all'ennesimo lavoratore che perde la vita sulle nostre strade, non possiamo limitarci al cordoglio, si legge in una nota della CGIL. A Roma la seconda edizione dei primi 100 anni del quartiere Coppedè, intitolato all'architetto fiorentino, soprannominato il Gaudì italiano per via del suo stile istrionico e geniale. Grazie alla sua unicità, la zona è diventata una meta turistica, teatro di visite, guidate alla scoperta dei numerosi simboli esoterici che la decorano. Diverse le iniziative, tra le quali mostre e concerti. Ascoltiamo l'organizzatore Cesare Banchi.
7: A Roma il quartiere Coppedè ha la caratteristica di essere un unicum, cioè un unicum intorno ad un unico centro, che è appunto Piazza Mincio. Il quartiere Coppedè è posizionato est-ovest, vale a dire si entra dall'arco, e quello è l'ovest del quartiere, e di fronte ci sono i villini delle fate, che stanno invece a est. Ora, qui considerando est e ovest, e nord e sud, il quartiere in pratica fa una croce. È una croce.
2: Proseguono i festeggiamenti in Val d'Orcia per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron. L'inviata.
0: I furgoni di servizio entrano ed escono di continuo. Ogni tanto un'auto con i vetri oscurati varca la soglia di uno dei cancelli neri in ferro battuto. C'è grande mistero davanti al lussuoso resort di Castiglion del Bosco, dove sono entrati nel vivo i festeggiamenti del matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, che dureranno fino a domenica, tra balli ed eventi. Oltre 200 gli invitati, tra amici italiani e statunitensi. Nessuna notizia sui nomi degli ospiti VIP che parteciperanno, ma c'è attesa per l'arrivo dei tre Maneskin. Per questo fine settimana da sogno, i novelli sposi hanno prenotato l'intera tenuta tra boschi e vigneti del Brunello di Montalcino. Intanto, lungo le strade di Buonconvento, il borgo più vicino all'evento, in molti sperano di incontrare qualche personaggio famoso.
1: Mai vista tanta gente così a Buonconvento in questi giorni?
8: Pensa che siano ospiti del matrimonio?
1: Secondo me sì. Io me lo auguro che possano venire a comprare un sughetto all'aglione per i pisci. Anzi, li aspetto!
0: Da Buonconvento, Siena, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: È tutto, prossimo GR1 alle 18.
9: Il pomeriggio di Radio 1.
10: 17:06, ritorniamo al pomeriggio di Radio 1 su una parola del giorno che terrà banco tutto il weekend: America's Cup.
11: E certo,
12: affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. Il mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova. Suzuki.
9: Napoli, la rotta della Coppa. Tutto sulla regata preliminare della 38esima America's Cup.

0: un pochino più a largo, e questo significa che molti spettatori che erano qui sul lungomare hanno dovuto, chi ce l'aveva, prendere il binocolo per guardare, però il colpo d'occhio, ragazzi, c'è una luce tersa all'isola di Capri con queste barche che veleggiano, è qualcosa di unico, eh.
1: E poi stamattina era partita proprio maluccio perché c'era un diluvio.
0: Allora, stamattina ha piovuto, questo ha impedito alla brezza termica di svilupparsi, non stiamo adesso, cosa, c'è stata instabilità meteo, ecco. Comunque va detto che il comitato di regata ha cercato di dare il via a due prove, slittando, come hai detto tu, postpone un pochino di un'oretta, però hanno cercato di partire, il vento non era sufficiente per tenere queste barche in volo, perché la caratteristica di queste barche è che hanno questi foil.
1: E questo qua è un po' la risposta a tutti quelli che dicono che non è vela. E come se è vela? Certo, perché se non c'è abbastanza vento, 7,5 nodi, loro non volano.
0: Esattamente. Allora, diciamo che la vela foiling è un po' un altro sport rispetto alla vela tradizionale, richiede delle competenze specifiche che si trovano soprattutto nei giovani, che magari iniziano con alcune discipline come windsurf foiling, le IQ foil, che sono classe olimpica, per esempio. I velisti che vediamo qui sono tendenzialmente tutti abbastanza giovani, oppure sono persone che si sono formati in questa nuova evoluzione dell'America's Cup, con i foil, prima sui catamarani e adesso su queste barche monoscafo. Va detta una cosa, questi sono delle barche uguali per tutti, lunghe 12 metri.
1: AC40.
0: Gli AC40 non sono quelle che verranno utilizzate poi quando avremo l'America's Cup vera e propria.
1: Che saranno gli AC75. Allora, questa regata comunque che dà punteggio, perché è la prima che dà punteggio.
0: No, questa regata dà un punteggio per la regata in sé, ma non, non vale per
1: l'America's Cup. No, le preliminari, certo, lo sappiamo, le preliminari fanno come dire, una presentazione, un riscaldamento, un farsi vedere.
0: È importante questo evento perché il primo che c'è qui nel Golfo di Napoli è il ritorno dell'America's Cup, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Nel Golfo di Napoli ci furono le World Series in passato.
1: Esatto, appunto, dicevamo, questa regata, la prima che dà punti 10 al vincitore, 9 al secondo e a cascare fino a 2 all'ultimo, è stata vinta dagli americani che hanno, diciamo, esordito qui a Napoli, perché a Cagliari sappiamo che non erano ancora. Però secondi Luna Rossa Senior.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi.
0: Ma assolutamente ottima regata. Diciamo che da quando gli americani hanno preso il comando, nel corso della prima bolina, loro hanno potuto scegliere sempre i salti di vento, i punti di maggior pressione, e hanno allungato, ma Luna Rossa li ha tallonati senza mollare assolutamente. Quindi Peter Burling, che è il timoniere neozelandese, da quest'anno timoniere principale di Luna Rossa, assieme al suo equipaggio, che invece non è quello di Cagliari.
1: Esatto, perché sono molto cambiati. Allora, facciamo un attimo un passo indietro, Giuliano Luzzatto, perché ieri le practice races sono andate bene, sono state tre belle regate, e sentiamo il commento del performance coach di Luna Rossa, Simone Salvà, poi torniamo.
2: È stata una giornata molto positiva per i nostri team, non tanto per quelli che sono i risultati, che in quanto una giornata di practice li ritengo abbastanza superflui, ma quanto piuttosto per capire quello che è il livello un pochino della flotta e per cercare di capire dai dati dove siamo rispetto alla flotta, riuscire a districarsi da situazioni complicate come hanno fatto appunto l'equipaggio di Margherita e Max nell'ultima regata. In particolare sono districati molto bene, la gestione delle partenze, quindi è una giornata estremamente importante da analizzare per poi trarre un pochino le conclusioni per preparare la giornata.
1: Il famoso debrief,
2: esatto.
1: Che sensazioni ti danno questi ragazzi? Hanno appreso tutto oppure ci sarà tanto da imparare, perché quando poi il gioco si fa duro?
2: Diciamo che i ragazzi sono solidi, sono dei ragazzi che conosco ormai da parecchi anni, però è un campo molto complesso. Il campo di Napoli è un campo che, soprattutto anche il meteo nei prossimi giorni, non è grandioso. Bisogna avere la testa fuori, essere a posto a livello di performance, quindi essere tutti allineati a livello di performance della barca e come la portiamo, però è fondamentale avere la testa fuori e giocare ogni salto del vento e ogni pressione.
1: È proprio vero, bisogna giocare ogni salto del vento, Giuliano.
0: Assolutamente.
1: Altro possiamo dare una notizia proprio in diretta, direttissima, perché sta partendo un'altra regata.
0: Sì,
1: quindi
0: fanno un'altra prova e forse faranno anche la terza, perché adesso c'è veramente un bel vento, la luce c'è, tra l'altro una luce meravigliosa, chissà che belle foto vengono fuori stasera.
1: Ci sono anche tanti droni che volano sul Golfo di Napoli per immortalare tutto questo, quindi le tre regate, due sono annullate, doveva essere il timing di regata da 14 alle 16, invece appunto perché non c'è stato vento abbiamo allungato, le cose sono in itinere, quindi come il bello della vela è anche questo.
0: Ma il vento è qua, momento ci si gode comunque il mare lo stesso e la navigazione lo stesso, se non si sta

0: facendo una regata si veleggia più lentamente. Se questa velocità esponenziale oggi la vede che rallentare.
1: Ed è bello anche questo, no? Perché anche chi sta facendo la regata.
2: Dunque, in questo momento la linea con Napoli si è momentaneamente interrotta, evidentemente c'è una...
1: Sì, ho sentito anch'io, sto perdendo qualche...
2: Una gran luce, bellezza nelle regate in corso, ma qualche problema di linea.
1: Allora sì, non ti sto sentendo bene né Raffaele Roselli, abbiamo detto che comunque è ripresa un'altra regata, quindi continueranno a veleggiare, noi poi vi informeremo anche di quello che sta succedendo nei prossimi appuntamenti. Vi ringrazio Giuliano Luzzatto, collega giornalista di pressmare.it, e siamo andati in onda grazie a Danilo Datri, e noi ci sentiamo prossimamente.
3: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
2: Un minuto per i saluti finali di questo venerdì, Simona Arrigoni che insomma,
4: ma tantissimi,
2: ci
4: possiamo
2: lascia un weekend dove tra l'altro Germana Brizzolari con nuovi collegamenti speciali da Napoli ci informerà sull'America's Cup, e noi però diamo appuntamento a lunedì con tutta la squadra.
4: E allora partiamo con i saluti, i timonieri del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, abbiamo la redazione con Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
5: E poi ovviamente il nostro regista e dalla parte tecnica,
2: E dalla parte tecnica? Massimo Chiadroni,
5: eccolo. Allora, noi con e senza foil saremo comunque qui lunedì
2: quando
5: prossimo.
2: Si abbassa quando il vento,
5: ci siamo comunque.
2: Ci spalmiamo comunque sì. Negli studi di Radio 1.
5: Allora, ovviamente la programmazione di Radio 1 non finisce qui, anzi, a minuti, anzi, a secondi arriva non solo parole. Noemi e Giulia Nannini nella nuova edizione. Per cui, noi appuntamento a lunedì 15:30. Vedi che ero rimasto indietro nel
2: 15:30, il nuovo pomeriggio di Radio 1.
4: Scusate, mancano dei saluti, Raffaele.
2: Simona Arrigoni, mon amour.
4: Bene. No, meno male che
6: Radio 1, un mondo da sentire. Non solo parole. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1 e buon pomeriggio a Giulia Nannini. Io sono Noemi, come stai?
7: Ciao Noemi, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Capitano mio capitano, diceva qualcuno.
6: Capitano
7: tu
6: mio
7: sei capitano. Il mio capitano.
6: Sono come Totti magari, grande Totti.
7: Vabbè, no, io pensavo più a Robin Williams.
6: L'attimo fuggente.
7: Sì, pensavo più a quello, però certo. Va bene. Tu c'hai i tuoi di capitani e giustamente vanno rispettatissimi.
6: Ma di cosa parliamo oggi? Quale canzone vogliamo in qualche modo
7: raccontare? È una canzone che ha una storia, lo posso dire? Fantastica! È una storia della profezia che si autoavvera. Questa è la storia di Video Killed the Radio Star.
6: Bellissimo, bellissimo. Una canzone incredibile, perché questa è la storia di una canzone che annunciò la morte della radio. 2 anni dopo, una nuova televisione musicale la scelse per inaugurare le proprie trasmissioni. Oggi, quasi mezzo secolo dopo, noi siamo qui a parlare ancora di lei, quindi mi pare che il paziente stia molto bene, no?
7: E allora partiamo dall'inizio. Come dicevi, siamo nel 1979 e all'epoca sì, certo, c'era qualche videoclip musicale, ma la radio rimaneva il mezzo di fruizione principale della musica. Mi confermi? Giusto.
6: Certo.
7: E a quell'epoca quindi ti dovevi immaginare tutto tramite la voce del cantante che sentivi alla radio, no?
6: Certo, sì.
7: E poi arriva una canzone che dice: il video ha ucciso le star della radio. E 2 anni dopo, il 1981, cosa succede?
6: Nasce la amatissima MTV. Guarda, se io penso a MTV penso assolutamente alla mia infanzia, al mio periodo di teenager. È una televisione che ha giunto aggiunto, ecco, nella percezione dell'artista non solo la dimensione musicale, anzi alla dimensione musicale la dimensione visiva, no? Quando il progetto diventa proprio anche da vedere, da gustare, quindi la presenza scenica diventa fondamentale, i video diventano fondamentali.
7: Io direi senza presunzione che MTV ha cambiato il modo di fare la musica.
6: Beh,
7: perché
6: sì,
7: l'immagine, la coreografia, io penso a star che hanno costruito intorno all'immagine,
6: no,
7: ai videoclip, la loro
6: Michael
7: fortuna.
6: Michael Jackson,
7: Madonna.
6: Cioè, Lady Gaga.
7: Lady Gaga, l'abbiamo parlato
6: questa settimana. Guarda, bellissimo però di questo pezzo è il contrasto tra passato e presente, perché c'è la nostalgia dentro questa canzone, Video Kill the Radio Stars, per un certo modo di fare musica, di melodia semplice, però in qualche modo porta con sé nuovi modi di fare musica, di pensarla e fruirla e valutarla in una maniera diversa, come adesso per esempio sono nate, che ne so, TikTok piuttosto che le piattaforme digitali, no? C'è sempre un nuovo modo di ascoltare, di valutare la musica, che all'inizio fa un po' paura, però
7: fa sempre paura il nuovo, questo sì, questo
6: però
7: sì,
6: è un nuovo modo di anche di apprezzare la musica stessa. Trevor Horn poi, che è tra gli autori del pezzo, il produttore del pezzo, in quel momento era proprio nel mood delle nuove tecnologie, perché diciamo che questa canzone, lui non parla solamente dei videoclip, però inseriva questo discorso in una dimensione più ampia.
7: Sì,
6: leggeva Ballard, ascoltava Man Machine dei Kraftwerk, oddio,
7: sì.
6: Giusta la pronuncia, e prende tantissimo musicalmente. Soprattutto in qualche mi diverte molto questa frase nel testo che c'è: they took the credit for your second symphony rewritten by machine and new technology. Cioè, che vuol dire che come adesso che si parla dell'intelligenza artificiale, no? Che ti hanno tolto i crediti per la tua seconda sinfonia perché l'hanno presa, l'hanno passata in una macchina che l'ha riscritta, è diventato un grande successo. Ecco,
7: sì,
6: oggi stiamo anche vivendo noi in questo periodo questa paura, no? Per l'intelligenza artificiale, per a livello creativo, tutti quanti, hai visto in America comunque
7: sia gli attori che gli autori, i cantanti
6: si stanno in qualche modo interrogando e stanno anche un po' protestando.
7: Ma torniamo a finire la storia della profezia che si autoavvera.
6: Vai, dimmi.
7: Finiamola un attimo. 1981, quindi il primo agosto esce MTV e inizia con un countdown la sua programmazione a 00:01 del primo agosto 1981 e parte un razzo. Una cosa cinematografica fece MTV da morire.
6: Pazzesca.
7: Negli Stati Uniti. E qual è la prima canzone che MTV manda in onda?
6: Ah, è Video Kill the Radio Star. C'hai ragione,
7: e
6: scusa.
7: Allora ascoltiamola, dai.

0: io non posso cantare per contratto, ma però no. Tu sì. Come fa? Dai, dai, fammelo un pezzettino.
1: Video kill the radio star.
0: Ma io posso fare un programma con Noemi e Noemi non canta mai.
2: Ma no, dai, cantiamo.
0: Non
2: cantiamo
0: avevo
2: insieme.
0: Firmato così.
2: Cantiamo insieme.
0: Non si può cantare insieme, Noemi, perché io non sono capace a cantare. Posso raccontare le storie e le canzoni.
2: Ma no, ma figurati, dai, sviluppa le tue skill, ce la puoi fare, dai.
0: Va bene, continuiamo invece a parlare di Video Killed the Radio Star.
2: Bellissimo.
0: Che è una storia particolare, no? C'è anche il fatto che MTV la scelga come video di lancio della piattaforma del canale, anzi, che poi cambia completamente, come dicevamo, anche l'industria della musica, perché da lì inizia un momento storico in cui l'immagine è fondamentale, le coreografie sono fondamentali.
2: Sì.
0: Penso a video come Flash Dance, che era stata inserita dentro il film apposta per essere pensata come videoclip di MTV, in modo che così, se MTV la mandava a rotazione, faceva pubblicità al film. Pensa te come quanto cambiò le cose.
2: Il videoclip diventa fondamentale, no? Prima diciamo che era un plus, perché le persone si accontentavano solamente della musica, di sentire una voce. Invece adesso questa voce la vogliamo in qualche modo legare a un volto, a un modo di vestirsi. Ancora di più oggi, secondo me, ha influenzato tantissimo, perché secondo me poi con l'arrivo delle nuove tecnologie di Instagram, allora questa attenzione per il linguaggio proprio anche visivo della moda è sempre più pesante.
0: E diciamo, questa non è una canzone che semplicemente annuncia il futuro sta arrivando, ma non so se sei d'accordo, te lo fa sentire anche come suono,
2: certo,
0: no? Cioè, per esempio, il fatto che tutte le parti suonate fossero realmente create come effetto sequenze utilizzando mezzi molto all'avanguardia all'epoca.
2: Allora guarda, il paradosso è questo, che è un pezzo che sembra fatto tecnologicamente,
0: esatto.
2: Ma in realtà è tutto suonato, sono in 26 a suonare questa canzone, hanno suonato questo pezzo tipo per 12 ore di fila, perché dovevano riprodurre questa meccanicità, no, della macchina nel suonare, però giustamente
0: che però all'epoca non c'era.
2: Hanno scelto il batterista, sbrocca e fa no, io me ne vado. Infatti invece per farlo rimanere lo hanno pagato il triplo.
0: Ma dai,
2: perché giustamente c'è sempre mi piace però il fatto che questa canzone sia piena di contraddizioni e soprattutto il modo in cui è stata suonata, cioè dovevano sembrare delle macchine, però in realtà è tutta suonata dal vivo, suonata live.
0: Sì.
2: Poi ci sono delle sovraincisioni, ci sono dei sequencer, però servivano le persone.
0: Però loro
2: oggi no, vedi, con Suno va tutto da solo.
0: Ah sì, cos'è Suno, scusami, per noi
2: sono un'intelligenza artificiale attraverso la quale vengono create addirittura delle vere e proprie produzioni, ma devi sentire, c'ha un suono incredibile.
0: Ah, quindi è una cosa che usano i cantanti, diciamo, per fare la musica.
2: Ma anche chi scrive, chi produce, è un buon alleato. Ecco, qua parte tutta la
0: discussione sull'intelligenza artificiale.
2: Ma anche perché Suno prende spunto da un sacco di cose già scritte, e quindi si parla di diritto d'autore, e molti stanno storcendo il naso, infatti.
0: Sicuramente 50 anni dopo possiamo dire che la radio non è morta, questa è una bella notizia.
2: No, siamo già qua,
0: noi siamo qua e questo è un dato rassicurante. Però parliamo anche del videoclip, abbiamo proprio un minuto a disposizione, perché c'è un dettaglio molto carino, cioè compare in questo videoclip Hans Zimmer.
2: Grande musicista Hans Zimmer, grandi colonne sonore.
0: Ed è nel video di Video Killed the Radio Star.
2: Si vede così per una blink of an eye, batter d'occhio.
0: Sì.
2: Però è bello, ti dà anche la sensazione di quanto fossero in qualche modo, no, maturi i tempi, c'era piena di persone che poi avrebbero raccontato bene la musica, avrebbero utilizzato bene questo.
0: Sì, diciamo
2: questo
0: che il futuro
2: strumento.
0: Ce l'avevano anche dentro al video senza farlo apposta. C'era il futuro dentro, c'è proprio una canzone più futurista di questa.
2: Più belle, la
0: non esiste.
2: Lui,
0: E allora dai, chiudiamo questa puntata con una buona notizia. La radio vive e vegeta.
2: Sì, siamo ancora qua, già.
0: Esatto, come direbbe qualcuno. E ringraziamo la nostra squadra in regia, Leonardo Patanea, alla parte tecnica, Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi. E noi vi diamo appuntamento a lunedì con Non Solo Parole.
2: Sì, a lunedì con Sono Solo Parole, ma vi lasciamo con una canzone.
0: Sì, vi lasciamo con i Duran Duran, con Nile Rodgers. Questa è Free Love e buon weekend.
2: E Free Love a tutti, ciao.

0: un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Rai Radio 1, sono le 17:30 minuti. Buon pomeriggio da Lorenzo Opice, benvenuti a Oggi Economia. Una trasmissione articolata anche oggi. Nel nostro focus parleremo del rapporto di previsione di settembre di Prometeia, che presenta uno scenario leggermente migliore per l'economia italiana, pur segnalando nuovi rischi legati soprattutto all'energia. Ci colleghiamo però prima con Milano per l'andamento delle borse, che in questi minuti sono in chiusura. C'è Fabrizio Patti collegato. Fabrizio.
2: Sì, buonasera. Le borse europee rimbalzano dopo 3 giorni di calo. Quella di Milano si avvia in questi istanti alla chiusura, più 0,57%, sale di circa 0,5 percentuale anche il bilancio della settimana, dunque più 0,51%, c'è un rialzo simile, più 0,47%, anche per l'indice paneuropeo Eurostox 50, mentre negli Stati Uniti a Wall Street c'è più cautela, più 0,25%. Circa per S&P 500 e Nasdaq. Oggi le borse sono andate meglio anche perché il petrolio ha dato segni di ribasso, almeno fino a circa un'oretta fa, perché è arrivato a $104 al barile, adesso è risalito a $106,30, più o meno sui livelli di ieri. Le notizie che riguardavano una possibile schiarita nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz avevano, almeno fino ad un'ora fa, procurato questo calo. Resta in ogni caso alta la tensione sui titoli di Stato americani, che sono al centro questa settimana delle preoccupazioni degli investitori. Il rendimento del titolo decennale supera di poco il 5,20%, più 4 punti base oggi, e supera il trentennale il 5,50%, con una salita di 6 punti base. Siamo sui massimi rispettivamente dal 2007 e dal 2004. C'è una salita di 3 punti base anche per il rendimento del BTP italiano decennale, che è al 4,54%. In tema di BTP oggi c'è stato l'annuncio per la prima volta di una doppia emissione di BTP valore.
1: Ne parleremo tra poco, infatti. Ne parleremo tra poco in modo molto più approfondito.
2: Ah, benissimo.
1: Fabrizio.
2: Allora, chiudiamo con i titoli in borsa. Oggi sono positivi soprattutto i bancari: Unicredit più del 90% e Banco BPM più del 30%. Su indiscrezione di stampa a proposito di una mossa congiunta tra Piazza Gaiolenti, cioè Unicredit, e Credit Agricole sull'Istituto Lombardo, anche se non ci sono conferme. C'è un calo invece per soprattutto i titoli energetici oggi a causa del calo del prezzo del petrolio. Linea allo studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti da Milano. E come preannunciato parliamo della BTP Valore, perché oggi è stato annunciato che sarà possibile acquistarli dal 19 al 23 ottobre. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due BTP diversi, che potranno essere acquistati sia alternativamente che congiuntamente. E allora do il benvenuto in trasmissione a Giacomo Chiorino, che è responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Benvenuto, buon pomeriggio Chiorino.
3: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: E allora, emissione di questi, acquisto di questi due nuovi BTP annunciati oggi, molto amati, c'è da dire, dagli italiani.
3: Sì, assolutamente, sono ormai una consuetudine. La novità è quello che ricordava lei, cioè questo BTP Valore Insieme, che è un titolo che sarà come l'altro a 5 anni, quindi avranno scadenza ottobre 2031, ma a differenza del primo, che staccherà le cedole trimestralmente come sempre, questo staccherà un'unica grossa cedola alla fine. Diciamo, l'interesse sarà pagato alla fine dei 5 anni, quindi c'è un duplice vantaggio. Uno è il fatto che sostanzialmente è come se le cedole venissero reinvestite nel tempo, no? Quindi a livello cumulativo dipenderà come vanno i tassi, ma è probabile che si avrà una cedola complessiva maggiore rispetto alla somma delle 20 che ci saranno su quello normale. E il secondo aspetto positivo è la fiscalità, perché il 12,5% di ritenuta che si pagherà soltanto alla fine, quindi in modo posticipato a 5 anni. Quindi direi una novità interessante. E, l'ultima emissione è stata fatta a marzo, sì. Nel frattempo i tassi sui BTP sono saliti di quasi un punto percentuale, siamo dal 3,20% siamo attorno al 4,20% oggi su quelle scadenze, quindi chiaramente anche un interesse maggiore degli investitori per delle cedole più cicciotte che ci saranno.
1: Allora, BTP diversi che potranno essere acquistati o insieme oppure singolarmente, questo è da dirlo. C'è un altro argomento che volevo affrontare con lei, c'è la forte pressione sulle materie agricole che negli ultimi mesi sono salite del 30%, perché? Qual è il motivo? La situazione com'è, Chiorino?
3: Ma è una domanda molto puntuale, perché la principale ragione è che quest'anno avremo un fenomeno di El Niño, che è questo surriscaldamento delle acque del Pacifico, che viene misurato da circa 60 anni, eccezionali, sopra qualsiasi livello precedente. La temperatura del mare è in media 3 gradi sopra la norma. Questo provoca nei mesi successivi, quindi saranno probabilmente novembre, dicembre, gennaio, delle cambiamenti di clima molto importanti, sia a livello di siccità sia a livello di forti precipitazioni a seconda delle geografie di cui parliamo. Questo impatta, come sappiamo, molto i raccolti, le rese dei raccolti agricoli, quindi parliamo di grano, di soia, di caffè, di cacao. Quindi c'è in previsione di un rischio di produzione minore un aumento dei prezzi delle materie prime, che sono saliti in media del 30%, con punti del 40% per alcune materie prime agricole più importanti. Quindi per quel che riguarda gli ascoltatori sarà interessante capire se questo avrà poi un effetto successivo, no, sui prezzi delle materie prime, sul food, quindi su tutto quello che sono i prodotti che tutti noi consumiamo a livello alimentare.
1: E allora grazie al nostro ospite Giacomo Chiorino, grazie per essere stato qua con noi, buon pomeriggio. Siamo arrivati al Focus, io do il benvenuto in trasmissione a Lorenzo Forni, che è direttore della Fondazione Prometeia. Benvenuto, dottor Forni.
4: Buonasera.
1: E allora, oggi la Fondazione Prometeia ha presentato il nuovo rapporto di previsione economica. Avete visto al rialzo la crescita del PIL italiano per il 2026 dallo 0,7 allo 0,9. Quali sono i fattori che vi hanno spinto a correggere queste stime?
4: Ma allora, innanzitutto la prima parte dell'anno è andata meglio di quello che ci attendavamo. Il Q2 ha fatto 0,2, che diciamo su trimestre, quindi non è cresciuto tantissimo, ma circa 1% rispetto a un anno fa. E devo dire che si notano degli segnali interessanti. I consumi hanno tenuto bene, in particolare i consumi di materiale elettronico, IT, che a mio avviso è una cosa interessante. La seconda questione, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche, e anche questo tutto sommato è un fattore positivo, perché vuol dire che l'Europa, insomma, nel suo insieme sta un po' uscendo da una fase difficile, la Germania in particolare. C'è anche evidenza, peraltro, che parte di queste esportazioni sono legate a tutto il fenomeno dell'AI, di data centers, e quindi che in qualche maniera la pervasività di questo fenomeno ci sta portando qualche beneficio, almeno a livello di export.
1: Dottor Forni, nel rapporto viene sottolineato anche un contributo più che positivo che è stato dato dal turismo italiano.
4: Ma sì, nell'estate il turismo è andato bene, effettivamente, diciamo per tante ragioni. Però, come sappiamo, il turismo è un'attività, diciamo, a produttività relativamente bassa, cioè occupa molte persone, poi è un po' stagionale, e per cui non ci si può fare tantissimo affidamento per i prossimi mesi. Comunque sì, l'estate ci ha portato una buona attività turistica, questo è nei dati.
1: Secondo lei le famiglie italiane stanno recuperando potere d'acquisto in un secondo, se riesce?
4: Lo stavano facendo, ma il ciclo dei rinnovi contrattuali si è quasi tutto esaurito e con questa inflazione che sta un po' risalendo, gli ultimi dati indicano un po' di perdita di potere d'acquisto negli ultimi mesi.
1: E allora, grazie a Lorenzo Forni per essere stato con noi. Ricordiamo che Oggi Economia è un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, in redazione Cristina Saccol, la nostra mail economico@rai.it. Da Lorenzo Opice, grazie per essere stati con noi e a tutti buon pomeriggio con Radio 1.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati a Cantiere Italia, venerdì 25 settembre. Parliamo di banche, ma anche di ricchezza delle famiglie italiane, perché qualche giorno fa all'Acquario Romano, proprio nella capitale, è stata organizzata una giornata di lavoro, seminare cultura, coltivare competenze, agire responsabilità, organizzata dalla Scuola Sindacale Nazionale della Federazione dei Bancari della First CISL, di cui è segretario generale uno degli amici di questo programma, Riccardo Colombani. Buon pomeriggio, grazie di essere qui.
7: Buon pomeriggio, grazie a voi.
6: Allora, segretario, avete presentato una nuova iniziativa, sì, l'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie. Come è cambiata negli ultimi anni la composizione del patrimonio delle famiglie italiane?
7: Beh, intanto mi faccia dire come si è costruito l'osservatorio.
6: Sì.
7: L'osservatorio si fonda sui dati dei conti distributivi della ricchezza della Banca Centrale Europea e sui dati di Eurostat per quanto riguarda reddito disponibile e risparmio. Evidentemente il risparmio è il principale alimentatore, insomma, della ricchezza degli italiani. E cosa emerge quindi dai dati di questo osservatorio? Una delle evidenze è la diversa composizione della ricchezza delle famiglie italiane, perché abbiamo preso a riferimento un periodo decennale dal 2015 al 2025. Il principale asset delle famiglie è ancora l'abitazione, sono ancora gli immobili, però il peso degli immobili sul totale della ricchezza è calato dal 56 al 46%. Emerge di contro che sono aumentate le attività di carattere finanziario e quindi le azioni di società quotate, comunque fondi comuni di investimento, e poi c'è un asset class particolare che è quella della proprietà delle famiglie italiane nelle attività produttive non quotate, quindi azioni non quotate e altri titoli di capitale. E sottolineo questo aspetto perché è quell'asset class che ha determinato praticamente quasi il 45% dell'incremento della ricchezza in questo periodo, che è stato di 2.107 miliardi, 937 dei quali fanno riferimento proprio a questa asset class. C'è però un'altra particolarità, che questa è detenuta quasi interamente, per oltre il 98%, dal 10% delle famiglie più ricche.
6: Certo. Allora, i dati che avete pubblicato mostrano però una crescita delle disuguaglianze. È un problema, le chiedo, segretario generale della First CISL, Riccardo Colombani, è un problema, ripeto, solo italiano o riguarda anche gli altri paesi europei?
7: No, riguarda anche gli altri paesi europei. C'è però da dire che questa concentrazione della ricchezza nelle mani ad esempio del 5% delle famiglie più ricche e in un periodo abbastanza considerevole di 15 anni, siamo partiti dal 2010, è aumentata molto, perché è passata dal 39,9% al 50,2%, e solo il 5% delle famiglie più ricche, lettone e austriache, hanno una concentrazione di questo tipo. Posso però aggiungere una nota?
6: Prego, diciamo, abbiamo tutto il tempo che vuole, quindi può dilungarsi anche nel fornirci delle cifre. Prego.
7: Ok, bene. Quindi uno degli aspetti importanti attiene all'indebitamento, perché io fino ad oggi ho tratteggiato alcuni numeri e descritto dei concetti che fanno riferimento alla ricchezza netta. Ecco, la ricchezza netta viene fuori da come somma algebrica, come differenza tra la ricchezza lorda e l'indebitamento. L'indebitamento delle famiglie italiane, questa non è francamente una novità, è, diciamo, relativamente più basso rispetto a quello delle famiglie dell'area dell'euro, perché questo osservatorio attiene proprio alla valutazione della ricchezza di tutte le famiglie dell'area dell'euro. E emerge che il tasso di indebitamento complessivo delle famiglie italiane è passato dall'11,1 al 10,2% in quell'orizzonte temporale che prima ho descritto, 2015 2025. Ancora di più, più in dettaglio, il 10% delle famiglie meno ricche,
6: sì,
7: o più povere, ha un indebitamento molto alto, che è il 95,6%, però comunque c'è una ricchezza che positiva, mentre invece in questo 10% delle famiglie più ricche, ad esempio tedesche, francesi, spagnole, ma anche di molti altri paesi europei, addirittura c'è una ricchezza negativa, e questo vuol dire che l'indebitamento è ancora è più alto, insomma, della ricchezza lorda, e questa è la nota positiva riguardo alle, se possiamo definirla tale, riguardo alla composizione, diciamo, della ricchezza, che appunto parte la ricchezza lorda, si toglie l'indebitamento e si arriva alla ricchezza totale netta. Un'altra particolarità è che, ad esempio, diciamo, dei prezzi delle abitazioni, che è stato viene misurato dall'Istat, vede un incremento superiore rispetto invece all'incremento che si è verificato nell'asset class come censita dalla Banca Centrale Europea. Perché questo? Perché l'indice dei prezzi dell'abitazione di Eurostat fa riferimento alle compravendite realmente effettuate, mentre invece BCE fa una valutazione evidentemente anche delle case che non vengono compravendute.
6: Certo.
7: Questo è un aspetto importante, però in sintesi è chiaro che si sono avvantaggiate quelle famiglie che avevano più attività di carattere finanziario. Queste attività finanziarie sono spesso detenute dalle famiglie più ricche.
6: Che questo è chiarissimo. Noi ci fermiamo per la musica e poi ripartiamo da qui. C'è un ampliamento delle disuguaglianze, e lo dice anche appunto l'indagine dei bancari della CISL. Abbiamo analizzato le cause, ora passiamo alle soluzioni. E quindi che fare? Quali politiche sono necessarie per ritrovare la crescita, ricostruire le basi di una società che si spera giusta? Ripartiamo da qui con il segretario generale della First CISL, Riccardo Colombani, ma adesso musica.

0: Bentornati a Cantiere Italia e bentornato al nostro ospite di oggi, venerdì 25 settembre, Riccardo Colombani, un amico di Cantiere Italia, anche in questa edizione 2026-2027, segretario della First CISL. Allora, Colombani, abbiamo visto, ne abbiamo parlato in maniera approfondita nel primo blocco di questa puntata, che c'è un ampliamento delle disuguaglianze, visto lato ricchezza delle famiglie. Abbiamo analizzato le cause, ora passiamo alle soluzioni. Che fare? Quali politiche sono necessarie a suo avviso per ritrovare la crescita e ricostruire le basi di una società equilibrata?
1: Ecco, a proposito di società equilibrata, il tema sta proprio lì. Queste disuguaglianze economiche, in questo caso di queste disuguaglianze patrimoniali, sono importanti, perché purtroppo sappiamo che sono una delle cause, se non la causa principale, della recessione democratica, cioè delle democrazie quindi occidentali. Quindi la questione è terribilmente seria. Per noi servono delle soluzioni radicali, non solamente delle politiche incrementali, e queste soluzioni radicali devono avere come obiettivo sicuramente una crescita molto forte e duratura del prodotto interno lordo del Paese. Ci ricordiamo tutti, insomma, negli anni 50 e 60 del secolo scorso ci fu il cosiddetto miracolo economico nazionale, che poi portò il nostro bel paese tra le 7 potenze industriali del pianeta, ma si è creata anche mobilità sociale e quindi si sono ridotte le disuguaglianze. Dobbiamo fare la stessa cosa. È chiaro che abbiamo un problema di soldi pubblici da investire, perché sappiamo che lo Stato non è l'unico, anche molti paesi europei sono nelle stesse condizioni, hanno un alto indebitamento, il rapporto debito pubblico è molto rilevante, pertanto non possiamo contare o affidarci quindi sulle finanze pubbliche. Fortunatamente la Commissione europea si è resa conto di questa criticità e ha fatto evolvere il concetto di unione dei mercati di capitale in unione del risparmio e degli investimenti. Ecco, accolto quindi nel seno dell'Unione Europea, dicendo che il risparmio e la ricchezza non solamente degli italiani ma anche delle famiglie europee deve mobilitarsi per arrivare nell'economia reale. Prima le ho menzionato che l'asset class che ha avuto la migliore performance in Italia in 10 anni, cioè la detenzione di titoli capitali o azioni non quotate, che ha fatto il 102,7%, questo non vuol dire è una performance che riguarda il passato e non dico che qui si replichi nel futuro, però direi che è sicuramente un buon indicatore. Ma c'è una questione proprio che è legata all'emergenza, all'assenza di competitività. Noi abbiamo bisogno di investimenti, non ci sono soldi pubblici e le politiche devono incentivare la mobilitazione dei risparmi e della ricchezza degli italiani. Per noi, per poterlo incentivare, non sono sufficienti meccanismi di defiscalizzazione dei rendimenti degli investimenti, ma servono delle garanzie pubbliche, delle garanzie di Stato che riguardino quella parte del patrimonio immessa nell'economia reale. Certo, ci devono essere dei limiti di ammontare e limiti di carattere temporale. Per noi la soluzione migliore sarebbe quella della costituzione di un fondo nazionale di investimento dell'economia reale, con una partnership tra pubbliche e private, quindi cassa depositi e prestiti, e poi il corretto, giusto, quindi protagonismo, perché rientra nella mission economica e istituzionale di banche e assicurazioni di fare ponte tra il risparmio e le imprese. E questa è, direi, la sfida del Paese. È chiaro che dobbiamo anche praticare una svolta culturale, che molti imprenditori sono arroccati quindi sulle loro proprietà, ed è per quello che dovremmo probabilmente potenziare anche da un punto di vista legislativo l'istituto dei consorzi di filiera. Credo che questa possa essere la strada. Noi come categoria, ma la CISL interamente, crede ovviamente in questa proposta che porteremo avanti nei prossimi mesi.
0: Sempre molto chiaro, Riccardo Colombani. Io avevo voglia di parlare con lei di un tema importante, cioè le imprese hanno soldi, più soldi di quanto noi possiamo pensare, ma non spendono. Gli italiani hanno soldi, ma li tengono spesso proprio o cash a casa, non dico sotto il materasso, ma insomma con una disponibilità immediata, oppure sui conti correnti. E ecco perché, ma glielo chiedo la prossima settimana. Lei promette di tornare e ripartiamo da qui. Va bene? Grazie di cuore a Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. E intanto grazie a Roberta Di Casimirro. Questa prima settimana insieme del nuovo Cantiere Italia è stata molto intensa ma anche molto interessante, grazie all'ottimo coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. Siccome è venerdì, io vi do appuntamento a domenica con la nostra mezzanotte di Rai Radio 1, e poi la prossima settimana ripartiamo lunedì 28 con altre interviste, altri temi, altre anticipazioni. Buon weekend, grazie di cuore, un bacio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Il viaggio del pontefice in Francia, è iniziata la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, in precedenza il discorso all'UNESCO. Il banco di prova per valutare il nostro impegno è la cura che riserviamo ai più piccoli e ai più poveri, ha sottolineato il Papa. A ciò si contrappone una volontà di sfruttamento e di saccheggio che mira a estrarre il massimo da ogni essere vivente, consumando senza preservare, ha detto il Papa, e distruggendo senza coltivare. Pertanto l'attuale crisi ecologica è una crisi antropologica. La guerra in Ucraina, sale a 7 il numero dei morti negli attacchi russi su Kiev, decine i feriti, e all'annuncio di Zelensky sulla nuova promessa di Trump di concedere all'Ucraina la licenza per produrre i Patriot, Mosca non si scompone.
4: Zelensky ultimamente sta dicendo molte cose, afferma con sufficienza il portavoce del Cremlino Peskov, e poi avverte: Mosca monitora le informazioni su quali paesi concedano determinate licenze e quali armi forniscano, e teniamo meticolosamente conto di tutto ciò. Il presidente ucraino si è detto convinto che Trump, dopo una serie di promesse e ripensamenti, abbia preso una decisione definitiva sulla concessione della licenza per la produzione di intercettori Patriot, di cui l'Ucraina ha assoluto bisogno per potersi difendere dai missili russi. A ridimensionare le aspettative, il segretario generale della NATO Rutte avverte che la realizzazione effettiva resta comunque una prospettiva lontana. Il Cremlino intanto conferma che a breve potrebbe tenersi un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti a livello tecnico negli Emirati Arabi Uniti. Sul terreno, la Russia continua ad accanirsi su Kiev. Tra le vittime dei bombardamenti della notte, anche un ragazzino di 14 anni che, fa sapere il Ministero degli Esteri di Tel Aviv, aveva la doppia cittadinanza, ucraina e israeliana. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Eni mette un tetto al prezzo dei carburanti. Dal 28 settembre nei distributori Eni Live il gasolio non potrà superare i 2,19 € al litro e la benzina 1,99 €, circa 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi attuali. La misura durerà inizialmente 30 giorni, ma potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Il governo ringrazia Eni, un atto di attenzione all'Italia che contribuirà a calmierare il caro carburante. Ora la cronaca, suprematismo e neonazismo, operazioni in diverse città, coinvolti alcuni minorenni.
5: Il Mein Kampf di Adolf Hitler con la svastica in copertina. Coltelli di varie dimensioni, tirapugni, nel dubbio mena il logo sulle t-shirt, questo quanto sequestrato. Poi c'erano i messaggi di propaganda e i video condivisi, numerosi di esaltazione di Brenton Tarrant, l'attentatore di Christchurch in Nuova Zelanda, nel 2019 51 morti tra la comunità musulmana. Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a due canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri del ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Matteo Mokorovicic, GR1.
3: Mistero a Torino, in un appartamento ho trovato un corpo all'interno di alcuni sacchi.
6: Il cadavere dell'uomo fatto a pezzi nel quartiere torinese di Borgo Vittorio è stato identificato. Sarebbe di un uomo sulla quarantina, ma la sua identità non è stata ancora diffusa. Da parte di chi indaga il riserbo è massimo. La polizia ha trovato il corpo ieri sera in un alloggio di via Gulli 46, parti del cadavere infilate in sacchetti di plastica. C'erano anche due coltelli. Almeno 3 persone in queste ore sono state portate in questura e sentite dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile erano arrivati dopo una chiamata al 112 da parte della madre di uno dei presunti aggressori. Andate a vedere, mio figlio dice di aver fatto male a qualcuno, ha detto la donna. L'appartamento sarebbe intestato a un'altra donna, un'insegnante di italiano originaria di Rieti, di 49 anni. Secondo i vicini, nell'alloggio c'era un continuo via vai, la vittima non era residente nel palazzo. Non si esclude che il decesso possa essere avvenuto qualche giorno fa. Le indagini sono coordinate dalla PM Lea La Monaca, che ora dovrà ricostruire l'intricato puzzle. Si indaga soprattutto sul possibile movente, per capire se possa essere legato al mondo della droga oppure a motivi di altra natura. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
3: Ora la linea è il rosso e il nero, prossimo giornale alle 19.
0: Il rosso e il nero.
7: Mi ha cacciata dallo studio, mi ha mandata lontana, mi ha sostituito con qualcuno e sono lontana, lontana.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso nero nero.
9: Spettatori, vi chiedo scusa per questa incursione, ma vedi Vladi, tu hai voluto giocare in trasferta, te ne sei andata a Terlizzi dalle parti tue, perché ormai sei sempre in Puglia, chi te se Puglia, chi te se Puglia, e qui non c'è il tuo fascino, però c'è la grande competenza oggi qua.
10: Non lo diciamo subito.
9: No, lo diciamo subito. La grande competenza per far capire che non ci sei tu, ecco, insomma, questo.
10: Comunque volevo chiarire che io non sono in trasferta, ma sono in transoferta, tanto per cominciare.
9: Sì.
10: Transoferta.
9: Fischi, ecco, mettete fischi.
10: Presentiamoci, io sono Vladimir Luxuria.
9: Io mi chiamo Francesco Storace. Anzi,
10: rosso
9: come
10: e
9: si
10: nero.
9: Diceva a scuola, Storace Francesco,
10: insieme fino alle 19. Oggi avremo un ospite per parlare. Oggi parliamo. Allora comincio io stavolta.
9: Sì,
10: guarda,
9: fai la russa.
10: Faccio così. Allora, confesso che non sono una grande esperta di calcio,
9: di niente.
10: Meno esperta di Storace, ma soprattutto meno esperta dell'illustro ospite che avremo in studio e che poi scopriremo. Allora, io tifo il Foggia perché ci sono nata e poi la Roma perché mi ha adottata, ma soprattutto tifo la nazionale sempre.
9: Com'è sta storia dell'adozione? Questa fa propaganda.
10: Vabbè, Roma mi ha adottata, dai, Roma mi ha adottata. No, ma che c'entra? Ti parliamo di calcio, non di politica. Oggi in campo scende

0: cercheremo di capire se una vittoria, insomma, se buoni risultati potrebbero placare, come ci auguriamo, questi dissapori. Editoriale nero di Francesco Torace, che gioca in casa.
1: E ricordiamo anche che la partita si sentirà anche su Radio 1 Rai alle 20:45.
0: Esatto.
1: Appunto. Allora, tranquilli, il nero non è diventato interista perché torna a strillare Forza Azzurri. Ma Italia-Belgio di stasera merita tutto l'incoraggiamento possibile per la nuova nazionale dopo troppe delusioni. La partita, che rientra nel circuito dei tornei internazionali di calcio, una volta si diceva di pallone, deve servire a restituire un capitale di fiducia alla nostra rappresentativa, come si diceva un tempo, ed è un po' una sorta di prova del fuoco anche per il neo presidente della Federazione Gioco Calcio, Malagò. E in bocca al lupo, io lo voglio dire, a differenza di Luxuria, a Roberto Mancini.
0: Non è vero!
1: Che
0: perché
1: torna...
0: mi devi farti disgraziato?
1: Che torna sulla panchina tricolore. Certo, nessuno dimentica le polemiche passate, ma vanno spenti i fuochi. Mancini è un grande uomo di sport e vedrete che la nuova stagione ci riporterà il sorriso, ma ce lo spiegherà meglio il nostro ospite. Lo vuoi presentare tu?
0: No, presentalo tu che ce l'hai accanto, Capotropaici a parte, perché torpitoni trionfalistici, attenzione.
1: Il grande neo direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida.
2: Mamma mia, che presentazione!
1: Bentornato, stavolta da direttore.
2: Sì,
1: stavolta da
2: direttore. Una responsabilità importante, per come mi ha allora presentato. Devo dire, ho sorriso molto trasferto.
1: Ascolta, direttore,
2: ho sorriso
1: una domanda.
2: Sì.
1: La seconda volta di Mancini può essere foriera di successi per gli azzurri.
2: Allora, il punto è che spesso grandi esperti di politica, entrambi i governi bis sono andati peggio dei governi, dei primi governi, no? È capitato, diciamo, che facessero meno bene. Noi ci auguriamo che in questo caso non avvenga. Certo, lui è l'ultimo che ha vinto un europeo, su questo non ci sono dubbi, quindi conosce molto l'Italia, intesa come chiaramente come nazionale, è ben voluto. Donnarumma è stato il primo che ha detto meno male, era la scelta migliore in assoluto. Roberto Mancini, il suo ritorno a noi ci fa felici, speriamo. Certo, il materiale
1: è stato nostalgico, possiamo dire.
2: È stato nostalgico, Marco, possiamo dirlo. Sì.
0: Però, direttore,
2: eccoci.
0: Leggo questa frase di Mancini.
2: Sì.
0: Dice: l'obiettivo è quello di giocare bene sin da subito, e poi dice: non sarà facile perché abbiamo avuto solo 2 giorni per preparare la partita. Sta mettendo le mani davanti nel caso, oppure è scaramanzia?
2: No, nel senso che lo pensa seriamente, non è mettere le mani avanti. È arrivato ora, è una nazione tutta quanta da ricostruire, ha parecchi calciatori giovani, ha fatto tante nuove convocazioni. Credo che sia soltanto consapevole di questo. È un po' sì, un po' un alibi, però è un alibi reale, cioè non si può dire che sia un alibi fasullo, ecco, è un alibi reale.
1: Torno al primo tema, ma Malagò ha fatto bene a sceglierlo, perché prima era andato su altri nomi.
2: Ma il fatto di Guardiola, secondo me, si è sgonfiato da solo. Guardiola poteva anche essere affascinato, ma
1: Pirlo poi.
2: Ma era molto stanco. Pirlo era la scelta chiaramente di i due che sono dimessi, cioè Leonardo e Maldini. C'è stato quel problema con la società di betting, di comunque un fatto, se vuoi, morale, etico, chiamiamolo etico più che morale, e quindi è caduto subito.
0: Anche economico, direi.
2: Anche economico, non ci sono dubbi.
1: Ma se
2: poi
1: la
2: società, società russa, insomma, era una cosa un po' complicata quella. Diciamo che l'unico nome veramente alternativo, secondo me, poteva essere Conte, che però si sono addutti, credo, addutte chiaramente delle
1: Conte
2: motivazioni.
0: No, Conte, fare le primarie.
2: Conte, esatto, ci vorrebbero le primarie, un po' difficile. Però credo l'unico poteva essere Conte. Alla fine era probabilmente anche la prima idea che aveva in mente Gian Malagò, perché sono entrambi compagni di circolo all'Aniene, c'è un grande stima, un grande affetto personale, e secondo me gliel'aveva anche promesso per mantenere fede a una parola data, e lo ha richiamato.
1: Che dici, Vladi?
0: Ah, tocca sempre a me la domanda, va bene. Allora,
1: devi dimostrare competenza.
0: Direttore, devi sapere che i tifosi del Foggia si chiamano i Satanelli,
2: sì,
0: perché sono dei diavoletti rossoneri, ecco, un po' come il simbolo dei Belgi, perché anche loro sono i diavoli rossoneri.
1: Quindi
0: no?
1: Stai tifando
0: allora,
1: Belgio.
0: No, guarda, tu mi vuoi far odiare da tutti gli italiani, ho capito qual è il tuo obiettivo, ma non ci riuscirò.

0: mai. Però volevo chiedere, allora, i diavoli rossi non battono, diciamo, l'Italia da molto tempo. L'ultimo successo del Belgio risale a un amichevole del 2015, sì, dove vennero battuti a Bruxelles 3-1. Non perché lo sappia, ma perché ho letto quello che il materiale che mi ha mandato l'autore. Dormiamo sogni tranquilli?
1: Ah, diciamo che erano di Idea Bruges, no? come vengono chiamati, era un Belgio buono, ma era un'Italia comunque forte. Adesso le situazioni sono un po' diverse, perché tecnicamente parlando loro hanno solo una cifra più elevata rispetto all'Italia. Questo non vuol dire che non possiamo farcela. Noi tante volte nei momenti più difficili abbiamo tirato fuori grandi capacità. Lo stesso europeo vinto con Mancini, non eravamo nazionale più forte, tutt'altro. Abbiamo vinto in finale con l'Inghilterra, che è nettamente superiore. Altre nazionali erano
2: bene,
1: più.
2: Un grande abbraccio con Gianluca Vialli.
1: Portò benissimo, sì, certo, grande Gianluca. Certo, certo, certo. Rimane sempre una grande, diciamo così, arriva sempre un po' una tristezza, un'ombra di tristezza quando certo. Pensiamo a Vialli, per quello che ha dato, per quanto è stato amato, peraltro, sì, grande centravanti.
2: Senti, Vladi, quindi stanno cominciando ad arrivare un po' di messaggi. Siamo mancati a meriti. Lecco. Poi però c'è anche la polemica, Nico da Treviso che dice su Mancini, talmente grande uomo di sport che è scappato di notte dagli arabi. E poi un altro che dice Gattuso no, vero.
0: 23.
2: Allora. Dunque, per questa partita di esordio, direttore, Mancini ha deciso di ringiovanire drasticamente, sì, il gruppo, convocando ben 34 calciatori, di cui 9 è proprio la primissima chiamata. Ma è normale convocarne 34?
1: Sì,
2: la regola è quella.
1: Fai comunque delle cernite, poi arriva la convocazione, quella lì per la partita. Diciamo che
2: saluta Evelina Cristellen.
1: Ah, grande Eve! Saluti carissimi a Evelina. Sì. Carissimi saluti, sì, certo. No, secondo me sta cercando di allargare la staccionata, no? Per mettere dentro più materiale possibile, per poi trovare qualcuno che sia all'altezza del talento, la novità, per
2: anche
1: poterla ricostruire.
2: Sono stati dei forfè, però, ho visto.
1: Sì, sono stati dei forfè, ma questo però ricade sempre poi all'interno di quelle che sono le convocazioni. È chiaro che questa volta cerca di tirar fuori delle novità.
2: Beh, quindi vediamo adesso cosa dirà Vladimir, alla quale avevo rubato la domanda più intelligente. Avevo rubato.
1: È scomparsa.
2: No, lei fa sempre così, perché lei ha
0: facciamo una cosa, facciamo
2: con noi e con qualcun altro.
0: Che sia una partita.
2: E quindi cosa
0: non mi sentite?
2: Dire,
1: adesso
2: ti
1: sì.
2: Sentiamo che ti sei messo in una posizione.
0: No, volevo dire
2: brutta.
0: Che adesso
2: aspetta, sentiamo il brano intanto sentiamo il brano.

0: Con il brano Settembre, tra l'altro, che è questo mese che sta per volgere al termine. Allora, io volevo, sono ritornata,
1: No, perché è sparita, non lo so, io dobbiamo mettere la musica.
0: Allora, caro direttore, io volevo dirle questo. Allora, noi abbiamo presentato i palinsesti di Rai Radio 1, sì, di Rai Radio 2, Rai Radio 3 e anche di altri allo Stadio Olimpico. Ero con Francesco Storace, ovviamente Francesco appena visto la panchina del CT Gasparini subito si è voluto fare una fotografia.
2: Gasparini. E non è CT, però
1: non è CT, però è allenatore.
0: L'allenatore, il coach, il coach. Allora anch'io a un certo punto mi sono voluta fare una foto su questa poltrona.
1: Me l'ho fatta vedere.
0: E l'ho anche gliel'ho fatta insomma fotografare, l'ho esposta e poi diciamo ci sono stati dei sui social una cosa di odio. Io voglio ringraziare una persona
1: odio,
0: ma prima, insomma, vabbè, io per sempre per la mia identità sessuale ovviamente, io però volevo ringraziare una persona, le volevo far sentire quello che ha detto sui suoi sul suo social, su Facebook, Enrico Caffarelli, perché veramente lo voglio ringraziare. Vogliamo sentire cosa
1: un influencer romanista questo.
3: Battute, ma questa la reputo di cattivo gusto. Non capisco cosa ci sia da ridere. Io sono il primo a fare ironia, sarcasmo, battute, ma questa la reputo di cattivo gusto. La signora Vladimir Lussuria è una tifosa della Roma? Va bene, assolutamente. Perché prenderla in giro come fai tu e come tanti altri? È una persona intelligente, a modo, e molto meglio di me e di te sicuramente.
1: Bello però. Era allora, uno che aveva attaccato
2: Vladimir, sì, ho capito,
1: e lui ha detto solo senza conoscerla poi, tra l'altro, se no non avrebbe detto che è intelligente,
2: modo, no? È a modo che è intelligente.
1: Vai Vladimir.
0: Però volevo, volevo approfittare anche un po' di questo per chiedere quanto diciamo ancora il tifo può essere inquinato da violenza, da tutto quello che poi non è tifo leale ancora oggi.
2: No, è così, il punto è che sono delle sacche, la verità vera è che tra loro si riconoscono e trovano in quella comunità, una parte di quella comunità chiaramente trova sfogo, una comunità chiaramente ignorante, razzista, omofoba, tutto quello che vogliamo, trovano un canale comunicativo che poi sui social diventa un megafono enorme,
1: sì, si è amplificato.
2: Questa è la verità. Io per natura do poca importanza, nel senso che non mi sfiorano molto, dico la verità.
1: Di social, è possibile soddisfare 60 milioni di italiani con la nazionale?
2: No,
1: tutti
2: mai.
1: Allenatori sono.
2: No, mai. Quando vinci sono tutti quanti bravi, dicono tutti quanti, vedi, ha giocato come avrei giocato io. Ma no, non è possibile.
1: Ma torneranno campioni che prima abbiamo ricordato Vialli, come Mazzola, Baresi?
2: Io temo di no. Non voglio essere pessimista, temo di no, perché vedo proprio che è strutturale il problema.
1: Troppi stranieri?
2: È strutturale e non puoi neanche cambiare le norme, perché non le puoi cambiare. Non puoi mettere ad esempio due italiani under 19 all'interno della stessa squadra perché c'è una normativa europea, quindi una deroga che sarebbe complicatissima. Il punto secondo me il punto, lo dico rapidamente, non è tanto il fatto che sono troppi stranieri, è il fatto che non si investe nel settore giovanile. La verità vera è questa, che non si investe nel settore giovanile perché costa meno prendere stranieri all'estero, magari in paesi anche con meno sostanze economiche, diciamo così, che investire tanto all'interno dei nostri settori giovanili. Cioè il punto non è tanto che non ci sono più gli italiani, quanto il fatto che non investi in quello.
1: E quindi cosa dovrebbero fare?
2: Non puoi fare nulla, perché quello diventa, essendo le società comunque private, non c'è più la vecchia associazione con un tempo non a scopo di lucro, non ci prendiamo in giro, la maggior parte delle società stanno in mano a dei fondi o a dei proprietari con enormi capitali che decidono come investire e dove. Se non hanno l'interesse, la volontà o la voglia di investire all'interno di quello che è il settore giovanile, succede questo, fine.
1: Diventare presidente tu.
2: Dovrebbe essere un amor proprio, no? Credo io.
0: Allora, io tifo la nazionale, tifo per Mancini, certo. Però le critiche fatte a Mancini non sono del tutto infondate. Ricordiamo, no. Insomma, no. 2023, Mancini volta le spalle all'Italia, se ne va in Arabia Saudita a suon di dollari. Possiamo considerarlo il figlio al prodigo stavolta?
2: Lo è, perché noi l'abbiamo intervistato quando è stato presentato in esclusiva, abbiamo fatto una bella diretta per quel giorno. La prima cosa che abbiamo chiesto è questa: si sente di chiedere scusa? Lui disse sì, mi scuso, ho fatto un errore, una cosa che non rifarei oggi, ho fatto un errore grande. Mi scuso, ma per me l'Italia è tutto, è la cosa più importante che c'è. Quindi bisogna dare anche atto, e bisogna pensare che fosse sincero, no? Bisogna dare atto al fatto che si è scusato e che ha detto non lo rifarei oggi, ho fatto un errore comunque del quale mi pento. E credo che sia, quando uno chiede scusa, penso che il suo l'abbia fatto. Certo.
1: Ecco, allora siamo a pochi minuti, possiamo dire, alle 20:45 sulla radio diretta, sul canale diretto dal nostro direttore Lobrigio, va in onda la partita.
2: Anche qui però, dobbiamo... dopo Nicola Rao giustamente ci rimane male, anche Radio 1 fa la diretta,
1: la consueta confusione di noi anziani. Però volevo dire, e siamo ancora in tempo, pronostico a parte, a coltivare buone aspettative.
0: Velocemente.
1: Direttore,
2: sì.
1: Ce la facciamo a coltivare buone aspirazioni?
2: Con l'Italia? In quello che ha detto Mancini, cioè lui ha detto un quadriennio.
0: Bene.
2: Ha detto che nel quadriennio possiamo tornare a vincere.
1: Siamo.
0: Va bene.
1: Finendo,
0: allora, ringraziamo il direttore.
2: Grazie. Poi a voi, è sempre un piacere enorme.
1: Ciao Marco,
0: grazie.
1: Buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie Vladimir.
0: Nella seconda parte avremo una storia molto interessante da ascoltare. Rimanete con noi dopo il GR regionale, veramente forte.
4: A dopo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11:30 e poi, come sempre, su Replay Sound. Viaggiare informati.
6: 18:26, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 4 la Brescia-Padova sono 9 km di coda per un veicolo in avaria tra Desenzano e la A21 in direzione di Brescia, code in aumento. Sulla 10 code tra Genova-Pegli e l'allacciamento con la 7 e code per 5 km per la presenza di un cantiere tra la barriera di Milano e Binasco. Sulla 1 la Milano-Bologna, code tra la A22 e Modena Nord e code per un veicolo in avaria tra la A21 e Casal Pusterlengo. A 14 la Pescara-Bari, code per 2 km per un veicolo in avaria tra Ortone e Lanciano. Ancora sulla A2 abbiamo code tra Torano e lo svincolo per Rose. Sulla statale 198 siamo in Sardegna, il traffico è bloccato per un incidente avvenuto all'altezza della casa cantoniera Santa Maria. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: Giornale radio del Lazio.
12: Chiedono giustizia agli amici di Ibrahim Dibba, il giovane ucciso a Latina, fermate due persone con l'accusa di omicidio, un minore e un membro della famiglia di Silvio. Visita del ministro Giulio e i dipendenti del Parco del Colosseo che riaprirà domani e lotta tra la vita e la morte, un uomo caduto da una scala mentre tinteggiava un locale. Grande attesa per il debutto della nazionale di calcio targata Roberto Mancini questa sera all'Olimpico, la partita di Nations League contro il Belgio. Buonasera da Cleto Romantini, in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. Ci sono dunque due fermi per l'omicidio di Ibrahim Dibba a Latina. Sentiamo.
13: Omicidio pluriaggravato da futili motivi e dalla premeditazione. Questa l'accusa a carico delle due persone fermate dalla squadra mobile di Latina per l'omicidio di Ibrahim Dibba avvenuto il 16 settembre. Si tratta di Fernando Di Silvio, figlio di Costantino Di Silvio, e di un minorenne, attualmente ospite del centro di prima accoglienza del Ministero della Giustizia a Roma, in attesa dell'udienza di convalida. Secondo la procura, il minorenne avrebbe agito in concorso con altre persone, solo in parte identificate. Ad aiutare gli inquirenti, la messa a sistema delle immagini di videosorveglianza della zona che hanno consentito di ricostruire la dinamica, oltre che le fasi precedenti e successive all'agguato. Dibba si sarebbe incontrato con il più giovane del gruppo il giorno prima di morire, in via Pionieri della Bonifica. Qui sarebbe scoppiata una lite per un credito non pagato e l'indagato avrebbe esploso alcuni colpi di pistola. Una ricostruzione confermata anche dagli amici e parenti del Gambiano che in una nota indirizzata alla sindaca del capoluogo pontino Matilde Celentano hanno raccontato la vita di Dibba, bracciante agricolo ad Aprilia in attesa di un permesso di soggiorno. Il corteo ha raggiunto il municipio, la richiesta per l'amico scomparso, giustizia. Fare giustizia.
14: Giustizia.
13: Linda Dorigo, TGR Lazio.
12: È una professoressa di 49 anni, originaria di Rieti, l'inquilina dell'appartamento di Via Gulli a Torino, dove nella notte è stato trovato il cadavere di un uomo fatto a pezzi e nascosto, a quanto si apprende, all'interno di sacchi neri. La vittima, ancora da identificare, non viveva nell'alloggio. Le indagini della squadra mobile proseguono per ricostruire quanto accaduto e chiarire i rapporti tra le persone che frequentavano l'abitazione e l'uomo ucciso. Gli investigatori avrebbero eseguito perquisizioni anche in altri appartamenti, riconducibili a persone sospettate di essere coinvolte. Incidente sul lavoro in via Prenestina a Roma, in un locale in fase di ristrutturazione da destinare a luogo di culto musulmano. Un cittadino del Bangladesh di 63 anni, residente a Roma, mentre tinteggiava il locale utilizzando una scala, è caduto provocandosi una ferita alla testa. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale San Giovanni. È grave, ma non è in pericolo di vita. Sul posto carabinieri, coordinati dalla procura, e personale dell'ispettorato del lavoro, sequestrato l'immobile. Domani il Colosseo riaprirà, lo ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha incontrato i dipendenti del Parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Oggi è il momento di condividere uno stato d'animo con il personale, guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti, aspettando che la giustizia faccia il suo corso, ha aggiunto il ministro. Il calcio alle 20.45 debutta la nuova nazionale di Roberto Mancini. All'Olimpico arriva il Belgio per la prima partita di UEFA Nations League. Il CT punta sul romanista Gianluca Mancini in difesa in coppia con Diego Coppola e a sinistra c'è l'ex giallorosso Calafiori. In panchina il laziale Frattesi, mentre finisce in tribuna l'altro romanista presente tra i convocati, Daniele Ghilardi. I Diavoli Rossi, allenati da Van Bommel, presentano in formazione tre giocatori della Serie A: il centrocampista De Bruyne del Napoli e gli attaccanti De Ketelaere dell'Atalanta e Diego Moreira del Milan. In panchina c'è l'ex romanista Lukaku. Ora le ultime sul traffico nella capitale con l'agenzia Roma Mobilità.
14: Questa sera abbiamo forte traffico lungo il viadotto della Magliana, in via Casetta Mattei, via Brevetta e via Aurelia Antica, in via Cipro, in via del Foritalico, in via Cassia, in via Salaria all'altezza di Villada, in via Nomentana, in via del Casale di San Basilio e in via Pinciana. Traffico anche su alcuni tratti di via Caselina, in via Tuscolana in zona Cinecittà e sul raccordo anulare tra via Tuscolana e via Laurentina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
12: Sono le 18:34 minuti e 30 secondi. Termina qui questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Pio Naglieri. Da Cleto Romantini, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona serata e un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
11: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
20: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
21: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: Il rosso e il nero.
0: Seconda parte del rosso e il nero con Vladimir Luxuria.
22: Ma la prima parte non l'hai fatta?
0: Come non l'ho fatta? Seconda, questa è la seconda. Secondo tempo.
22: Stiamo scrivendo.
0: Cosa hanno scritto?
22: Hanno detto meglio Lollobrigida che Luxuria. Però non so se era dietro il direttore.
0: Di sicuro Lollobrigida in senso di direttore.
22: Ah, a proposito, un ascoltatore ci ha mandato un messaggio cattivello dicendo che l'Italia prende 3 pere stasera, no? Allora io mi chiedo se le pere sono quelle o le tue, e tu non ne hai 3.
0: No, insomma, sono strana, ma insomma fino a questo punto no. Allora, però adesso cambiamo argomento. Intanto vogliamo ricordare il numero, perché non l'avevamo detto
22: prima, però se lo sono ricordati ugualmente. 335-699-2949, mia colpa, mia massima colpa.
0: Allora, Francesco, allora l'ospite che abbiamo adesso è molto molto emozionato, quindi dobbiamo cercare di rassicurarlo.
22: Anche noi, perché è una bella storia la tua.
0: Sì, una bella storia. Sono davvero felice che abbia deciso di raccontarla a noi, ma andiamo per grado. Intanto ringraziamo di essere con noi Luigi Impagnatiello. Salve.
1: Ciao, buonasera. Ciao Luigi. Grazie a voi. Ciao, ciao.
22: Gladys, presentalo bene, presentalo bene.
0: Allora, Luigi Impagnatiello intanto è un pugliese come me, è di Vieste, bellissima cittadina del Gargano, stupenda, il Gargano è meraviglioso. Luigi, tu hai avuto un passato un po' burrascoso, 10 anni di carcere, per quale motivo?
1: Niente, sono cresciuto in un quartiere di Vieste chiamato il centro storico. Da piccolino ho avuto un passato, diciamo, con, per quanto riguarda il carcere e il tutto. Lì dove io inizialmente ho iniziato a degradare personalmente anche il mio quartiere, con, facendo parte di alcuni componenti del posto, ora alcuni non ci sono più e alcuni si sono pentiti. Lì dove, dove nasce questa mia
22: detenzione.
1: Cosa forte che mi spinge a fare tutto ciò? Mi spinge lì dove, dopo che ho passato tanti guai, ritorno nel mio quartiere e lì rientra la rinascita dei Trabucchi Storici di Vieste, come un'associazione Onlus, che e sono entrato come accademico perché avevo bisogno di lavoro.
22: Ora ci arriviamo ai Trabucchi. Quali reati sono stati?
1: Io estorsione, rapina, partivo da Vieste per andare a fare reati fuori il paese.
22: Allora la domanda è proprio questa. Anzitutto, come si riesce a non restare criminali in una cella, no? Perché poi tu esci fuori, ti riabiliti, diciamo così, mentre molti invece escono peggio. E il rapporto con i tuoi compagni di carcere è stato difficile?
1: Il rapporto con i miei compagni di carcere attuale, diciamo quelli che noi riteniamo che si sono pentiti, loro ad oggi possono aver conferma che di tutto ciò quello che è successo non ha portato a nessun seguito, quindi alcuni non se ne sono più resi conti. Anche i miei, il rapporto che ho avuto io con loro nel carcere era quello che quando uscivi dovevi continuare a fare determinate crimini che non andavano più bene contro il nostro paese, perché non facevano altro che sminuirlo.
0: Quindi invece tu hai fatto una scelta diversa. Tu sei uscito dal carcere e hai fatto quello che dovrebbe essere poi anche un principio costituzionale, cioè ti sei rieducato, hai avuto la fortuna di reinserirti. Non è facile per molti, perché per tanti aver fatto, diciamo, essere stato in carcere diventa una macchia e quindi molti diffidano anche nel prendere qualcuno a lavorare che è stato in carcere. Bravo. Tu come ce l'hai fatta?
1: Io ho subito talmente tante cose. Il giorno prima gli andavo a chiedere il lavoro, il giorno dopo, ora ci rido perché ho sofferto su questo, il giorno dopo prendevano scuse su qualsiasi cosa, quindi, ma li capivo anche, perché comunque da una parte li capivo anche, però non avevo nessun modo per poterli dimostrare agli altri che io sono cambiato, che si può cambiare e che si deve cambiare anche per i nostri ragazzi, per i miei figli, per tutti. Ecco perché io ci tengo molto a questo e voglio diventare un ponte per loro, per dire di togliergli nelle mani delle ingrinzie di coloro che li mettono in queste situazioni oscure, essendo ragazzi di 13-14 anni che non puoi intendere né volere, li distraono su questo, mentre io vorrei avere il potere di poterli farli anticipare a non farli fare i miei stessi errori in quel quartiere.
22: Luigi, fermiamoci un attimo al carcere, perché c'è una cosa, sempre nei film vediamo spesso la domanda di un detenuto all'altro: ma tu quando esci? Ecco, quando pensavi a questo, avevi paura della libertà?
1: No, quando si è in quella illusione non si è paura di niente. Quando la paura ce l'hai nei momenti in cui cominci a valutare gli affetti cari che valgono tanto, come un figlio che viene al colloquio e può stare solo un'ora e sai che tu in quel momento non puoi comprarti niente, daresti qualsiasi cosa per poter stare un'altra ora con tuo figlio e te ne accorgi che poi la vera ricchezza ce l'hai vicino agli occhi e io gliela voglio far presente a tutti, che è la famiglia ed è il lavoro ed è andare avanti onestamente.
0: Queste sono parole molto belle, devo dire. Allora, io vorrei parlare dei trabocchi, perché c'entra un po' poi con quello che sei riuscito a fare. I trabocchi, per chi non lo sa, sono queste macchine di legno. Sembrano dei vascelli senza vela, diciamo senza vela. Sono delle costruzioni fatte in legno che servono a pescare, sono proprio costruite su una roccia. Però forse lo puoi spiegare meglio tu,
2: ma sono grandi.
0: Meglio tu, perché io... sì, sono. Prego.
1: Okay, stavo dicendo, io su questo ho raggiunto il mio obiettivo. Coloro che magari pensavano che non potevo arrivare ad essere un maestro traboccolante, mentre sono arrivato ad essere un storico maestro traboccolante, lì dove ho potuto fare la differenza nel mio quartiere, dove ho costruito 3 trabucchi a Vieste, io con delle famiglie di pesca, che sono le costruzioni dei trabucchi con il nostro presidente e il vicepresidente, abbiamo loro hanno una scommessa che hanno fatto in me.
2: Quanto sono grandi questi trabucchi?
1: Allora, i trabucchi salgono sull'altezza, sulla roccia arrivano ai 5 metri, le antenne cadono sullo specchio dell'acqua circa 30 metri l'una, con un albero che non deve superare i 10 metri, perché è una macchina da pesca basata sull'equilibratura del trabucco. Ora, se vuoi te la posso raccontare, ti posso dire che nell'approfondire nello storico tecnico, io personalmente sono riuscito a identificare dove si può costruire un trabucco e dove non pesca un trabucco, però io sono riuscito a scoprirlo lì dove nell'Ottocento, non avendo sonar e GPS, io sono risalito ai punti strategici dei trabucchi del Gargano, che sono situati per poter sfruttare le correnti parallele frontali e laterali.
2: Vladi, fai l'ultima domanda a Luigi.
0: Guarda, sì, l'ultima domanda è questa che ti voglio fare, Luigi. So che, insomma, fai anche delle gite, spieghi tutte le grotte, la costa del Gargano. Ecco, io penso che oltre alla bellezza, diciamo, del Gargano, oggi abbiamo avuto la bellezza di una testimonianza. Puoi lanciare l'ultimo appello a quei ragazzi, a questa società dove purtroppo sempre più giovani cadono nella criminalità,
1: veloce, in pochi secondi. Quello che li mando a dire che non si devono arrendere al primo ostacolo, devono andare avanti e riscattarsi lì dove si possono riscattare, se la fanno e si affiancano a Dio, e li do un bacio a tutti.
2: Grazie
0: a Luigi Impagnatiello, davvero
2: grazie di questa.
0: Ti dedichiamo una canzone che ha scritto un grande amante del Gargano e delle isole Tremiti, dove aveva una villa. Wow. Un uomo che ho anche conosciuto personalmente, ha avuto questo onore, Lucio Dalla, e dice, canta come è profondo il mare, anche quello del Gargano.
2: Ciao, Luigi.
0: E anche quello della tua anima. Grazie.
1: Okay, grazie mille, ci vediamo, salve, grazie mille.

0: come profondo il mare, Lucio Dalla. Saranno altrettanto profonde le nostre rubrichelle?
1: Basta con ste rubrichelle, smettila.
0: Rubrichine?
1: No, rubricone. Il famoso è varcare il rubricone.
0: Il rubricone, aprite rubriconi. Dunque, comincio io e al terzo posto ci metto.
1: E cosa,
0: il concorso...
1: cosa cominci? Lo vuoi dire cos'è che cominci?
0: Comincio il podio rosso.
1: Oh,
0: il podio rosso.
1: Oh.
0: Soggetto, giusto, giusto, mettiamo tutto in ordine. Al terzo posto ci metto il concorso Miss e Mister Trans, che ci sarà domani al Teatro Animosi di Carrara, e io presenterò la serata. La vera bellezza è essere se stessi sempre.
1: Vabbè, al meglio secondo posto.
0: Al secondo posto ci metto l'attrice Susan Sarandon, che è stata arrestata semplicemente perché manifestava davanti all'ONU per la presenza del criminale di guerra Benjamin Netanyahu.
1: Diciamolo, diciamolo!
0: E al primo posto ci metto la regione Emilia-Romagna, che ha visto la legge sul fine vita impugnata dal governo. Faranno la stessa cosa col Veneto di Zaia? Chissà.
1: Innanzitutto il Veneto di Stefani, non di Zaia. Come
0: comunque Zaia.
1: Odio nero.
0: Odio nero, vai.
1: Silvio Berlusconi vola sempre e da oggi Malpensa si chiama col suo nome e cognome. E al secondo posto, guardate un po', lo smartphone che sostituirà la tessera elettorale ai seggi. Oh! E al primo posto, quel che siamo riusciti a capire della morte di Andrea Moretti al Colosseo, per ora già 7 sotto inchiesta.
0: E adesso ci sono i vizi e virtù. Tu i vizi e virtù tuoi. Sì, sì, mi devi dire vizi e virtù.
1: Ma io non ho vizi.
0: Ti inchiodo.
1: Allora, la virtù è porsi il problema di evitare classi ghetto a scuola per costruire un ragionevole equilibrio. Frase di D'Alema, te lo dico sottovoce. Il vizio è pensare la stessa cosa quando si è al governo e contrastarla quando si è all'opposizione. Ora il tweet, Vladimir Luxuria.
0: Ti devo correggere tutte le volte, perché non si chiama tweet ma si chiama così. Il mio pensiero stupendo va a quei ragazzi che è del liceo di una scuola di Modena, che hanno marinato la scuola, sono entrati in un supermercato, hanno devastato tutto, hanno rubato e hanno filmato tutto. Ecco, vorrei dire una cosa a questi ragazzi: non siete né dei registi da premio Oscar né degli eroi, siete semplicemente dei ladri.
1: Onorevole!
0: Un brano, tu devi sapere tra l'altro che io sto trasmettendo da fuori il balcone, perché sto in un B&B dove le mura sono molto spesse.
1: La dichiarazione di guerra
0: quindi
1: è stata consegnata alla Basilicata.
0: Sono, invece del Dux, sono Lux al balcone che parla alle folle. Va? Mettiamo un brano. Sai, Storace, io il venerdì mi innamoro.
1: Certo,
0: Friday. Friday I'm in love. The Cure.

0: eccoci di nuovo. Ti è passato l'amore?
1: No, quando sento la tua voce sento questa fiamma. Senti, sarà fuoco fatuo,
0: ragazzi,
1: c'è una notizia
0: meravigliosa, meravigliosa, perché sai che Papa
1: una notizia dell'ultima ora,
0: sì, che Papa Leone è in Francia e Macron lo ha accolto con la moglie Brigitte, lui gli ha controllato le mani ovviamente se gli dava sganazzoni o meno, ma ha fatto una battuta da americano contro l'americano ai giornalisti che stavano lì, a quelli esclusi dalla Casa Bianca: felice che siate tutti qui. Ma è un mito sto Papa, è un mito. Tu diresti no, vabbè. Allora, fine settimana
1: fine settimana,
0: siamo
1: appuntamento.
0: Fine settimana.
1: Do tre appuntamenti. Allora, appuntamento lunedì prossimo con il Rosso e il Nero, appuntamento alle 20.45 qui su Rai Radio 1 per seguire la partita Italia-Belgio, e appuntamento per chi è a Terlizia alle 19 per la presentazione di Nicola Gardini.
0: Chiamate l'amministratore delegato, cattatela! E viva Luxuria!
1: Ringraziamo la squadra Moreno Amantini e Massimiliano Lazzari, autore, e poi alla regia Ludovico Suppa, per la consulenza musicale Duccio Pasqua, la parte tecnica Francesco Ciafardini.
0: E quanto pubblicizzerai il Sistina di qui a qualche tempo? Mistero,
1: saprete,
0: per gli ascoltatori.
1: Ne saprete. Buon fine settimana a
0: tutti. Ciao, ciao a tutti.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: L'ultimo anno di scuola.
3: Ciao Fede.
2: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il Papa in Francia, bagno di folla a Notre Dame, dove Leone ha celebrato i Vespri. Ancora un appello per la pace, un mondo riconciliato è possibile. Alle 21 la veglia con i giovani allo Stade de France. La visita di Xi a Washington, Pechino, stabilità strategica, rispetto e reciprocità, ma su Taiwan prudenza. Trump, enormi passi avanti compiuti, restano i nodi sull'IA. Caro carburanti, dal 28 settembre Eni metterà un limite al prezzo per 30 giorni, 2,19 euro al litro su gasolio e 1,99 sulla benzina. Palazzo Chigi, lodevole atto di attenzione all'Italia. Milano, truffa milionaria all'ex presidente Fideuram, grazie all'intelligenza artificiale autorizzati bonifici dopo una telefonata con la voce clonata della DD Intesa San Paolo Messina. Fiori fucsia nel deserto, le intense piogge provocate da El Niño hanno fatto sbocciare il deserto di Atacama, uno dei luoghi più aridi del mondo nel nord del Cile. Taylor Swift sorprende i suoi fan, esce oggi il nuovo singolo Patience Zero, attesissimo il video con Dakota Johnson e Colin Farrell che sarà presentato ai Video Music Award. Calcio Nations League, stasera in campo contro il Belgio la nuova Italia targata Roberto Mancini, diretta su questa rete. Vela, preliminari di America's Cup, Luna Rossa domina la seconda regata e va in testa alla classifica. Buonasera da Sonia Oranges, il viaggio del Papa in Francia, in chiesa tutti possono sentirsi a casa, senza essere oppressi né emarginati, ha detto Leone XIV durante i Vespri a Notre Dame, nel pomeriggio il discorso all'UNESCO, l'inviata.
4: Bagno di folla per Leone XIV che in Papa Mobile raggiunge la cattedrale di Notre Dame. È il primo pontefice dopo la ristrutturazione dell'edificio in seguito all'incendio del 2019. La giornata inizia con la visita di cortesia al presidente Macron. Dopo il faccia a faccia, il discorso della società civile al corpo diplomatico.
5: Arrête la course aux armements.
4: La guerra non è inevitabile. La Francia promuova dialogo e diplomazia. Leone chiede di fermare la corsa agli armamenti e la messa al bando delle armi nucleari. Forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni. Azioni genetiche, la maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. La guerra è la più terribile opera umana, dice all'UNESCO. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana anziché diventare un ulteriore strumento di dominio e di ingiustizia. Durante il volo che lo ha portato a Parigi, ha salutato i giornalisti e risposto al collega della CNN che aveva chiesto un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti, è molto importante. Una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
3: La guerra è in Ucraina, 7 morti negli attacchi russi su Kiev, 2 vittime a Orlivka nel Donetsk, controllato dai russi, colpita dalle forze ucraine. Zelensky soddisfatto per il via libera USA alla produzione di Patriot.
6: Una promessa che Trump aveva già fatto, ma stavolta sarebbe definitiva, ha affermato Zelensky. L'Ucraina avrebbe ottenuto dal presidente americano le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa di cui il paese ha bisogno per contrastare gli attacchi missilistici russi. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Peskov. Zelensky parla molto ultimamente, prosegue Peskov. Il segretario generale della NATO Rutte frena. La produzione di Patriot in Ucraina resta una prospettiva lontana. Washington ha proposto inoltre una riunione trilaterale con Mosca e Kiev a livello tecnico negli Emirati Arabi. Per il Cremlino è un'ipotesi sì, ma ancora vaga. Intanto Mosca riferisce di aver colpito nelle ultime ore hub logistici, data center e navi ucraine. Tra le vittime nella capitale un ragazzo di 14 anni. Livia Liberatore, GR1.
3: A Washington, seconda giornata di colloqui tra Trump e Xi Jinping, accoglienza in grande stile e ottimismo sui rapporti tra Stati Uniti e Cina, ma restano nodi irrisolti. Il corrispondente.
0: La visita agli archivi nazionali di Washington per vedere da vicino dichiarazione di indipendenza e costituzione americane è l'ultimo appuntamento della visita di Stato lunga 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti. Il presidente cinese evoca un nuovo corso tra le due grandi potenze fatto di stabilità strategica, rispetto e reciprocità. Trump sottolinea gli enormi passi avanti compiuti. Cortesie reciproche tra leader e cerimoniale sfarzoso alla Casa Bianca, simboli che rafforzano un canale di comunicazione, ma restano alcuni nodi della competizione tra i due colossi. Sull'intelligenza artificiale non basta una cena con i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Jensen Huang, a chiarire cosa sarà della sfida alla frontiera tra Washington e Pechino. Sul commercio è prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina, precisa l'amministrazione, non si discutono. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e oggi l'ambasciatore americano in Cina dice: la nostra posizione non cambia, vogliamo la pace nell'area e sulla vendita di nuove armi a Taipei, osteggiata dalla Cina, deciderà il presidente. Infine, la guerra in Iran. Xi insiste, si torni alla diplomazia. Trump, da parte sua, sente il bisogno di ribadire che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese a Teheran. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Da Libano all'Iran, gli appelli per fermare le ostilità. All'Assemblea Generale dell'ONU, il premier libanese Salam chiede un cessate il fuoco consolidato e il ritiro di Israele dal territorio libanese. Teheran propone invece agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con la riapertura dello stretto di Hormuz e poi negoziati sul nucleare. Eni fissa un limite al prezzo dei carburanti per un mese a partire dal 28 settembre.
2: Un tetto massimo al prezzo dei carburanti lo ha stabilito l'Eni, dandone l'annuncio come contributo di solidarietà al paese in contrasto all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, che hanno raggiunto livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. Un mese è il limite massimo del price cap stabilito da Eni a partire dal 28 settembre. Il tetto è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. La decisione è arrivata alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise del diesel dal 26 settembre al 5 ottobre. Ricordiamo che il taglio passa a 6,1 centesimi inclusa l'IVA dagli attuali 12,2 centesimi al litro, sempre IVA inclusa. Apprezzamento da parte del governo, che ha ringraziato con una nota di Palazzo Chigi per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e ha possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Paola Bonanni, GR1.
3: Nuova doppia emissione del BTP Valore dal 13 al 23 ottobre. Per la prima volta il Tesoro offrirà contemporaneamente 2 titoli acquistabili separatamente o insieme. Entrambi avranno una durata di 5 anni, ma con un diverso pagamento delle cedole.

0: italiano garantito.
1: Argomentazioni condivise da Forza Italia, Noi Moderati e Lega. Per Matteo Salvini chiedere di parlare italiano è mero buonsenso, ma non dalle opposizioni, che parlano di propaganda sulla pelle dei bambini. Francesco Boccia, PD.
2: Ci sono sanzioni, minacce per i bambini, multe ai genitori dei bambini immigrati.
1: Gli unici tetti delle scuole che ci interessano sono quelli che vanno a pezzi, la battuta di Elly Schlein. Anche i 5 Stelle rimproverano al governo di non essersi occupato di istituti fatiscenti e stipendi degli insegnanti. Poi arriva la notizia del price cap ai carburanti, introdotto da Eni e accolto con soddisfazione dalla maggioranza. Preferiamo la responsabilità e la collaborazione alle tasse dirigiste, commenta Antonio Tajani. La prova, ribatte Angelo Bonelli da AVS, che il tetto poteva essere messo anche dal governo. Lucio Bondi, GR1.
3: Reazioni contrapposte all'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Dal centrodestra alla Russa, Salvini e Tajani plaudono alla scelta e ricordano lo statista e innovatore. Critico il centrosinistra. Per il PD è una brutta pagina. Alla cerimonia nello scalo assente il sindaco di Milano Sala, che dice: ho lottato contro questa intitolazione. Orgogliosa, si è detto alla figlia di Berlusconi e presidente di Fininvest Marina. Il Colosseo riaprirà domani, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo un incontro con i sindacati. L'anfiteatro è rimasto chiuso 2 giorni in segno di lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto durante i lavori per l'impianto di illuminazione. Rai Radio 1, le 19:10, la cronaca. Megatruffa con l'intelligenza artificiale, a cadere nella rete l'ex presidente di Fideuram. Sentiamo.
4: 36 milioni di euro scomparsi, operazioni effettuate in buona fede seguendo quelle che sembravano le indicazioni del banchiere Carlo Messina. La vittima del raggiro avvenuto a febbraio è l'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Tutto parte da un falso messaggio dell'amministratore delegato di Banca Intesa che gli chiede con urgenza di fare una serie di bonifici per quasi 100 milioni. I truffatori non si fermano qui, simulano un'altra comunicazione che pare credibile. Sempre a Molesini arriva la telefonata di un avvocato, socio di un importante studio internazionale, che si propone come intermediario dell'operazione caldeggiata dal finto Messina, ma la voce è replicata con l'intelligenza artificiale. Così partono i bonifici soprattutto verso Cina e Hong Kong. Quando l'inganno è scoperto, Fideuram aziona i sistemi internazionali che consentono il recupero di parte della somma, ma mancano almeno 36 milioni trasformati in criptovalute. La procura di Milano indaga per rintracciare i criminali e il denaro. Un nome è iscritto nel registro degli indagati, 13 milioni sono stati congelati in una banca in Portogallo.
5: Milano, Simone Gorla, GR1.
3: Scoperta una rete suprematista in diverse città italiane, coinvolti alcuni minorenni.
6: Si scambiavano sui social messaggi deliranti come «vendetta sarà fatta, sgozziamoli uno a uno», ispirandosi a modelli come Hitler o lo stragista norvegese Breivik. Ma prima che potessero mettere in atto i loro piani, per i quali del resto si erano già procurati dei coltelli, le procure di Roma e Venezia hanno incaricato carabinieri dei ROS e Digos di sequestrare armi e paccottiglia neonazista in diverse città italiane, tra cui Roma e Milano, nelle abitazioni di 14 minorenni e 3 maggiorenni. I reati ipotizzati nei loro confronti sono propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, addestramento ed attività con finalità di terrorismo. Gli indagati raccoglievano inoltre adesioni a gruppi suprematisti dotati di una gerarchia interna con cariche che richiamavano il fascismo e il nazismo. Giancarlo Rossi, GR1.
3: A Roma l'udienza per il ricorso urgente presentato dai legali del giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla trasmissione di Rai 3 Report.
7: 2 ore è durato l'incontro tra la giudice e gli avvocati della RAI e i legali di Ranucci. All'uscita Maurizio Santori dello studio Pessi, che rappresenta la RAI.
8: Si deciderà se fare una prova orale, poter esplicitare ancora meglio le nostre difese.
7: La decisione del tribunale si attende nei prossimi giorni. Non si è visto al termine dell'udienza Sigfrido Ranucci. I giuslavoristi dello studio legale De Vita, che segue Ranucci, hanno depositato ieri il ricorso urgente contro la rimozione del giornalista dalla conduzione della trasmissione commissione Report. L'avvocato Roberto De Vita ha considerato insufficienti le spiegazioni date dall'azienda e politicamente discriminatorio il comportamento tenuto nei confronti di Ranucci. La tesi dell'azienda si baserebbe sul fatto che la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è espressione del diritto del datore di lavoro di procedere unilateralmente alla rimodulazione delle mansioni e dell'organizzazione del lavoro. Viene chiesto al Tribunale di accertare

0: illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Elena Paba, GR1.
1: Incidenti sul lavoro. È morto all'ospedale civico di Palermo il rider 37enne che ieri nella zona del Foro Italico, mentre era alla guida del suo scooter, si era scontrato con una bici elettrica condotta da una ragazza di 16 anni rimasta lievemente ferita. L'uomo era sposato e aveva due figlie di 11 e 6 anni. L'altra faccia di El Niño, il fenomeno meteo che surriscalda le acque dell'Oceano Pacifico equatoriale in alcuni luoghi e la causa di inondazioni e siccità in altri, fa fiorire il deserto, come accade in Cile.
2: Fa un certo effetto osservare l'imponente distesa di fiori che colorano di fucsia uno dei luoghi più aridi della terra, il deserto di Atacama in Cile. Uno spettacolo naturale eccezionale, reso possibile dalle abbondanti piogge dovute al fenomeno del Niño che è in corso e che raggiungerà il suo apice a dicembre. Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.
3: Quando si verifica il Niño, la superficie dell'Oceano Pacifico equatoriale si riscalda in maniera anomala, cambia completamente il circuito delle perturbazioni. Di norma la parte del Sud America dove c'è il deserto di Atacama, quindi il Cile settentrionale, non piove quasi mai. Quando si verifica il Niño, ecco che possono invece penetrare delle perturbazioni che portano a questa anomala fioritura del deserto. Al contrario, si verificano delle siccità in luoghi dove normalmente non c'erano.
2: Al Niño, e questo è l'aspetto più temuto, si legano eventi meteo estremi ed effetti globali.
3: Quest'anno il Niño sembra particolarmente intenso. Si pensa diventerà il più intenso degli ultimi 1000 anni.
2: Daniele Morgera, GR1.
1: Dopo il sia Damiano Davide, Dove Cameron a Montalcino in provincia di Siena, grande festa blindatissima e super protetta in un lussuoso resort. Tuttavia, gli abitanti sperano di vederli, come dicono al microfono dell'inviata.
4: Ne abbiamo sentito parlare molto, non abbiamo visto niente però.
5: Ma sapere chi sono gli ospiti sarebbe bello.
6: Ti aspetto.
7: Tutti sperano di incontrarli, di avere loro notizie o magari di vederli passeggiare lungo le stradine di Montalcino. Ma per ora la speranza è vana. I festeggiamenti del matrimonio di Damiano David e Dove Cameron sono totalmente top secret. L'unica cosa certa è che due artisti rimarranno nella lussuosa tenuta a Castiglion del Bosco fino a domenica, tra balli, festeggiamenti, pranzi e cene stellate. Non mancheranno i momenti di relax in spa o in piscina. Con loro 200 invitati, amici italiani e americani, gran parte dei quali sono già arrivati nel resort a bordo di van dai vetri oscurati, e si spera nella presenza dei tre Maneskin. Davanti alla tenuta 5 stelle lusso, con oltre 40 suite, 11 ville e campi da golf, è impossibile anche sostare. La strada è privata, dicono gli addetti alla sicurezza. Bisogna allontanarsi. Bocche cucite, almeno fino a domenica. Da Castiglion del Bosco, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La Festa del Cinema di Roma, presentata la nuova edizione, in programma dal 13 al 25 ottobre, con le parole del presidente della Fondazione Cinema per Roma.
8: Roma offre nella grandezza della città un tappeto rosso che è il più lungo del mondo e qui la possibilità di avere tanto pubblico, siamo una capitale mondiale.
9: Parla così Salvatore Nastasi della 21ª Festa del Cinema di Roma, sottolineando il carattere sempre più metropolitano della manifestazione. Nel 2025, ha spiegato il presidente della Fondazione Cinema per Roma, sono state superate le 100.000 presenze. Dal programma sembra che il cinema italiano goda di ottima salute. Apertura fuori competizione affidata a Paolo Genovese. E poi, nelle varie sezioni, Massimiliano Bruno, Daniele Lucchetti, attesissima anche il biopic su Pino Daniele. Sono 18 i film nella sezione competitiva Progressive Cinema, tra i titoli italiani Brianza di Simone Catania, Susanna Nicchiarelli presenta Giorni Felici, Kasia Smutniak con il documentario Mustang. Javier Bardem riceverà il premio alla carriera dalle mani di Paolo Sorrentino, senza dimenticare la musica, con i ritratti intimi di Jovanotti e Morgan. L'augurio della direttrice artistica della rassegna, Paola Malanga.
10: Viva il cinema, viva le arti, viva tutto ciò che ci offre delle vie d'uscita a dei tempi non facili.
9: Marcella Sullo, GR1.
1: Ora la musica con il nuovo singolo di Taylor Swift, accompagnato da un attesissimo video.
11: La memoria storia di un amore tossico e la disponibilità a supportare chi dopo di lei fa lo stesso errore. La paziente zero ci è già passata e sa come se ne esce. Patient Zero, secondo singolo di Taylor Swift per quest'anno, non va per il sottile. Assieme ad altre tre, la canzone è parte di The Life of a Showgirl di Encore, edizione espansa del suo album del 2025 che dal pubblico ha ricevuto un'accoglienza record, in particolare negli Stati Uniti. I know, it seems like you shine so bright, but he's bathing in your reflected light. Attesissimo il video che sarà presentato domenica sera ai Video Music Awards, con la stessa cantante, protagonisti sono due divi del calibro di Colin Farrell e Dakota Johnson, diretti da Emmanuel Lubezki, tre volte premio Oscar per la fotografia. Francesco Riccardi, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Giannini, in regia Emanuele Di Cavio e Jacopo Teodoro. Tra poco lo sport da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
15: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106. O vai su imiedn.com. IMIEDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
16: Che fine ha fatto la moto?
17: Te ne pentirai, Casatino.
18: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: GR1 Sport.
21: Buonasera da Giacomo Pireschi. Apriamo col calcio. Manca pochissimo al debutto stagionale dei Nations League e della nazionale di Roberto Mancini contro il Belgio. Fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma alle 20:45, partita che potrete seguire in diretta su Radio 1. Per tutte le ultime ci colleghiamo con Francesco Repice.
22: Sì, è tutto pronto qui allo Stadio Olimpico di Roma per il Mancini bis sulla panchina azzurra, 40.000 spettatori sugli spalti, vedremo come andrà a finire. Nel frattempo possiamo darvi quello che è la formazione ufficiosa, ma crediamo molto vicina alla realtà, e quindi agli 11 titolari che scenderanno in campo: Donnarumma tra i pali, il capitano della nostra nazionale, Di Lorenzo a destra, Calafiori dalla parte opposta, Coppola e Gianluca Mancini, difensori centrali nella linea arretrata a 4, il centrocampo con Romano, il esordiente Romano del Cagliari, in cabina di regia i due mezzali saranno Barella e Tonali, in attacco Kin e Cambiaghi sulle corsie esterne, il centravanti Pio Esposito. Come detto da studio alle 20:45 il fischio d'inizio con la radiocronaca diretta su questa stessa rete. Poco prima di quel fischio d'inizio che verrà dato dal signor Siebert della Federazione Tedesca, verrà celebrato il ricordo di due grandi azzurri, due grandi giocatori, due grandi campioni, due grandi uomini che hanno onorato questa maglia nel corso degli anni. Si tratta ovviamente di Franco Baresi e Sandro Mazzola. Per il momento dallo Stadio Olimpico è tutto, grazie per la collaborazione tecnica di Luciano Pegoraro e Andrea Di Marco. La linea può tornare agli studi di Roma.
21: E grazie a Francesco Repici. Rimaniamo sul calcio per parlare di Supercoppa Italiana. La sfida fra Inter e Lazio si giocherà il 22 dicembre al Meazza di Milano, lo ha deciso il CDA della Lega Serie A. Dopo le ultime edizioni estere e la formula delle Final Four, si torna per questa stagione alla gara secca, appunto, in Italia. Passiamo alla Formula 1. Concluse oggi le qualifiche a Baku in Azerbaijan, pole position per George Russell, in prima fila la Ferrari di Leclerc, incidente invece per Kimi Antonelli.
0: E dire che la Mercedes non aggiorna la propria vettura da Montreal, dicevamo ieri, da maggio, anche in qualifica a Baku è dominio della stella, anche se in questo caso è lecito parlare di Alfa e Omega. L'Alfa è Russell che con un giro strepitoso si prende la pole con 8 decimi di vantaggio su Leclerc, un'enormità. L'Omega è Kimi Antonelli che commette il primo errore della stagione, il primo grave quantomeno, stringendo troppo in curva 1 e danneggiando la sospensione anteriore sinistra già a inizio qualifica. Il leader del mondiale scatterà 16esimo in gara, deluso, chiamato ad un'altra grande rimonta, così come a Monza quando vinse partendo dalla 19esima piazza. Bene la Ferrari con Leclerc nel piazzamento ma non nel distacco perché 8 decimi sono un po' troppo. Seconda fila Piastri a Jarre, capitolo delusi. Oltre ad Antonelli masticano amaro anche Hamilton a Ferrari sesto e Verstappen a Red Bull ottavo. Il 16esimo posto di Antonelli è opportunità importante per chi insegue nel mondiale per rosicchiare qualcosa, in particolare Russell che paga 81 punti al bolognese in graduatoria e domani sarà agguerrito dalla pole in una corsa dove però può succedere di tutto, con safety car storicamente sempre protagoniste. Manuel Codignoni, GR1.
21: Parliamo ora di tennis perché dovremo aspettare ancora per rivedere Jannik Sinner in campo.
2: Rientro nuovamente rimandato, il ginocchio destro non è ancora nelle condizioni ideali, spiega Sinner nel video in cui annuncia il forfè dal torneo di Pechino e ammette: non sono ancora pronto per competere. Non difenderà quindi il titolo e di conseguenza perderà i 500 punti incassati grazie al successo dello scorso anno, riaprendo così la corsa alla vetta della classifica mondiale. Se Zverev dovesse vincere nella capitale cinese ridurrebbe il distacco a meno di 1000 punti, con il sorpasso nel mirino, possibile già a Shanghai, ma soprattutto nel finale di stagione, quando Sinner dovrà difendere 3000 punti tra Vienna, Parigi e le finals di Torino. Discorsi e calcoli però secondari rispetto al quesito principale, ovvero quando tornerà in campo Jannik. La prima possibilità, Shanghai, al via il 7 ottobre, ma l'anno scorso si ritirò per il caldo estremo e non sembrano le condizioni più adatte per il ritorno dopo più di 2 mesi. Più probabile il torneo di Vienna a fine ottobre, senza però avere la certezza di arrivarci da numero uno del mondo. Emanuele Granelli, GR1.
21: Infine la vela con i preliminari di America's Cup. A Napoli nella prima giornata Luna Rossa in testa alla classifica nonostante un inizio travagliato nel Golfo Partenopeo con ritardi di quasi 3 ore a causa della mancanza di vento. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
23: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
24: Sono Gianmarco Tamberi.
25: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
24: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
25: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
23: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
26: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
27: Subaru.
19: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Viaggiare informati.
28: 19:27, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono code per 5 km per un cantiere di lavoro tra la barriera di Milano e Binasco. Sempre sulla 7 code per un veicolo in avaria tra Busalle e Roncoscrivia. Sulla 1 adesso code tra la A22 e Modena Nord per traffico intenso, code per un veicolo in avaria tra l'allacciamento con la A21 e Casal Pusterlengo. Sempre sulla 1 rallentamenti per incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla 4 A4 code tra Brescia Centro e Sirmione, ancora sulla A14 coda tratti tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio. E siamo nella capitale, particolarmente trafficato la situazione appunto a Roma, sulla via Cassia ci sono rallentamenti tra via di Grotta Rossa e il grande raccordo anulare, stessa situazione sulla via Flaminia sia in direzione centro che in direzione Castelnuovo di Porto. Sulla Pontina rallentamenti tra via Colombo e Tor dei Cenci sia in direzione centro che in direzione Terracina. Code poi sul grande raccordo anulare tra l'autostrada per Fiumicino e la Romanina e code anche tra la Trionfale e Sette Bagni. Infine sulla A24 code per lavori tra Vicovaro, Mandela e Carzoli. Siamo ai piedi di Marzia di Tagliacozzo. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
6: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
7: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
8: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
7: Non è la mia.
8: Quella che hai aperto per me.
6: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
9: Dai, proviamoci.
10: No, lascia stare.
9: Ehi, fidati di me.
10: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
11: Tu sei carina.
29: Non lasciami andare, per favore.
10: No, non ti lascio.
6: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità. Tutto l'amore che resta. Da martedì, 21:30, Rai 1.
30: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
31: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
32: Il premier mette a punto in queste ore.
33: The president did what he always would.
34: The Afghan government says they're not surprised.
35: Zapping.
36: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 25 settembre 2026. In apertura, come sempre, facciamo una brevissima ricognizione sui temi che tratteremo questa sera e sugli ospiti che saranno con noi a discuterne. Cominciamo con Paola Frassinetti, di Fratelli d'Italia, la sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Avrete quindi già capito di cosa parleremo, il tanto discusso decreto che dovrebbe servire a mettere un tetto al 30%, cioè 3 studenti stranieri ogni 10 nelle classi italiane, con lo scopo, a quanto dice Giorgia Meloni, di evitare le classi ghetto e di riequilibrare la presenza degli studenti non italiani nelle scuole italiane. Ne parleremo appunto con Paola Frassinetti. Sarà poi con noi Luciano Capone, giornalista del Foglio. Con lui torneremo un po' sulla questione dei conti pubblici, soprattutto delle conseguenze, delle cause che hanno portato l'Italia a mancare l'obiettivo dell'uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, in quanto non siamo riusciti, il governo non è riuscito a portare il rapporto deficit PIL sotto il 3%. Perché non c'è riuscito? Di chi è la colpa? Dell'Istat, del governo, del PIL, della crescita? Insomma, ne parleremo con Luciano Capone, anche per capire in prospettiva che cosa può succedere. Poi sarà con noi Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, è stato anche vice direttore del Sole 24 Ore. Parleremo con lui del vertice, del viaggio di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington, accolto con tutti gli onori appunto di una visita di Stato, con Trump che lo è andato a prendere alla base di Andrews, cena di gala, la cerimonia del tè alla Casa Bianca, visite per le consorti, tappeti rossi, fanfare, picchetti d'onore, insomma un grande teatro offerto al leader cinese, quello che resta da capire è diciamo la trama del teatro, dello spettacolo teatrale che si è offerto ai nostri occhi, che cosa hanno ottenuto l'uno e l'altro per i loro paesi da questo incontro, da tutta questa teatralità. Ne parleremo con Federico Rampini. Chiuderemo con Giuseppe Onufrio, che è un fisico esperto in campo energetico, ha scritto L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Parliamo con lui perché da ieri, con l'approvazione in via definitiva al Senato della legge delega al governo per far ripartire in Italia le centrali nucleari per, diciamo, ad uso civile, l'Italia dovrebbe poter rientrare quindi nella produzione di energia nucleare, e di questo ieri abbiamo parlato col ministro Pichetto Fratin. Oggi parliamo con Giuseppe Onufrio, ovviamente da un altro punto di vista. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.

0: massimo ai prezzi dal lunedì per un mese. Il governo ringrazia, lodevole atto di attenzione all'Italia. Da domani dimezzato lo sconto sul diesel. Resta la protesta di agricoltori e camionisti, pronti lo sciopero. Scuola cambia anche la norma su burka e niqab, con ragioni didattiche si può indossare. Val di Tara, provvedimento equilibrato. Opposizioni, solo i tetti che ci interessano sono quelli degli istituti che vanno a pezzi. Papa Leone a Parigi, il dialogo previene derive autoritarie, una ricchezza le diversità culturali, mai rassegnarsi alle guerre. Ai giornalisti della CNN qui siete tutti benvenuti. Omicidio a Torino, cadavere nascosto in sacchi neri a casa di una professoressa. Il presunto assassino denunciato dalla mamma, mio figlio ha fatto male a qualcuno. Esaltavano suprematisti e simulavano online omicidi di persone appartenenti a minoranze etniche, 14 minori perquisiti, sequestrate armi bianche e bandiere naziste. Sinner salta anche Pechino, non sono in grado di competere, il ginocchio non è ancora al meglio. Un saluto ai tifosi, mi mancate voi e il torneo, adesso a rischio è il primato mondiale.
1: 19:35 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto a Paola Frassinetti, all'onorevole Paola Frassinetti, buonasera. Di Fratelli d'Italia, sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Buonasera, benvenuta a Zapping.
2: Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera.
1: Allora, sono giorni che si parla, si discute, i giornali ne pubblicano paginate, i talk show esplorano tutti i punti di vista di questo famoso decreto voluto dal governo per inserire, per diciamo trasformare in legge un tetto del 30% per i cittadini, per gli studenti non italiani nelle scuole, che era finora previsto in una circolare di 16 anni fa, adesso diventa, prende forza di legge. È soddisfatta dell'esito? Quali sono poi i motivi che hanno indotto il governo a chiedere un decreto necessario e urgente per affrontare questo tema?
2: Sì, io sono soddisfatta dell'esito. Penso innanzitutto che i requisiti di necessità ed urgenza ci siano proprio perché questo decreto contiene un complesso di norme che riguardano intanto l'avvio dell'anno scolastico che si è avviato da pochi giorni, da una settimana, 10 giorni, e oltretutto anche relativamente ai neoarrivati vanno inseriti là dove non è raggiunto il tetto del 30%, quindi sono norme che vanno congetturate all'avvio dell'anno scolastico. Per il resto mi sembra, come ha detto anche il ministro Val di Tara, un provvedimento equilibrato, e la necessità di farlo nasce dal fatto che in troppe classi si è raggiunto questo 30% di studenti che non conoscono e non capiscono l'italiano, perché qui non si tratta di un provvedimento razzista o discriminatorio. Chi non comprende l'italiano non può purtroppo continuare ad andare a scuola se non lo impara, cioè non capisce la storia, la geografia, la matematica, qualsiasi materia. Se non capisci cosa dice il maestro, perché si tratta soprattutto di scuole primarie e di bambini dai 6 ai 10 anni, e questi bambini non sono in condizioni di continuare ad andare a scuola. Quindi è un provvedimento che favorisce l'integrazione, non il contrario.
1: Però lei dice che il decreto era necessario e urgente perché troppe classi avevano superato quel limite. Però se uno poi va a guardare le tante deroghe previste da questo decreto, si scopre che applicando queste deroghe si escludono tutti i nati in Italia, tutti coloro che hanno già frequentato la scuola italiana. Alla fine ho visto dei conti che sono stati fatti, le classi interessate dal decreto saranno un migliaio, 0,5-0,6% del totale, quindi diciamo un elemento molto marginale del sistema scolastico, non tanto mi sembra da richiedere un intervento così urgente come un decreto.
2: E però gli istituti in cui il superamento del tetto risulterà inevitabile possono richiedere i fondi dedicati al potenziamento della lingua italiana, questo è nel decreto, 3,4 milioni di euro nel 2027, 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, quindi anche questo comunque mettiamo che non ovunque, dove ci sono le deroghe ci sono i fondi che aiutano a potenziare l'insegnamento della lingua italiana, che è fondamentale, perché i bambini, ripeto, se non conoscono la lingua lingua italiana e in una classe sono troppi, non solo, io non voglio parlare che naturalmente impediscono a chi invece la capisce di andare avanti col programma, ma per loro stessi mi voglio fermare all'integrazione e all'attività benefica che riguarda loro, che potranno andare alle scuole medie e poi costruirsi anche un futuro scolastico, ma se non hanno le cognizioni, non riescono a comprendere l'ISE, perché la scuola non è un parcheggio, la scuola ha una finalità, insegnare, far apprendere i bambini, ma se questa finalità non ha nella comunicazione linguistica del maestro la base, lo strumento base, si ferma. E se si ferma la capacità di insegnare, la possibilità più che capacità di insegnare, si ferma la finalità della scuola.
1: Certo, però ecco, resta il fatto che saranno poche le classi. Io ho l'impressione, mi dica se sbaglio, che poi alla fine con quell'altra deroga che prevede che se una classe supera comunque il 30% dei cittadini non nati in Italia senza precedente istruzione nella scuola italiana, devono comunque non possono comunque essere, diciamo, spostati come dei pacchi a chilometri di distanza. Quindi l'insieme di queste deroghe, la difficoltà di spostarli lontano e il fatto che debbano essere non nati in Italia, farà sì che poi alla fine, diciamo, le scuole, tutto questo si ridurrà nel fatto che le scuole chiederanno i trasferimenti necessari a insegnare l'italiano a quelli che non lo parlano. Cioè, alla fine il decreto servirà ad alcune poche classi ad ottenere dei soldi per insegnare l'italiano, per evitare
2: ma non saranno poche le classi, perché nel provvedimento è previsto anche un coordinamento con gli istituti, con l'UST, cioè con l'ufficio scolastico territoriale, che comunque ha una funzione di coordinamento per le scuole di prossimità. Quindi sicuramente con una legge si potrà fare molto di più di quello che si è ottenuto con una circolare. C'è un requisito cogente nella legge che farà sicuramente in modo, io non dico che tutte le classi riusciranno, ma secondo me sarà molto importante e sarà più porterà più risultati di quello che appare letto così, diciamo, in maniera fredda. Ripeto, io ho molta fiducia negli uffici scolastici territoriali, perché li conosco e so che sono veramente calati nelle realtà scolastiche. Quindi questo, insieme ai fondi e insieme alla possibilità, soprattutto nelle città con le scuole di prossimità, di fare una distribuzione più equilibrata di chi conosce la lingua e chi non la conosce, avrà sicuramente dei risvolti positivi.
1: Senta, è vero, oggi i giornali raccontano dei retroscena, che questo decreto nasce con molte deroghe, con molti aggiustamenti, perché il Presidente della Repubblica, il Quirinale, ha svolto la sua opera di moral suasion e ha chiesto e ottenuto, la revisione, l'ammorbidimento di alcune norme. Una in particolare che aveva fatto alzare le sopracciglia a molti era finita sui titoli dei giornali, secondo la quale ai genitori che non facilitassero l'apprendimento dell'italiano per i propri figli e loro stessi potevano essere tolti i figli, poteva essere tolta
2: no, la questa
1: potevano
2: non
1: essere allontanati
2: mai stato,
1: i figli
2: no.
1: Sì, è uscito, guardi, anche sui titoli dei giornali,
2: sì, ma qualcuno che leggeva la bozza non era capace di leggerla. Non c'è mai stata una norma del genere. Adesso noi pensiamo che le famiglie,
1: perché l'allontanamento
2: debbano
1: dei figli è una punizione,
2: no,
1: molto
2: ma no, ma non c'è, non esiste, ma non c'è, io ho il decreto e non esiste,
1: ma c'è stata per un certo momento,
2: no,
1: che questo
2: no,
1: raccontano,
2: no, non c'è mai stata, no, io all'interno del ministero ho seguito ovviamente il decreto, ma non c'è mai stata.
1: Restano le multe
2: che sono anche, ci sono anche nel decreto Caivano per i genitori che non mandano a scuola i figli, e la dispersione scolastica in Italia è molto diminuita. Questo è un, per guardare ogni tanto anche gli aspetti positivi, sì. È sicuramente, l'Europa ci aveva detto dovete raggiungere il 9% nel 2030 e noi dal 2025 siamo al 7,3%, quindi insomma, e anche perché ci sono state norme come il decreto Caivano che hanno imposto ai genitori che non mandavano i figli a scuola delle multe. Sulla stessa falsariga che ha avuto successo nella diminuzione della dispersione scolastica, pensiamo che abbia successo anche nelle famiglie che hanno bisogno di conoscere la lingua italiana, perché proprio per aiutare anche loro nel processo di integrazione con i loro figli, laddove ci sono barriere linguistiche dei genitori che costituiscono un ostacolo al dialogo, quando il genitore non riesce neanche a parlare col maestro per sapere il bambino come va a scuola o preoccuparsi di quello che il ragazzo fa a scuola.
1: Quindi anche i genitori dovranno fare dei corsi di italiano, no?
2: Sì,
1: a meno che anche qui c'è una deroga, a meno che non glielo consenta il loro particolare tipo di attività, perché in quel caso ci possono essere delle deroghe.
2: Si parla di patologie.
1: No, non solo, anche per attività lavorative, non soltanto per malattie, ho visto. È stato introdotto
2: se
1: anche
2: c'è
1: questa
2: una
1: deroga.
2: Se c'è una certificazione fatta da strutture sanitarie o convenzionate, o lavori che proprio siano talmente assorbiscono talmente il loro tempo che non gli consentono neanche di fare un'ora alla settimana di lingua italiana. Però ecco, diciamo che chi ha dei figli nella scuola italiana e non interloquisce mai con l'istituzione crea dei problemi sia ai propri bambini in primis ovviamente.
1: E poi c'è tutta questa questione del burka e del niqab, anche qui mi pare che sia una questione abbastanza marginale, perché effettivamente quante bambine andavano a scuola con il velo completo, con la griglia sugli occhi, a parte il fatto che questo tipo di abbigliamento è obbligatorio per le bambine che sono già entrate nella fase della pubertà, però diciamo non mi pare un fenomeno così diffuso da richiedere anche qui un intervento di legge, un intervento di un decreto, perché burka e niqab appartengono a frazioni religiose
2: non sono così diffuse, ma male non fa nel contesto del decreto per regolamentare l'entrata a scuola, soprattutto in zone dove, per esempio, io sono stata a Monfalcone, ho fatto anche una visita alle scuole, per esempio lì il problema esiste.
1: Però li portano il velo che non scopre il volto.
2: Il niqab dove si vedono solo gli occhi.
1: Questa cosa? A me pare che non...
2: In alcune zone d'Italia sì, quindi nulla costa mettere in un decreto che dove ci sono, ripeto, territori in Italia dove questo avviene ed è un problema, a scuola si va col viso scoperto, anche per una tutela della dignità della donna, questo lo aggiungo io, ma anche senza agganciarci a regole etiche in difesa della libertà della donna, diciamo che oltretutto questa infrazione la deve accertare il preside, ma la deve comminare poi il prefetto, cioè non è la scuola subito che interviene, ma il niqab è abbastanza invasivo, ecco, io penso che vedere una ragazzina soltanto gli occhi e non il volto in una scuola in Italia non sia...
1: No, mi chiedevo solo se fosse un tema così diffuso e preoccupante per la sicurezza.
2: Diciamo che ci sono però delle zone d'Italia dove il problema esiste e quindi non ci è costato inserire anche questa norma di buon senso.
1: Non ho capito se poi alla fine nel testo del decreto si fa menzione proprio del niqab e del burka, o si dice semplicemente che è vietato l'occultamento del volto con qualsiasi sistema, anche una mascherina chirurgica non si può portare a meno che non si sia malati. Quindi non si fa specifico riferimento a burka e niqab, ma si generalizza a tutte le
2: quando si indossano copricapi atti ad impedire il riconoscimento del volto.
1: Ecco, quindi questo
2: il volto coperto.
1: Perché tra l'altro
2: durante le attività
1: Mi ha sorpreso un titolo del TG3, prima glielo faccio sentire perché non deve essere una notizia dell'ultima ora, non so se lei ne ha conoscenza, risentiamolo un momento.
3: Scuola cambia anche la norma su burka e niqab, con ragioni didattiche si può indossare, Val di Tara provvedimento equilibrato, opposizioni, solo i tetti che ci interessano sono quelli degli istituti che vanno a pezzi.
1: Ecco, qui se ho capito bene, il burka e il niqab si possono indossare per ragioni didattiche. Non ho capito bene questo.
2: Nel decreto, ripeto, c'è il divieto assoluto di presentarsi col volto coperto durante le attività curricolari. Poi, quindi penso che il decreto è già stato approvato ieri, Consiglio dei Ministri, non penso che...
1: Dovremmo aspettare la gazzetta ufficiale nella, per capire.
2: No, ma nell'attività, poi nell'attività parlamentare, ovviamente il Parlamento decide, però ecco, diciamo che il testo esce con il divieto di avere il volto coperto.
1: È uscito
2: coperto.
1: Anche sull'ANSA, il testo definitivo che andrà poi al vaglio del Quirinale, si prevede che possa essere indossato se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative che si aggiungono alle specifiche ragioni sanitarie che erano già previste nella precedente bozza. Quindi chissà se poi qualcuno avrà qualche deroga per portarlo.
2: Capire le ragioni didattiche, ci saranno magari deroghe, ma non riesco a immaginarmi le ragioni didattiche perché uno debba portare un burro.
1: Comunque lei, lei sottosegretario, è convinto che ci fosse la necessità e l'urgenza di intervenire su questo problema delle quote e del velo, insomma, questa...
2: secondo me sì, perché ripeto,
1: non era una necessità e urgenza legata a esigenze elettorali,
2: assolutamente no. Noi stiamo lavorando sul potenziamento della lingua italiana, anche il ministro Valditara già l'abbiamo anche dichiarato in tanti eventi, sono già 2 anni che si lavora sull'incremento e la potenzialità della lingua italiana e tutto va lo spirito, il senso di questo decreto è proprio quello, cioè far imparare l'italiano ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, per integrarli più facilmente nella vita scolastica. E così era 2 anni fa e così c'è adesso che ci sono vicine le elezioni. Non penso proprio che sia una misura elettorale, assolutamente. Poi contiene anche tantissimi interventi di aumento di risorse per il contrasto al cyberbullismo, per l'orientamento, per i campus del 4+2, e quindi insomma va anche per il caro libri, quindi ecco, interviene anche su tante situazioni scolastiche che verranno migliorate per l'erogazione di queste risorse.
1: Molto bene, sottosegretario, grazie per essere stata con noi. L'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito. 19:51 minuti, siamo un po' in ritardo, ma salutiamo subito Luciano Capone, giornalista del Foglio. Buonasera Luciano, bentornato.
4: Buonasera.
1: A Zapping.
4: Grazie per l'invito.
1: Allora, volevo un po' che tu ci aiutassi a capire meglio tutta questa polemica, tutta questa discussione che si è concentrata sul fatto che il governo ha apparentemente mancato l'obiettivo di far uscire, effettivamente mancato l'obiettivo di far uscire l'Italia dalla procedura di infrazione, perché non è riuscita a portare il rapporto deficit-PIL sotto il 3%, come invece aveva in qualche modo detto di essere sicuro di avere questo risultato a portata di mano. Quindi ha ammesso implicitamente di aver fallito, una cosa che non so poi quanto i cittadini italiani si aspettassero con ansia, ma insomma. Allora la domanda è: perché lo abbiamo mancato questo obiettivo? Che cosa è venuto a mancare?
4: Tecnicamente 2 miliardi, detti in soldi. Politicamente, il governo si è autoimposto un obiettivo ambizioso che poi ha trasformato in un autogol. Cioè, l'Italia doveva uscire dalla procedura di infrazione l'anno prossimo. Se ci fosse riuscita quest'anno, l'avrebbe fatta con un anno di anticipo, perché l'obiettivo di deficit per quest'anno inizialmente era il 3,3, quindi se fosse sceso sotto il 3% sarebbe stato un grandissimo risultato, perché al di là delle aspettative. Però aver annunciato in anticipo questo obiettivo come acquisito, e quando l'ha mancato per un soffio, è diventato un fallimento, è diventato un autogol.
1: Che ha dato poi, che ha offerto il destro all'opposizione di accusare il governo di ogni ignominia, di ogni fallimento.
4: Infatti la battaglia su questo 3% è diventata tutta molto comunicativa, anche perché non ci sarebbe stato nessun tesoretto da spartire, nessun bonus da spendere se fosse stato sotto il 3% il deficit. Quindi
1: se fosse stato sotto il 3% il deficit, avremmo potuto avere una manovra più espansiva, come dice Salvini?
4: Ma no, tecnicamente no, perché il sentiero di spesa è già tracciato, diciamo, dalle nuove regole fiscali da un piano che è pluriennale, e l'obiettivo è ridurre il debito pubblico di un punto l'anno e avvicinarsi a un obiettivo di deficit dell'1,5%, quindi non ci sarebbero stati bonus da spendere. È diciamo, un obiettivo che sanciva l'uscita dalla procedura di infrazione, diciamo, da un forte valore simbolico, ma in effetti i mercati, come lo spread, non si è mosso perché questo deficit è stato di un decimale superiore o inferiore.
1: Certo.
4: Però diciamo l'errore politico c'è stato da parte del governo per la mancata capacità di controllare la spesa, che poi ha trasformato in un'aggressione all'Istat, come se poi l'Istat avesse
1: in due momenti, perché prima l'ha polemizzato Giorgia Meloni da Bruno Vespa, poi Arianna Meloni sul Corriere dicendo che l'Istat si è presa una grandissima responsabilità per aver diciamo stabilito che c'è stato questo sforamento. Perché questa responsabilità?
4: Beh, la responsabilità che ha l'Istat quando fa ogni documento, cioè di farla nella maniera più corretta e scrupolosa, e tutti immaginiamo che lo faccia così. C'è da dire che alcune grandezze come il PIL sono un po' delle stime in cui sono incluse cose come, come dire, l'economia sommersa, l'evasione fiscale, e dopo il Covid diciamo c'è una trasformazione verso i servizi in cui alcuni parametri sono più difficili da misurare rispetto alla manifattura, ad esempio, no? C'è il telelavoro, ci sono tante cose che sono cambiate, quindi quando poi si fanno delle revisioni alcuni parametri possono essere corretti, in genere in aumento per quanto riguarda il PIL, ma queste correzioni del PIL all'insù non hanno un grande effetto, diciamo, sul rapporto deficit-PIL. In questa ultima correzione, ad esempio, il PIL è aumentato di 7 miliardi, lo 0,3%, ma l'impatto sul deficit-PIL è praticamente nullo, perché il deficit-PIL è una frazione tra l'indebitamento e il PIL, che sono due grandezze molto diverse. Quella sotto, il PIL, è oltre 30 volte superiore all'indebitamento, che certo. Sta al numeratore. Quindi se il numeratore aumenta, diciamo, per avere lo stesso effetto, avere un risultato invariato, il denominatore deve aumentare di 30 volte di più. Il problema è che l'indebitamento è aumentato da parte del governo perché ha perso il controllo di alcune spese, e il PIL, diciamo, sarebbe dovuto aumentare di 60-70 miliardi per come dire, mantenere il deficit sotto il 3%. Correzioni del genere non sono possibili.
1: Cioè, non ci può essere una svista dell'Istat su una mancata crescita di queste dimensioni, no?
4: Di questa dimensione no, ci possono essere correzioni che aumenteranno il PIL di 7, 8 o 9 miliardi, ma non ha un impatto, non farebbe cambiare di nulla il rapporto deficit-PIL. Poi ci sono delle correzioni, diciamo, più grandi, ma avvengono ogni 5 anni e le si fanno in tutta Europa perché si ricontrolla tutta la serie storica, però sono cose eccezionali, diciamo, che poi si fanno in tutta Europa con una metodologia che è comune a tutti gli istituti di statistica europei. Però per il governo sarebbe stato molto più semplice riuscire a controllare bene le spese e le uscite.
1: Perché il problema quindi è stato non una minore crescita rispetto al previsto, non minore entrate rispetto al previsto, ma maggiori spese rispetto al previsto, che mi pare provengono esatto. Essenzialmente dal Ministero delle Infrastrutture, se non sbaglio.
4: Sì, diciamo, c'è stato, anzi, l'Istat ha registrato 2 miliardi in più di entrate. È un PIL che è aumentato di 7 miliardi rispetto all'ultima revisione. Se ci si fosse fermati qui, eravamo sotto il 3%. Il problema è che sono emersi altri 2 miliardi e mezzo di ulteriori uscite. Oltre agli 8 miliardi e mezzo di super bonus, di maggiori uscite che erano emersi a marzo, che hanno fatto 11 miliardi in più di uscite. Senza questi il deficit sarebbe stato al 2,6%. E diciamo, inizialmente si è perso il controllo delle spese del super bonus e ultimamente sono emersi questi 2 miliardi e mezzo di spese in conto capitale, di investimenti di enti o diciamo società che rientrano nel perimetro pubblico come ANAS e Ferrovie dello Stato, che hanno fatto circa 700 milioni di investimenti che hanno comunicato in ritardo e quindi sono emersi dopo, e 1,3 miliardi di opere di partenariato pubblico-privato che vengono comunicate dagli enti locali, di cui pure si era perso il conto, di cui non c'è il pieno controllo. Quindi sono questi 2 miliardi, senza questi 2 miliardi in più, l'indebitamento netto sarebbe stato di 69 miliardi, 67 miliardi circa, e saremmo stati sotto il 3%.
1: Ma quindi anche l'opposizione ha torto quando accusa il governo di non aver raggiunto l'obiettivo perché non si è fatta abbastanza crescita?
4: Tecnicamente sì, perché sembra, come dire, tutti guardano alla crescita e pochi guardano alle uscite, alla spesa. Quello che fa a crescere l'indebitamento, perché per quanto il PIL possa essere rivisto all'insù, diciamo il PIL nominale, c'è un po' più di inflazione, ma questo impatta relativamente poco rispetto all'indebitamento. Ad esempio, questa correzione dell'Istat ha corretto anche il PIL dell'anno del 2024 precedente, è aumentato di 8,5 miliardi, ma il deficit è rimasto al 3,4, quello di 2 anni fa, anche in quel caso non si è spostato, perché sono grandezze molto
1: lo dicevi chiaramente nel tuo articolo di oggi sul Foglio, cioè che gira la percezione, no? Che basti un aumento dello 0,1% del PIL per far scendere dello 0,1% il deficit, invece le cose non stanno così, purtroppo
4: non stanno così. Basta, diciamo, intuitivamente potrebbe sembrare così, ma basterebbe prendere un foglio di carta e una penna e fare un po' 2 divisioni, diciamo con 2 numeri al numeratore e al denominatore, uno in cui è 30 volte più grande dell'altro, no? E se si fa 1 su 30, diciamo, per avere lo stesso risultato bisogna aumentare 2 su 60, no? Più 1 al numeratore e più 30 al denominatore. Se aumenta di 1 il numeratore e di 1 il denominatore, il rapporto cambia notevolmente.
1: Oggi qualcuno sui social diceva che questo un po' rivela il problema degli italiani con le frazioni, e lo rimandava anche alla discussione sul fatto che se la pressione fiscale sia aumentata soltanto perché è aumentata la gente che lavora. Insomma, era un po' una battuta in questo senso.
4: Diciamo come la regola generale che in Italia per un politico è molto più problematico se sbaglia un congiuntivo e non se si sbaglia su grandezze matematiche, diciamo. Se sbaglia un congiuntivo è morto,
1: viene messo la gogna,
4: viene distrutto. Se invece è sulla matematica, diciamo,
1: se fraintende una frazione, quasi nessuno se ne accorge,
4: nessuno se ne rende conto.
1: Grazie Luciano Capone del Foglio.
4: Grazie, buonasera, un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie anche a te, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer, nella tua banca,
7: nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
8: Siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene mai.
9: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
11: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
12: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
13: Ciao Fede. Non è vero.
14: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
15: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
16: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
17: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. Certo ricordo
18: che si è attaccato. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
16: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Ah, finalmente un po' di relax.
20: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Meteo Radio.
22: Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
23: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
24: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
23: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
24: Cecilia Mosetti
23: e Tiziana Di Simone su Radio 1 e Rai Play Sound.
25: Zapping.
1: Le 20:05 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare Federico Rampini, titoli del TG1.
26: Beni, tetto massimo per carburanti, Meloni lodevole, atto di attenzione, opposizioni, governo non deve ringraziare, attivi, politica energetica. Trump con la Cina passi da gigante, Xi Jinping con gli Stati Uniti stabilità strategica, nodi ancora da sciogliere, dazi, Taiwan e intelligenza artificiale. Francia il viaggio di Papa Leone, la guerra la più terribile delle opere umane, poi l'appello no all'atomica, allo stadio la veglia con i giovani. Caso Garlasco a poche ore dalla chiusura indagini per esempio, sentito dai PM ex capo del RIS Garofano e i suoi collaboratori dell'epoca. 15enne morì folgorato in un Luna Park nel Savonese, arrestati due giostrai, il padre al TG1, credo nella giustizia, che non accada più. Giallo a Torino, uomo fatto a pezzi, trovato in alcuni sacchi in un appartamento, donna chiama la polizia, mio figlio ha fatto del male a una persona. Gli U2 tornano a scuola, concerto a sorpresa a Dublino per la band che festeggia 50 anni di carriera, nuovo album in uscita a novembre. Calcio, stasera Italia-Belgio comincia il cammino degli azzurri in Nations League allo Stadio Olimpico di Roma, attesa per il debutto bis del CT Mancini sulla panchina della nazionale. La partita in diretta su Rai 1, subito dopo il nostro TG.
1: Le 26 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Un saluto subito a Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Federico, benvenuto a Zapping.
27: Grazie, buonasera.
1: Allora, interessanti i titoli del TG1, non li avevo sentiti, però dicono, hanno detto questo. Trump che dice passi da gigante nel rapporto tra Cina e Stati Uniti e poi subito dopo il giornalista dice nodi ancora non sciolti, i dazi, Taiwan e l'intelligenza artificiale. Quindi questi passi da gigante dove sono stati?
27: No, ma sappiamo che Trump ama l'iperbole e quindi le sue parole sono sempre eccessive, anche nella descrizione di un vertice che è stato un vertice di ordinaria amministrazione, il che in sé è già una buona notizia. Due superpotenze come l'America e la Cina è bene che non si scontrino, che non litighino,
1: che non cadano questo... nella trappola di Tucidide, no? Come
27: esatto,
1: dice
27: esatto. Sì. Quindi è stato un buon vertice, nel senso che ha ratificato e prolungato una tregua sui due settori dove si era arrivati allo scontro, cioè i super, iper, turbo dazi che l'America aveva messo su prodotti cinesi e che adesso invece rimangono attestati su un livello che è sempre alto, molto più alto di quello che l'America mette su prodotti europei, italiani, però comunque non è così alto come era arrivato. E poi la questione dell'embargo cinese sulla fornitura di terre rare, che sono indispensabili per i magneti usati in tutti i prodotti tecnologici. Quindi c'è una tregua che va avanti. Su tutto il resto i progressi invece sono praticamente inesistenti. Sull'intelligenza artificiale non c'è un vero accordo per una sorta di, come dire, di trattato bilaterale sulla sicurezza, qualcosa del genere, insomma, qualcosa che assomigli a quello che è nella prima guerra.

0: fortuna non ci sono stati dei cambiamenti, perché lì la manovra cinese è sempre quella di tentare di strappare a Trump delle promesse che in caso di attacco cinese a Taiwan l'America non interverrà, cioè, anche se non dette in modo così esplicito, però Xi Jinping cerca sempre di strappare a Trump delle frasi che indichino un indebolimento della garanzia di sicurezza americana per Taiwan. Finora non ci è riuscito, anche questa è una buona notizia.
1: Forse è riuscito, se non sbaglio, a convincere Trump a fermare ancora, credo, 14 miliardi in aiuti militari.
0: Sì. Esatto, non sono aiuti, sono vendite.
1: Vendite, certo.
0: I taiwanesi pagano denaro contante.
1: No, Trump ha smesso di aiutare, vende e basta.
0: Sì, è vero, però probabilmente si tratta solo di un rinvio, cioè quelle armi prima o poi Taiwan le riceverà, non subito, appunto per dare un contentino a Xi Jinping. Peraltro, su tutti questi temi incombe qui negli Stati Uniti un problema che Xi Jinping non conosce a casa sua. Qui facciamo le elezioni ogni tanto, e quindi se arriva l'ondata democratica al congresso, ci sarà un congresso vigilante su Trump, anche sulla politica estera, e più decisamente più anti-cinese. Cioè
1: dubbio.
0: Sia i democratici, ma anche i repubblicani in fondo, soprattutto poi quei repubblicani che stanno prendendo vistosamente le distanze dal loro presidente, vogliono una politica molto più dura sulla Cina di quella che sta facendo lui.
1: Tra l'altro tu scrivevi in un lungo articolo alla vigilia dell'incontro tra Trump e Xi Jinping che tutti e due, Stati Uniti e Cina, avevano effettivamente bisogno di una tregua. Perché l'uno e perché l'altro? Diciamo, sugli Stati Uniti lo hai appena detto. Ci sono le elezioni, ci sono le primarie e Trump ha bisogno, diciamo, di avere un risultato da offrire ai suoi elettori. Ma perché anche Xi ha bisogno di una tregua? In fondo lui, come anche tu dicevi, non ha bisogno di rispondere a nessun elettorato.
0: No, però ha dei problemi lo stesso, di consenso interno. Anche i dittatori cercano di avere qualche forma di consenso della popolazione. Allora, intanto faccio una premessa. Siamo in una fase in cui, siccome Trump sta sulle scatole veramente a tutti, al mondo intero, c'è una tendenza a considerare che lui è sempre nella posizione perdente e tutti gli altri stravincono. Vale per certe analisi frettolose sulla guerra in Iran, vale a maggior ragione per la percezione della Cina. Cioè, un po' tutti sono diventati filo cinesi, vedono una Cina fantastica, meravigliosa, che vince su tutto e ignorano invece
1: paladina
0: le profonde
1: del diritto
0: debolezze
1: internazionale, no?
0: Ecco, che cosa che non è,
1: ovviamente.
0: Ma cominciamo proprio dalle debolezze interne. 25% di disoccupazione giovanile, tanto per dare un dato. È una Cina che ha un'economia piena di problemi gravi. Quando vediamo una Cina che invade i mercati del mondo intero con i suoi prodotti, sembra una forza, è una debolezza, prima di tutto perché non riesce a venderli al proprio interno. I consumi sono debolissimi in Cina, la gente risparmia tanto perché ha paura. I cinesi che ancora 15 anni fa nei sondaggi, perché loro fanno, ecco, i dittatori fanno un sacco di sondaggi per misurare l'umore della popolazione, 15 anni fa era uno dei popoli più ottimisti della terra, oggi sono profondamente pessimisti i cinesi, e per forza, se hanno un figlio a casa di 25 anni con una laurea che non trova lavoro, c'è poco da stare allegri.
1: Quindi anche Xi ha bisogno di comprare tempo con questa tregua.
0: Ha bisogno, sì, non è un gigante meno forte di quello che ci raccontiamo o che ci racconta lui.
1: Ma in definitiva, secondo te, oggi al tavolo di quel vertice c'erano due potenze allo stesso livello o c'è ancora uno scarto tra Stati Uniti e Cina? In generale, non soltanto sull'intelligenza artificiale.
0: Sì, allargando lo sguardo, sono le due superpotenze del nostro tempo, non c'è alcun dubbio, ma c'è un numero uno e un numero due. L'America rimane di gran lunga più ricca, e non a caso continua a comprare prodotti dal mondo intero. Anche il Made in Italy, nonostante i dazi di Trump, ha avuto un biennio favoloso sul mercato nordamericano, mentre non riesce più a vendere in Cina.

0: l'America è più ricca, l'America continua ad essere una società che attiva talenti dal mondo intero, nonostante che Trump abbia messo tante restrizioni sui visti, l'America è piena di talenti stranieri, la Cina no. Insomma, ci sono tante ragioni. L'America, nonostante le malefatte di Trump, continua ad avere tanti alleati e sicuramente molto più della Cina. E quindi, insomma, c'è questo
1: c'è
0: dislivello.
1: Ancora un divario, c'è ancora un dislivello.
0: C'è ancora un divario. Che è la ragione per cui Xi rispetta Trump, cioè Xi in cuor suo può anche pensare che Trump è un pagliaccio o un demente, uno squilibrato, però dietro Trump vede l'America
1: e quella
0: sa
1: la deve
0: che l'America è quella roba lì.
1: Certo. Grazie Federico Rampini, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Buonasera.
1: Grazie ancora, sono le 20 e 15 minuti, è l'ultimo appuntamento di questa puntata un po' più breve per motivi calcistici ed è l'appuntamento con Giuseppe Onufri, un fisico, un esperto in campo energetico ed è coautore di un libro che cade anche a proposito quest'anno 2026, L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Onufri, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, buonasera.
1: Allora, da ieri quella nucleare è un po' meno un'illusione perché il governo ha portato a casa l'approvazione definitiva in Senato di una legge delega che gli dà mano libera per rimettere l'Italia sulla carreggiata del nucleare. Quindi, insomma, illusione non più tanto.
2: Ma l'illusione in termini industriali. Nel libro cerchiamo di spiegare come la tecnologia nucleare nei paesi occidentali sia sostanzialmente in una crisi profonda, né i francesi né gli americani riescono a fare impianti nuovi che siano competitivi dal punto di vista economico. Qui ci siamo poi sono inventati questa storia dei piccoli reattori modulari, quelli che si vorrebbero fare anche in Italia, ma dopo 30 anni che se ne parla non ce n'è neanche uno in nessun
1: Beh, però
2: paese
1: io per esempio
2: occidentale.
1: leggevo che il Newcleo che lavora molto su questo fronte si sta quotando in borsa con buoni risultati.
2: Ah, ma in borsa, certo, ma in borsa ci sono anche 11 miliardi per la fusione, cioè le start-up hanno come obiettivo intanto raccogliere soldi e raccolgono molti soldi, però se andiamo a guardare le tre principali start-up americane, quelle che da 15 anni lavorano su piccoli reattori modulari, negli ultimi mesi hanno perso 30 miliardi in tre e addirittura c'è gente che ha fatto soldi vendendo allo scoperto, cioè 2 miliardi e 100 milioni di dollari sono stati fatti puntando sul loro fallimento. Quindi il governo ha fatto una legge delega, mo deve fare i decreti attuativi e dovrà identificare però il sito dove mettere i rifiuti nucleari, perché la tassonomia europea accetta il nucleare tra le fonti ecosostenibili con una serie di condizioni tecnologiche, ma tra queste condizioni bisogna già avere operativo il sito che gestisce i rifiuti a bassa e media attività e un
1: cioè,
2: piano
1: quelli
2: di dettaglio.
1: ospedalieri, per intenderci.
2: No, no, quelli del vecchio nucleare. Noi abbiamo
1: Ah, i mattoni delle vecchie centrali, queste cose qui.
2: No, ma tutta la roba che è accatastata e su cui c'è stato,
1: Perché Pichetto
2: ricorderete.
1: Fratin dice che sono poche casse, che in fondo non sarà un gran problema,
2: Ma
1: diciamo.
2: intanto sono 20 anni ma non le abbiamo mai sistemate. Quindi, e quando hanno provato a coinvolgere, si è fatto avanti uno dei comuni di centrodestra, peraltro, che non era incluso nella lista dei comuni, diciamo, dei siti accettabili, Trino Vercellese, c'è stata una levata di scudi da parte di tutto il circondario, tutto di centrodestra. Quindi, quando parliamo di nucleare, io direi due cose. Primo, non c'è stato un dibattito tecnico su cosa significa effettivamente tornare al nucleare. E in secondo luogo, questi SMR, piccoli reattori modulari, non ce n'è in nessun paese. L'unico che stanno iniziando a costruire in Canada, intanto non è tanto piccolo, sono 300 megawatt, quindi il doppio della centrale del Garigliano, molto più grande di Trino Vercellese e di Latina. E lo scavo di questo reattore sono 38 metri di profondità le fondamenta e 35 metri di altezza. I quattro reattori che vogliono fare in un sito già nuclearizzato in Canada, la tecnologia americana, bisognerà vedere poi nei rapporti attuali tra Canada e Stati Uniti se questa cosa andrà avanti, costeranno quasi 16 miliardi di dollari. Quindi una cifra che li mette già fuori mercato.
1: Nel Però libro poi nella lunga durata si dice la produzione di energia, dovendo fare riferimento soltanto all'alimentazione del carburante nucleare, consente degli ammortamenti molto lunghi e molto favorevoli, si dice almeno.
2: A parte
1: le spese, diciamo, dell'impianto di costruirlo.
2: Ma le spese dell'impianto sono quasi tutto, effettivamente. Però io vorrei ricordare a chi ci ascolta che i francesi di Areva sono falliti nel 2016 per la causa legale del reattore costruito in Finlandia, e la Westinghouse, la Toshiba Westinghouse, è fallita nel 2017. In America, dopo quei primi due reattori, non ne hanno più fatti altri. Quindi la verità è questa: il governo giustifica bisogna tornare al nucleare per ridurre i costi, ma la realtà
1: le emissioni soprattutto.
2: Le emissioni e i costi, ma per le emissioni si fa molto più in fretta con le rinnovabili, ma anche per i costi. Cioè i dati sulla base sulla base di cui il governo dice si risparmieranno soldi sono delle stime fatte dall'RSE, che è un istituto di ricerca, che però non sono mai state rese trasparenti. Quindi noi siamo di fronte a una crisi verticale di chi l'industria ce l'ha.
1: Devo chiudere, proprio finire in 30 secondi.
2: Esatto, noi è un'illusione, è una pura illusione, ci fa solo perdere tempo.
1: Molto bene, grazie a Giuseppe Onufrio. Torneremo ovviamente su questi temi, magari anche mettendo a confronto pro e contro nucleare. Intanto grazie ancora a Giuseppe Onufrio, ricordo il suo libro L'illusione nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Ci fermiamo qui, io ringrazio tutta la redazione che ha collaborato a questa puntata, ringrazio Nino Giuliano, il nostro regista, alla parte tecnica stasera i ringraziamenti vanno a Daniele Di Noia e a Massimo Chiadroni. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi Zona Cesarini con il calcio Italia-Belgio Nation League. Vi do appuntamento lunedì per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. La voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6:30 alle 7, in replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Ascolta. Si fa sera.
6: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
7: Gentili uditrici e amici, questa sera nel nostro saluto con Agostino gustiamo con lui il diletto datoci dalla misura ritmica del suono. Esso, lui scrive, è quasi la legge di gravitazione dell'anima verso il suo tesoro, cioè laddove sta il suo cuore, cioè quell'amore che ci riannode a Dio e a chi si ama. La musica poi è il dilatarsi dell'anima nella sua interiorità, al contrario della superbia del pensiero che dilata immergendosi in quell'esteriorità che è svuotarsi, rendendo Dio e gli altri lontani da sé. Platone identificava il diletto musicale nella speranza, per lui la scintilla dell'anima che non si spegne mai, conservando sempre la speranza del bene e del bello, anche nei momenti più bui. Essa, infatti, è quel pezzo di luce donato all'anima umana che indica la strada verso l'eterno. Agostino raccolse l'eredità di Platone, per il quale ogni anima, nel suo desiderio di eternità, spera di elevarsi al mondo degli dèi, e la precisò nella fede cristiana di Dio, che invia nel mondo umano il suo figlio da accogliere per ritornare al Padre. Per tale vissuto l'uomo dispone dell'aiuto del ritmo dei suoni, che toccando le leve degli affetti lo educano all'amore di Dio e del proprio simile.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Il 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Zona Cesarini.
11: 26 minuti, 30 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla. Dall'altra parte del vetro ci sono Ombretta Conti alla regia, Massimo Chiadroni e Daniele Di Noia si alterneranno alla parte tecnica. Tony Tisi in redazione. Torna la nazionale di calcio, inizia con il Belgio all'Olimpico di Roma il Mancini bis. Tra poco andremo dai nostri inviati allo stadio Olimpico. Una notizia sempre dal calcio: dopo 4 anni in Arabia Saudita con la formula della finale a 4 negli ultimi 3, torna in Italia la Supercoppa, gara secca, appuntamento Inter-Lazio a San Siro il 22 dicembre. Ma l'appuntamento più importante è quello imminente all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio. Allora andiamo per la Nations League da Francesco Repice e Daniele Fortuna. Buonasera a entrambi.
12: Intanto buonasera Nico Forletta, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, tutto è pronto per il Mancini bis, dove eravamo rimasti ad una tristissima notte in Bosnia Erzegovina, che ci ha estromesso per la terza volta consecutiva da un mondiale di calcio. Si riparte da qui, si riparte dalla speranza di poter coronare i nostri sogni a partire dalla Nations League, per proseguire con l'Europeo e per concludersi, speriamo, tra 4 anni con la partecipazione alla rassegna di data, alla prossima mondiale. Intanto possiamo dirvi che sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma ci sono circa, possiamo dire Daniele, 40.000 spettatori, forse qualcosina di meno?
13: Sì, forse qualcosa di meno, poi alla fine erano 32.000 l'altro giorno, qualche altro biglietto è stato venduto, ci sono stati molti inviti, ci sono le scuole calcio, comunque questo è importante. E beh, insomma, non è uno stadio al completo, ci sono diversi spazi vuoti, però è uno stadio piuttosto caloroso.
12: Possiamo andare con le formazioni che sono ovviamente ufficiali, partendo appunto dagli azzurri con Donnarumma tra i pali e anche il nostro capitano Di Lorenzo terzino destro, dalla parte opposta a Girac, alla Fiori, difensori centrali Mancini e Coppola, Gianluca Mancini e Coppola, e quindi una linea difensiva a 4 almeno in partenza, così come una linea di mediana a 3 capitanata, possiamo dire anche dall'esordio di Alessandro Romano, giovane calciatore in forza al Cagliari, le due mezzali Tonali e Barella, e qui è esperienza anche internazionale da vendere. In attacco tre uomini: Cambiaghi a sinistra con Ken dalla parte opposta e Pio Esposito centravanti. Questo 4-3-3 del quale avevamo avuto sentore già Daniele Fortuna nel lavoro di vigilia che tu hai seguito.
13: Non aveva nascosto niente Mancini con questi tre giocatori più avanzati, qualche ballottaggio e resistito fino alla fine, fino a oggi, in quello a sinistra in avanti tra Ken e Maldini, e poi la scelta è caduta sull'attaccante del Como, Cambiaghi a destra. Qui un po' di stupore perché magari si era pensato a Zaniolo, che però è reduce da un infortunio anche abbastanza lungo, e Zaniolo va in tribuna
12: addirittura, si con Vergara,
13: sì, però sono 34 giocatori, 30 di movimento e 4 portieri, 23 soltanto, 11 in campo, 12 nella panchina, scelte inevitabili visto che ci sono 4 partite in 11 giorni. Franco Baresi adesso sugli schermi dell'Olimpico.
12: Sì, celebriamo la memoria, e lo Stadio Olimpico di Roma e la Federcalcio celebra la memoria di un personaggio importantissimo, un calciatore immenso che ha onorato la maglia azzurra con le sue presenze, con una finale anche nel 1994 del Mondiale a Pasadena persa ai calci di rigore contro il Brasile, scomparso pochi mesi fa. In questo momento ne sta celebrando appunto la memoria con le immagini delle sue azioni irripetibili che scorrono sui tabelloni luminosi dello Stadio Olimpico di Roma, e l'applauso della folla dell'impianto capitolino dedicato appunto all'ex capitano del Milan. Andiamo anche alla formazione del Belgio, che è ufficiale ovviamente, e qui qualche sorpresa, non fosse altro per lo schieramento tattico di Van Bommel, che è il tecnico, il commissario tecnico dei belgi. De Cattelare il punto di riferimento offensivo, con Götze, De Bruyne e Moreira nella batteria delle mezze ali, i due centrali di centrocampo Raskin e Tielemans, e poi la difesa da destra a sinistra, Castagne, Goy, Makele, con De Kuyper tutti davanti a Lammens. Anche qui è una formazione, perlomeno è un assetto tattico con qualche assenza importante, d'accordo, ma che sinceramente possiamo definire anche speculare rispetto al nostro, no? Perché poi questo 4-2-3-1 può facilmente tramutarsi in un 4-3-3.
13: Sì, attenzione a Moreira, tre gol nelle ultime partite di campionato con il Milan, due proprio qui all'Olimpico contro la Lazio e poi uno nella vittoria della Milan per 3-0 sul Lecce. Sì, le assenze, Doku infortunato, Courtois invece ha deciso di non rispondere alla convocazione per la Nations League, si rivederà però da marzo per le qualificazioni all'Europeo del 2028, scelta evidentemente concordata dal portiere con la federazione belga. Per il resto, conoscenze del campionato italiano, non è un vero e proprio rinnovamento quello del secondo commissario tecnico olandese, la storia del Belgio Mark Van Bommel dopo Advocaat. I fischi sono proprio per i giocatori belgi, perché c'è la presentazione, e allora ci sono le immagini dei giocatori adesso della panchina sul maxi schermo. Comunque sempre squadra forte, perché comunque è arrivata ai quarti di finale, agli ultimi mondiali, anche se è stato un mondiale tormentato e ribollato con Rudy Garcia in panchina, però poi alla fine ha perso soltanto alla fine in extremis contro la Spagna, poi campione del mondo.
12: Una generazione di fenomeni che prova in qualche modo a cicatrizzare le ferite per le vittorie che non sono mai arrivate, con una nuova, ovviamente con un nuovo squad, come si dice in inglese, cioè con una nuova, con nuove convocazioni di Mark Van Bommel. È una serata particolare anche per lui, ricordiamo che Mark Van Bommel era in una sera del 2011 di primavera con la maglia del Milan, allenato da Massimiliano Allegri, a vincere l'ultimo Spanzi, penultimo scudetto rossonero, da un allenatore all'altro, a Roberto Mancini. Daniele Fortuna, tu l'hai seguito in questi giorni di lavoro a Coverciano, hai trovato un allenatore che...
13: Ah, sempre lo stesso, l'ho visto io, lo dicono tutti, lo dicono i giocatori, non è che si è cambiato molto in tre anni, le cose non cambiano dal punto di vista del carattere, dell'atteggiamento e anche della richiesta del gioco. Lui vorrebbe tornare a quell'Italia lì dei 37 risultati utili consecutivi, dei momenti migliori della sua Italia, dell'Europeo vinto, a partire proprio da quelle notti magiche e rinnovate del 2021 qui nella girone di qualificazione, le vittorie con la Turchia, con la Svizzera e con il Galles, si magiche ancora prima quelle del 90, a proposito di Roberto Mancini in quel caso da giocatore senza mai mettere piede in campo. Le considerazioni di Mancini sono le stesse, però ha sfumato almeno all'inizio le sue considerazioni, anche perché ormai sono dati di fatto, cioè la presenza sempre più imponente dei giocatori stranieri nel campionato italiano, arrivata addirittura al 70%, inevitabile, non si può fare nulla. E lui che cosa ha fatto? È andato a scegliere i giocatori italiani in altri campionati e magari poi li vedremo già a partire da stasera, per esempio Zoma nella seconda serie del campionato tedesco, nella seconda serie della Bundesliga, perché poi bisogna arrivare a pareggiare il ritmo, la velocità, la forza delle nazionali migliori del mondo. Proprio questa mattina a riguardo Mancini ha detto questo nella nostra intervista.
14: La maggior parte dei giocatori delle nazionali più forti gioca in campionati tipo quell'inglese, in squadre che giocano la Champions League sempre e giocano tutti, quindi hanno un ritmo elevato, però mi sembra che anche quest'anno il campionato italiano sia migliorato sotto questo punto di vista. Però è chiaro che poi dopo i nostri giocatori devono giocare sempre, questo è importante, perché per trovare il ritmo serve questo, giocare.
12: Insomma, queste le parole di Roberto Mancini all'immediata vigilia di questa partita che tra poco inizierà. Il calcio all'inizio verrà dato appunto dal signor Siebert della Federazione Tedesca, che è l'arbitro della sfida. È una sfida importante, riguarda la Nations League, il torneo in se stesso, ma anche la possibilità di assicurarsi un tabellone favorevole per il girone di qualificazione ai prossimi europei. Insomma, tutto quanto vi racconteremo nei prossimi 90 minuti e più della sfida dell'Olimpico tra Italia e Belgio. Per il momento noi ci fermiamo qui, la linea può tornare agli studi di Roma.
11: Bene, grazie, noi torneremo subitissimamente da voi all'Olimpico. Vi ricordo che Italia e Belgio fanno parte del girone A di questa Nations League, con Turchia e Francia che questa sera, stesso orario, 20:45, il fischio d'inizio, si affrontano. Questo per quanto riguarda il gruppo A, la Serie A tra virgolette della Nations League. Soltanto due le partite del gruppo A, ovvero sia Italia, Belgio e Turchia, Francia. Invece sono quattro quelle del gruppo B. Una di queste è terminata, l'Irlanda del Nord è andata a vincere in Georgia 1-0, poi Polonia, Bosnia Erzegovina, Svezia, Romania, Ungheria, Ucraina. Le altre tre tutte quante alle 20:45. Gruppo C di Nations League, Armenia 2, Lettonia 0, finale alle 20:45, Montenegro, Cipro. Ma adesso andiamo definitivamente all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, per noi Francesco Repice e Daniele Fortuna.
15: Nations League, Italia-Belgio. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
12: Noi siamo ancora qui, nonostante le delusioni, nonostante le sconfitte, nonostante le umiliazioni, nonostante tre campionati del mondo consecutivi non giocati, ai quali non abbiamo partecipato. Noi siamo ancora qui perché abbiamo il diritto di sperare e di credere in questa maglia azzurra, di credere che un giorno questa maglia potrà continuare a girare per il mondo per competere con le più grandi nazioni in questo gioco e per provare a vincere. Buonasera, buonasera gentili ascoltatori dallo Stadio Olimpico di Roma, buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Luciano Pecorano e Andrea Di Marco sono pronti a raccontarvi questa prima partita della lunga tornata azzurra della Nations League tra Italia e Belgio. Circa 40.000 spettatori sugli spalti dello Stadio Olimpico e di Roma, un bel tifo dobbiamo dire, anche una buona presenza di tifosi belgi giunti fin qui per sostenere la nazionale allenata da Marco Van Bommel. Intanto è il Mancini bis, Mancini che ritorna sulla panchina della nostra nazionale, a giudicare dal boato del pubblico e nonostante quanto accaduto nella Nations League di un po' di anni fa e quindi di quella sua partenza per un altro mondo, un altro continente, e alla dopo l'eliminazione, anzi il mancato approccio al mondiale, insomma, nonostante tutto c'è stato un boato di accoglienza per questo commissario tecnico che spera semplicemente di riportare l'Italia di lì dove le compete, come detto, a combattere con le nazionali più forti per tentare di vincere i trofei.
16: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
17: Sono le 4:09.
12: Tutto anche può passare, se non tutto, anche qualcosa di importante da questa Nations League, perché qualificarsi, non retrocedere il gruppo B significherebbe assicurarsi un tabellone di qualificazione ai prossimi europei non così impegnativo. Tutti i discorsi, diciamo così, a venire per il momento. Dobbiamo raccontare questa partita, questi 90 minuti, con questi calciatori che scenderanno in campo agli ordini del signor Siebert della Federazione Tedesca. Italia con Donnarumma tra i pali, di Lorenzo e Calafiori sono i terzini rispettivamente a destra e a sinistra, difensori centrali Gianluca Mancini e Coppola, in mezzo al campo Alessandro Romano con Barella e Tonali, in attacco Kin, Pio Esposito e Cambiaghi. Questo il 4-3-3 di Roberto Mancini, che si oppone al 4-2-3-1 di Mark Van Bommel, decatelare, attaccante dell'Atalanta, il punto di riferimento offensivo della nazionale belga nella batteria delle mezzali da sinistra a destra, Goetz, De Bruyne e Moreira, in mezzo al campo Raskin e Tielemans, la difesa da destra a sinistra con Castagno, Ngoi, Michele e De Kuyper, tutti davanti all'Ames dell'arbitro. Vi abbiamo detto, vi diciamo anche del terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni, in tribuna d'onore accanto alla presidente della Federcalcio Malagò c'è anche Claudio Ranieri, diciamo così, il direttore tecnico, colui che deve far da chioccia a tanti giocatori che sono arrivati in nazionale proprio in questa tornata azzurra. Daniele Fortuna, sono stati giorni di lavoro intensi, sono stati giorni di lavoro, di conferenze stampa, di parole, anche di annunci, ma insomma adesso si tratta di far rotolare il pallone sull'erba.
13: No, pochi giorni poi in realtà lo rimarcava anche Mancini, sono stati soltanto 3 allenamenti, perché poi il primo era un allenamento di scarico con i giocatori che erano appena arrivati a Firenze, c'era stata la giornata di campionato. Cosa ha fatto in campo, è riuscito a fare, e non è semplice, perché comunque con 30 giocatori a volte divisi in gruppi, divisi per ruolo, almeno così li abbiamo visti il primo giorno, magari qualcuno in palestra all'inizio per recuperare, però poi le cose sono andate bene, sono filate. Adesso c'è la prova del campo per capire se questo è già un gruppo, per capire se alcune cose sono già state mandate a memoria. L'Italia giocherà con il lutto al braccio, per ricordare Sandro Mazzola, perché Mazzola con la maglia della nazionale, se ne ricordato, viene associata quella staffetta al dualismo con Rivera, beh, 70 presenze e 22 gol. Ricordiamo poi che il miglior marcatore della nazionale di tutti i tempi resta sempre Gigi Riva, 35, e gli altri sono tanto indietro. Questo sarebbe, insomma, dovrebbe essere anche un motivo per scuotere i nostri attaccanti.
12: Sandro Mazzola, che ha vinto un campionato europeo qui, questo stesso terreno di gioco del 1968, nella finale bis contro l'Jugoslavia, vice campione del mondo in Messico con la nazionale di Ferruccio Valcareggi, in precedenza è stata invece celebrata, onorata la memoria di Franco Baresi, altra colonna azzurra, altro grandissimo campione e grandissimo uomo, finalista proprio a Pasadena, USA 94, nella partita persa ai rigori con il Brasile. Ora però è il momento degli inni nazionali, ovviamente si partirà per dovere di ospitalità con l'inno nazionale del Belgio.

0: grandissima partecipazione del pubblico dello Stadio Olimpico di Roma all'inno di Mameli, cantato in coro non solo dagli spettatori dell'impianto capitolino, ma un po' come da tradizione dei giocatori, dei panchinari, anche dei magazzinieri, no, dell'Italia.
1: Tutto lo staff, sì, anche il responsabile della preparazione area performance di Salvo, che abbiamo avuto la possibilità di sentire in settimana, un po' tutti. Ci viene a Bianchedi in panchina, capo delegazione, semplicemente, però, perché ci è stato spiegato che quello di Buffon era un'eccezione, il capo delegazione di solito non va in panchina, era successo anche con Vialli. Poi vedremo, perché c'è una situazione ancora di possibile incompatibilità con doppio ruolo per Diana Bianchedi anche nel CONI, ci deve essere ancora una pronuncia e insomma poi magari la situazione si svilupperà nei prossimi giorni. Comunque è stata a Coverciano, ha assistito a tutti gli allenamenti, lei che viene dalla scherma, sport olimpico, grandi successi, Barcellona 1992, oro nella Fioretta squadra.
0: Intanto lo scambio dei gagliarditi tra i due capitani in mezzo al campo, si tratta ovviamente di Gigio Donnarumma e di Tielemans per il Belgio, maglia rossa per i nostri avversari con richiami gialloneri, completo azzurro invece per la nazionale italiana di Roberto Mancini, e tutti in mezzo al campo tranne, anzi, i due capitani in mezzo al campo tranne il resto delle squadre che sono lì invece a bordo campo all'altezza delle panchine proprio per ascoltare gli ultimi consigli dei loro commissari tecnici. Ecco, è il momento adesso di celebrare il ricordo di Sandrino Mazzola. Eccolo qui, il mustache elettrico, il baffo elettrico, dribbling e serpentine a sconcertare le difese avversarie, una grande personalità ma allo stesso tempo un uomo mite, un uomo buono, un uomo non divisivo che ha scandito per molti anni la storia della nostra nazionale, la storia della maglia azzurra. Il minuto di raccoglimento, il minuto di silenzio delle due squadre sarà a lui dedicato, e proprio le due squadre adesso vanno a circondare il cerchio centrale del terreno di gioco e l'arbitro darà inizio al minuto di raccoglimento che sarà osservato nel massimo silenzio qui allo Stadio Olimpico di Roma.

0: filato liscio Daniele Fortuna,
1: e ci mancherebbe,
0: insomma, abbiamo visto sinceramente di peggio, insomma, speriamo di buttarci tutto alle spalle anche quei brutti momenti, e adesso non ci resta che raccontare la partita con il Belgio che attaccherà la sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Grandi applausi per Gigio Donnarumma che va a occupare la porta sotto la curva sud, abbracciando anche un magazziniere della nostra squadra, un preparatore, magari tra poco sapremo esservi più precisi. È iniziata la partita, è iniziata Italia-Belgio, primo turno, prima partita della Nations League. C'è subito un tentativo degli azzurri con Pio Esposito che prova a far circolare il pallone sul settore di destra, c'è però l'arbitro che ferma immediatamente l'azione e comanda un calcio di punizione in favore del Belgio per un fallo subito, se non andiamo errati, proprio dal numero 4 Mekele. L'intervento di Pio Esposito che ha probabilmente sbracciato spalle all'avversario o forse ha alzato troppo la gamba destra, gioco pericoloso e calcio di punizione comandato dal signor Silbert, con il Belgio che si fa vedere dalla corsia di sinistra. C'è un ottimo spunto da quel lato del campo di Morera che prova ad andare via a due avversari, resiste, rimane in area di rigore, prova in qualche modo a destreggiarsi, poi però perde il pallone grazie all'intervento di Di Lorenzo che scambia immediatamente con i compagni di squadra del settore difensivo. C'è il tentativo di andare via della nostra nazionale, il pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale sarà in favore del Belgio da fronte offensivo sinistro dello schieramento degli ospiti. Subito il Belgio che prova a far circolare il pallone all'interno nel cerchio centrale del campo con Raskin, pallone allargato sulla corsia di destra. È un Belgio che, ripetiamo, sta immediatamente mostrando grande personalità andando ad attaccare quei punti di riferimento uno contro uno, praticamente i nostri giocatori, a far circolare bene il pallone, una destra per De Bruyne che sventaglia dalla parte opposta, un tentativo di lancio per Morelli, il colpo di testa di Di Lorenzo, poi il pallone inseguito dal numero 5 De Kuyper, che è l'esterno destro difensivo della nazionale allenata da Marco Van Bommel. Italia subito costretta però non alla difensiva magari dopo due minuti, ma così a subire il possesso palla degli avversari.
2: Il palleggio con i giocatori che si trovano, con De Bruyne lì in mezzo a ricevere, però l'Italia probabilmente, Roberto Mancini ha deciso di aspettare in questa fase iniziale, in questi giorni a Coverciano hanno studiato i giocatori, rivelava Frattesi, alle partite dell'Anversa, l'ultima squadra che ha allenato Van Bommel prima di questo incarico da commissario tecnico del Belgio.
0: Il pallone per Pio Esposito che viene attaccato da Ngoi regolarmente, dice il direttore di gara, all'altezza della linea mediana, il Belgio che recupera il pallone. Sono passati e si gioca il terzo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, è ancora 0-0 tra Italia e Belgio, ma il dominio territoriale relativamente all'inizio della partita è appannaggio dei belgi che muovono palla sul settore di destra. Ecco che si fa vedere nuovamente Moreira, sempre molto attivo, dobbiamo dire, schierato in una posizione in cui può andare a piedi invertito, proprio quello Stadio Olimpico di Roma, il giocatore belga, autore di una doppietta contro la Lazio nel pareggio 2-2 proprio tra i biancocelesti di Rino Gattuso ed il Milan. Ancora Ngoi in possesso del pallone, lui che guida la transizione fin quasi la linea mediana del campo, poi va a servire il capitano Tielemans, gioca con De Bruyne nel cerchio centrale del terreno di gioco, pallone allargato sull'estremo settore di sinistra, come il consueto, sempre molto precisi i belgi in questi cambi di campo, e ora il tentativo di attaccare l'area di rigore con un traversore in mezzo che viene fermato però dalla nostra difesa. Vediamo se riusciamo ad uscire subito tre uomini sui portatori di palla, segnatamente su Barella che però triangola con Calafiori proprio sulla sinistra del terreno di gioco, il pallone per Cambiaghi attaccato alle spalle questa volta in maniera irregolare dall'avversario, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore degli azzurri proprio di fronte alla panchina occupata da Mark Van Bommel, quindi all'altezza del fronte offensivo destro della nostra nazionale. È Riccardo Calafiori che va ad occuparsi di questo calcio di punizione, anche se bisogna cambiare il pallone evidentemente perché non è così gonfio per poter rimanere a disposizione degli scarpini dei 22 in campo. Calafiori, ripetiamo, è sempre lì a giocare corto con Romano, subito un retropassaggio per Coppola, Romano che si fa vedere dalla posizione di mezzo sinistro, servito Calafiori, lo scambio tra i due, il pallone che però non esce dalla nostra metà campo, addirittura adesso entra nella nostra area di rigore per il retropassaggio di Coppola a beneficio di Gigio Donnarumma, il capitano dell'Italia, che con il piede sinistro prova a far volare Di Lorenzo sulla corsia di competenza. Buona la finta questa volta di Ken che va via l'avversario, va via al secondo, prova ad accentrarsi il pallone per Romano, però è troppo corto il recupero di De Bruyne e il Belgio che può provare a ripartire. Buono il movimento della formazione di Van Bommel, buona anche la sicurezza, la freddezza con cui De Bruyne resiste al tentativo di pressione degli azzurri. È una squadra che ha grande esperienza internazionale e diciamo che lo stiamo vedendo e lo stiamo certificando, anche se solo dopo 5 minuti di partita, Daniele Fortuna.
2: Però è molto raccolta l'Italia, pronta a ripartire, pronta ad andare in pressing. Kane gioca a destra, si pensava invece a un Cambiaghi a destra, però Cambiaghi nel Bologna gioca sempre a sinistra perché dall'altra parte c'è Orsolini. Scelta dunque del commissario tecnico Roberto Mancini, braccia conserte, molto serio in questi primi minuti di partita.
0: Tutto Barella viene attaccato fin troppo energicamente da Tielemans, quasi al limite della nostra area di rigore. Calcio di punizione in fuori dell'Italia, già battuto Calafiori sulla corsia di sinistra, evita Moreira che però non molla la presa sul giocatore dell'Arsenal e serve all'indietro per Coppola. Poi vediamo Gianluca Mancini allargare verso la corsia di destra, è lì che attende il pallone e lo riceve Di Lorenzo, viene incontro il centrocampista Barella, poi il retropassaggio sempre per Donnarumma, prova il giropalla la nostra nazionale nel tentativo di aperizio a Barco per andare ad imbucare verso gli uomini che stazionano all'interno della metà campo avversaria, in particolare Tonali che si sposta proprio nel tentativo di trovare il pallone che invece circola sulla corsia di destra occupata da Kenne, poi da Di Lorenzo, pallone che nella nostra tre quarti, Tonali che può girarsi adesso con il sinistro, aprirà l'indirizzo di Coppola, lui chiamato a superare la linea di metà campo, poi servendo Cambiaghi, Cambiaghi che di fronte a sé un avversario, si ferma, c'è dall'indietro ancora per il numero 6, viene incontro Barella, sempre all'altezza della linea centrale del terreno di gioco, si improvvisa adesso mezzo sinistro, lo scambio con Coppola, pallone che rimane tra i piedi degli azzurri, la girata per Cambiaghi di prima intenzione, Esposito la tiene bassa per Calafiori che proprio là, ancora Cambiaghi a sinistra, il pallone in mezzo più Esposito, riesce ad arpionarlo, a servire nuovamente fuori dall'area di rigore Cambiaghi che va attraversone, presa bassa di Lammens, applausi del pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, l'iniziativa degli azzurri, la prima di una certa sostanza.
2: La prima volta in cui l'Italia riesce a trovare anche velocità nel palleggio, lì a sinistra con Cambiaghi, con
0: tanta
2: Calafiori,
0: attenzione a De Bruyne che lancia benissimo in area di rigore il compagno, il sinistro, il pallone neutralizzato da Donnarumma, poi è lì Coppola ad allontanare la sfera, opportunità per il Belgio, illuminante di Daniele Bruyne per il compagno che era volato in profondità, si trattava di Götz che è andato al tiro con lo piano sinistro. Ah, era il numero 17, era proprio De Catelare, sì, era proprio lui che è andato ad incrociare il sinistro, Donnarumma che si è disteso all'altezza del proprio secondo palo ed è andato a fermare il pallone con la manone destra, subito Roberto Mancini in piedi a dare istruzioni ai propri calciatori, in particolare ai propri difensori, la posizione di Catelare può creare qualche fastidio, l'impostazione di Coppola non è precisa per Pio Esposito, in questo momento il pallone si perde dalle maglie della difesa del Belgio che ora va a palleggiare muovendo il pallone in orizzontale. De Kuipers torna centralmente dai propri compagni del pacchetto arretrato, sono passati 8 minuti dal fischio d'inizio del signor Siebert della federazione tedesca, ora possiamo catturare palla sull'errore del Belgio, attenzione all'avanzata di Barella, il pallone per Tonali non è preciso, questa era una buona opportunità, è stata sprecata per un errore di misura, poi Moreira in mezzo a tre, termina a terra, non c'è fallo, ancora Barella, vede che è dall'altra parte, poi non riesce a servirlo, la giravolta del giocatore dell'Inter, lo scambio con Tonali, Barella che imbuca per Pio Esposito, in area, la girata, il palo colpito, anche se era in posizione irregolare Pio Esposito, ma giocata tecnicamente sopraffina del nostro centravanti sull'invito di Barella, ecco diciamo così una manovra fatta in casa alla Piano Gentile.
2: Sì, si guarda davanti Barella a vedere l'inserimento di Pio Esposito, lancio perfetto, alza bene il pallone, pallone morbido ma molto molto preciso, peccato che era in fuorigioco, Pio Esposito non di tantissimo ma con il sinistro di prima intenzione, questo deve fare l'Italia, deve cercare il pallone in profondità, in verticale.
0: Ancora De Catelare sulla corsia di sinistra, il Belgio che prova a riproporsi adesso in chiave offensiva, ha già superato la propria metà campo, ora vi ritorna all'interno grazie a Raskin che va da Angoia, il pallone sul settore di destra, Moreira ad attenderlo, viene incontro De Bruyne, scambio corto tra il giocatore del Napoli e quello del Milan, possesso palla reiterato, la parte dei nostri avversari, che non intendono sprecare appunto palloni, non intendono regalare agli azzurri, che si sono resi già minacciosi con un paio di ripartenze molto ficcanti. La prima d'accordo, però fermata dall'intervento del direttore di gara per la posizione irregolare di Pio Esposito, che aveva preso il palo. Moreira prova ad andarsene a Calafiori, pallone che schizza sui piedi di De Bruyne, l'intervento in chiusura di Coppola, arriva ancora Moreira, una finta nel tentativo di scoraggiare gli avversari, poi il pallone che filtra pericolosamente, bucato da tanti difensori azzurri e circola sulla corsia di sinistra. Goetz, pallone ancora all'indietro per De Kuyper, il Belgio che insiste in fase offensiva grazie alla velocità dei suoi uomini verso la linea di fondo, nel tentativo di dribbling Gianluca Mancini che rimane lì, la cross che parte, Coppola che allontana di testa, pallone che si alza a campanino all'altezza del limite dell'area di rigore azzurra, Tielemans che lo recupera, lo serve a ritroso a beneficio di Ngoi. Ora il Belgio preme, siamo alla decima, sta per iniziare l'11esimo nel corso del primo tempo, il parziale è fermo sullo 0-0, ma il Belgio si sta facendo vedere in maniera molto molto incisiva in avanti. Parte un altro cross, l'uscita di Donnarumma che allontana con i pugni, Belgio che però insiste, adesso Tonali però ruba palla a Moreira, si imbola sulla corsia di sinistra, il centrocampista del Tottenham Hotspur dall'indietro, sbagliando però clamorosamente il passaggio e dando modo a Kevin De Bruyne di impossessarsi della sfera e di fatto di azionare i propri compagni di squadra per un tema offensivo nuovo. Tielemans va a destra da Moreira, posizione di ala, Roberto Mancini indica le posizioni ai nostri difensori, ai suoi difensori, pallone che però non supera la linea mediana del campo e quindi viene giocato all'altezza del cerchio centrale del terreno di gioco dal Belgio, ancora in profondità il tocco per Gozzi che prova ad andarsene sulla corsia di sinistra, molto veloce le prese con Coppola che riesce a fermarlo in qualche maniera, la sfera che rimane in area di rigore, parte un tentativo di tiro ammortizzato però da Gianluca Mancini che arriva poi docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 12° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale. Gianluca Mancini, anzi Roberto Mancini, chiediamo scusa, non soddisfattissimo. Ora però gli azzurri partono con Kane, posizione della destra, il tenente di rigore, il giocatore della Como prova a sfidare in dribbling due avversari che però gli tolgono il pallone. Buona, interessante l'idea di Moise Kane che poi ritorna sull'avversario, gli ruba palla, va al limite, allarga per Barella, il cross in mezzo, l'area di rigore del Belgio non è riempita a dovere dei nostri attaccanti, il pallone che fluttua verso la corsia di destra, facilmente controllato da Moreira. 12esimo, 0-0.
2: Sono partiti dall'altra, Barella prima a sinistra, poi a destra con gli inserimenti giusti, però il migliore in questi primi 12 minuti qui all'Olimpico, con il punteggio sempre sullo 0-0. Qui grande inserimento a destra, era stato premiato per la sua combattività Moise Kean, poi dalla cross, però non è uscito nulla, deve fare attenzione all'Italia sugli esterni. Quello chiedeva anche Roberto Mancini prima, da una parte in difesa, dall'altra però invitava Cambiaghi e Kean da una parte e dall'altra a scendere, a correre lì sulla fascia.
0: Lo faceva in maniera abbastanza evidente anche no, gesticolando, dando la direzione con le braccia al movimento ad operare i suoi giocatori. Pallone che intanto viene giocato dalla Belgio al limite della sua area di rigore con il portiere Lammens, il quale tocca corto per i compagni del pacchetto arretrato, c'è Ngoi che gli restituisce la sfera, ancora Lammens, l'arpiona con il sinistro e poi con il destro e la suola dello scarpino per Ber due volte, se non addirittura tre o quattro, prima di scrutare il piazzamento dei propri compagni. Vedremo se andrà a lancio lungo, preferirà, così come ha scelto in effetti, di andare corto invece da Ngoi. Ancora il Belgio in possesso del pallone, questa volta l'imbucata è per De Bruyne che può attaccare centralmente all'altezza dei 40 metri, si allarga a sinistra De Kuyper, recupera la sfera, punta l'avversario alla vertice della nostra area, porge ancora il giocatore del Napoli che prova la conclusione, c'è una deviazione, c'è il pallone sul fondo, ci sarà il primo tiro dalla bandierina di questa partita, esattamente al 14° minuto nel corso del primo tempo, col parziale fermo sullo 0-0, ma è un calcio d'angolo, chiediamo scusa, non di punizione, in favore del Belgio, con Mark Van Bommel che ha qualcosa da dire anche con i suoi collaboratori, sta cercando di spiegare e spiegarsi soprattutto il motivo per cui i suoi uomini non vanno a tirare in porta con più diciamo così incisività profondità verso la porta difesa Gigio Donnarumma. Vediamo chi invece va ad occuparsi del corner. Ripetiamo, il Baggio attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Andrà qui per probabilmente con il mancino la traiettoria di entrare rispetto alla porta difesa da Donnarumma. C'è anche Brandon Michele nel cuore addirittura dell'area piccola a cercare di disturbare i nostri giocatori. La maglia azzurra ovviamente con il lutto abbraccio per onorare la memoria di Sandro Mazzola. Intanto alza un braccio il giocatore del Belgio incaricato del tiro dalla bandierina proprio per indicare ai suoi evidentemente uno schema. Rincorsa, pallone in area minacciosa all'altezza del primo palo, il colpo di testa di Pio Esposito, nuovamente la palla sul fondo, secondo tiro dalla bandierina consecutivo per i nostri avversari. Siamo al 15° minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è fermo sullo 0-0. Gianluca Mancini diceva all'arbitro: il no jump non mi ha fatto saltare, voleva evidentemente un calcio di punizione il difensore centrale della Roma, che l'arbitro non ha invece concesso. Un altro tiro dalla bandierina, c'è anche nei pressi del punto di battuta con il numero 10 Mika Goetz, molto molto veloce, molto molto rapido, capace di interpretare più ruoli. Il cross in mezzo allontanato ancora una volta da Calafiori, il pallone che staziona nella metà campo del Belgio senza correre rischi. De Bruyne lo cede molto ritroso per il proprio portiere Lammens. I minuti passano, abbiamo raggiunto il 16°, il punteggio è fermo sullo 0-0, ma certo il Belgio si fa vedere in avanti con grande pericolosità, grande incisività. Ancora Mika Goetz per il numero 7 De Bruyne, da questi all'indietro per Michele Giostra con il pallone tra i piedi, proprio Goetz poi sul settore di destra si fa vedere il giocatore del Napoli che copre il traversore in mezzo, pericoloso pallone che rimbalza all'interno dell'area piccola. C'erano due uomini a guardia dell'unico attaccante De Ketelaere lì all'altezza del primo palo. Grande rimessa degli azzurri e con Cambiaghi che riesce a mantenere il pallone in campo dalla posizione di ala sinistra, poi si ferma, chiede e ottiene l'aiuto di Calafiori, si accentra il giocatore dell'Arsenal, scambia con Romano, da questi a Barella, Barella che allarga verso Mancini, il quale gli restituisce subito il pallone. Allora si torna centralmente da Coppola, ora tutta l'Italia, eccezione fatta per Donnarumma evidentemente, è all'interno della metà campo del Belgio. Di Lorenzo ha sulla verticale Ken, sempre molto ben marcato però l'attaccante del Como, che viene incontro al pallone ma non viene servito, viene ignorato dal compagno di squadra. Azzurri che provano a far girare il pallone da destra verso sinistra, Cambiaghi che se la deve vedere con il diretto avversario, viene a dargli una mano Tonali, un retropassaggio per Coppola. Possesso palla abbastanza sterile adesso della nostra nazionale.
2: Si fa già a far girare il pallone da una palla da una parte all'altra, cerca spazi, però copre bene il Belgio, aspetta l'Italia con magari l'inserimento di Lorenzo, perché quello poi è il gioco di Roberto Mancini, che abbiamo ammirato, che abbiamo apprezzato nella sua prima gestione, però è tutto da velocizzare in questo caso.
0: Intanto ha provato Ken a muovere il pallone, a servirlo per Pio Esposito, che poi lotta quando appunto il possesso sembrava perso. Il Belgio che esce con grande personalità dalla prova tre quarti, De Bruyne che lancia sul settore di destra, ancora una volta per Goetz che punta l'avversario sopra posizione di Moreira. L'intervento di Coppola che allontana Pio Esposito, incontro la palla sul settore di sinistra, Cambiaghi prova ad andarsene con la sua velocità, inseguito proprio da Goetz, se ne va al numero 10 Cambiaghi, insiste però nella guardia del giocatore azzurro, proprio Goetz, arriva Calafiori al limite, è servito Ken, la palla sul sinistro, parte il tiro, la parata di Lammens all'altezza del palo alla sua destra, conclusione a mezza altezza, ma anche qui buona ripartenza degli azzurri.
2: Ma non ha accompagnato nessuno, si è allungata tantissimo l'Italia, alla fine è arrivato Calafiori, non c'era nessuno dall'altra parte perché Barella è arrivato troppo tardi, e poi alla fine Ken ha cercato la conclusione da fuori, però conclusione angolata non potentissima, tutto piuttosto semplice per Lammens, il portiere del Belgio.
0: Due tiri nello specchio della porta, un tiro ciascuno dobbiamo dire in questi primi 19 minuti nel corso del primo tempo, con il parziale inchiodato sullo 0-0 di partenza. Il rinvio di Lammers in profondità, il colpo di testa di Lorenzo, a Tonali a rubare palla, anzi si trattava di Romano, il Belgio che ha la meglio, Goetz è veramente dappertutto, arpione anche questa palla vagante, poi serve sulla sinistra del Ketelaere che si era spostato da quel lato del terreno di gioco. Possesso palla del Belgio adesso, che continua proprio accanto alla fascia laterale sinistra, pallone che viene accentrato verso Orgoi che si incarica di superare la linea mediana, si improvvisa a mezzo destro, poi per la pressione di Tonali è costretto alla retromarcia a scambiare ancora con i compagni, mentre attenzione a De Bruyne tra le linee nella sua posizione, sempre molto lucido, molto bravo. Serve De Cadelare che mette la pallone sul destro, ancora De Bruyne, pallone lungo in qualche modo toccato dal numero 21 Castagne, il quale riesce a dialogare con Michele e riesce a mantenere il possesso palla per i propri compagni di squadra. Sta iniziando il 20° minuto nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 tra Italia e Belgio, più possesso palla per i belgi, ma Italia che si è fatta vedere in un paio di ripartenze abbastanza pericolose.
2: Azioni in contropiede, il palleggio è tutto del Belgio, ma sono due squadre che si sono appena conosciute con i rispettivi commissari tecnici, due debuttanti, e tutto questo si vede nei meccanismi di gioco. Recupera l'Italia
0: con Calafiori centralmente da sinistra, poi verso destra su Kennedy, Lorenzo che viene a dare una mano, Barella che si fa vedere, pallone allargato verso il settore di sinistra, è lì che lo controlla Alessandro Romano, lo rimette in mezzo ma lo fa con una scarsa lucidità, dando modo ai belgi di riconquistare la sfera e di ripartire pericolosamente in avanti. Ancora con Goetze, Goetze all'uno contro uno con Gianluca Mancini, la palla sulla destra, Mancini la pinta, Goetze, e il Belgio in vantaggio per 1-0. Bellissimo il gol di Mika Goetze, dobbiamo dire, al 20° minuto cambia il parziale allo Stadio Olimpico. Grande azione personale, una finta a mettere per terra Gianluca Mancini e anche i suoi compagni di reparto, e poi il tocco morbido scavando il pallone alle spalle di Gigio Donnarumma, cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma. Belgio in vantaggio per 1-0 al 20°, il gol di Mika Goetze e la linea che può tornare a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Dopo l'errore di Romano, innescato da De Bruyne, si è trovato nella possibilità di puntare gli avversari, ha fatto cadere per terra sia Coppola che Mancini, poi ha evitato il ritorno dello stesso Romano e depositato il pallone lento ma inesorabile alle spalle di Donnarumma. Gran gol però.
2: È gran talento, 21 anni, appena passato alla Paris Saint-Germain.
0: Poi... non a cazzo.
2: No, beh, anche
0: come
2: poi
0: lì ce ne sono pochi.
2: La sua formazione anche nel Genk, tanti sono passati da lì, poi nell'Ajax, adesso è al Paris Saint-Germain. Un giocatore tecnico, si sapeva, se ne parlava, ha fatto vedere.

0: tempo anche di testare il carattere di questi ragazzi sotto di un gol contro il Belgio alla loro prima uscita con in panchina Roberto Mancini. Insomma, è un momento complicato, vedremo come reggeranno gli azzurri, se saranno capaci di farlo. Cambiaghi a sinistra, ferma il pallone, lo cede all'indietro per Coppola, Coppola che si ferma con un retropassaggio per Donnarumma che è abbondantemente uscito fuori dalla propria area di rigore. I minuti che passano sono 23 nel corso del primo tempo, il Belgio in vantaggio per 1-0, 3 minuti fa il gol di Mika Goetz, ancora una palla sbagliata di Coppola, ancora i belgi che provano ad approfittarne sul settore di destra con Kevin De Bruyne che è l'autentico artefice di tutte le manovre offensive della sua squadra. Gran tiro, poi la conclusione per due volte, Donnarumma si oppone prima dalla lunga poi dalla breve distanza. Insomma, adesso il Belgio sta anche legittimando il suo vantaggio con queste azioni molto pericolose, come detto sempre originate dalle giocate illuminanti di Kevin De Bruyne.
1: Qui anche De Ketelaere, ma soprattutto perché Raskin può andare da solo a cercare la respinta, la ribattuta, il tapin davanti a Donnarumma, qui la difesa è ferma, sta concedendo troppo, errori individuali, errori anche collettivi della linea difensiva.
0: Piuttosto preoccupato Roberto Mancini, mano sui fianchi all'altezza però della sua area tecnica sulla panchina della nazionale, anche perché il Belgio, ripetiamo, nel possesso palla ha praticamente dominato i primi 24 minuti di gioco, è andato a segno al 20esimo, ha rischiato di arrotondare il vantaggio ancora una volta, il cross in mezzo, il tentativo da parte del numero 21 che si trova da solo lì davanti, Magalele prova la conclusione, Magalele il pallone che finisce abbondantemente sul fondo, anzi si trattava di Raskin, chiediamo scusa, è questo giocatore che un po' fa gli spinti, no? Riesce ad intrufolarsi tra le maglie della difesa e del centrocampo degli azzurri. In precedenza abbiamo potuto apprezzare prima la conclusione di De Ketelaere con la parata di Donnarumma e poi la respinta sul tentativo di tap-in proprio di Raskin che si era presentato a pochi metri
1: e che era in posizione regolare, dobbiamo dire, Francesco, perché ci sono due giocatori dell'Italia che si sono fermati, uno è Calafiori e l'altro è Coppola in mezzo, braccio alzato, e io andrei invece sulla respinta, perché si è trovato da solo davanti a Donnarumma che è stato bravo anche in questo caso, però ha sbagliato il centrocampista del Belgio e dei Rangers di Glasgow.
0: Momento difficile per gli azzurri che sono sotto di un gol e stanno subendo, vediamo, il predominio territoriale da parte degli avversari. Tonali prova a girare di prima intenzione per Ken che viene incontro all'interno della nostra metà campo, va via due avversari, va via anche al terzo che lo mette giù, l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore dell'Italia, ancora Moise Ken che spinge Raskin che si era molto maliziosamente avvicinato al punto di battuta per evitare che il pallone potesse circolare rapidamente nella sua metà campo, e proprio per questo motivo e per questo atteggiamento antisportivo merita il primo cartellino giallo comminato ai Salani al direttore di gara che è il signor Siebert della federazione tedesca. Calcio di punizione in favore dell'Italia, i minuti passano, sono 26 nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, anzi la munita è Castagna, io avevo visto Raskin per la verità, tutta questa impressione, ma insomma vedremo tra poco, cercheremo di capire chi è stato appunto il destinatario del cartellino giallo della signora Siebert. Intanto Coppola va a sinistra da Cambiaghi, subito inseguito proprio da Castagne che era molto lontano dall'azione, a meno che non abbia visto sbagliato, ecco hanno sbagliato invece e quelli che hanno dato sul tabellone luminoso dell'Olimpico l'ammonizione al De Kuyper, è stato Raskin a meritare l'ammonizione da parte del direttore di gara. Tutto ristabilito, quindi bisognerà ristabilire però il punteggio in questa partita, visto che siamo sotto di un gol, quello segnato al 20esimo minuto da Mika Goetz. C'è Coppola a sinistra e c'è adesso il pallone girato da Cambiaghi, ancora lì indietro per il nostro numero 6. È difficilissimo trovare degli spazi credibili all'interno della metà campo avversaria.
1: No, perché i movimenti non sono quelli giusti da parte dell'Italia, quindi il pallone lì che ristagna al centrocampo, non ci sono inserimenti, è tutto quanto un po' sfilacciato, ecco, poco organico. L'Italia che prova ad attaccare adesso.
0: E ora c'è un malinteso tra Ken e Di Lorenzo, perché il pallone di Pio Esposito spalla alla porta all'altezza della tre quarti era giusto per entrambi, uno doveva arretrare, uno doveva attaccare e non rimanere, diciamo, sulle rispettive posizioni. Il pallone che si è perso oltre la linea laterale, la rimessa con le mani in favore del Belgio, pallone regalato di fatto al Belgio. Ora Castagne per Ngoi all'altezza del lato corpo della sua area di rigore, va in profondità a cercare i compagni del pacchetto offensivo, non è messa bene la nostra difesa, sono tutti

0: tutti soli, ancora Mika Goetz, palla in mezzo, per nostra fortuna non riesce il tap-in vincente, poi insiste Tielemans dalla corsia di sinistra, entra in area di rigore, stretto a fermarsi sulla chiusura di Coppola, arriva a gran velocità Castagni, anche qui non c'è una buona copertura, parte il cross di Castagni, il colpo di testa di Mika Goetz, il miracolo di Donnarumma che ci sta mettendo del suo per non far capitolare ancora una volta la sua porta, deviazione in angolo, ma adesso siamo in balia degli avversari.
1: Ah, perché non riescono a recuperare bene le posizioni i giocatori della difesa, quindi possono andare a crossare, possono saltare indisturbati lì. A me è sembrata che la palla recuperata da Tielemans avesse oltrepassato la linea di fondo, ma insomma, ma comunque non importa perché era solissimo, pronto a rigiocare il pallone. Seguiamo il calcio d'angolo, in questo momento ci sta salvando Donnarumma.
0: Passata una palla lunga per mettere la nostra difesa in grande difficoltà, una palla in profondità, De Bruyne, traiettoria a rientrare, Donnarumma che allontana con i pugni, ancora il numero 7 in possesso di palla, cerca di saltare l'avversario, mette il pallone in mezzo, pallone che schizza per Tielemans che ha in conclusione al volo che viene deviata, poi ancora un tentativo di tiro dal limite murato dagli azzurri, Barella che termina a terra, c'è fallo secondo l'arbitro, c'è calcio di punizione in favore dell'Italia con i belgi che allontanano il pallone, e anche qui ammonizione per Moreira per comportamento antisportivo. Perché? Perché evidentemente quando gli azzurri provano a battere sollecitamente il calcio di punizione, visto che il Belgio è molto sbilanciato in avanti, arriva subito qualcuno ad allontanare il pallone dal punto di battuta, l'arbitro non ha tollerato prima questa azione ad opera di Raskin, non l'ha tollerato adesso quando ha fatto altrettanto Moreira, e quindi secondo cartellino giallo della partita, ma il punteggio dice che il Belgio è in vantaggio per 1-0 e che la nazionale di Mark Van Bommel ha sfiorato in almeno altre 2-3 occasioni la rete del raddoppio.
1: Sì, ed è stato perfetto Donnarumma, il migliore dell'Italia, che è veramente tutto dire. Questi falli per impedire le partenze veloci nel contropiede all'Italia denotano anche però un furore, una voglia diversa da parte del Belgio.
0: Esatto, intanto Tielemans, De Bruyne di prima a sinistra splendidamente, ancora per Mika Goetz che prova ad attaccare, fa filtrare su Tielemans, il cross di ritorno per il compagno che arrivava a rimorchio, la chiusura questa volta di Tonali, il pallone sul fondo, anzi di Romano, il pallone sul fondo, il calcio d'angolo in favore del Belgio. Siamo in grande difficoltà, stiamo subendo le iniziative della nazionale di Van Bommel, diciamo che De Bruyne, Mika Goetz e Tielemans stanno mettendo veramente a dura prova la nostra squadra e stanno vincendo tutti i duelli individuali con gli azzurri. Corner battuto corto da sinistra, pallone giocato da Michele ancora per il cross De Bruyne, secondo palo, che prova adesso il numero 4 ad agganciare un difficile pallone sulla pressione di Cambiaghi, anzi di Di Lorenzo, che aveva cambiato lato difensivamente parlando del campo, lui che gioca a destra si è portato dalla parte opposta proprio in marcatura sul giocatore del Belgio, è riuscito a farlo sbagliare il pallone che è finito sul fondo, proviamo a uscire con la palla a terra, Calafiori, Coppola subito assediato però da due uomini, il pallone che rimbalza sul corpo di Moreira e finisce fuori dal campo, Roberto Mancini abbastanza arrabbiato, il volto è chiaro, è il disappunto totale del nostro CT.
1: Sì, una smorfia di preoccupazione, e poi adesso il Belgio ha compreso naturalmente tutte le difficoltà dell'Italia e va a pressare lì anche molto alto, cosa che non ha fatto all'inizio la formazione allenata da Van Bommel. Ancora
0: De Bruyne dopo il colpo di tacco di Mika Goetz, il contrasto che fa alzare il pallone, De Bruyne che è molto rapido a catturarlo, salva il compagno che va alla conclusione con il sinistro, si trattava ancora una volta di recuperare il pallone che ha sfiorato il montante dalla parte opposta ed è finito sul fondo, continua a collezionare palle gol il Belgio, ma la nostra difesa è praticamente allo sbando in questa fase, non viene assolutamente aiutata dalla linea mediana che è in grande difficoltà contro gli avversari, più esposito da terra, Cambiaghi che arriva in anticipo, attenzione, partito che è dalla parte opposta, eccolo Servito, l'attaccante del Como, può entrare in area di rigore, traversone che parte, Tonali troppo avanzato rispetto alla cross, perde l'opportunità per andare a calciare da facile posizione, poi fa bene in questo caso, se non andiamo errati, proprio Cambiaghi a commettere fallo su Tielemans che stava per ripartire, stava per agitare un contropiede potenzialmente assai minaccioso per la nostra difesa. Siamo giunti al 32esimo minuto nel corso del primo tempo, il Belgio conduce per 1-0, ma diciamo che è un punteggio abbastanza stretto,
1: molto generoso per l'Italia dall'altra parte, e anche in questo caso, in quest'ultima azione, Francesco, non c'è nessuno che segue, quindi si ritrovano in tre, passaggio così così di Ken per un'azione in velocità, ma non c'è nessuno pronto alle spalle per intervenire. Squadra già lunghissima, meccanismi tutti da perfezionare. Purtroppo lo stesso non possiamo dire del Belgio, che sembra già una squadra che si conosce da tanto tanto tempo, è pronta. D'altronde poi alcuni giocatori hanno fatto il mondiale e sono arrivati piuttosto avanti ai quarti di finale.
0: Sto cercando di capire se Roberto Mancini ha cambiato qualcosa nell'assetto difensivo, cioè se siamo andati a tre adesso. Intanto il lancio di Barella in profondità per Kemme, il colpo di testa ad allontanare di un difensore belga che concede comunque la rimessa laterale agli azzurri dal fronte offensivo destro del loro schieramento. Vediamo chi va ad occuparsene ancora una volta. Di Lorenzo viene incontro Barella, servito Coppola nel circo centrale del campo, c'è Gianluca Mancini, prova ad allargarsi Calafiori, il pallone invece per Cambiaghi, Cambiaghi ancora costretto a ritornare il pallone sui piedi del difensore della Roma, si fa in orizzontale, prova a farsi sentire adesso il pubblico dello Stadio Olimpico di Roma per incoraggiare gli azzurri. Un momento difficile, gentili ascoltatori, molto difficile per la situazione generale ma anche per quella particolare che sta maturando all'interno del terreno di gioco. È la prima partita del Mancini bis, gli avversari fino a questo momento, la nazionale belga si sta dimostrando assolutamente superiore agli azzurri, conduce per 1-0 con il gol di Mika Götze, ma i gol sinceramente potevano essere di più, di scarto in favore dei belgi. Tenta Barella di tenere in campo un difficilissimo pallone, non riesce nell'impresa, la sfera che termina adesso fuori dal campo, la rimessa sarà con le mani in favore dei belgi dalla fronte difensivo sinistro del loro schieramento. E tutto questo quando abbiamo raggiunto, gentili ascoltatori, il 34esimo minuto nel corso del primo tempo. Belgio che conduce per 1-0, Italia che è chiamata a reagire, è chiamata a serrare le file, è chiamata in qualche modo a riorganizzarsi, a mettere un argine a quella che è la superiorità belga dimostrata fino a questo momento. Moreira si allunga troppo il pallone, ne approfitta Barella, attacca all'altezza dei 25 metri, serve sulla corsia di sinistra Cambiaghi, la maglia numero 21 ancora per il centrocampista dell'Inter. In orizzontale si torna da Romano, una girata, una giravolta prima del tocco su Gianluca Mancini, il pallone che adesso viene spostato sui piedi di Coppola prima e di Barella poi dalla posizione di mezzo sinistro, ma si è schierata la difesa del Belgio, il pallone per Pio Esposito, spalla alla porta al limite, prova a duettare con Kella, triangolazione, l'incursione di Romano che prova a girarsi, parte la conclusione, c'è la deviazione di un difensore belga con cui si congratulano tutti i compagni di squadra, si trattava, se non andiamo errati, di Michele, il pallone che è finito sul fondo e quindi, anzi forse di Raschi, non di Michele, no, di Michele, effettivamente buono il movimento di Alessandro Romano, il cross in mezzo di Barella, il pallone che viene in qualche modo spazzato dagli uomini di Mark Van Bommel, inseguito generosamente da De Bruyne, scortato fuori dal campo da Calafiori che si occupa della rimessa con le mani a cavallo delle due metà campo dal settore sinistro del terreno di gioco. Quindi Tonali e quindi Gianluca Mancini, quindi Di Lorenzo. Adesso abbiamo spostato in avanti l'assetto del nostro baricentro nel tentativo di creare problemi alla retroguardia del Belgio, anche con più personalità rispetto ai minuti in cui sono piovute azioni da gol in favore del Belgio. Cambiaghi prova ad andarsene a Moreira, lo sfida in velocità, va alla tira di fondo, parte il cross in mezzo pericoloso, Ken! Pallone che accarezza la parte esterna della rete, finisce sul fondo, opportunità da rete per l'Italia al 36esimo minuto, diciamo da esterno a esterno, cross di Cambiaghi da sinistra e tentativo di deviazione vincente di Ken al lato opposto con il pallone che ha lambito il palo alla sinistra di un Lammens che sembrava inesorabilmente battuto.
1: Perché poi comunque anche il Belgio non ha una difesa perfetta, magari lì Lammens poteva uscire o fare un passo in avanti, dall'altra parte Michele Ngoi non hanno chiuso bene, peccato, arriva un'altra conclusione interessante sperando che non sia estemporanea.
0: No, anche se dobbiamo dire è arrivata al culmine di qualche minuto, 3-4 minuti in cui gli azzurri si erano portati in avanti con più decisione, magari così con un po' di personalità anche sui nervi, no? La psicologia è importante in queste partite, abbiamo subito per tantissimo tempo, praticamente per mezz'ora, abbiamo abbiamo cercato di reagire. Ora Di Lorenzo si lascia superare, decatelare De Bruyne, dopo il tocco di Götze va sulla destra Moreira, riceve il pallone al vertice, Moreira mette palla sul sinistro, ancora in area di rigore, in qualche modo Mancini riesce ad arginare la furia belga e poi a servire Coppola, il lancio in profondità su Pio Esposito che resiste alla pressione degli avversari, Benetton Alibar e la termina a terra, l'arbitro lascia proseguire in azione, c'è grande furia nella pressione dei belgi ma c'è anche molta resistenza da parte degli azzurri che riescono in qualche modo a conservare il possesso del pallone anche in situazioni molto molto difficili. Coppola da interno sinistro allarga beneficio di Cambiaghi, ancora Coppola che si ferma accanto a sé Romano, la sventagliata in profondità con il petto a Tonali, la tiene bassa su Calafiori che è costretto però a tornare dallo stesso Coppola, e poi Romano che sta salendo un po' anche di prestazione in questi minuti dopo una conclusione ravvicinata, un tentativo ravvicinato chiuso in corner da Raskin dopo un paio di aperture sicuramente molto intelligenti e molto precisi seppure in traffico, quindi molto complicate. Ora è proprio Romano che va a scambiare a destra con Di Lorenzo, si fa vedere Ken, ancora l'esterno del Napoli che è costretto a inseguire il pallone all'interno della sua metà campo, a servire alle sue spalle Mancini, il quale è di rotta immediatamente il pallone sul settore di sinistra, Coppola, Calafiori, è partito Cambiaghi, viene ignorato dal giocatore dell'Arsenal che preferisce tornare dal suo compagno di squadra Gianluca Mancini, cerchio centrale del terreno di gioco, Barella che viene a chiedere a ottenere palla prima di servirla per Di Lorenzo, posizione di ala destra, sovrapposizione di Ken da quel lato del campo, viene inseguito da due uomini, Ken se ne va al primo, sfida il secondo, pallone che gli rimbalza sfortunatamente sul piede destro e termina sul fondo molto molto volitivo. Moise Ken
1: combattivo, gran tunnel qui su De Kuyper, era andato via bene, poi non riesce a mettere il pallone in mezzo perché aiutano tutti, Götze segna e poi torna indietro ad aiutare. A proposito di Götze, sta soffrendo moltissimo da quella parte di Lorenzo.
0: Sì, sta soffrendo tanto, la velocità, la tecnica di questo ragazzo che quando può andare palla al piede è veramente molto molto pericoloso. Vediamolo ancora protagonista, riuscire ad evitare due tentativi di pressione degli avversari mantenendo il pallone incollato al piede destro e con lo stesso destro innescando poi in goi proprio su quella corsia di campo, tocco centrale, i difensori adesso con Makele del Belgio che si fanno vedere, il tocco in profondità per decatelare alle prese con Coppola, prova a sfidarlo, lo ferma in maniera molto molto caparbia, poi ancora però una volta il Belgio con Mika Götze con il pallone per Raskin, poi l'apertura a beneficio di Moreira, posizione di alla destra Tielemans, lo scambio col giocatore del Milan, Goi che partecipa alla costruzione offensiva della manovra dei suoi compagni di squadra così come del resto è Michele, ecco quel possesso di palla che ci aveva abbastanza innervosito nel corso della prima fase della partita che si sta ripetendo, questa volta il colpo di testa di decatelare però è nel nulla dell'attacco belga all'interno della nostra rigore, lì dove Gianluca Mancini lascia a Donnarumma afferrare il pallone, poi restituirglielo da questi a Calafiori, la profondità, Pio Esposito spalle alla porta questa volta nell'area avversaria, prova a divincolarsi dalla guardia dei due uomini, servito Tonali, ancora Calafiori, ancora in profondità, pallone che schizza sui piedi di Sandro Tonali che prova ad allargare a sinistra, si oppone Moreira, insiste però il giocatore del Tottenham con la bravura e la capacità di andare ad ammortizzare la pressione di Moreira e di servire ancora una volta all'indietro, il colpo di tacco questa volta bello di Romano proprio per Di Lorenzo che si accentra da questi a Gianluca Mancini, si allarga sulla sinistra, cambia che riceve il pallone dal giocatore della Roma, punta l'avversario, la mette sul destro, ma una sorta di video cross che è una sorta però anche di telefonata per il portiere Lemans che la ramessa, che la fa il sua al centro della porta belga, 41 minuti nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio che conduce sull'Italia per 1-0 e linea che può tornare a Salzarubra per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
2: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Bene, adesso l'Italia con Cambiaghi all'indietro per il tentativo di Romano, coraggioso dal limite dell'area, termina però alto sulla traversa della porta, difesa da Lammens, era stato bravissimo Gianluca Mancini a trasformare l'azione da difensiva in offensiva, praticamente mettendosi in proprio e saltando tutta la linea mediana del Belgio.
1: Sì, con la più forza adesso l'Italia complessivamente, con l'anticipo di Mancini che poi è andato via da solo e poi l'azione non è stata trasformata bene. Intanto Mancini però ha fatto alzare dalla panchina alcuni giocatori, ci sono Frattesi, Scamacca, Mandragora tra gli altri, forse
0: attenzione
1: anche
0: De Bruyne che prova ad andarsene adesso centralmente, servito Mika Gozzi che va con il destro a giro, pallone che termina fuori, deviato ancora una volta da Donnarumma, termina sul fondo, altro tiro dalla bandierina in favore del Belgio, sono quattro ribattuti dalla nazionale di Mark Van Bommel, nessuno dagli azzurri se non vado errato, anzi forse solo uno
1: sul tiro di Romano prima,
0: è vero, sul tiro di Romano la deviazione di Raskin, e qui con la punta delle dita è riuscito sulla conclusione velenosa di Mika Gozzi, Gigio Donnarumma, a mettere il pallone sulla fondo e quindi in calcio d'angolo, tiro della bandierina come di consueto va ad occuparsi un mancino da destra, si tratta sempre del numero 5 De Kuyper, che cambia lato del campo, lui agisce appunto da terzino sinistro, parte la sua rincorsa, pallone in area pericoloso, Donnarumma con i pugni, pallone che invece per andare avanti va indietro verso la nostra porta, per fortuna distante dai pali, ancora una volta sul fondo, ancora un tiro dalla bandierina, l'ennesimo in favore della Belgio, i minuti passano, sono 43 nel corso del primo tempo, il Belgio è meritatamente in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata al 20° da Mika Gozzi, è proprio Kevin De Bruyne che va ad occuparsi di questo tiro dalla bandierina, sempre traiettoria di entrare, perché è da destra va un sinistro e da sinistra va un destro, proprio per creare problemi alla nostra retroguardia con queste traiettorie arcuate, parte dal piede di De Bruyne, primo palo, attenzione, tentativo di deviazione di chi veniva incontro, Raskin, poi però c'è stato un altro tocco di un giocatore azzurro, pallone nuovamente oltre il fondo, oltre il perimetro di gioco e quindi nuovamente il corner, sempre De Bruyne, sempre dalla sinistra, sempre con il destro, sempre con la traiettoria a rientrare rispetto ai pali della porta difesa da Gigio Donnarumma, la rincorsa da parte del centrocampista del Napoli, il pallone più arcuato e più alto questa volta, rimesso in mezzo dal colpo di testa di Moreira, allontanato da Gianluca Mancini, Moreira che lo addormenta sulla piede sinistra in prossimità della linea laterale, poi serve Tielemans, lo scambio tra i due, arriva Cambiaghi a fermare tutto, poi però si immambolano i nostri difensori, c'è una conclusione di Ngoi, c'è il pallone che questa volta finisce sull'esterno della rete, anche qui un'incertezza, buono il lavoro di Cambiaghi, è successo qualcosa lì, c'è stato un retropassaggio piuttosto strano, veniva incontro Tonali, Mancini che è rimasto fermo perché era sicuro che il giocatore degli Hotspur sarebbe andato a controllare la palla, ora attenzione che se ne va l'Italia centralmente con Barella, Barella che si allarga verso il settore di sinistra, Cambiaghi si ferma, attende l'arrivo di Calafiori, Calafiori che scambia nuovamente col numero 21, vediamo se parte il traversore, attende il piazzamento di Barella, Cambiaghi va a servirlo, e il tocco di ritorno da parte del compagno, parte il traversone in mezzo, deviato, si alza un campanile in aria, lotta più Esposito, anticipato da Dile Manzarpiona, nuovamente Barella la rimette in mezzo per più Esposito che la tocca di terra ma non è di testa, chiediamo scusa, ma non è assistito dai propri compagni, dalla parte opposta Barella evita che Moreira possa impossessarsi della sfera dalla zona destra del terreno di gioco ed innescare la corsa verso la metà campo azzurra, mettendo la palla in fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Belgio dal fronte difensivo destro del suo schieramento, molto rapidamente dobbiamo dire il numero 21 Castagne però va a mettere in movimento proprio Moreira, gli azzurri che riconquistano però il pallone, lotta Tonali nello spazio stretto, prova a triangolare con Cambiaghi ma ripetiamo sono spazi angusti che però costringono all'errore anche i belgi, non sono venuti in recupero qui al termine del primo tempo ma ad infognarsi in un imbuto zeppo di maglie rosse Moise Kean e non riesce a giocare un pallone che avrebbe potuto significare qualcosa per il nostro attacco dalla parte opposta, invece negli spazi bene, benissimo il Belgio con De Bruyne e Mika Gozzi, ora De Catelare va sulla destra per Moreira, sovrapposizione, il giocatore dell'Atalanta parte del cross, Coppola la mette sul fondo, altro tiro dalla bandierina per il Belgio che chiuderà evidentemente in attacco questo primo tempo, sono passati 34 secondi dall'assegnazione dell'unico minuto di recupero che ci sarà tra qui e la fine della prima frazione di gioco, il Belgio adesso sta aspettando l'Italia e sta ripartendo in contropiede negli spazi in maniera molto molto minacciosa.
1: Sì, senza rischiare molto perché comunque gli attacchi dell'Italia sono stati di nervi. In questo finale di tempo arriva l'ottavo calcio d'angolo, il Belgio fa cose efficaci, sovrapposizioni, triangolazioni, seguiamo questo calcio d'angolo e poi si chiuderà il primo tempo.
0: Sempre i recuperi da destra, interno del piede sinistro, territorio rientrare verso la porta azzurra, il cross che parte, molto pericoloso e radente, lo sfiorano in tanti, non lo colpisce nessuno, la palla finisce sul fondo proprio nel momento in cui però il direttore di gara, il signor Siebert della Federazione Tedesca, dice che per il primo tempo d'Italia-Belgio può bastare così, si va a riposo con il seguente parziale. Italia 0, Belgio 1, la marcatura che decide fino a questo momento la sfida è quella al 20° minuto di Mika Götze, a tra pochissimo per il secondo tempo d'Italia-Belgio.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
10: R1.
11: Buonasera da Francesca Giannini. In Lettonia, incidente durante un addestramento NATO, feriti 4 militari italiani. Una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato dardo guidato dalle nostre forze armate e ha colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo. Diplomazia al lavoro intanto per un trilaterale Kiev-Mosca negli Emirati, come conferma anche il Cremlino, mentre Zelensky dichiara di aver ricevuto il via libera di Trump per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Fonti vicine al presidente ucraino bollano invece come fake news la notizia riferita da Bloomberg che il presidente americano abbia chiesto a Zelensky di andare a Mosca per un colloquio con Putin. Nessuna svolta ma scontro evitato nel vertice tra Trump e Xi Jinping a Washington. Prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale e avviato il confronto sui rischi dell'intelligenza artificiale. Restano divergenze su commercio e tecnologia. Trump ha definito inaccettabile il sostegno cinese all'Iran con armi e intelligence, mentre Xi ha chiesto agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza di Taiwan. Torniamo in Italia. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul gasolio, Eni fissa un tetto massimo al prezzo dei carburanti, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina, da lunedì prossimo e al momento per un mese. In una nota di Palazzo Chigi, l'apprezzamento del governo per l'iniziativa, definita un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione e gli operatori delle raffinerie sono stati convocati l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Il viaggio del Papa in Francia, l'appello per la pace contro la tecnologia che disumanizza. Per Leone XIV la pace non è equilibrio di forze, ma si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Poi l'appello per una sana laicità. Una giusta laicità non consiste nell'escludere la religione nello spazio pubblico o dell'istruzione, ma nel lavorare per lo Stato e le istituzioni religiose che devono dialogare insieme e unire le forze al servizio del bene comune. La cronaca ora con il giallo di Bitonto. Identificati due uomini che hanno lasciato il cadavere di Alessandro Brilli davanti al pronto soccorso. L'uomo sarebbe morto in un incidente mentre guidava un'auto rubata poco prima. Ad abbandonarlo i complici del furto.
10: Incalzati dalle indagini, si sarebbero presentati spontaneamente al comando di polizia. Secondo una prima ricostruzione, tre avevano pianificato il furto di un'auto in un vicino comune del Barese. Brilli si sarebbe messo alla guida della vettura rubata, gli altri due lo seguivano a bordo dell'Audi. L'intenzione era quella di nascondere l'altro veicolo nelle stradine di campagna alla periferia di Bitonto per tornare successivamente a smontarla per rivendere i pezzi. Durante il tragitto Brilli avrebbe perso il controllo del mezzo, l'impatto violento contro un albero, estratto dalle lamiere, probabilmente già privo di vita, il corpo di Brilli caricato in macchina e lasciato sulla rampa dell'ex ospedale. L'autopsia sarà eseguita la prossima settimana. I poliziotti hanno ritrovato l'auto rubata distrutta dalle fiamme sul ciglio della strada, da confermare dinamica dei fatti e responsabilità dei complici. Teresa Fabbricatore, GR1.
11: Proseguono le indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri, la 34enne trovata impiccata nella sua casa, poi distrutta dalle fiamme.
12: Dopo i primi sopralluoghi degli esperti, oggi scattano a sorpresa le perquisizioni dei carabinieri del RIS di Messina e del nucleo operativo di Catania, nei tre casolari di Toni Proietto in Vico Costanzo a Giar, dove bussò Noemi Impellizzeri la notte prima di morire. Cercano riscontri anche nella vicina casa dell'anziana madre. I militari della scientifica hanno portato via reperti, tra questi degli indumenti. Accertamenti tecnici attesi dal legale di Proietto, unico indagato per la morte della 33enne, trovata impiccata lo scorso 23 agosto nel suo appartamento a Riposto, andato in fiamme. Dinanzi al vicolo, la mamma di Noemi li osserva, non ha mai creduto alla tesi del suicidio, specie dopo aver appreso dal perito di parte della presenza di escoriazioni e lividi sul corpo della figlia. Vuol capire perché Proietto non le ha detto tutto.
13: Mi sono solo chiesta perché durante il tragitto non mi ha detto che aveva visto mia figlia morta, mia figlia appesa. Solo questo gli chiedo, perché? Chi stai coprendo?
14: Letizia Vella, GR1.
11: Ergastolo per Marco Manfrinati, l'ex avvocato che nel 2024 a Varese accoltellò l'ex moglie e uccise il suocero intervenuto per difendere la figlia. La donna sopravvisse alle gravi ferite. La corte d'assise ha escluso la premeditazione per l'omicidio e stabilito risarcimenti per 1.900.000 euro. Meteo, si allontana la perturbazione, weekend con bel tempo e temperature in aumento con picchi anche di 28-30 gradi. Domani residua instabilità solo all'estremo sud con piogge isolate, nel resto d'Italia prevalentemente soleggiato. Festa del Cinema di Roma ha presentato il programma della 21esima edizione che si terrà dal 13 al 25 ottobre. Tre i film italiani in concorso, Brianza di Simone Catania, Giorni Felici di Susanna Nicchiarelli e il documentario Mustang di Kasia Smutniak. Fuori concorso Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Premio alla carriera a Javier Bardem, a consegnarlo Paolo Sorrentino. E anche tanta musica con Jovanotti e Morgana, la direttrice artistica della rassegna, Paola Malanga.
15: Sembra un lavoro facile visto da fuori o quando uno comunque alla fine si trova il programma tra le mani, ma in realtà ogni singolo titolo è stato voluto, non c'è un figlio preferito, diciamo. È una famiglia enorme, è una famiglia tribale e sono orgogliosa di tutti.
11: È tutto, la linea torna al calcio con il secondo tempo di Italia-Belgio, prossimo GR1 alle 23.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora?
4: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Buonasera ascoltatori, con lo Stadio Olimpico di Roma siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della prima sfida valevole per la Nations League tra Italia e Belgio. Alla fine della prima frazione di gioco il Belgio è andato a riposo in vantaggio per 1-0, la rete di Mika Goetz alla 20esimo. Studio.
19: Bene, grazie Repice. 0-0 invece tra Turchia e Francia alla fine del primo tempo. Queste le due partite della fascia A della Nations League, partite del gruppo A, del girone A, quello che comprende apposta Italia, Belgio, Turchia e Francia. Mentre invece nella fascia B ricordiamo ancora come l'Irlanda del Nord sia andata a vincere 1-0 in casa della Georgia. All'intervallo Polonia, Bosnia 0-0, Svezia 2, Romania 1, Ungheria 0, Ucraina 1. Nella fascia C la vittoria in casa dell'Armenia sulla Lettonia per 2-0, e invece all'intervallo 0-0 tra Montenegro e Cipro. C'è anche l'Eurolega di pallacanestro, la prima giornata della nuova Eurolega, insomma non è che si metta benissimo già al pronti partenza via per le due italiane. La Virtus Bologna, che è stata parecchio al comando anche se di pochi punti, adesso a 1:20 dalla sirena finale sotto di 8 in casa del Fenerbahce di Melli, 76 Fenerbahce Virtus Bologna 68, mentre invece all'intervallo Milano è sotto di 6 punti in casa del Partizan che conduce 42-36. C'è anche la pallavolo, le semifinali degli europei maschili. La Polonia, la prima ad approdare in finale, ha battuto 3-0 la Slovenia, mentre invece la Finlandia, che ha eliminato l'Italia di Feder Giorgi ai quarti di finale, è sotto di un set con la Francia, chiuso dalla Francia a 17, ma in vantaggio la Finlandia 19-14 nel secondo set. Abbiamo visto, abbiamo anche sentito da Repice e da Fortuna come in tribuna d'onore ad assistere a questa partita tra Italia e Belgio ci fosse il presidente federale Malagò e incastonato tra il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi. Oggi c'è stato consiglio federale, Emilio Mancuso è andato lì per noi a raccogliere un po' di voci, voci che sono tutte su l'ipotesi di commissariamento della FIGC. Come tutti sapranno ci sono state delle presunte storture procedurali nell'elezione di Malagò, si parla anche di commissariamento, tutto il mondo del calcio evidentemente contrario, a partire da Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e nonché massimo competitor di Malagò all'atto della votazione per nuova presidenza. Allora ascoltiamo Abete.
20: Noi siamo contrari ai commissariamenti. Per motivi di opportunità ho anche evitato di intervenire quando sono stato chiamato in causa, perché parliamo di una norma del 2019, mi sono dimesso il 24 giugno del 2014, non so se rendo l'idea, quindi mi sembra che è una situazione datata nel tempo. È una valutazione che faranno gli organi deputati che hanno la responsabilità perché sono componenti di un ente pubblico. Io ho fatto per 8 anni il componente di giunta del CONI, quindi so perfettamente che in quel ruolo evidentemente c'è una responsabilità diversa rispetto al fatto di essere componente di un consiglio federale, che è una struttura comunque che ha una dimensione privatistica pure se con valenze pubblicistiche. Però la nostra posizione è una posizione, vuol dire, precedente quella di tanti che hanno appoggiato il presidente Malagò.
19: Così come Giancarlo Abete si sono espressi contro il commissariamento, e magari dopo la partita riusciremo anche a sentirli, Matteo Marani, presidente della Lega Pro, e poi Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Allenatori, e Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Calciatori. Si è espresso prima della partita sull'ipotesi commissariamento della FIGC il presidente del CONI Buonfiglio lì all'Olimpico ad assistere alla partita e praticamente si è detto non stupito dal fatto che le componenti del calcio stiano sostenendo Malagò e ha detto anche in maniera retorica e chi è che non lo sostiene, però ha aggiunto noi viviamo in un mondo sportivo che è basato sulle regole che non mi invento io, mi faccio aiutare da autorevoli giuristi che ne capiscono più di me e quando sarà il momento provvederemo a decidere. Questo dunque è lo stato del calcio italiano dal punto di vista della politica sportiva. Per quanto riguarda invece lo stato del calcio italiano, per quanto riguarda il campo, ce l'abbiamo di fronte, ce l'hanno raccontato Repice e Fortuna con un primo tempo davvero povero della nazionale con il Belgio, ma non esiste la bacchetta magica, non esistono possibilità di cambiamento di rotta da un momento all'altro, visto da cosa siamo reduci, e allora io a questo punto tornerei per la ripresa all'Olimpico, la ripresa di Italia-Belgio, proprio da Francesco Repice e Daniele Fortuna.
0: Le squadre sono rientrate in campo proprio in questo momento, a battere il calcio d'avvio del secondo tempo saranno gli azzurri che attaccheranno da sinistra verso destra in questa ripresa. Rispetto al nostro punto di osservazione, si riparte dall'1-0 della prima frazione di gioco con la rete alla 20° di Mika Götze, diciamo che lo scarto è anche abbastanza generoso per la nostra nazionale tenuta in piedi da Gigio Donnarumma.
1: Sono 14 tiri a 4 per il Belgio e sono almeno 2-3 interventi decisivi di Donnarumma, uno in particolare sul colpo di testa dell'autore del gol, di Götze.
0: Intanto non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi effettivi che hanno disputato i primi 46 minuti di gioco per effetto dell'unico di recupero concesso dal signor Siebert, che però anche ha ammonito due giocatori belgi per comportamento non regolamentare. Attenzione a Kenne che prova ad andarsene dalla posizione di ala destra, ha di fronte a sé De Kuipers, dietro di sé Barella che viene immediatamente servito adesso al giocatore della Como, Barella che accompagna il pallone sui piedi di Romano, il quale gli rustisce sollecitamente. Azzurri che sono costretti a retrocedere all'altezza del cerchio centrale del campo. Gianluca Mancini allarga dalla parte opposta, quindi verso il settore sinistro, il pallone giocato da quel lato del campo adesso ancora con Gianluca Mancini che va all'impostazione dalla posizione di interno, pallone che gli viene restituito da Tonali, provano in qualche modo di dar respiro alla manovra i nostri calciatori, ci riescono in maniera farraginosa ma alla fine efficace con Cambiaghi che va da sinistra, il cross in mezzo, Esposito, Ken sinistro, colpo di testa di Cambiaghi, pallone che finisce sul fondo, palla gol per gli azzurri, questa volta grandissima parata del portiere Lamez sulla conclusione ad opera di Ken sul grande spunto di Cambiaghi nella corsia di sinistra.
1: Questa volta sì, con Cambiaghi che è andato via bene sulla fascia e poi Ken quasi a colpo sicuro va a trovare la deviazione con il sinistro. Non credo che ci sia stata deviazione di Lammens in realtà, perché non c'è calcio d'angolo.
0: Lofano sul secondo colpo di testa di Cambiaghi che è finito sul fondo, il primo intervento decisivo dell'estremo difensore belga sulla conclusione, ravvicinata molto potente e anche molto precisa di Moise Ken con il piedone destro, è riuscito il portiere del Belgio ad evitare il pareggio degli azzurri al primo minuto. Ora si gioca il secondo, sta per iniziare il terzo, il Belgio è ancora in vantaggio per 1-0 sull'Italia. Donnarumma con il pallone tra i piedi, servito Romano va immediatamente da Tonali che viene in contro, poi distribuisce verso il settore di destra dove prova ad attaccare Coppola, il lancio in profondità per Pia Esposito immediatamente neutralizzato però dalla difesa belga che trasforma l'azione appunto da difensiva in offensiva. C'è un pallone in mezzo, lo lasciano sfilare in molti compreso Mika Götze per il possibile rimorchio di Kevin De Bruyne che arrivava dalle retrovie. Per fortuna non è riuscito il giocatore del Napoli a controllare questo traversone rasoterra, pallone che si è perso in fallo laterale dalla parte opposta ed è lì che gli azzurri adesso provano a manovrare con Riccardo Calafiori all'altezza della linea di fondo. Gianluca Mancini pressati, i nostri provano a divincolarsi dalla morsa degli avversari, Tonali da terra ancora per Mancini, fino a quando sollecitato dall'intervento del collaboratore che opera di fronte alla nostra postazione Siebert non comanda il calcio di punizione in favore della nostra nazionale, già battuto Donnarumma dalla nostra area di rigore fuori dai 16 metri a beneficio di Coppola che può andare all'impostazione per questo nuovo tema offensivo della nostra nazionale. Si gioca il quarto minuto nel corso del secondo tempo, l'Italia è sotto di un gol, quello marcato all'ventesimo del primo tempo. campo da Mica Gozzo, ora bene Mancini tra le linee, il movimento di Cambiaghi, il pallone a sinistra per Calafiori che sovrappone ancora il giocatore dell'Arsenal, va in profondità per Tonali dalla linea di fondo all'interno dell'area di rigore, deve girarsi spalle al vertice corto dell'area di rigore, ancora lo ha messo fuori su Cambiaghi in mezzo a due, si alza un traversone molto alto sul quale in due tempi però Lammers riesce a intervenire e a far sua la sfera, un'Italia che ha iniziato bene però questa ripresa
1: con gli esterni, soprattutto con Cambiaghi da una parte, con anche dall'altra, che stringe come l'occasione migliore per l'Italia per pareggiare con il grande intervento con i piedi di Lammers. Ancora Italia in attacco,
0: ancora bravissimo Gianluca Mancini, poi Barella, colpo di testa di Esposito, centrale troppo morbido, lento, sul quale Lammers non ha particolari problemi ad abbarcare ripresa, però stiamo andando alla conclusione con una certa velocità. Ancora Mancini, bravissimo a rubar palla agli avversari, grande inizio ripresa da parte del centrale difensivo della Roma, poi Tonali e va da Cambiaghi verso il settore di sinistra, piedi che poggiano sulla linea laterale, poi lo spunto di Cambiaghi inseguito da De Coubertin, ancora Cambiaghi che riesce a mantenere il pallone tra i piedi e a retrocederlo su quelli di Calafiori che centralmente mette in movimento Nicolò Barella, sempre Cambiaghi a dare un'opportunità di passaggio ai propri compagni di squadra, a scambiare col centrocampista dell'Inter, poi Calafiori palla sul destro in profondità di Esposito, spalle alla porta, pallone lì per la conclusione, l'opera se non andiamo errati proprio di Gianluca Mancini che è stata murata da un avversario, insomma adesso l'Italia spinge e il pubblico dell'Olimpico se ne accorge e il Belgio in difficoltà e allora bisogna sfruttare il momento, ancora Calafiori, pallone tenuto basso per Barella dalla posizione di mezzo sinistro, chiama palla centralmente Romano, la ottiene dal giocatore dell'Inter, poi pallone spostato verso Coppola con Ken, posizione di ala destra, la maglia numero 9 prova a saltare De Kuyper che questa volta però è gioco facile nel restare il tentativo da parte del nostro attaccante e poi a disimpegnare per Mika Götze con ordine all'indietro per Mekele, arriva ancora in pressing troppo prepotente Moise Ken che mette giù l'avversario, l'arbitro ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore del Belgio e tutto questo gentili ascoltatori quando abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del secondo tempo, il Belgio in vantaggio sull'Italia per 1-0, Italia che però che in questo secondo tempo, almeno all'inizio del secondo tempo, è andata vicinissima alla rete del pari proprio grazie a Moise Ken dopo lo spunto di Cambiaghi sul settore di sinistra, Mancini ancora di testa dalla parte opposta a Mekele, si alza il pallone, lo colpiscono e gli azzurri con Di Lorenzo, Coppola che prova a fermare l'incursione di numero 7 del Catelare, il pallone in mezzo pericoloso, un colpo di testa con De Bruyne che arrivava dalla retrovia centrale parato da Donnarumma, Tonali, adesso non c'è un attimo di tregua, Cambiaghi termina giù, c'è fallo ai suoi danni, c'è calcio di punizione in favore dell'Italia, un momento elettrico della partita.
1: Tanta energia in più dell'Italia che sta giocando meglio anche come tattica, schierata meglio in campo rispetto al primo tempo e poi la velocità degli esterni di Cambiaghi, in questo caso succede qualche cosa però nell'ultima azione all'offensiva del Belgio con De Ketelaere che va via, con De Bruyne che all'altezza del secondo palo colpisce di testa, schiaccia troppo il pallone, è bravissimo Donnarumma nel far ripartire immediatamente l'Italia che adesso controlla il centrocampo.
0: Sì, questo è un aspetto tattico che vale la pena di essere sottolineato, no? Come il pallone esce con grande rapidità dalla nostra area di rigore, dalla nostra tre quarti, subito a premiare gli esterni che evidentemente trovano spazio quando il Belgio si riversa in avanti. Ora c'è Tonali al cerchio centrale del campo, pallone su Coppola, posizione di destra, meglio di centrodestra, si ferma Coppola, mette il pallone sui piedi di Gianluca Mancini che vede immediatamente libero Calafiori sul lato sinistro del terreno di gioco, va a sentirlo, parte traversone, colpo di tacco di Pio Esposito, Tonali che non controlla bene, arriva nuovamente Cambiaghi, viene strattonato, mantiene il possesso del pallone, attenzione Calafiori ancora lui, poi Cambiaghi, lato corto dell'area di rigore, la sinistra attaccano gli azzurri, partito traversone, Pio Esposito, conclusione ribattuta miracolosamente al portiere del Belgio e sfioriamo ancora una volta il gol del pareggio.
1: È sempre con Cambiaghi da quella parte lì perché Cassagna non riesce a tenerlo, l'ex giocatore dell'Atalanta, bel cross raso terra, spalla alla porta, si gira Pio Esposito, anzi no, la spalla alla porta di prima intenzione con il sinistro, anche qui ravvicinato al limite dell'area piccola, Lammens tiene bene la posizione e salva ancora la porta del Belgio.
0: Ora Tielemans che prova a far scorrere in profondità il pallone, Tonali che capisce tutto, riparte per gli azzurri, si avvicina al limite dell'area, parte con una conclusione fin troppo pretenziosa dalla distanza che viene sollecitamente ammortizzata dai giocatori del Belgio che si ripropongono in avanti. Adesso al limite dell'area di rigore con il tentativo di Michael Goetze, il pallone sul sinistro e il tiro che parte ribattuto da Coppola. C'è Calafiori nel disimpegno, il tentativo di girata molto bello da parte di Cambiaghi, ancora lui, poi il pallone che circola sulla corsia di destra, c'è Moise Kean a puntare gli avversari, a servire nuovamente e Barella prova ad andarsene, Barella viene fermato da Raskin, dobbiamo dire che si è opposto molto bene, con ottima scelta del tempo e dello spazio al tentativo di incursione del nostro centrocampista, e poi Belgio che può manovrare il pallone all'interno della propria area di rigore con Ngoi, Belgio che adesso sta subendo l'iniziativa degli azzurri e non riesce a riproporsi in attacco in contropiede con la pericolosità che aveva sottolineato, che aveva caratterizzato proprio la fase finale, perlomeno la seconda parte del primo tempo. Raskin, Ngoi sul settore di destra all'interno della propria metà campo, Belgio adesso prova a rallentare e a sgonfiare il pallone nel tentativo anche di sgonfiare le velleità degli azzurri, che in questa ripresa, quando siamo giunti esattamente al minuto 10, stanno proprio provando a rimettere in carreggiata la nostra nazionale, dobbiamo dire lo stanno facendo con buona applicazione e anche con due buone possibilità firmate Moise Kean e Pio Esposito. Coppola viene anticipato ad un avversario, attenzione a Michael Goetze che parte da sinistra, poi si accentra, la palla sul piede destro, evita un avversario, si porta al limite, allarga dalla parte opposta, scambia nuovamente, mette in mezzo il pallone, attenzione, Belgio pericoloso, De Bruyne prova la conclusione con l'interno del piede destro dall'estremo settore di sinistra, seppur all'interno dei nostri 16 metri, conclusione che però non prende il giro voluto dal giocatore del Napoli e termina docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. Sempre Gianluca Mancini a guidare la transizione dell'Italia con Calafiori sulla corsia di sinistra, Calafiori che si ferma, poi serve il suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma, Tonali che viene incontro, Coppola che si ferma nel cerchio di centrocampo a controllare il pallone, da questi a Di Lorenzo, Di Lorenzo che contro la difesa schierata del Belgio preferisce far circolare la sfera, gli azzurri con Romano adesso in cabina di regia e con il solito Gianluca Mancini che sta giocando praticamente da centrocampista giunto.
1: Si porta avanti lui il pallone, magari un lavoro che dovrebbe fare Calafiori,
0: ancora invece... Mancini dalla sinistra, parte un cross, più Esposito, spalle alla porta, vediamo se riesce a girarsi dalla linea di fondo, viene in qualche modo contrastato e conquistiamo il nostro secondo tiro dalla bandierina in maniche di camicia. Adesso Roberto Mancini ancora, diciamo così, non contentissimo per lo sviluppo dell'azione offensiva dell'Italia.
1: Qui però Esposito ha ricavato il massimo perché era molto molto largo rispetto alla porta del Belgio, tentativo di tiro cross per questo secondo calcio d'angolo della partita a favore dell'Italia.
0: Barella da sinistra, interno del piede destro, traiettoria rientrare rispetto all'Ames, il pallone che parte, il colpo di testa di Gianluca Mancini, la parata semplice proprio dell'estremo difensore belga al centro della propria porta, porta che però stiamo trovando con una certa continuità adesso,
1: andando incontro in questo caso al pallone Gianluca Mancini, però no, senza la potenza necessaria, conclusione troppo centrale e bloccata da Lammens.
0: Siamo giunti, gentili ascoltatori, al 12° minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, il Belgio che conduce sull'Italia per 1-0 a decidere la sfida fino a questo momento, e la rete al 20° della prima frazione di gioco ad opera di Goetze, c'è Mekele che attacca palla al piede quasi nei pressi della linea mediana del terreno di gioco, servito proprio il numero 10 sulla corsia di sinistra, prova il cambio campo, Cambiaghi che interviene splendidamente a chiudere, poi Calafiori per il retropassaggio su Donnarumma, il rinvio del nostro capitano a cercare Barella che salta di testa, ingaggia il duello con l'avversario, lo vince anche in maniera fortunosa, però può attaccare e servire in profondità sulla corsia di destra, Kean che deve correre e metterla immediatamente in mezzo, così fa infatti Mekele, però sulla traiettoria di questo traversone dell'attaccante del Como e difesa del Belgio che si rifugia in fallo laterale, proviamo a spingere ancora dalla corsia di destra, vediamo che però c'è un doppio cambio ordinato da Mark Van Bommel,
1: un attaccante Luke Bacchio e poi Van Aken, esperienza, centrocampista 34 anni, economia di De Bruyne evidentemente a giudizio di Van Bommel è terminata, dunque esce il numero 7, il giocatore del Belgio e del Napoli, ed esce Moreira, sì, è proprio lui, Luke Bacchio e Van Aken, è una scelta, un doppio cambio in qualche modo conservativo per un Belgio, per un Belgio che adesso sta un po' patendo le incursioni dell'Italia.
0: C'è una rimessa laterale in favore degli azzurri azzurri dalla fronte offensivo destra del loro schieramento, lo scambio tra Barella e Di Lorenzo, si fa vedere anche Ken al vertice del rigore, tre avversari su di lui. Bravo Ken a conservare il pallone, ma secondo l'arbitro, nel tentativo peraltro riuscito di farlo, ha allungato la gamba destra in gioco pericoloso sugli avversari, motivo per cui il signor Siebert ha fermato l'azione e ha comandato il calcio di punizione in favore del Belgio. Proviamo ad ipotizzare dei cambi, quelli che potrebbe potenzialmente fare Roberto Mancini.
1: Intanto due parole su quelli del Belgio, almeno la mia impressione. Fuori Moreira, esterno veloce, però Coppola ha avuto tante difficoltà su De Ketelaere in marcatura pura. Allora un attaccante potente come Luque Bacchio, che abbiamo visto ultimamente con il Benfica nella vittoria del Benfica a San Siro contro il Milan, e lui ha segnato, potrebbe mettere ancora più in difficoltà la difesa dell'Italia. Dall'altra parte, per la nazionale adesso arrivano i primi cambi, secondo me Frattesi potrebbe essere il primo a entrare.
0: La terra ha provato in questo momento proprio più Esposito ad innescare i propri compagni che arrivavano al rimorchio per il contropiede azzurro, è stato però fermato irregolarmente da un avversario all'altezza della linea mediana poco all'interno della tre quarti quarti belga, della tre quarti campo belga, motivo per cui l'arbitro ha arrestato l'azione comandando il calcio di punizione in favore degli azzurri. Già battuto ancora Coppola con Romano, si fa vedere a destra Barella, prova ad indirizzare, a suggerire il passaggio di Lorenzo, viene ignorato però dalla compagna, ancora Barella che si incarica di andare all'impostazione, sposta centralmente a beneficio di Gianluca Mancini che supera la linea centrale del terreno di gioco, poi lascia lì per Romano il lancio ancora a destra, preciso stavolta su di Lorenzo, le prese con Mika Götz, la sovrapposizione di Barella a linea di fondo, traversone che parte da sotterra, Michele che allontana spazzando i propri 16 metri, Coppola che interviene in chiusura su De Ketelaere, pallone che termina oltre la linea laterale, rimessa con le mani in favore del Belgio dalla fronte difensivo sinistro del suo schieramento. Ecco i primi cambi di Roberto Mancini.
1: È un difensore Scalvini, secondo me al posto di Coppola, però poi magari adesso vediamo. Sì, e poi Davide Frattesi pronto a entrare mentre il Belgio cerca di ripartire. Però lì
0: ancora Mancini ferma tutto, pallone di Barella per Pio Esposito, troppo profondo, anzi era Donato che ha cercato di innescare il nostro centravanti, buona la scelta di tempo nell'uscita di Lammers, che ha scelto bene proprio l'uscita dal campo, ancora dalla propria porta, recuperano palla gli azzurri, però Moise Kean dalla distanza si lascia andare ad un tentativo troppo egoistico, con la conclusione si arrabbia Gianluca Mancini che era subentrato, piombato letteralmente in area di rigore per ricevere il cross al compagno di squadra.
1: Questo è un errore individuale che è abbastanza grave da parte di Moise Kean, perché c'era sì l'inserimento di Gianluca Mancini, ma soprattutto perché il Belgio non riesce ad andare via con il pallone, non riesce a uscire dalla propria metà campo, sbaglia nell'impostazione, allora bisogna essere più lucidi.
0: Credo che siano addirittura tre le sostituzioni ordinate adesso da Roberto Mancini, che è anche alle viste l'entrata in campo del
1: Daniel Maldini.
0: 20, quindi Daniel Maldini, quindi un altro attaccante. Intanto Tielemans non riesce a controllare palla che finisce fuori dal campo proprio all'altezza della nostra panchina. Pio Esposito in area di rigore sul lungo rilancio del compagno Pio Esposito. Secondo l'arbitro commette fallo su Michele, fallo molto maliziosamente conquistato dal numero 4 del Belgio. Qui diciamo così che il contrasto era sembrato spalla contro spalla assolutamente regolare.
1: Anche perché poi l'arbitro Siebert non ha fischiato giustamente moltissimo, perché poi la linea è questa e qui era spalla contro spalla e poteva tranquillamente lasciare correre.
0: Calcio di punizione in favore del Belgio, minuti sul cronometro, sono esattamente in questo secondo tempo 17, anzi è iniziato il 18esimo, 1-0 in favore della nazionale belga. Coppola che interviene, in precedenza Mancini secondo l'arbitro aveva commesso fallo su un avversario che è rimasto a terra toccandosi il volto, si tratta sempre di Mika Götz, anzi forse di De Ketelaere, vedremo, saremo a essere più precisi. Sì, De Ketelaere ha sbracciato Gianluca Mancini, ha colpito al mento il giocatore dell'Atalanta con un uppercut, se non assolutamente episodica, non certamente volontario, il colpo di Mancini per De Ketelaere.
1: Sì, è un contatto fortuito, però effettivamente De Ketelaere va a terra. terra questo fallo. Vediamo i cambi con interesse, sono pronti a entrare, come ha detto, Frattesi, Scalvini e Daniele Maldini. C'è anche il cartellino giallo per Gianluca Mancini per questa gomitata, protesta così incredulo Mancini. Il calcio di punizione e dunque per i cambi bisognerà aspettare la conclusione di questa azione del Belgio.
2: De Keupers dalla tre quarti sinistra della nostra nazionale, dà il pallone all'indietro, c'è che centrale del campo Michele, si fa vedere il Goi proprio sulla linea mediana, pallone indirizzato verso la corsia di destra, tenuto in campo da De Cattelari, che adesso prova a sfidare i nostri difensori proprio da posizione della destra verso la linea di fondo, dialoga ancora con i compagni del pacchetto avanzato. Attenzione all'incursione di Goetz, fermato regolarmente da Tonali, dice l'arbitro che lo ha strattonato. Tonali che si arrabbia anche lui col direttore di gara Siebert, a giudizio degli azzurri evidentemente adesso il direttore di gara tedesco sta fischiando un po' troppo in favore del Belgio. Ecco il motivo di queste proteste da parte dei nostri giocatori all'indirizzo dell'arbitro. Vediamo cosa decide adesso Roberto Mancini, questi cambi piuttosto laboriosi, ma visto che c'è ancora un calcio di punizione in favore del Belgio, forse sarà giusto aspettare per non sconvolgere il nostro assetto difensivo. Quindi attendono a bordo campo sia Scalvini, sia Daniel Maldini, sia Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, che sta giocando un inizio stagione veramente strepitoso con la squadra allenata da Rino Gattuso, che è prima in classifica assieme a Roma Inter. Intanto il calcio di punizione che sta per essere battuto da destra, vediamo Mika Goetz con l'interno del piede per Ettore riuscire rispetto ai nostri pali, traversone in mezzo pericoloso con il tentativo di Tonali che prova ad andare via, tocca a lui per ultimo il pallone che finisce oltre il perimetro di gioco. Adesso sì, le sostituzioni possono essere perfezionate, fuori Coppola ed entra Scalvini.

0: sviluppi di questo tema offensivo del Belgio prima di cedere la linea a Roma per la messa in onda dello spot pubblicitario. Moye nel cerchio centrale del campo, allarga sulla settore di sinistra, De Cooper va tra le linee, Tielemans fermato proprio in questo momento, azzurri che possono ripartire, siamo al 21esimo allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio che conduce ancora sull'Italia per 2-1 e noi che possiamo mandare in onda il terzo mini spot della serata.
1: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: La sventagliata di Tonali intendeva premiare lo scatto di Lorenzo sulla corsia di destra, ma giri del pallone non esattamente giusti, con pallone stesso che è terminato oltre la linea laterale. De Cooper al fronte difensivo sinistro con le mani per decatelare, alle prese con il compagno di squadra Scalvini, alla peggio la rimessa è in favore degli azzurri, già effettuata, Scalvini per Mancini, Mancini che mette in movimento immediatamente Calafiori, Calafiori dobbiamo dire autore di una prova molto volitiva fino a questo momento, con Scalvini che adesso mette sul settore di destra il pallone, c'è Daniel Maldini dopo il tocco di Di Lorenzo, pallone che si alza dopo la deviazione di un avversario, Di Lorenzo che lo cattura nuovamente dal fondo per il cross in mezzo, Ken che prova ad arrivare all'altezza del primo palo, sfiora semplicemente la sfera, Cambiaghi dalla parte opposta per Calafiori in area di rigore, lascia dietro per Barella che può caricare il tiro che parte impreciso oltre la traversa, ma anche qui manovra offensiva molto piccante della nostra nazionale.
2: Continua ad attaccare l'Italia adesso con Maldini sulla destra, poi con Ken a dare peso all'attacco lì in mezzo, scendono anche di più i terzini, non hanno fatto molto nel corso della partita, ma adesso sì è il momento dunque di Lorenzo a destra e Calafiori a sinistra.
0: Rimessa dal fondo con pallone giocato basso e poi il rilancio in profondità di Lammens, c'è il tentativo di sponda da parte degli attaccanti del Belgio, subito neutralizzato però dai nostri giocatori, c'è Barella adesso sulla corsia di sinistra, vertice dell'area di rigore, pallone centralmente distribuito su Gianluca Mancini che lo allarga immediatamente verso la corsia di destra con Di Lorenzo prima e con Daniel Maldini in seconda battuta, è proprio il giocatore figlio d'arte che si accentra, cioè, ed è per Tonali che è andato a prendersi la posizione centrale lasciata da Romano che ha abbandonato il campo in questo suo esordio anche abbastanza complicato dobbiamo dire, anche se ovviamente giocatore da rivedere, giocatore sulla quale puntare per il futuro, sempre Tonali, ancora Maldini, adesso il fraseggio stretto della nostra nazionale con il pallone dirottato sulla corsia di sinistra lì dove è andato a posizionarsi Barella, Calafiori più centrale, Barella che viene incontro al vertice, Cambiaghi che si allarga e riceve il passaggio del compagno di squadra, ancora Barella deve evitare un avversario, si tratta di Raskin, va alla triangolazione con lo stesso Cambiaghi, ma sulla linea di fondo Barella è costretto però ad arrestare la sua corsa all'altezza della linea laterale, evita Raskin e potrebbe andare al cross, il pallone in mezzo al limite dell'area, non ci sono però maglie azzurre, attenzione al contropiede con il Bacchio del Belgio che prova ad affondare su di lui Tonali, arresta la sua corsa Luke Bacchio, mette palla sul sinistro, ma la conclusione, rete, raddoppio di Luke Bacchio. Il raddoppio del Belgio nel momento migliore degli azzurri, esattamente al minuto 24 nel corso della ripresa, il nuovo entrato con la maglia numero 14 ha dirottato un interno sinistro dalla posizione di centro destra, maligno, precisissimo, verso il secondo palo lì dove non è potuto intervenire Gigio Donnarumma e il Belgio è in vantaggio per 2-0 proprio nel momento migliore dell'Italia.
2: Un giocatore forte Luke Bacchio, perché non era facile sul contropiede, il primo contropiede dopo un assedio dell'Italia con il Belgio che non riusciva mai ad andare via, lui tiene bene il pallone, resiste all'arrivo di Tonali, poi se lo sposta sul sinistro e che precisione per battere dalla distanza Donnarumma con questo diagonale infido con il pallone che rimbalza proprio lì nell'area piccola.
0: Un gran sinistro dobbiamo dire, non ci sentiamo di addossare colpe al nostro capitano in questa occasione perché il tiro tirava veramente molto al largo della sua potenziale presa o deviazione, poi è andato a stringere verso il secondo palo, il Belgio in vantaggio per 2-0, ma mentre il gol del primo tempo al 20esimo di Götze era assolutamente meritato e questo raddoppio è arrivato, ripetiamo, nel momento migliore dell'Italia, quando l'Italia è andata per due volte molto pericolosamente alla conclusione, prima e con Ken, proprio con Pio Esposito, fatto sta che a 20 minuti dalla fine però il Belgio il vantaggio sull'Italia per 2-0.
2: L'Italia deve ricominciare, non c'è soluzione, deve continuare a giocare così.

0: il furore non deve essere annacquato dal raddoppio subito, deve continuare a fare quello che ha fatto per tutto questo secondo tempo, che non dobbiamo dire fino a questo momento. Certo, il risultato sta premiando il Belgio.
1: Sì, il doppio vantaggio è sicuramente una mazzata anche psicologica per la nostra nazionale, che però insiste in avanti. Barella trascina il pallone e nella metà campo avversario, servito Tonali che si avvicina alla costa di destra, poi in buca su Di Lorenzo, a vuoto il suo primo tentativo, poi anticipato, dobbiamo dire, di giustizia da uno dei nuovi entrati del Belgio, si trattava del numero 20 Hans Van Aken, pallone che viene adesso mosso dagli uomini di Van Bommel all'interno della loro tre quarti di campo con molto ordine, molta freddezza e altrettanta precisione, un movimento che consente a Ngoi di superare la linea di metà campo e di servire proprio l'autore del raddoppio. Bacchio è entrato nel secondo tempo, è riuscito a trovare un angolo mortifero per Gigio Donnarumma e quindi a siglare il gol del 2-0 del raddoppio del Belgio. Il rilancio di Lammers, il pallone colpito da Luke Bacchio, si accorge a Gianluca Mancini che può fare poco, l'attaccante belga, e quindi lascia Calafiori di entrare sul pallone. Calafiori che sfrutta anche un rimpallo favorevole, pallone che finisce sui piedi di Barella, centralmente Tonali tra le linee per Frattesi che può girarsi e aprire verso la corsia di destra, quella occupata è da Di Lorenzo, attende il movimento di Maldini che salta tiro, manza molto bene, si avvicina al limite del rigore, servito Barella, la triangolazione tra i due, Maldini e poi forse un tocco di mano anche dell'attaccante azzurro dopo che i belgi si erano rifugiati nei corner, e quindi l'arbitro che lo ha visto e quindi l'arbitro che ha comandato il calcio di punizione in favore del Belgio. Van Bommel è pronto a un altro cambio, Daniele Fortuna.
0: Sì, un centrocampista del Chelsea, del Belgio, Romain Lavia, pronto a entrare, qui si è difeso il Belgio su questa incursione di Maldini che poi, come giustamente ricordava, aveva anche toccato il pallone con un braccio.
1: Il calcio di punizione che verrà battuto da Lammens dall'interno dei propri 16 metri, facendo ai propri compagni di squadra di abbandonare la tre quarti, e quindi andrà la battuta lunga, poi però ci ripensa perché Michele è venuto in contro, lo scambio tra i due, ancora Lammens, questa volta alza lo sguardo, effettivamente sì, batte lungo a cercare nuovamente gli attaccanti, c'è un intervento di Scalvini giudicato irregolare alle spalle di De Cattelare, e allora ancora una volta Siebert ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore del Belgio. Qui la strattonata, quasi una cravatta ai danni di De Cattelare, esce dal campo con il numero 23 Raskin, entra in campo Lavia, come detto un altro centrocampista, cambio di ruolo di fatto, adesso vedremo come si disimpegnerà questo nuovo entrato, a giudicare dai cambi che ha fatto però Mark Van Bommel, uno di quei due in precedenza ci ha fatto veramente molto male con Luke Bacchio che ha segnato il gol del 2-0. Siamo al 29esimo minuto nel corso della ripresa, ripetiamo, doppio vantaggio del Belgio qui allo Stadio Olimpico di Roma contro gli azzurri, calcio di punizione battuto da The Kuipers, troppo lungo, irraggiungibile per tutti, finisce malinconicamente sul fondo, la rimessa tocca alla nostra nazionale, tocca a Gigio Donnarumma, vedremo come adesso intenderemo ripartire, se con l'uscita bassa, questa sembra essere l'opzione scelta dai nostri calciatori, poi Donnarumma va in profondità da Kerner, forse spinto alle spalle, questa volta l'arbitro non interviene, il gioco prosegue, Tielemans prestato ancora da Kerner, il retropassaggio per Ngoi, il capitano del cerchio centrale del campo non riesce a fermarne l'impeto, Frattesi, Mika Goiz sulla corsia di sinistra, va contro Di Lorenzo, linea di fondo, pallone in mezzo pericolosissimo, raso terra, all'altezza dell'area piccola, si tuffa a coprire il pallone, Gigio Donnarumma in presa bassa, è certo che Mika Goiz quando ti punta sicuramente va via, c'è poco da fare, ci vuole sempre un raddoppio di marcatura altrimenti sono guai.
0: E poi magari come in questo caso il cross è imperfetto perché è troppo sulla portiere.
1: Luke Bacchio aveva attaccato il primo palo, così come recita il manuale del calcio, per nostra fortuna i giri del pallone erano un pochino troppo veloci, rapidi per l'intervento dell'attaccante belga.
0: È anche naturale però dopo tutto quello che ha fatto prima, e dopo la partita che sta facendo, perché comunque il primo gol, ma poi lui aveva anche sfiorato il raddoppio, l'intervento più difficile di Donnarumma sul colpo di testa sul secondo palo nel primo tempo di Goiz.
1: Intanto l'Italia prova ad insistere con Cambiaghi che si è spostato sulla corsia di destra, può nelle sue finte ad ingannare due avversari che erano andati in copertura, il primo De Kuiper, pallone che circola adesso sul fronte opposto, provano a muoverlo gli azzurri da quel lato del campo, Barella che viene a prenderselo in profondità con un lancio che è irraggiungibile per Francesco. attesi, la solita incursione del giocatore della Lazio, no? Affari spenti nella notte dell'Olimpico, provando ad attaccare l'area di rigore, però ripetiamo, anche in questo caso il lancio era impreciso e nemmeno Frattesi ha potuto sfruttarlo. Frattesi che ribatte il primo tentativo di impostazione dei belgi, che però rientrano in possesso del pallone e lo giocano coi piedi di Rigoi, che lo portano fin quasi verso la linea centrale del campo. Il duo è entrato, la via scambia proprio con Luke Bacchio, adesso va in controllo il belgio nella nostra metà campo dalla corsia di destra, e azzurri che rimangono lì a copertura, forse per cercare un errore o per cercare di coprire tutte le linee di passaggio dei portatori di palla avversari. Non è facile, perché anche chi non è senza palla, chi è senza palla, si muove molto bene tra questi Mika Götze, che come al solito ha dato un'opportunità al compagno di sfruttare la fascia a sinistra. Ora centralmente Tielemans, la triangolazione ancora con Götze, che questa volta commette un errore di grammatica, consente a Di Lorenzo il retropassaggio per Donnarumma piuttosto rischioso. C'era ancora Luke Baggio nei pressi e c'è nuovamente sul rinvio affrettato per forza di cose di Donnarumma il possesso palla delle Belgio. I minuti sul cronometro, adesso abbiamo superato la mezz'ora, siamo esattamente alla 32esimo e il Belgio in vantaggio per 2-0, una partita che sembra veramente in salita per gli azzurri, tramortiti dal raddoppio del Belgio nella fase in cui il gol del pari sembrava vicino, sembrava possibile, sembrava probabile addirittura. Adesso il lancio di Götze in profondità per l'incursione provata da De Kuyper, pallone troppo lungo, Donnarumma senza problemi a bloccarlo dopo un rimbalzo all'interno della propria area di rigore. Nuovamente Di Lorenzo ad imperversare lì sulla corsia di destra, anche grazie ad un Cambiaghi che dobbiamo dire ha fornito una prestazione molto molto convincente.
0: Le cose migliori poi nel secondo tempo, in quei primi 25 minuti o meno, forse prima del gol di Luke Bacchio, perché adesso comunque dobbiamo riconoscerlo, il vigore, l'energia dell'Italia sono calati, anche se Cambiaghi prova comunque a far ripartire l'Italia.
1: Eccolo qua, proprio lui sulla corsia di destra in combinazione con Di Lorenzo, il numero 21, vede centralmente alle sue spalle smarcato Tonali, va al traversone quest'ultimo, passo allontanato dalla difesa del Belgio, Calafiori a recuperare il rinvio della retroguardia ospite, ad intentare di impostare questa manovra partendo dal centro e sfruttando il movimento di Daniel Maldini, che prova ad evitare Lavia, non ci riesce, Lavia che continua, Maldini che mantiene il possesso del pallone, poi il suo tocco però non è preciso in profondità, distanti sia Frattesi che lo stesso Cambiaghi, e con Mika Götze, sul quale Cambiaghi però compie un intervento in chiusura molto molto opportuno, spedendo il pallone in fallo laterale. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 34esimo minuto nel corso della ripresa qui allo Stadio Olimpico di Roma, con il Belgio in vantaggio sull'Italia per 2-0. I marcatori nel primo tempo al 20esimo, Mika Götze il raddoppio all'altezza del 25esimo, del nuovo entrato Luke Bacchio, è entrato in campo da pochi minuti per la decisione del suo commissario tecnico Mark Van Bommel. Ora Scalvini alle prese con De Catelare, alla meglio il pallone viene calamitato però da Tielemans, che lo dirotta immediatamente sui piedi di Luke Bacchio, ancora una volta parte da destra, si accentra la palla sulla sinistra, Götze che prova a aggiustare in mezzo a tre avversari, resiste alla carica di Frattesi, ancora Luke Bacchio adesso a ridosso della nostra area di rigore, i giocatori belgi rimangono lì quasi a sgonfiare la palla, ad evitare le ripartenze, evidentemente paghi di questo 2-0 che li pregna quando mancano 11 minuti alla fine del tempo regolamentare, un doppio vantaggio che sicuramente era abbastanza tranquilli gli uomini di Van Bommel. Ora il colpo di testa di Scalvini, il nuovo movimento di Barella centralmente per Frattesi che può andarsene alle sue spalle, però Lavia che lo trattiene, anche questo è un fallo d'ammonizione, 3 ammoniti per il Belgio, uno solo per l'Italia. Gianluca Mancini.
0: Ci saranno 2 cambi e 2 altri debutti dopo quello di Romano per l'Italia, con l'ingresso in campo di Zoma e Zibia.
1: Allora, fuori Barella e dentro Dumbia, fuori anche con il numero 21 Cambiaghi, molto molto stanco, e dentro Zoma. Se questi due ragazzi sapranno darci qualcosa di importante, qualcosa di sostanzioso in questo finale di partita. Mancano 10 minuti o poco meno al termine del tempo regolamentare, il Belgio conduce per 2-0, azzurri evidentemente sconfortati, soprattutto Barella che è uscito dal campo e comunque salutato dal 5 dei panchinari, compreso Lele Oriali, che insomma cerca in qualche modo di incoraggiare questi ragazzi che alla prima partita sono sotto di due gol, la prima partita di questo Nations League contro il Belgio in casa, per giunta Frattesi. Maldini prova a prolungare la traiettoria, riconquista il pallone, lo cede all'indietro per Scalvini, si fa vedere proprio il nuovo entrato Dombia, serve l'altro nuovo entrato Zuma sulla corsia di sinistra, è andato a posizionarsi là il giocatore che milita nella seconda serie tedesca. Dombia che prova addirittura la conclusione in porta, una sorta di tiro cross che finisce molto distante dalla porta difesa da Lammers, che lascia sfilare il pallone sul fondo, guadagnando così secondi preziosi sul cronometro. Siamo per entrare nel 37esimo minuto nel corso della ripresa, il Belgio è in vantaggio per 2-0. Complessivamente si è dimostrato il Belgio più squadra dell'Italia, però.
0: 20 minuti non bastano del secondo tempo, però poi, come penso dirà Umberto Mancini, alla fine se arriva il gol cambia tutta la percezione e la valutazione della partita, è corretta quella che stai facendo tu, Francesco, è quella condivisa probabilmente da chi ha visto la sfida con questo primo tempo devastante però per l'Italia in alcuni momenti, però poi l'Italia si era ritrovata
1: e lì il Belgio ha saputo resistere, però ecco perché dico complessivamente si è dimostrato più squadra, perché ha saputo, diciamo così, controbattere alle azioni dell'Italia, andando poi a segno proprio a metà ripresa grazie a un nuovo entrato, grazie ad un subentrato, vale a dire un Cabecchio, un giocatore molto forte che ha trovato un gol splendido, come splendido era stato quello di Mika Gozza al 20° del primo tempo. Di Lorenzo, cross da destra, sta per arrivare Ken, prima di lui Mekele mette il pallone sul fondo, ci sarà calcio d'angolo in favore della nostra nazionale. Minuti che passano inesorabili sul cronometro, scorrono inesorabili sul cronometro, siamo al 38esimo nel corso della ripresa, chissà un gol potrebbe ridarci speranza, ridarci fiato. Maldini da destra, interno del piede destro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta, difesa da Lammers, la breve rincorsa da parte del nostro numero 20, il pallone che spiova l'altezza del primo palo, attraversa tutta l'area piccola, non ci sono stati tap-in vincenti, verso la porta quasi sguarnita, Italia che insiste, Calafiori sinistro, pallone che termina sul fondo, provato con l'esterno sinistro da sinistra, Riccardo Calafiori, il pallone è finito fuori, certo azioni da rete ne abbiamo costruite però in questo secondo tempo, possiamo consolarci così.
0: E anche con una gol adesso la partita si riaprirebbe molto, molto banalmente, Italia anche un po' sfortunata a proposito di attaccanti, dentro Lukaku.
1: Romero Lukaku al posto di De Catelare, è anche il momento per Fernandez Pardo. Mattias Fernandez Pardo.
0: Perché comunque ci sono attaccanti giovani, giocatori giovani nel Belgio.
1: È uscito Mika Götze, forse il migliore dei suoi.
0: Sicuramente lui, Fernandez Pardo, 21 anni, attaccante del Newcastle. Peccato per l'Italia, ripetiamo, il gol poteva veramente riaprire la partita 7 minuti dal 90esimo.
1: Invece il Belgio a manovrare il pallone quando siamo giunti al 39esimo minuto nel corso della ripresa, il Belgio che ripetiamo è in vantaggio per 2-0, pressione azzurra che aveva per un attimo avuto ragione del fraseggio del Belgio. Lavia da terra riesce a servire ad essere un compagno, Calafiori che ammortizza il tentativo di dare profondità al gioco dei nostri avversari, rientrando e conquistando il pallone, pallone che poi circola addirittura sui piedi del lontanissimo Donnarumma, batte lungo con il destro a cercare proprio Dumbia, ma anche il colpo di testa la mette giù con grande eleganza, dobbiamo dire, il nuovo entrato Van Aken. Ancora questo fraseggio, se vogliamo, molto lento ma anche molto preciso dei belgi, che impedisce agli azzurri di entrare in possesso della sfera. Ora proprio Fernandez Pardo, per Romero Lukaku, la triangolazione tra i due, il pallone intercettato da Dumbia, che dobbiamo dire però è entrato bene in partita, è proprio lui adesso a guidare l'intersezione degli azzurri, portando il pallone nella metà campo avversaria dalla corsia di sinistra. Siamo giunti alla 40esimo minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, il Belgio in vantaggio per 2-0 sull'Italia, ma proviamo a sfruttare questi pochi minuti che ci rimangono da qui al termine della sfida, anche grazie a Daniele Maldini e al tocco di Scalvini, centrale a beneficio di Tonali. Siamo molto lontani rispetto all'area di rigore belga, proviamo a guadagnare metri. Gianluca Mancini in particolare va da Zoma, che in posizione di ala sinistra punta l'avversario, prova a saltarne un altro, viene però inesorabilmente fermato da Ngoi, che sta giocando, devo dire, un'ottima partita. Anzi, si trattava proprio di Acchio, che da quando è entrato sicuramente è stato un fattore. Romero Lukaku prova a girarsi, Gianluca Mancini su di lui, imperversa. Anzi, si trattava di Scalvini, chiediamo scusa. C'è sempre Zoma in possesso di palla, centralmente Tonali. Tra pochissimo torneremo a Sassarubra per la messa in onda del quarto e ultimo mini sport della serata, con Maldini, posizione di ala destra, spazi intasati, Frattesi, ancora Maldini, prova a mettersi in proprio, servito Ken in area di rigore, prova a girarsi, Ken parte il traversone in mezzo, troppo lungo per tutti i termini, fallo laterale dalla parte opposta, encomiabile comunque il tentativo dell'attaccante del Como, applaudito anche da Roberto Mancini. 41 minuti nel corso della ripresa, lo Stadio Olimpico di Roma, Belgio in vantaggio sull'Italia per 2-0, in linea che può tornare a Sassarubra per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: Ancora Italia in attacco, Tonali ai 20 metri, parte una conclusione deviata, pallone sul fondo e quindi in calcio d'angolo, altro tiro dalla bandierina per gli azzurri, dobbiamo dire positivi in questa ripresa. Vediamo chi va a occuparsi della corner, ancora Daniel Maldini, questa volta da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria però a rientrare rispetto alla porta avversaria, in corsa di Paolo Maldini, il pallone in area di rigore, salta di molti, pallone che rimane lì e viene scaraventato sulla traversa dal tentativo nuovamente di Scalvini a pochi metri dalla linea del gol. Altra opportunità per l'Italia sprecata all'imprecisione, Ken è andata a disturbare poi praticamente all'interno, ben all'interno dell'area piccola, Scalvini è andato a calciare la palla praticamente a colpo sicuro, pallone che ha sorvolato e non di poco la traversa. Insomma, siamo stati poco precisi in attacco, quando lo siamo stati la bravura del portiere Lammens ha evitato la rete. Roberto Mancini che adesso parla con i suoi secondi all'altezza della nostra panchina, insomma abbiamo costruito ma non siamo riusciti a segnare in questo secondo tempo. Lukaku sbaglia la rifinitura, consente a Calafiori il recupero, il pallone all'indietro per Gigio Donnarumma che può con le mani servire proprio Scalvini fuori dalla nostra area di rigore. 43 i minuti sul cronometro nel corso della ripresa, il Belgio che conduce per 2-0, 20esimo del primo tempo, Mika Gus, e poi al 25esimo della ripresa Luke Bacchio da pochi minuti è entrato all'interno del terreno di gioco. Zuma gioca di sponda con Calafiori, la triangolazione tra i due che riesce, il pallone poi restituito a Issa Dumbia, il quale lo direziona verso Scalvini, a destra c'è Di Lorenzo, la pressione è di Lukaku e di Fernandez Pardo, costringono tuttavia gli azzurri a tornare indietro e a ricominciare da Donnarumma. Tonali all'impostazione, pallone ancora per Scalvini, Scalvini che alza lo sguardo, non trova compagni liberi in profondità, Frattesi che si libera, centralmente ci sarebbe spazio per Calafiori per questa sortita anche dalla corsia di sinistra grazie a Zoma che va a puntare l'avversario. Zoma, Zoma molto veloce, Zoma in area di rigore prova a liberare il destro, poi interviene anzi Luke Bacchio, ancora lui il raddoppio di marcatura. Ecco, questo è un aspetto tattico che va sottolineato nel Belgio, e cioè la capacità di andare a raddoppio sull'avversario molto veloce, molto guizzante, che prova ad attaccare le corsie esterne. Altra munizione questa volta per Fernandez Pardo, che ha strattonato alle spalle Frattesi che provava, seppur in traffico, ad inoltrarsi verso il limite dell'area di rigore del Belgio. Mancano pochi minuti al termine della partita, siamo al 44esimo, sta per iniziare il 45esimo, ultimo regolamentare, poi ci sarà sicuramente del recupero. Certo, adesso un gol potrebbe regalare all'Italia la speranza di poter raddrizzare questa partita proprio in zona Cesarini, è proprio il caso di dirlo visto che siamo a Radio 1. Sta per partire il calcio di punizione, due uomini sul pallone, Tonali e Di Lorenzo dalla tre quarti destra, probabilmente, anzi sicuramente, con una traversone la traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria all'interno dell'area di rigore del Belgio. Sta per partire Tonali con il piede destro, ecco la la rincorsa da parte del giocatore degli Spurs, il tocco invece che lo scambio con Di Lorenzo, il cross che parte a destra, secondo palo, al limite Calafiori prova la conclusione, pallone però masticato dal giocatore dell'Arsenal, Zoma prova ad addomesticarlo con un colpo di testa che però non è preciso, è difesa del Belgio che può ricacciare in avanti la sfera. Tonali la ferma con il piede destro, poi ingaggia il duello con Fernandez, Pardos ne libera un passaggio per Calafiori, poi Sadumbia a sinistra, è partito Scalvini, viene servito in questo momento dal nuovo entrato, 3 minuti di recupero da qui al termine della partita, siamo sotto di 2 gol, dobbiamo necessariamente spingere, pallone non arpionato da Tonali, forse fin troppo violento, cioè per fortuna Di Lorenzo sull'asse destro del campo, Tonali che cambia gioco dalla parte opposta, estremo settore di sinistra, Zoma che arresta palla con l'interno delle piede, punta nuovamente l'avversario, vediamo se se ne va verso la linea di fondo, è costretto a far marcia indietro, a servire Maldini, Maldini al limite, pallone ancora per Tonali, Tonali che ha di fronte a sé un avversario, mette palla sulla sinistra, scaraventa ancora verso quel lato del campo per Zoma che prova a controllare con il petto, poi assediato come da castagne, è costretto a perdere metri, ma comunque riesce a servire un compagno che va al cross, Frattesi un controllo non dei migliori di testa, nuovamente il tentativo di Scalvini, adesso azioni confuse, Belgio che riesce, palla al piede con Luke Bacchio, questa volta interviene ai suoi danni strattonandolo alle spalle, proprio se non andiamo errati Maldini, anche lui finisce sul taccuino dei cattivi col direttore di gara che è andato a estrarre il cartellino giallo ai danni del nostro numero 20, 47 minuti sul cronometro, Italia sotto per 2-0, io credo purtroppo si debba e si possa già andare in fase di commento, primo tempo in cui il Belgio ha annichilito l'Italia con tante palle gol, una sola per Moise Kean che ha spedito sull'esterno della rete da buona posizione dopo la buona iniziativa di Cambiaghi dal settore di sinistra, Gigio Donnarumma che ha mantenuto la nostra nazionale in piedi dopo aver subito il gol dell'1-0 di Mika Götze con un paio di interventi sicuramente prodigiosi, poi nella ripresa sicuramente di segno azzurro il gol sarebbe potuto arrivare, ma le prodezze di Lemans e l'imprecisione degli azzurri hanno invece mantenuto la porta del Belgio inviolata, e questo finale di partita in cui dopo aver subito il gol del raddoppio al 25esimo gli azzurri non sono riusciti a raddrizzare la sfida, si chiude così con ogni probabilità con una sconfitta questo esordio in Nations League della nazionale Roberto Mancini bis, la definiremo così, si è visto qualcosa di buono, in particolare come detto nel secondo tempo, il primo tempo da dimenticare, da archiviare, ma anche da mettere in preventivo, visto che era una nazionale che per la prima volta scendeva in campo dopo tanto tanto tempo e con tanti giocatori nuovi, e Dumbia è entrato bene, dobbiamo dire, nella sfida, la sponda di Kean per Frattesi che perde però il contrasto con l'avversario, poi Tielemans la tocca in profondità per Fernandez, Pardo che può attaccare e servire sulla destra Luke Bacchio, attenzione proprio lui contro Calafiori, prova la triangolazione, va in chiusura Mancini, la ribattuta, poi nuovamente la nostra difesa prova ad ammortizzare la spinta degli avversari, c'è un fallo del numero 20 Vanaken proprio ai danni di Calafiori, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore dell'Italia, termina il terzo minuto di recupero, mentre Romero Lukaku ha qualcosa da dire a qualche giocatore della nostra nazionale, finisce qui anche tra i fischi del pubblico dello stadio olimpico, il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0, il gol al 20esimo del primo tempo di Mika Götze, il raddoppio di Luke Bacchio al 25esimo della ripresa, tante azioni per il Belgio del primo tempo, Donnarumma ce l'ha con Romero Lukaku, ecco cosa si andava a discutere, adesso i due si stanno pericolosamente avvicinando e pericolosamente arrivando quasi in contatto e l'arbitro estrae il doppio giallo sia per il nostro capitano sia per il numero 9 del Belgio, ex di Inter, di Roma, di Napoli, insomma un giocatore che ha militato in parecchie nostre squadre ad altissimo livello, e quindi vittoria del Belgio per 2-0 che ha dominato il primo tempo, secondo tempo sicuramente appannaggio della nostra nazionale, è mancato il gol, è arrivato invece il raddoppio di Luke Bacchio al 25esimo, ma non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Luciano Pecoraro e Andrea Di Marco, Francesco Repice e Daniele Fortuna, nel ribadirvi che il Belgio ha battuto l'Italia nella prima partita di Champions League allo Stadio Olimpico per 2-0. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
3: Così. sì, questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Zona Cesarini.
10: 22:41 minuti, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla, c'è Daniele Di Noia, la parte tecnica, con Umberto Conti in regia e Tony Tisi in redazione. Dunque, l'Italia, la nazionale maggiore di calcio, ha ripreso da dove aveva lasciato in gare ufficiali, ovvero sia con una sconfitta battuta in casa all'Olimpico dal Belgio in questa prima uscita della gestione Mancini bis. 95esimo tra Turchia e Francia, le altre due squadre del gruppo A di Nations League, con la Turchia che sta giocando in 10 uomini e la Francia in vantaggio 1-0. Il gol al 54esimo, indovinate un po' di chi? Di Mbappé. E poi all'87esimo c'è stata l'espulsione di Kacir e quindi la Turchia gioca in 10-8 i minuti di recupero, 3 al termine della partita, perché si sta giocando il 95esimo minuto. Questo per quanto riguarda la fascia A della Nations League. Nella fascia B i finali: Georgia, Irlanda del Nord 0-1, Polonia, Bosnia 0-0, Svezia 2, Romania 1, quarto minuto oltre il 90esimo tra Ungheria e Ucraina, con l'Ucraina avanti 1-0. Nella fascia C terminate entrambe le partite: Armenia, Lettonia 2-0 e poi Montenegro, Cipro 2-1. C'è la pallacanestro, l'Eurolega di pallacanestro. Abbiamo dato conto della sconfitta sul parquet del Fenerbahce della Virtus Bologna alla prima giornata dell'Eurolega, della nuova Eurolega stagione 2026-2027. Fenerbahce 78, Virtus Bologna 68, e finisce con una sconfitta anche la partita di Milano, anche se manca un secondo alla sirena finale, perché il Partizan è avanti 92 in casa a 76 su Milano. C'è anche la pallavolo senza l'Italia, le semifinali degli europei maschili: la Polonia prima finalista 3-0 sulla Slovenia, sta giocando la Finlandia che ha eliminato gli azzurri di Fefe De Giorgi ai quarti con la Francia, Francia che conduce 2-7-1 e è avanti anche abbastanza nettamente nel quarto e molto probabilmente decisivo set. I francesi sono avanti 19-13. A proposito di Francia, andiamo a vedere se è terminata Turchia-Francia. No, ancora un minuto al termine con la Francia avanti 1-0. Saluto Filippo Grassia. Ciao Filippo, ben ritrovato, un piacere.
11: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori, che sicuramente, a dispetto che diceva il nostro inviato Francesco Repice, non passeranno una serena nottata.
10: No, ammesso non concesso che ci sia ancora qualcuno che rimane male per le sconfitte degli azzurri, che purtroppo stanno diventando una costante, caro Filippo. Ma qui inizia il Mancini bis, però il Mancini bis va a cucinare con gli ingredienti che aveva anche Gattuso e Spalletti prima di lui. Questo è quello che passa al convento, e bacchette magiche non esistono.
11: Ma intanto va detto che dalla nostra Serie A sono andati alle partite internazionali oltre 270 giocatori, solo la Premier League ne ha inviati di più. Questo a significare che tutto sommato il livello del nostro campionato è più che buono. Però poi
10: anche
11: ci scontriamo...
10: a significare che tutti gli stranieri giocano in Italia, perché...
11: perché De Ketelaer è stato probabilmente il migliore in campo. Castagne, che era stato nell'Atalanta, ha fatto la sua partita, poi è entrato Lukaku, per non parlare di De Bruyne, che fino a quando è rimasto in campo è stato il professore del Belgio. E sai, alla fine del primo tempo mi dicevo, è andata bene, perché già alla mezz'ora il Belgio poteva essere in vantaggio almeno per 3-0 se non ci fossero state le straordinarie parate di Donnarumma. Poi all'inizio della ripresa abbiamo avuto due occasioni con Kennedy Esposito, e qui è stato bravissimo il portiere belga Lammens, e nel finale, a partita ormai segnata, c'è stato il gol di Scalvini, che è riuscito a calciare sopra la traversa a due passi, direi perfino contro le leggi della fisica, e direi che i cambi non hanno portato nulla, anzi forse sarebbe stato preferibile tenere in campo alcuni dei giocatori che sono andati in panchina come Pio Esposito. Certo che dei cosiddetti veterani, Di Lorenzo e Barella, hanno tradito davvero davvero le attese. E poi Romano, che ha giocato una partita banale, niente a che vedere con quello che aveva fatto vedere fino ad oggi nel suo club. E l'unico punto interrogativo, se mi permette, è stato quello un po' di lasciare Fagioli in tribuna, perché nelle ultime due gare di campionato con la Fiorentina aveva dimostrato di essere ritornato un uomo sicuramente da nazionale.
10: Filippo, intanto è terminata Turchia-Francia, sì. Ha vinto la Francia 1-0, il gol decisivo di Mbappé al 54esimo, quindi esordisce Zinedine Zidane, no, con una vittoria sulla panchina dei Bleu. Turchia-Italia, Mancini la prossima la va a giocare proprio contro Montella, in un derby tricolore sulle panchine.
11: Sì, hai letto proprio nel mio pensiero, perché stavo dicendo che già la prossima partita, quella in programma lunedì prossimo, sarà quasi uno spareggio per evitare la quart'ultima posizione in classifica, perché abbiamo già detto mille volte che le prime tre andrebbero agli europei e quantomeno terrebbero l'Italia, oggi quindicesima, in una posizione decente nel ranking, che poi servirà sia per il sorteggio agli europei che poi per la composizione dei gironi di qualificazione al mondiale. Nel primo tempo, però, diciamolo pure, è stata un'Italia pessima, che ha giocato poi un quarto d'ora, anche 20 minuti della ripresa, a livelli importanti, e poi è stata gelata dal contropiede di Luke Bacchio, e qui il Belgio ha approfittato di un errore di Barella, che invece di crossare, Mancini gliel'ha anche urlato, ha cercato chissà cosa in orizzontale, innescando il contropiede letale della squadra belga.
10: Senti, intanto è terminata anche Ungheria-Ucraina con la vittoria dell'Ucraina per 1-0. Ti lascio immaginare i messaggi che ci stanno arrivando al 335-699-2949, caro Filippo, e praticamente i nostri ascoltatori dimostrano di essere disillusi, nel senso che quasi nessuno credeva in questa nazionale. E c'è anche chi scrive: chissà quando torneremo ai mondiali, tipo Roberto dice fra 30 anni torneremo ai mondiali. Certo è che se il cammino che dovrebbe portarci poi alla qualificazione all'edizione 2030 inizia così, insomma, tu vedi spiragli di luce. Si era fatto un gran parlare di necessità di riforme, Filippo Grassia, subito dopo la mancata qualificazione terza di fila alla rassegna iridata, nuovo corso, tu hai visto un barlume, una parvenza di riforme, parlare di riforme, pronti partenza via, è ricominciato il campionato e vedi partite con come, tutti i stranieri
11: come prima, ecco.
10: Quindi di cosa
11: andiamo
10: ci stufiamo, la domanda?
11: Contro le famose parole del Gattopardo che diceva cambiamo per non cambiare nulla. Qui non si è neanche cercato di cambiare, al di là del fatto che Mancini ha portato a volti nuovi, oltre a Romano ha fatto esordire Dumbia e Alizoma, ma
10: di riforme strutturali
11: ancora non si è visto nulla, anche perché ci stiamo balloccando sul fatto se Malagò fosse eleggibile o meno, e quindi se ci ballocchiamo su questi aspetti burocratici, normativi, certamente poi non possiamo guardare più lontano, tanto più che la Lega di Serie A, lo sappiamo, avrebbe preferito sulla panchina azzurra Conti. Malagò ha dato questa possibilità a Mancini anche per riscattare il suo recente passato, e comunque gli inizi non sono stati certo prodromici, e qui veramente siamo già arrivati ad una specie di playoff, diciamola così, contro la Turchia, perché se perdessimo saremmo nuovamente in fondo al barile.
10: Nei messaggi che arrivano, tra i messaggi che arrivano, c'è chi sostiene e chi invece in qualche maniera critica Mancini, però c'è pure chi ricorda un nome, Baldini, no? Al quale era stata affidata subito dopo la disonorevole mancata qualificazione ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la nazionale, per un paio di amichevoli. Baldini che è alla guida dell'Under 21. Quelle due partite lì di Baldini, quando chiamò tutti quei ragazzi, ma forse non sarebbe stato il caso intanto di ricominciare proprio da un gruppo giovane, anche definirla sperimentale, la nazionale, usare questa Nations League per far crescere qualcuno, creare un nuovo gruppo? Si fa sempre
11: tu sai
10: tempo,
11: come io la pensavo, cioè io ritenevo che Baldini andasse confermata la guida della nazionale maggiore. Adesso lui ha un compito anche egli delicato per portare l'Under 21 avanti, anche perché è vero che da 3 edizioni non siamo al mondiale, ma anche da parecchi anni non riusciamo neanche a iscriverci ai giochi olimpici, e quindi insomma questo la dice tutta sul momento negativo del calcio. Ci voleva coraggio per lasciare Baldini al suo posto, che magari ha pagato qualche parola di troppo nei confronti dei presidenti della serie A.
10: Uno potrebbe anche stupirsi che ancora alla guida dell'Under 21, sai. No, facciamo una battuta maligna così. Intanto la finale degli europei maschili di pallavolo a Milano verrà giocata domani sabato tra Polonia e Francia. La Francia ha battuto 3-7-1 la Finlandia, che aveva eliminato ai quarti l'altro giorno gli azzurri di Fefe De Giorgi. Filippo, c'è anche chi dice ma forse bisognava riprendere qualcun altro. Aspetta, perché andiamo all'Olimpico, c'è Daniele Fortuna. Daniele,
12: eccoci con Riccardo Calafiori. Sì. E poi diventa difficile, perché sono stati 20 minuti all'inizio del secondo tempo in cui si poteva segnare, in cui si poteva cambiare completamente la partita, però poi è arrivato il secondo gol e il primo tempo in effetti è tutto da rivedere, perché l'Italia sembrava molto più disorganizzata rispetto al Belgio. La tua valutazione?
13: No, la cosa che rammarica di più è il risultato, ovviamente, 2 gol presi e 0 fatti. In fin dei conti, secondo me, la partita... ci sono stati dei momenti, come ho detto prima, secondo me, in cui abbiamo fatto delle belle cose, e secondo me abbiamo pagato 2 disorganizzazioni abbastanza evidenti, appunto, che secondo me sono dettate dal fatto che comunque ci alleniamo con un nuovo mister da pochi giorni. Non è una scusante, ovviamente, ma credo sia questo il motivo, e ho visto delle buone cose, spero di poter ripartire da quelle, e ovviamente il percorso è lungo, lo so, fa
12: un po' sempre così,
13: sempre le stesse cose, però questo, c'è poco da dire. Io personalmente penso sempre poco al passato e già penso alla prossima, che si gioca tra poco.
12: per fortuna, perché con la Turchia si gioca presto. In che cosa sono stati migliori secondo te, a parte che loro erano al mondiale e sono arrivate tra le prime 8 dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'organizzazione?
13: No, non ho visto grosse differenze, come ho detto, magari più nella gestione della partita, ma assolutamente con la sensazione che ci possiamo stare e ci stiamo, però dobbiamo fare il risultato
12: in fretta.
13: Sì.
12: Grazie a Riccardo Calafiori.
10: Grazie anche a te Daniele, microfono aperto per i prossimi 3 minuti, perché poi andremo in chiusura, quindi dovessi portare qualcuno al microfono proprio interviste flash. Filippo Grassia, è il punto più basso del calcio italiano questo?
11: Sì, è sempre il punto più basso, non so quanto
10: stiamo
11: scenderemo
10: scavando
11: ancora.
10: Fra un
11: però
10: po'
11: volevo fare
10: in Australia, agli antipodi.
11: Volevo fare una considerazione su Götze, che è stato l'uomo che ci ha messo maggiormente in pensiero nel primo tempo ed ha realizzato la prima rete. Insomma, si tratta di un ragazzo di 21 anni che già al suo attivo nell'Ajax ha più di 80 partite considerato anche le coppe, quindi arriva a 21 anni che è già un giocatore formato, perché c'è stata una squadra come l'Ajax che l'ha lanciato e da titolare già 3 anni fa, adesso fa la riserva o il titolare a mezzo servizio, chiamiamolo così, nel Paris Saint Germain, ma è un giocatore completo. E poi c'è stato Moreira, altro tra virgolette italiano, che sulla fascia destra ci ha messo in difficoltà. Siamo mancati, come in tante altre occasioni, nella marcatura uomo, e non ci abbiamo capito nulla negli inserimenti dei centrocampisti, che hanno trovato incredibilmente sempre dei varchi vuoti nella nostra area di rigore. Meglio sicuramente la ripresa, e direi che ad esempio io Pio Esposito l'avrei lasciato tranquillamente in campo, perché non aveva demeritato. Tra i migliori Cambiaghi, che ha dato tutto, alla fine quando è stato sostituito non ne aveva più, qualche barlume di luce c'è stata, ma siamo di fronte a delle fiammelle.
10: Comunque, tornando alla penuria di scelta tra i giocatori da chiamare in azzurro, io cito anche dicendo questo un po', anzi più che un po', di ascoltatori che ci scrivono che come in campionato in Serie A noi siamo costretti, tra virgolette, a guardare partite dove in campo di 22 magari ne trovi 2 di italiani. Ma io cito anche le ultime 2 uscite di Juventus e Milan, della Juventus tutti stranieri tranne il portiere Vicario, e l'ultima del Milan tutti stranieri, punto.
11: Punto. Allora di che cosa ci lamentiamo? L'Italia quando è che ha fatto delle belle cose? Quando ha potuto contare su uno zoccolo duro, che nella gran parte dei casi, ricordiamo l'Argentina nel 78, è stata la Juventus, oppure nell'82, dove dall'Inter sono arrivati i Marini, Oriali, Altobelli, però anche lì c'è stato una presenza importante da parte dei giocatori della Juventus. Adesso questo non c'è più, è un po' lo stesso problema che coinvolge altre nazionali come quella inglese, però io non credo che siamo così brutti come siamo apparsi questa sera.
10: Forse solo questa sera. Comunque, grazie a Filippo Grassia, e poi diceva Calafiori, meno male che si rigioca subito in Turchia. Meno male, non lo so, staremo a vedere quel che accadrà. Grazie a Filippo Grassia, vi ricordo che domani
11: ti saluto. Ciao. Affranto.
10: Affrantissimo. Sabato Sport inizia alle 13:20 per seguire il Gran Premio di Formula 1 in Azerbaigian. Noi chiudiamo qui, adesso pubblicità, poi il GR1, lo sport torna domani con Sabato Sport. Buonanotte.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi
17: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
18: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
19: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
20: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro, il viaggio di Leone XIV in Francia. 80.000 ragazzi dai 17 ai 35 anni hanno accolto il Papa nello Stade de France di Saint-Denis, alla periferia di Parigi, per la veglia. Trasformare le paure in speranze e le lamentele in responsabilità è l'esortazione che Leone ha rivolto ai giovani, invitandoli a mettersi al servizio della pace, missione più che mai urgente, e a non ignorare la chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio. La Francia ha tanto bisogno di voi, ha scandito Prevost, che questa mattina da Macron aveva lanciato un appello ad una giusta laicità che non consiste nell'escludere la religione dallo spazio pubblico, ma nel lavorare perché lo Stato e le istituzioni religiose uniscano le forze al servizio del bene comune. In Lettonia, incidente durante un addestramento NATO, feriti 4 militari italiani. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato guidato dalle nostre forze armate e ha colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo. A Torino, 3 persone, un uomo e 2 donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. Nell'appartamento in cui è stato scoperto il cadavere vive una professoressa di Rieti. Le ipotesi di reato a carico dei fermati sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. L'allarme era stato lanciato dalla madre di un ventenne che in una telefonata al 112 aveva detto: "Venite, mio figlio ha fatto del male ad una persona". Individuata una rete suprematista in diverse città italiane, perquisizioni e sequestri anche a carico di minori suprematisti.
2: Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a 2 canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri del ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Online veniva scambiato di tutto: manifesti di attentatori suprematisti, idee razziste, simboli neonazisti, istruzioni per fabbricare esplosivi e per maneggiare armi bianche e da fuoco. I 2 canali Telegram incriminati ed ora oscurati si chiamavano Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Pullulavano di odio verso gli ebrei, i neri, gli omosessuali, di negazionismo dell'Olocausto. Matteo Korovicic, GR1.
1: In provincia di Lecce, un bambino di 6 anni trovato con un coltello nello zaino a scuola.
3: È stata una bambina ad accorgersi che il suo compagno di classe aveva un coltello nello zaino. La maestra ha subito recuperato la lama, mettendolo al sicuro nelle mani di un collaboratore scolastico. E la dirigente dell'istituto comprensivo, da noi contattata al telefono, a ricostruire quanto successo in un'aula della scuola elementare di Trepuzzi.
4: Una richiesta della docente, il bambino in maniera molto infantile, perché secondo me non ha consapevolezza della gravità dell'atto, ha detto: "Dovevo pulire dei cocomeri". Assurdo, con un coltello di 13 centimetri, ovviamente. Quindi io questa mattina ho fatto anche un intervento coeducativo nella classe, rivolgendomi a tutti, cercando di farli riflettere sulla gravità di quanto accaduto.
3: Il tribunale dei minori ha aperto un fascicolo, mentre il sindaco del paese, in una nota, invita tutti a non creare allarmismi e a non cadere nel pettegolezzo. Da Trepuzzi, Gianluca Lovagnini, GR1.
1: Caso Garlasco, la procura di Pavia ha sentito per oltre un'ora l'ex generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. La notizia, anticipata dal TG1, è confermata dall'ex generale dei Carabinieri, che non ha però rivelato nulla. Massimo riservo a poche ore dalla chiusura delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio, fissata per il 28 settembre. L'economia italiana mostra segnali di tenuta migliori del previsto. La società di consulenza Prometeia rivede leggermente al rialzo le stime di crescita.
5: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,1%.
0: 1,9% contro il precedente 0,7. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime, nei primi sei mesi del 2026, hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
5: Si notano degli segnali interessanti. I consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
0: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
1: Ed è tutto, buon ascolto.
6: L'ultima traccia.

0: nostro giornale con l'annuncio della scomparsa di una bimba di appena 4 anni che si chiama Denise Pipitone. La piccola si è allontanata qualche ora fa dalla propria abitazione in via La Bruna a Mazara, nella zona dello stuccificio torinese.
1: Ma abbiamo appunto la mamma della bambina che vuole lanciare un appello, ecco signora.
2: Allora, io sono la mamma di Denise, per favore se mi aiutate a trovare mia figlia, anche le più banali informazioni, chiedete, date notizie anche alle autorità, sono una mamma come tante altre, aiutatemi per favore.
1: Signora, sua figlia non si allontanava mai da sola da...
2: Scusatemi, non voglio andare oltre, non me la sento.
3: Aiutate. 22 anni di ricerche, segnalazioni, piste e una domanda che è rimasta senza risposta. Che cosa è successo a Denise Pipitone?
4: C'è un momento preciso in cui Denise è ancora lì e un momento dopo non c'è più. Tra questi due istanti c'è il confine fra ciò che sappiamo e tutto quello che da 22 anni stiamo ancora cercando di capire. Per questo dobbiamo fare il percorso contrario, non partire da dove Denise potrebbe essere stata portata, tornare indietro, fino all'ultima certezza. È lì che finiscono i fatti e cominciano le domande. È l'ultima traccia di Denise Pipitone.
3: E allora torniamo al 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, al punto esatto in cui la storia di Denise può ancora essere ricostruita. Io sono Lucrezia Scardini.
4: Io sono Anna Vagli e questa è L'ultima traccia.

0: Questa, come quella in apertura, è la voce della piccola Denise Pipitone, una bambina di quasi 4 anni prima che sparisse nel nulla.
1: A riportarci nella vita di tutti i giorni di Denise, prima che tutto cambiasse, è la voce di Francesca Randazzo, sua nonna materna.
2: Le piatti che ho messo a tavola, chiamo a Denise. Denise, vieni a mangiare. Denise, faccia così. Non vedo più Denise.
0: Denise è figlia di Piera Maggio e biologicamente di Pietro Pulizzi, ma essendo nata in costanza di matrimonio con Toni Pipitone, la piccola portava il cognome dell'uomo allora marito di Piera. Pietro Pulizzi era invece già separato da Anna Corona, dalla quale aveva avuto 2 figlie, Jessica e Alice.
1: Denise era dunque nata da una relazione extraconiugale, ma Denise, Piera lo ha sempre ribadito, era una bambina profondamente voluta. Raccontare

0: Il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. Denise sta giocando dalla nonna in via Domenico Labruna. Arriva il cuginetto Salvatore e insieme percorrono appena 20 passi fino alla casa della zia in via Castagnola. Quando Salvatore rientra per il pranzo, Denise rimane fuori. La madre di Salvatore la vede affacciarsi al cancelletto e in quei 10 minuti tra le 11.35 e le 11.45 che si colloca l'ultima presenza certa di Denise.
1: Mio figlio era uscito, è ritornato. Abbiamo chiuso la porta e ho visto Denise che si è affacciata col visino, con le manine si è appoggiata così e subito è ritornato. Se n'è andata verso casa, non dall'altra strada. Non è vero che io gli ho sbattuto la porta in faccia e non mi sono curata di guardare dove andava.
2: Quando scompare un bambino, il tempo non passa, cancella. Nelle prime ore un testimone può ricordare, uno spostamento può essere ricostruito, una porta che si apre o che si chiude può ancora significare qualcosa. E allora lo sguardo si stringe sul punto più vicino alla scomparsa, la famiglia, i parenti, chi conosce quella bambina e le sue abitudini. Perché, prima che le piste portino lontano, bisogna capire che cosa possa essere accaduto vicino. Nella scomparsa di Denise Pipitone, la domanda è ancora questa. In quelle prime ore c'era qualcosa davanti agli occhi di tutti che non siamo riusciti a vedere?
0: Nei servizi dei TG, dei giornali radio, nelle varie trasmissioni che si occupano di cronaca, il caso di Denise viene costantemente attenzionato e ad un certo punto compare Anna Corona, di cui abbiamo già parlato nella ricostruzione familiare, e l'allora ex moglie di Pietro Pulizzi e la madre di Jessica e Alice, sorellastra di Denise. In questo frammento di archivio parla al telefono con un uomo della scomparsa di una picciretta, una bambina di Mazara del Vallo, dando la sensazione durante la conversazione, nella quale utilizza anche brutte parole che abbiamo tagliato, di sapere di essere intercettata.
3: La mamma ha due parole da attende. Una e due parole, che li apre la ricca però.
4: Sì.
3: Allora, buttare il giornale la senduta a Mazara tu.
4: Sì.
3: Potato cosa succede a Mazara che scompare una vicerita.
4: Sì, non dita.
3: Non sentisse.
5: Radio Italiana 531.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
8: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo.

chiedevo dove è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
7: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Programma I farmacisti con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 26 settembre. De Quetteville Terrace, Kent Town. Duthie Street, Unley. Grant Avenue, Rose Park. Rundle Street, Kent Town. And Mount Barker Road, Harndorf.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Radio Italiana 531.
9: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchy Road Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì alle 7 alle 9
4: su Radio Italiana 531.

Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. Non eri tu che in fondo è come salire. Basta non guardare giù. Va bene, va bene, va bene. Bugiarda quando ti conviene. Versati pure da bere.

0: Nini Pizza Nini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
7: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
7: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furor di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decolava, decolava.

davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue.

terzo maggio, esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
5: Zio, hai sentito la notizia?
6: Oddio, mi devo sedere!
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
6: Ma dai! Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
5: Esatto! Il panificio più buono di tutta Adelaide!
6: Questa sì che è una bella notizia! Ma quando apre?
5: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
6: Si fa festa allora!

0: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
1: Molfettese, kick e cor.
2: Non c'è niente in down, ma da un molfettai sono da parlare di che cosa succede in due mondi, non dà la ricetta per mangiare molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
1: Every Saturday.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: 26 settembre 2026, è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno, la corda troppo tesa si spezza, mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di 2 anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in 3 atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
3: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
2: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
3: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83-36-4416. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: sabato 26 settembre. De Quetteville Terrace, Kent Town, Duthie Street, Unley, Grant Avenue, Rose Park, Rundle Street, Kent Town, and Mount Barker Road, Harndorf.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
4: Radio Italiana 531.
5: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.

concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il